0: Promettimi una cosa. Prometti. Non farle finire queste feste.
1: Ma ce ne saranno altre quando tutta la guerra sarà finita.
0: Ma è finita. Per noi è finita. Sono stufa della guerra. Io voglio vivere, godere la vita, come se ogni giorno fosse l'ultimo. Non sarebbe bello una vita di ultimi giorni? Salvo che non sarebbe mai l'ultimo. Sei troppo serio. Dov'è il tuo sorriso? Così va meglio. Non mi importa se non sei ricco.
1: Cioccolata!
0: Ciao!
1: Salve!
0: Oh, che meraviglia! Guarda!
2: Ma non doveva farlo, figliuolo.
0: Oh, sì, invece. Stai cercando di conquistarmi. Composta!
2: Di che? Animale o vegetale?
0: Uova in polvere. Cioccolata.
2: Tutto questo avrà la sua ricompensa. Pensandoci bene, la sua generosità sarà ripagata oggi stesso.
0: Dunque, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Guarda, carne, uova.
1: Ah, senti, le uova in polvere assomigliano alle uova.
0: Le cucineremo nello sherry, saranno buonissime.
2: Elena, ti prego, vorrei dimostrare in piccolo il mio apprezzamento. Charlie, figliuolo, un'occasione d'oro ci attende. Però il punto è questo. Possiamo accettare la sfida?
1: Di che si tratta?
2: Benedictine, nella quarta corsa oggi, verrà dato a 10 contro 1. Sui 3.000 metri non può perdere.
3: Perché no?
2: Segreto del mestiere.
0: Cioè, informazioni sotto mano, giusto?
3: Una delle solite.
2: Sentite, abbiamo appena 2 ore per diventare ricchi.
1: Forse posso venire, telefono al giornale.
2: Ottimo! Ora, riunendo i nostri fondi, lei di quanto dispone, figliuolo?
1: Circa $40.
0: Ciò vuol dire che riunendo i nostri fondi abbiamo $40.
2: Che peccato.
1: Potrei chiedere un prestito.
3: Non lo faccia, Charlie. Finirebbe al verde come mio padre.
2: Le opportunità, mia cara, riguardano il futuro, non il passato. Ascolti, se desidera delle garanzie, io possiedo delle terre petrolifere nel Texas che valgono... Beh, conosce il Texas.
0: Oh, papà.
3: Il petrolio è la barzelletta di famiglia. Molti terreni, ma di petrolio nemmeno l'ombra.
0: Charlie.
1: Cosa?
0: Sento che avrai fortuna.
1: Qualcosa rimedierò.
2: Io ho la più illimitata fiducia nel coraggio e nella genialità dell'esercito americano. All'attacco, figliuolo, all'attacco! Il destino odia i pavidi!

0: Ma sul giornale c'è che Benedettini...
1: Non essere nervoso, papà ci sa fare sul serio.
0: Perché dovrei essere nervoso? Se perdiamo dovrò 6 mesi di paga. Senza contare che il denaro è di 3 ufficiali che fanno parte della squadra di box.
1: Non perderemo.
0: Beh, ha puntato tutto?
2: E fino all'ultimo, è a 12-1.
0: Perché lo danno a tanto?
2: Sono convinti che Benedettini perderà. Sono tutti degli agnostici, figliuolo. Da questa parte, forza.
1: Ma qual è Benedetti?
2: Numero 4. Starà indietro per 1000 metri.
0: È tutto ossa.
2: Ma snello, figliuolo, snello, pronto allo scatto.
0: Ma chi gliel'ha consigliato? Dov'è Benedetti?
2: Fa una corsa magnifica.
0: Ma dov'è ora?
2: Sesto, in perfetta posizione.

0: Grazie, Benedettino.
1: Senti, TV. Ora li sta studiando.
0: Elena.
2: Credo che mi comprerò un vestito con la mia parte.
0: Benedettina ha vinto!
2: Certo che ha vinto!
1: Ma perché si stupisce tanto?
0: Non è stupore il mio, è sollievo.
1: Cosicché, 12-1, la sua parte fa dunque...
0: Forse ci sarà un'altra corsa truccata, se potesse...
1: Truccata, figliuolo.
0: Questa qui non lo era, forse?
1: Deve aver letto troppi libri gialli, lei.
0: Ma come, vuol dire che nessuno l'ha consigliata? E lei ha pescato quel brocco a casaccio, allora?
1: Intuizione e esperienza, figliuolo.
0: Ma poteva perdere tutto.
2: È un magnifico sistema di vivere, no?
3: Qui la stazione radio americana a Parigi. La distruzione e il caos incombono tuttora sopra Hiroshima. Gli eventi stanno precipitando. Il presidente...
4: Ehi, Maurice, lasciala!
5: Stavamo ascoltando.
0: Sai le novità?
2: Prima un bacio.
4: Ci vorrà più di una bomba per farla finita.
6: 20-1 che finisce in 8 giorni.
4: Scommetti $60?
6: Sicuro.
0: Non farlo. Lui arriva ora dall'ufficio. Il Giappone ha offerto la resa
4: se... Cosa? Quando?
0: Se noi lasceremo l'imperatore sul trono.
4: E si torna a casa.
6: Già, che cosa si sa dei congedi, Chad?
0: Se lo chiedi adesso ne avrai solo 10.000 avanti a te. Devo tornare subito in ufficio.
2: Perché?
0: Ti ho telefonato.
2: Non telefonare mai se puoi venire di persona. E non andare via se puoi restare.
0: Forse potremo fare uno spuntino sul tardi.
2: Vedremo. È davvero finita la guerra. Perché vorrei comprarti tante cose e fare di te un figurino. Ah, tesoro.
0: Ah, sì!
2: Dove hai messo il mio ombrello?
0: L'avevo quando ci siamo avviati. Chissà dove l'avrò dimenticato. C'è un'edizione straordinaria in macchina.
2: Beh, allora scappa.
0: Ti cerco prima un tassì. Tassì!
2: No, non ti preoccupare per me.
0: Allora, ci ritroviamo qui?
2: Darò un colpo a papà tornando a casa ora.
0: Ma con questo diluvio?
2: Non saprò magari cucinare o cucire, ma un tassì sono in grado di trovarlo da sola. È la prima cosa che ho imparato in collegio. Tu fila ora.
0: Sei la ragazza che fa per me.
2: Ce ne hai messo per capirlo. E vedi di non dimenticarlo.

0: Violette. Merci. Mary. Ho telefonato e mi hanno dato il permesso. Ha ricevuto i miei fiori.
1: Ogni giorno.
0: E i miei biglietti?
1: Tutti.
0: Posso entrare ora?
1: Charlie.
0: Che c'è?

0: Ciao.
1: Come ti senti?
0: A queste domande risponde l'infermiera.
2: La malata migliora, ma è indispensabile non affaticarla.
1: Volevo chiederti un ballo, ma non credo che sia il caso. Mi aspettavo un'infermiera più giovane e attraente.
0: È la quarta in 10 giorni. Papà è di mano lunga. Grazie. Santo cielo, non fare quella faccia da martire.
1: È tutta colpa mia. Se non perdevo il tuo ombrello.
0: Non fare lo sciocco. Stava piovendo, ho preso l'acqua ed è andata così. Tu non c'entri affatto. Mi chiedevo che aspetto potevi avere in borghese. Niente male.
1: Tutta colpa mia.
0: Oh, l'umidità è mia nemica. Solo pensando alla pioggia mi viene il raffreddore. Grazie per i magnifici fiori.
1: Oh.
0: Che altro c'è?
1: Non lo so. Sei così pallida, dolce, indifesa.
0: L'infermiera è fuori, in corridoio. Non che io voglia chiamarla.
1: Una cosa ho capito, però. Ti amo.
0: Mi ami dal primo giorno.
1: Ah, sì?
0: Certo, caro. Dovevamo dircelo allora. Quanto tempo abbiamo sprecato.
1: Per la prima volta in vita mia vorrei avere tanti quattrini.
3: Oh, i soldi.
0: Non conta quanto hai, ma quanto devi, dice papà.
1: Non ho nemmeno debiti io.
0: E quali progetti hai, giovanotto?
1: Progetti? Il vecchio posto a New York a 300 al mese.
0: Oh, basta. Devo pensare solo a cose belle io. Non c'è qualche grossa industria che abbia bisogno di un presidente?
1: L'ufficio di Parigi dell'agenzia europea cerca un giornalista.
0: Parigi?
1: Ma qui pagano meno che a New York.
0: Ma ti puoi divertire senza soldi a Parigi?
1: Già. Sì. Ma lavoravo ad un libro, dovrei tornare in America.
0: Perché? Non puoi scriverlo qui. Oh, Charlie, caro. Sposami subito e restiamo a Parigi.
1: È un'idea magnifica. Ma non è un pochino pazza?
0: Sì, lo è, infatti. Se tu avessi un grano di buonsenso, prenderesti la porta e non ti faresti più vivo. Mi rimanderesti l'ombrello e tutto finirebbe.
1: Ma io non ho buon senso. Non ne ho affatto.
0: Tu non hai buon senso e io devo avere la febbre alta. O tutto questo non sarebbe mai accaduto.

0: Perdonami, ma mi piace fare la parte del padre ansioso. Dopotutto è il primo matrimonio di Elena.
1: Il primo e l'unico.
0: Tu, niente arroganza, prego. Elena mi dice che sei un giovane molto posato, testa sulle spalle, lavoratore, industrioso.
1: Beh, e lo tento almeno.
0: Ti dico francamente che non sono queste le qualità che speravo in un genero. Andrò anche più in là. Non sono queste le qualità che ci vogliono per Elena.
1: Vede, io lavorerò in un'agenzia giornalistica, sarò circondato da gente irresponsabile e incosciente e può darsi che lo diventi anch'io.
0: Speriamolo. Dimmi, ti do l'impressione di essere un padre strano?
1: Beh, questo sì.
0: È una risposta molto sincera. Cerca di vincere questa tendenza. Capirai, spero che non potrò farvi un matrimonio di lusso.
1: E neanche lo vorrei.
0: Vuoi un bicchierino?
1: Sì, quello sempre, grazie.
0: È un guaio, la cantina comincia ad asciugarsi.
1: Allora non importa.
0: Ah, ecco qua, scherzo.
1: Grazie.
0: Sai cosa ti darò per regalo di nozze?
1: Beh, so che cosa non mi darà.
0: Caro amico, avrai la barzelletta di famiglia in regalo, 2000 ettari di terra petrolifera.
1: La ringrazio di cuore.
0: No, non c'è di che. È bello fare il re del petrolio anche se il petrolio non c'è. Beh, hai dato il tuo consenso ad Elena?
2: Sono io che ho dovuto darlo a lei.
0: Cosa?
2: Claude vorrebbe che io fossi la madre dei suoi figli.
0: Davvero? Io la trovo piuttosto sconveniente.
2: Ma no, Claude le ha chiesto di sposarlo.
0: Bene. Allora posso baciarti, credo.
1: Si fanno gli auguri alla sposa e le congratulazioni allo sposo o viceversa?
3: Non ricordo più.
2: Datevi un bacio senza tante storie.

0: Che cosa ci hai messo in quel bacio?
1: Vieni qui e lo scoprirai da te.
2: Elena si sposa, Mary anche si sposa. Un padre abbandonato nel pieno degli anni. Ma cosa può chiedere un uomo di più?
3: Da uno sguardo a questo pezzo.
4: Come la va?
1: Benissimo.
4: Sono contento. Lo sai che quella barba ti dona?
1: Senti, se stai cercando di bussare a quattrini, niente da fare. Non ho un franco e se lo avessi non lo presterei certo a te. La vita ultimamente non è aumentata.
5: Neanche gli
4: stipendi. Sentite, vi prego. Ho moglie e figlia all'ospedale e mi servono 500 dollari per spegnarle, ragazzi.
1: Perché non le lasci lì? Non c'è posto più igienico.
4: Tu puoi scherzare, tu non sei padre.
1: Oh, chi lo sa? Campagne ne ho fatte parecchie. Ah, cosa ne dite, Altezza? Ci vuole un bagno caldo dopo una giornata di strilli, eh? Ah, ecco qua. Guarda che gambe, eh? Ne farà di conquiste. Scusatemi, Altezza. Qui non siamo le Folies Bergère, sai?
3: Chiedo infinite scuse.
1: Che pretendete da un comune mortale, milady?
0: Oh, merci, monsieur Soeur. Je vais toucher à billet le bébé maintenant.
5: Claude!
1: Charlie!
5: Beh? Ho buone notizie.
1: Bravo, bravo, dov'è Elena?
0: Charlie!
5: Come sta Mary?
1: Sta bene.
5: Sono contento, molto.
1: Ciao, ciccione.
0: Oh, e hai ragione, guardami. Scoppio in questi vestiti.
5: Anche se fossi il doppio mi piaceresti lo stesso. Dov'è Vicky?
0: Nel bagno.
5: Non so che farci, per me sei sempre bellissima. Certo, tutt'oggi non ho visto che il capo ufficio.
0: Oh, gli hai domandato un aumento.
5: E l'ho avuto anche. Solo non è un aumento, è un prestito. Ti ho già passato all'ospedale. Tua figlia adesso è tutta nostra, non è più pegnorata.
0: Non ritornerò più come ero prima.
5: Vicky sarà il tuo ritratto. E io sarò circondato da belle donne.
0: Aggiungi un martini ai complimenti e forse ti perdonerò i 9 mesi di segregazione.
3: Il martini arriva subito.

0: Charlie, che c'è?
1: Oggi sono entrato a far parte della Procura di Stato.
0: Lasci la libera professione?
1: Ma è un posto importante. Gli ex collaborazionisti vanno consegnati alla giustizia.
2: Certo. Chi li difende si farà ricco e tu che li condanni finirai al verde. Ta-ta!
3: Signori, la regina.
0: Salve, Altezza. Cosa ha fatto ai capelli? Ne aveva qualcuno?
3: Saranno i pensieri, forse.
0: Non c'è male come prima prova.
4: Tu devi diventare bella, un genio e ricca sfondata.
3: La bellezza ce l'ha da mia figlia. La genialità l'ha presa da me. Datti da fare tu perché sia ricca, figliuolo.
4: Questi 9 mesi li ho dedicati a te. Ora voglio divertirmi. Che ne dici, tesoro? Fifone!

0: Non avresti per caso da darmi... grazie. Oh, tieni conto di questi prestiti, vero? Buonanotte. Buonanotte.
1: Buonanotte. Davvero non vuoi venire? Mi detesti perché non ti sto vicino per il tuo parto?
2: Se mi stai vicina, lo sai, faccio le fusa, comincio a baciarti e finisce che...
1: Ancora.
2: Sei ingorda.
1: Dimmi di restare, caro.
2: Voglio levarmelo di torno.
1: Parlane con dignità. Sarà il romanzo del secolo. Charlie. Mi amerai ancora quando sarai famosa.

0: è anche meglio del primo libro. È bellissimo. Troppo per loro. Spediscilo stasera.
1: Vicky, svegliati. Un bacio per augurio. Grazie, tesoro.
2: Questa notte di Natale è la quinta dopo la fine delle ostilità. I reduci ovunque pregano perché la pace sia duratura.

0: pardon, papà.
1: Niente francese, cara.
0: Ho fatto un brutto sogno.
1: Anche i grandi ne fanno, cara. Ti porto un po' di latte, eh?
2: Bacio per la corsa?
3: Oh, non sei Ben Hur e non hai vinto.
2: Allora consolami.
4: Salve, Charlie.
2: Ho perso la gara e lei non vuol consolare.
4: Salute, Charlie.
1: Un'altra volta vinci, eh?
4: Buonanotte.
3: Guarda, Gruvier. Non ho scordato. A tutti buonanotte.
4: Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao. Non è Charlie? Dov'è Charlie?
4: Non gliel'hai ancora detto?
1: Perché rattristarlo?
4: Ma perché ti rattristi?
1: Perché sono fatto male. Ho sprecato un anno di vita per scrivere un libro. Chissà perché mi ero convinto che qualcuno l'avrebbe pubblicato.
4: Figliuolo, tu non sei fatto male, solamente sei ingenuo. Ho conosciuto un editore che si vantava di non leggere mai i manoscritti. Li annusava, li soppesava, li sbirciava, ma leggerli, questo mai. Quindi, se il manoscritto aveva l'odore, il peso, la veste dell'immondezza, allora lo pubblicava. Vuoi sapere il segreto del successo? La mediocrità, figliuolo. Se vuoi arricchirti, dà al pubblico ciò che si merita. Violenze, adulteri, crimini.

0: Ehi! Ehi! Hanno comprato la mia storia puntata e $15,000.
1: Grazie.
2: Complimenti. Ma è una bella.
3: 15,000.
0: Addio, schiavetti, per sempre.
3: $15,000. Esenti da tasse.
1: Poteva almeno finire da bere a tutti.
3: 15.
0: Merci beaucoup. Charlie, devi andare subito al commissariato.
4: Per cosa?
0: Hanno fermato una pazzoide americana. Pare che si divertisse un mondo stamani a fare il bagno dentro una fontana.
4: Niente di sensazionale.
0: No, ma gli americani a Parigi vogliono aver notizia degli americani a Parigi.
4: Va bene, come si chiama?
0: Elena Wills.
4: È la mia Elena.
5: Perché fai finta di non conoscermi? Sono tua moglie. Nel bene e nel male, naviti asciutti o zuppi.
4: Sì, pigliati un altro malanno, ma va a casa a cambiarti, che è meglio.
5: Non posso adesso. Vicky sta al dingo.
4: Di nuovo?
5: Non sta forse meglio in un rispettabile bistrò che non tutta sola a casa? Finirà sui giornali.
4: Un'altra pazzoide americana che nuota in una fontana? Non è più una cosa nuova. Questo volevi, finire sui giornali?
5: È stato tutto sciocco e stupido, ma divertente.
4: Davvero?
5: Beh, abbastanza. Quasi sul punto di esserlo.
4: Però non lo è mai del tutto, vero?
5: No. In fondo non lo è mai. E non so perché. Forse la colpa è di Parigi, o mia, o dei tempi in cui si vive. È come se uno debba fare presto, affrettarsi prima... Come se uno brancolasse in cerca di qualcosa di diverso che...
4: Che non trova mai.
5: Oh, non fare così. Ci hai sempre riso su, ricordi? Magari non subito, ma ci ridevi.
4: Non è per questo. Campbell ha venduto una storia a puntate a un giornale per $15,000.
5: E ne provi invidia. Oh, caro, è umano e meraviglioso che sia così. Oh, era ora.
6: Je m'en fais désolé ce que vous avez fait. À Montparnasse, il vivra éternellement.
1: Mais qui dit? Tu parles così in fretta?
5: Questo è Marcel.
6: Enchanté. Lei qui est?
5: Dice que vuole immortalarmi.
6: Je vous en prie, mademoiselle, un tout petit moment, s'il vous plaît. Venez, venez, venez vite.
1: Hai fondato un partito politico?
5: Io ci sto sempre, se per farsi due risate.
7: Madame Wills, il riso fa buon sangue, si dice.
4: A me non tocca niente. L'ha pagata di tasca mia la multa.
6: Voyons, ma chérie, un petit moment, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, merci. Voilà, restez là.

0: Papà! Regarde, papà! Se Matteo ha le...
1: Niente francese, Vicky.
0: Papà, volevo farti vedere. Stamattina, mamma e Tres...
1: No, Vicky, non mezzo e mezzo. Parla bene.
0: Guarda, papà, guarda.
1: Ferma. Non mi dai neanche un bacio. Ehi, Charlie, Barney. Guarda e resta a bocca aperta.

0: Tutto a posto?
1: Mi spiace.
0: Dille qualcosa tu.
2: Sei brava, cara. Dovrei andare per un'intervista al Royal Francais, ma proprio ora ho fatto una conquista. Puoi sostituirmi? Devi cercare di Lauren Quarle.
0: Chi è Lauren Quarle?
2: Una del bel mondo. Ciao, piccola, sei davvero in gamba. Molto. Ti manca solo un finale.
0: Oh, ma il finale migliore tu lo sai qual è, vero? Qui, fra le mie braccia.
2: Signor Wills.
0: Signora Quarle, sono Wills, dell'Agenzia Europa.
3: Mi scusi se sono in ritardo. Vorrei bere qualcosa. Leon?
2: Il solito, madame.
3: Bravo. Lasci preliminari. Parigi è stupenda. Le americane adorano i francesi adorano le americane. I prezzi aumentano. Non ho ancora scelto il prossimo marito. Potrebbe essere il barista, almeno ha talento.
0: Pratica di interviste, eh?
3: Oh, l'ultima. È stata un'ora fa. Non era molto giovane né molto attraente. L'intervista è stata molto breve. Lei faccia con comodo.
0: Primo viaggio a Parigi?
3: No, solo il primo divorzio qui.
0: Perché ha scelto Parigi?
3: Era sconveniente tornare a Reno e monotono riandare a Las Vegas.
0: Ci risulta che è stata sposata 4 volte.
3: 3? Gli annullamenti non contano. Leon?
0: Motivi gravi?
3: Li trova necessari? Vede, ci vorrà un elenco particolareggiato se vuole raccapezzarsi un po'. Marito numero 1 per amore. Fiasco. Marito numero 2 per denaro. Fiasco. Salvo per il denaro il nome Quarle. Marito numero 3, annullamento. Si era scordato di dirmi che aveva già moglie. Marito numero 4, un torero. 4 volte al palo. False partenze.
0: Nessun figlio di mezzo?
3: No. Questo è il mio unico contributo all'umanità. Il fiasco è completo, vede. Non vuole prendere appunti?
0: Oh, l'intervista è finita da un pezzo.
3: Grazie. Ho fame, ceniamo.
0: Non ho il rimborso spese e le mie finanze non sono floride.
3: Non si preoccupi. Faranno fronte i miei 4 mariti. Mi cambio e scendo subito.
0: Ma c'è un disturbo per me.
3: Non abbia scrupoli. Il mio psicanalista prende $50 per farmi parlare.
0: Ehi, quello è il mio tassì.
4: Oh, Charles.
0: Salve, Claude, lieto di vederti. Come va?
4: Bene.
0: Si vede. E come stai, Mary?
5: Bene.
0: Sì, ti trovo bene. Sto bene anch'io. Oh, scusi, mia cognata, la signora Mattin, il signor Mattin e la signora Quarle. Sì,
5: molto lieta.
0: Claude sta alla procura di Stato.
5: Oh, speriamo di avere un alibi allora.
0: la signora è appena giunta a Parigi, io la sto intervistando.
5: Come sta Elena?
0: Bene, bene, e dovresti vedere Vicky. Sai, dovremmo vederci più spesso noi, dopotutto siamo una famiglia.
5: Telefonerò a Elena domani mattina. Buonanotte, signora.
6: Buonanotte.
0: Buonanotte.
5: Buonanotte.
0: Charlie, spero sul serio di rivederti. Buonanotte. Buonanotte, Claude, grazie.
5: Come Elena?
0: Oh, che importanza ha una moglie contro tutti i suoi mariti?
5: Lo capirà quando tornerà a casa.
0: Farà scenate? Non Elena. È la più stupenda, la più comprensiva. Le dispiace se chiudiamo qui l'intervista. La sbornia mi è passata di colpo. È molto tardi e se non torno in ufficio subito non butto giù l'articolo.
5: Posso accompagnarla? All'ufficio, intendo?
0: Perché?
5: Non so. Probabilmente noi non ci vedremo più e io non ho nessuna voglia di dormire. Vorrei leggere l'articolo.
0: Ma l'ufficio è spaventosamente freddo così di buon mattino.
5: sapesse quanto freddo provo in cuor mio tante volte. Non la distoglierò.

0: Non fare la parte, bella. Che dovrei dire io? Sono stufo di vederti bazzicare sporchi caffè notte e giorno. Fai la reginetta dei bistrò fra degli scrittori che non scrivono e dei pittori che non dipingono.
1: E tu che cosa scrivi? Interviste con delle insipide donne.
0: Io non salto nelle fontane, non scolo tutti i liquori di Parigi.
1: Perché non mi chiedi perché io beva? Perché salti nelle fontane?
0: Già, è colpa mia, proprio colpa mia. Volevo restare a Parigi io? Che diritto hai di criticarmi? Ah, sei sospettosa, tu!
1: Ah,
0: che risate, ora apri le orecchie e ascolta.
2: Buongiorno, caro.
0: Elena. Sai che ore sono?
2: Ha tanta importanza, caro.
0: Sono le 8 del mattino.
2: Tocca a te portare Vicky a scuola.
0: Sono stato fuori tutta la notte.
2: Oh, povero caro. D'accordo, l'accompagno io.
0: Non vuoi sapere cosa ho fatto?
2: Che cera brutta hai. Hai dovuto lavorare molto.
0: Sono stato a intervistare una donna.
2: Ah, sono contenta. Sono più simpatiche degli uomini.
0: Era una donna stupenda, ricca e invitante. Mostrava molto interesse per me. Beh, non ti importa nulla?
2: Che cosa cerchi di dirmi?
0: Sto cercando di dirti che ti amo.
2: Che specie di donna era, hai detto?
0: Tutta di una specie.
2: Davvero era bella?
0: Vorrei dirti di no, ma anche Mary l'ha vista. Sì, è molto bella.
2: Mary?
0: L'abbiamo incontrata insieme a Claude. Sicuramente comincerà a malignarci su.
2: Ma fino a che punto è ricca e bella?
0: Oh, basta. Io non sento nulla. E tu?
2: Mi sbrigo in un minuto. Sì? Mary? Cosa? Cosa? Dici sul serio?
0: È una bugia. Sai quanto Mary non possa soffrirmi?
2: Charlie, siamo ricchi. Siamo ricchi! Vecchio imbroglione, perché non ce l'hai detto?
3: Ah, non sono vecchio. Non potevo dirtelo ieri sera perché stavo festeggiando. Mi sono fermato stamani da Mary tornando a casa e l'ho messa al corrente.
2: E quanto possediamo? Mary dice che siamo ricchi da nausea.
3: Ah, Mary parla a sproposito. Il denaro non nausea nessuno.
2: Oh, soprattutto quando è tanto.
4: Che sono?
0: Niente francese, Vicky.
2: Siamo milionari.
0: Pazzia, c'è un grosso ramo di pazzia in questa famiglia da parte di tua madre.
2: Nuotiamo nel petrolio, caro.
0: Che cosa?
2: Sì, petrolio, quella roba che fa girare il mondo.
0: Vuoi dire nelle nostre terre, nel Texas?
3: Un generoso regalo di nozze che spero ricorderai proviene dal sottoscritto.
0: E quanto rendono?
3: Beh, in Texas la legge autorizza a estrarre solo 80 barili al giorno. A $2 il barile fa...
2: Dunque, fa $160 al giorno.
0: Domenica inclusa?
3: Certo, il petrolio è un atto di Dio.
0: Sono $1,100 la settimana.
3: E il 27% non è tassabile.
2: E se vendessimo?
3: È quello che pensavo. Sarebbe un bel gruppo.
0: Ma se non lo vendiamo avremo una bella rendita.
3: Sono tutti così prudenti al tuo paese.
0: Assennati, solo assennati.
2: Oh, rifarò la casa. Cambierò tutto da cima a fondo. Mi farò 1000 abiti. La camera di Mary diventerà lo studio per te. Credi che ce la faremo con $50,000 all'anno?
3: Beh, tenteremo.
0: Non dubito.
2: Una cosa.
0: Potremmo trivellare altri pozzi.
2: Mary non mi ha detto nulla di averti incontrato ieri sera.
4: Mamma, che cos'è il petrolio?
2: Oh, Vicky!

0: il sudario. Niente più orari, niente più giornalismo. Il lavoro è morto. Seppellitela.
1: Prendila!
2: Cosa conti di fare adesso?
0: Adesso? Finirò il mio terzo romanzo. E se neanche questo lo pubblicano?
2: Lo pubblicheranno.
0: Senza pensieri di denaro o lavoro, avrei ben poche attenuanti.
2: Hai abbastanza denaro, che ti importa delle attenuanti?
3: Buon auguri, auguri. Complimenti.
4: Sono 5.000 franchi, prego.
5: Oh, vorrei fare di più per beneficenza.
4: Oh, faccia allora.
6: Elena, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Scusa.
5: 6.000 per un altro bacio.
6: Ma valgo molto di più, lo sa?
4: Oh. Una festa per beneficenza non è posto per te.
6: Lo so anch'io.
4: Qualcosa non va?
6: Già.
4: Vicky?
6: No, Charlie. Senti, non si è mosso dalla sua stanza in tutto il giorno. Non vuol mangiare niente, non dice una parola. Sta lì seduto al buio da solo.

0: Che ti succede, caro? Hai già cenato? Vuoi che ti prepari qualcosa?
1: Va via, Elena. Lasciami solo.
0: Che cosa ti ho fatto, caro? Ti prego, Charlie, qualunque cosa sia.
1: Va bene, Elena. Sei una buona moglie, sei devota, sei leale, hai fatto il tuo dovere. Ritorna alla tua festa e lasciami solo.
0: Non posso fare nulla, Charlie.
2: Fare? Per chi?
0: Per te, per me, per noi. Non lo so.
2: E per questo? Puoi evitarmi un altro fiasco? C'è qualcuno che possa farlo?
0: Charlie, perché un tuo libro è stato respinto ancora?
2: Sì, ancora. Ancora, Elena. E ancora. Non sono che uno stupido che ha perso 5 anni per scrivere 3 stupidi libri. Puoi fare di me uno scrittore, tu.
0: Ma lo sei. Tu sai scrivere, loro sono gli stupidi, non tu.
2: Caro signor Wills, ci rincresce di doverla informare che non valgo niente, Elena. Lasciami stare.
0: Oh, Charlie.
2: Basta, non so spiegarti il mio fallimento. Ma vattene, lasciami solo.
0: Ma tu non sei un fallito, non per me.
2: A 20 anni pensavo di scrivere libri grandiosi. Sarei stato capace di farlo perché ero diverso e volevo la perfezione sentendomi diverso. Ma ora non ho più 20 anni ed è troppo tardi.
0: Tenteremo ancora.
2: No! Non ne ho la stoffa, ecco. Tutto sta ad adattarmi all'idea. Sono ricco. Con inviti a pranzo posso comprarmi fama, amici e cose simili. Perché dovrei scrivere, allora? In qualunque bar della città io posso tenere circolo e criticare gli altri che scrivono, invece.

0: Non ce la farai mai.
1: $25 che ce la faccio.
0: Ne hai già scommessi 75.
1: Facciamo 100, eh?
0: D'accordo. 100 allora. Scemo.
1: Vasi, scera, vasi.
2: Charlie.
3: Oh, attenzione, Charlie. Guarda, piccola.
1: Attenzione, Charlie. Attenzione, babà. Tieni duro. Attenzione, Charlie. Vasi. Vasi, Charlie. Ah, tu es plus fort. Dai. Voilà, mon vieux. Dai, Charlie. Vasi. Resisti. Forza.
3: Bravo.
1: Ah, bravo.
3: Sei bien.
4: Bravissimo.
0: Bravo. Hai vinto tu.
5: 100 e campione, e questo è il braccio maestro.
2: Portami a casa.
5: Sto aspettando l'auto messa a punto per la corsa.
2: La corsa?
5: La gara su strada da Monte Carlo a Parigi.

0: Portami a casa ora, ti prego.
1: È quello che volevo fare.
2: And lovers walk beneath those trees, and birds found songs to sing.

0: Ah, telefonate?
1: No.
0: Quanta pace, eh?
1: Ci vuole ogni tanto, no?
0: Vicky non viene a darmi la buonanotte.
1: Oh, tua figlia è sull'orlo di una crisi isterica. Le è caduto un dente davanti.
0: Come la prende?
1: Oh, la vita ormai è finita per lei. Dice che verrà qui se non dovrà sorridere o aprire bocca.
0: Certo, le situazioni drammatiche sono il mio forte, lo sai.
1: Non ti dispiace di restare a casa, vero?
0: No, certo, cara.
1: Come procede?
0: Non è facile ricominciare.
1: Ma l'hai promesso.
0: Ci provo.
1: Ce la farai.

0: povera ballerinetta. Grazie infinite. Malgrado tutto, sai baciare ancora. E quando tornerai a sorridere?
1: Neanche un mezzo sorriso vuoi farmi?
0: I denti ci mettono mesi a crescere, sai? Per quell'epoca avrai i muscoli anchilosati e non saprai più sorridere. Passerai per la donna più arcigna di Parigi.
1: Sai come sarò io fra qualche anno?
2: Oh no!
3: Mi presti un paio di gemelli, non riesco a trovare. Toglietevi quei denti finti voi due, non tocchiamo certi tasti.
2: Vuoi che balli per te, nonna?
3: Domattina, mia cara.
2: Ma devo alzarmi alle 6 domattina.
3: Quadra a meraviglia, proprio l'ora in cui io tornerò.
1: Buonanotte, cara.
2: Bonne nuit, tout le monde.
3: Bonne nuit. Latte, letteratura. Mi spieghi cosa vuol dire?
1: Se permetti, lavoro.
3: Idea tua?
4: È un'ottima idea. E tu non corromperlo.
3: No, non ci penso neanche. Ma sentiremo la tua mancanza. Pensate, danno una festa in abito da sera e senza alcuna ragione.
1: Vogliamo andarci?
4: Ma Charlie...
1: Cara, mi farebbe bene. Domattina mi inchioderò su questa sedia. Ti prego.
4: Perché finisco sempre per dire sì quando in realtà intendo no?
3: A proposito, porto un amico. È un campione internazionale di tennis. Paul? Non vi dovete meravigliare perché lo invitano dappertutto. A dire la verità, è così che campa lui.
1: Cioè, lo pagano per fare l'invitato?
3: No, no, sono le donne a mantenerlo.
4: Simpatico.
3: Paul, mia figlia è Charlie Wills, mio genero.
4: Molto lieta.
5: Enchanté.
1: So che ha giocato a Roma.
5: Sì, sono incluso in tutti i tornei.
1: Come se la cava?
5: Benissimo. Fino al secondo turno, poi qualche giovane australiano o qualche giovane americano mi batte.
3: Ma non lo battono nel perdere con grazia e congratularsi col vincitore.
5: Sì, so perdere con molto garbo. Mi scusi, ma lei è la donna nella fontana del caffè Dingo. È il mio ritratto preferito. Appena arrivo a Parigi corro sempre ad ammirarla.
1: Beh, è fortunato. Ora può ammirare l'originale.
3: Vieni con me, Paul.
5: A più tardi.
4: Tipo affascinante, vero?
1: Cosa?
4: Affascinante.
1: Sì, in un modo quasi schifoso. Enchanté.

0: Beh, mio caro, è stata una faccenda davvero comica. Tutti quei gangster alla televisione con quel giudice che li interrogava. Quel giorno a New York non ha lavorato nessuno, stavano tutti agli apparecchi.
1: Cosa?
2: Che cosa è morto Bernard Shaw?
1: Il vecchiaio, direi.
3: Tema tempo. Muso tauto lieto va vajà. Nesper amgius che voi indossava ne preconsumide. Napoleonas irgisi odono si russi applico crauia lieto voi.
1: E guiderà lei per tutta la corsa.
4: Sicuro.
1: Che guadagna se vince?
4: Che ci guadagna? Una bella vittoria, questo guadagna.
5: Ma guarda un po', è mia moglie. Ciao, moglie.
4: Basta così, campione, può andare allo spogliatoio.
6: Torni fra 5 minuti, Paul. Ti rimorde la coscienza, ma durerà poco.
4: Oh. Dì, che tipo di moglie sei che balli con gli altri uomini?
6: Del solito tipo, trascurata.
4: Ah. Che c'è tra il signor Tennis e te?
6: Oh, ci chiamiamo per nome ora. Uh-huh. È premuroso, gentile e non trovo affatto terribile che io sia sposata e abbia una figlia di 7 anni.
4: Forse ha nostalgia di una mamma.
6: Non ti illudere, dai discorsi che ha fatto ha nostalgia di altre cose.
4: Beh, fammi sapere tutti i dettagli.
5: Lorraine! Lorraine
4: Quorn! Si è scordata di me?
7: Oh, mi creda, solo cosa che ho scordato di lei il suo nome.
4: Wills, dell'Agenzia Europa.
7: Charlie! Oh, che piacere riaverla tra le mie braccia.
4: Si sbaglia di grosso perché a questo punto non c'eravamo arrivati.
7: Perché no?
4: Si è sposata di nuovo?
7: Sicuro. Sono a Parigi per un nuovo divorzio. Lei è ancora sposata?
4: Sì, certamente.
7: Oh, con la stessa donna?
4: Con la stessa incantevole donna. Devo dire così perché sta qui accanto. Le presento mia moglie Helen, la signora Quark.
7: Signora Johnson, adesso. Ma non per molto. Tanto piacere.
6: Da parte mia non so.
7: È più bella di quanto pensavo.
6: E lei meno malandata di quanto dovrebbe essere.
8: Niente in contrario se mi ripresento.
6: Oh, Pauline, e questa è la temporanea signora Johnson.
4: Il miglior mediocre tennista del mondo.
7: L'ho già intravisto al mio hotel.
8: Io scendo sempre al Royal Francais.
4: Ah, vuol giocare a tennis?
6: Sì.
4: Come il vino, ubriaco.
6: Charlie.
4: Oh?
6: Vorrei andare a casa.
4: Come? Che ti succede?
6: Niente, solo vorrei andare via.
4: Ti sembra un motivo sufficiente?
6: Vuoi accompagnarmi a casa?
4: Vorrei, ma non posso. Ho promesso a Loren un giro sulla nuova auto.
6: Ti spiace se mi accompagna Paul?
4: Paul? Paul chi?
6: Paul, chiunque sia. In una festa così ci saranno 6 o 7 poli in giro.
4: Ah, un discorso serio con lei non si può fare. Con questa macchinetta riesco a toccare 90 km in seconda.

0: Sono in piedi da ore.
1: È una brutta abitudine che dovresti perdere, cara.
0: Perché i grandi bevono il latte se hanno tutti i denti?
1: Beh, alleviamo ranocchi nel nostro stomaco e il latte li tiene calmi.
0: Come entrano nello stomaco?
1: Nascosti nelle bollicine di champagne.
0: Ma...
1: è un fatto ben noto di idrodinamica. Buonanotte, cara.
0: Buonanotte.

0: Prendi il cappotto, Vicky.
1: Papà non viene con noi al bois?
0: Andiamo in chiesa prima.
2: Eh? È di già domenica? Che ne è stato di venerdì e sabato?
0: Sbrigati, Vicky.
1: Tu non vieni con noi?
2: Ci vediamo al bois più tardi. In chiesa di venerdì. Che cosa succede in chiesa di venerdì?
0: Le solite cose.
2: Beh, visto che ti senti così pia, non avresti compassione di questa testa? Testa?
0: Molto poca.
2: Ma cosa ho fatto?
0: Questo sarei molto curiosa di saperlo.

0: Farei volentieri una corsa anch'io là sopra. Ci buttiamo? Perché fai quella faccia?
1: Non m'hai detto l'esito della corsa con la tua bella Lore. Hai spinto la macchina sui 150 e poi sei tornato indietro, vero?
0: Esatto.
1: E poi?
0: Poi niente. L'ho depositata al suo albergo o lei ha depositato me a casa, non ricordo.
1: Non ricordi altro?
0: Mi spiace di deluderti, ma non c'è stato proprio altro.
1: Beh, fra poco è un'altra sera. Lei sarà bella ancora e tu sarai ancora ubriaco.
0: E ancora niente succederà. Chi ti ha riaccompagnata ieri? Quel raccattapalle?
1: Non è a casa che mi ha accompagnata.
0: Oh.
1: Mi ha invitato al suo albergo a bere un cognac. Ho accettato.
0: Hai lottato per tenerlo a freno?
1: Una lotta l'ho sostenuta. Ma non è con Paul che l'ho combattuta. Con me stessa.
0: E hai vinto?
1: Ascoltami. Io mi sento sbalestrata quanto lo sei tu. Vivo a Parigi anch'io. E anch'io sono stufa. E il pensiero di te con quella donna non mi ha mai abbandonata. E non sottovalutare Paul. È premuroso, gentile. E io mi sento infelice.

0: Parli, torniamo indietro.
1: D'accordo, appena Vicky finisce di fare il giro.
0: Indietro veramente. In America. Per sempre.
1: Non serve a nulla fuggire.
0: Charlie, andiamo via. Prima che sia tardi. Ti prego. Se mi ami, torniamo in America.
1: La vita bisogna sapersela godere. Lo dicevi tu. Il tempo non contava per te. Rimandavi tutto al domani.
0: Ho paura di rimandare oltre.
1: Ti sei svegliata male oggi. Domani vedrai che tu...
0: Oramai è un anno che mi sveglio male. Forse sto rinsavendo.
1: È tardi per rinsavire. Facciamo così. Fa la corsa con me. Andiamo a Monte Carlo.
0: Perché dai tanta importanza a una gara?
1: Non lo so. Forse potrei scriverci una novella. Chi lo sa? Va bene, d'accordo. Perché la cosa mi diverte. Per dirla con il tuo illustre padre, divertirsi è ciò che conta di più. Ho detto una cosa stupida? A questo volevi portarmi? Vieni con me, Elena.
0: No, Charlie.
1: Mi porterò un'altra allora, sono giustificato.
0: Le giustificazioni sono il tuo forte. Da un'occhiata a Vicky.
1: Dove vai ora?
0: A fare una cosa importante. Comprarmi le calze.

0: Cognac, presto, due bicchieri.
1: Monsieur Wills?
2: Mia moglie, l'hai veduta?
0: C'è sarà spettacolo. Ma guarda chi c'è. E il mondo delle corse come va?
2: Ti ho telefonato a casa, non c'eri.
0: È evidente, se sono qui.
2: Non fai ridere.
0: Tu manchi da casa da 7 giorni.

0: E questo non ha fatto ridermi. Ora comincio a ricredermi. Ti rammenti di polvere? No? Anche qui c'è da ridere. Perché io ricordo bene Lore.
1: Volete cenare con noi?
2: La smetto.
3: Oh sì, io accetto.
2: Quando berrete dallo stesso bicchiere?
0: L'abbiamo già fatto. L'hai sentita? Non crederesti che io sia un'alcolizzata?
2: Spero che non dia peso a un'innocente cenetta.
0: Su, via, Paul, sii più risoluto. Di che se ne vadano altrove, che ci lascino soli.
3: Io per niente. Cerca di cavartela tu.
2: Oh, prego, siamo gente civile, no?
4: No.
3: Così mi piaci.
4: Toccami ancora e ti rifilo un ceffone.
0: Non farlo, tesoro. Io dovrò rifilarne uno all'altro.
4: Perché ridi?
2: Per lei, per me e per tutti noi. È buffa.

0: Sei molto bella.
1: E sposata.
0: E attraente.
1: E anche ricca. Ah, e mi ami tanto.
0: Sicuro che ti amo.
1: L'amore non è mai sicuro. Vero?
0: Se non altro, io non ti lascerò mai sola.
1: Come facciamo a dirglielo?
0: Diglielo? Digli cosa?
1: Riguardo a noi. Che tu mi ami. Che io non tornerò con lui.
0: Ma che sciocchezze. Ma certo che tornerai da lui. Se tu non facessi così, rovineresti tutto fra di noi. Te ne rendi conto, vero?
1: Ma certo, caro. Resto sposata e ti tengo di riserva. E quando mi sento sola... Oh, misericordia.
0: Beh, non è una mia trovata questa. Succede di continuo. Specialmente nel tuo mondo.
1: È questo che ti aspettavi da me?
0: Elena, ma che ti succede?
1: Tutto a un tratto ho capito tante cose.

0: Perdesti il mio ombrello.
1: Perdonami, cara. Ti prego. Perdonami se puoi.
0: Avrai cura di Vicky. Non le farai compiere gli stessi sbagli.

0: Charlie, cosa intendi fare ora? Devi parlare a Mary. Se non lo fai, perderai Vicky. La causa si discute oggi e chiederà la sua tutela accusandoti di incapacità di allevarla.
1: Ha ragione. La rovinerei come ho fatto con Elena.
0: E cosa farai?
1: Voglio andar via. Torno in America.

0: Ti ringrazio, ma è tardi.
1: Gli americani, sempre di fretta. Se poi è un ricco americano, è anche
0: non
1: peggio.
0: Non sono più ricco, Maurice.
1: Cos'è successo? Il petrolio? Niente?
0: No, Maurice. Dai pozzi non esce più che acqua sporca.
1: Oh, questa è sfortuna.
0: Forse no.
1: Cenerà con noi stasera come ai bei tempi, vero?
0: Non lo so. Dipende.
1: Jeanette ne rimarrebbe male. Abbiamo tanti ricordi in comune noi. L'aspettiamo, la prego.
0: Beh, vedremo. Vedremo.

0: Charlie. Ciao, figliuolo.
1: Com'è successo?
0: Un leggero colpo.
1: Quando?
0: Beh, circa 8 o 9 mesi fa.
1: Ma non mi hai fatto sapere niente.
0: Oh, non è una cosa grave. Guai dell'età. Charlie, ho letto il tuo libro. È buono. Dico sul serio.
1: Grazie.
0: Sì, ci sai fare. Davvero bravo.
1: Ah, ecco, è per te. Sigari Havana. I tuoi preferiti. Ti apro la scatola.
0: No, ora. Quando starò un po' meglio, eh?
1: E Vicky?
0: Sei venuto per lei?
1: Vorrei riprenderla.
0: Bene, bene.
2: Papà! Papà! Papà! Papà!
1: Sei cresciuta?
2: Lo sai.
1: Cosa?
2: Non sei vecchio. Ho detto ai compagni che hai i capelli grigi.
1: Oh, mi dispiace tanto.

0: Jenny.
1: Grazie.
0: Claude.
2: Salve, Charlie. Sono felice di rivederti.
0: Grazie. Ti ringrazio di tutto.
2: Non appena ho saputo che hai chiamato, sono andato a scuola e ho preso picchi.
1: Guarda, papà, guarda!
0: Oh! Sei magnifica, come sempre.
1: Papà.
0: Cosa?
1: Possiamo andare al bois? Ti ricordi la giostra che c'era? Ti prego, ti prego. Era la prima cosa che volevo fare al tuo ritorno.
0: Beh, io...
2: Hai un'ora prima che ritorni Mary.
1: Metti il cappotto nuovo.
0: Sì, cara. Come sta Mary?
2: Sta bene.
0: Vorrei dirti, Claude, che non ho parole per
2: ringraziare. No, io non ho fatto niente. Ho dato a Mary la tua lettera. Non puoi impedirti di vedere Vicky.
0: Speravo che acconsentisse a ridarmela. Ho bisogno di lei. Devo averla.
2: Anche lei ha bisogno di te.
0: Grazie.
1: Papà, papà, fa presto, l'ora è quasi passata.
2: Quanto al tuo libro... E quanto a Mary, se andiamo cauti, c'è speranza forse.

0: Niente tesoro, perché?
1: Potevi anche guardarmi, non hai risposto al mio saluto.
0: Beh, rimedio subito, eh? Tu rimonta sulla giostra e io...
1: Senti, preferisco di no adesso.
0: Oh.
1: Sto diventando grande per queste cose. Non credi anche tu?
0: Sì, sei vecchia ora. Cara, ci pensi mai alla mammina?
1: Oh, sì.
0: Non devi dimenticarla.
1: Ho una fotografia in camera mia. Somiglia a lei, dice il nonno. Trovi che sia così?
0: Sì. Le somigli tanto.
1: Sono proprio contenta. Senti, perché non vivo con te?
0: Perché? Non sei felice?
1: Sì. Ma non felice del tutto. Mi capisci?
0: Sì, ti capisco.
1: Allora vengo a stare con te.
0: Non lo so. Non lo so.
1: Tu non vuoi che venga?
0: Sì, certo, tesoro.
1: Oh, se tu... sul serio mi vuoi bene. Portami a vivere con te. Ti prego.
0: Oh. Vedremo.
1: Ti dissi invece.
0: Sì.
1: Ecco, hai visto? Non è difficile dire sì, vero? Ciao, zio Claude. Dal Bois siamo andati all'Hermes e ti abbiamo comprato una cosa, zio, anche per zia Mary e qualcosa anche per me. È un bellissimo negozio e mi sono divertita. Oh, zia Mary. Vedessi cosa ti abbiamo comprato. È una sorpresa, guarda.
2: Dovresti essere...

0: Nel letto.
1: Ma credevo che Otto...
0: Su, vai in camera tua.
1: Non vuoi vedere il regalo?
0: Obbedisci, Vicky, su.
2: Ciao, Mary.
0: Salve, Charlie.
2: Sono lieto di vederti. Mi dispiace se ho fatto far tardi a Vicky. Ma non avrebbe dormito lo stesso, è troppo elettrizzata.
0: La disciplina è molto importante.
2: Tu hai saputo tirarla su bene. È cresciuta.
0: Come hai trovato Parigi?
2: Oh. La vecchia comitiva non c'è più. Sono passato un momento al Dingo nel pomeriggio, tanto per rivederlo. Nessuno che conoscessi.
0: Non ne hai avuto abbastanza di bar?
2: Come vi ho scritto, bevo un solo bicchierino il dopo pranzo, non di più. Qualche volta lo faccio di proposito, per provare a me stesso che potrei farne a meno.
3: Ma certo, Charlie, comprendiamo.
2: A volte me ne dimentico e non bevo affatto. Ma, beh, io sono andato al Dingo per dare un'occhiata. Sono andato anche in altri posti. Posti dove Elena ed io... Senti, Mary, non sono in grado di parlare. Ho come un nodo in gola. Mary, posso riavere Vicky?
0: Non lo so. Sarà forse bello parlare di un bicchierino al giorno, ma che garanzia abbiamo che... Beh, quando io ripenso tutti gli anni sprecati...
2: Anch'io ci penso spesso. Lavoro sodo ora, Mary. Ho un contratto per diverse novelle e sto cominciando un altro libro. E mia sorella arriverà dal Milwaukee per badare alla casa. Io voglio Vicky. Ti prego, Mary. Se aspettiamo ancora, io perderò la sua infanzia. Non avrò più una famiglia. Io non posso perderla, lo capisci? Sarà un po' come avere Elena con me.
3: Mary!
0: Non so che farci. Finché vivrò non potrò scordare quella mattina in cui Elena, fradicia e tremante, tu la cacciasti!
2: Mary! Ma tu rammenti solo una sera. Per quanto vuoi farmi scontare quell'unica sera? Guarda invece gli anni in cui Elena ed io ci amammo.
0: Non voglio sentirne parlare.
2: Mary, non vuoi ridarmi Vicky?
0: No.
2: Mary, ti prego.
0: È un argomento che considero chiuso.

0: Preparo la cena.
1: Mary.
0: È inutile riparlarne. Non gli darò Vicky né ora, né domani, né mai.
1: Perché? Lo odi a questo punto?
0: Sì. Per quello che ha fatto, sì.
1: Sì, è vero. Ha commesso un delitto imperdonabile, ma contro la tua persona. Per non aver capito che tu lo amavi. Tu l'incontrasti per prima, ma lui sposò Elena. Questa è un'altra sua colpa. E un colpevole deve essere punito. E quale pena poteva colpirlo di più? Portargli via ciò che più amava, la sua bambina. Mia cara, non si ha sempre ciò che vogliamo. Guarda me, volevo il tuo affetto. Un figlio che fosse nostro, ma nato dal nostro amore, non dalla tua amarezza.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina

macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza. E lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale.

distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura.
La fuga però finisce in una discarica dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore e proprio nel momento più drammatico vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Annie, mentre Lotso viene raccontato

0: colto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion.
1: Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
2: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
2: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo
2: insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato,
0: dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky.
1: Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
2: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
1: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo. Questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, leggi, ti ricordiamo sempre. Io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Oh. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Eh.
2: Di 450 metri, aria, chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni dopo l'intervento.

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: È certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Beh, tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto.
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala.
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny!

Pronto! Pronto! Ma perché?

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Lei abita qui?

Dobbiamo andarcene via. In un posto dove ci sia altra gente. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa.

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa. Ne ha visti degli altri, lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sargia.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so. Che succede? Che succede?

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto. Ha capito?

Così va bene, questa è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

Conosce quel bar che si chiama Beekman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono.

0: restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Oh. Noi eravamo andati al cimitero, Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui. Che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Allora, lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
0: Non ne parli, le farà male.
1: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
0: Su, avanti, non si agita.
1: Oh, terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente, scappai. Scappai, scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
0: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
1: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
0: Suo fratello è morto.
1: No, non è vero che Johnny è morto.

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione.

dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò però le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi dove essi attualmente si trovano. Per il momento è l'unico sistema di difesa che

pervenuta ora la notizia che il Presidente ha convocato i membri del governo per una riunione presso il suo ufficio allo scopo di esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti.

Come abbiamo detto, per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare al riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto.

0: e abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
1: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
0: Proprio come abbiamo fatto noi.
1: Ricordiamo inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto. E
0: non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
1: Eccovi una notizia urgentissima per...
0: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok?
1: Esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.
0: Ok.
1: Attenzione, attenzione. Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: particolare dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Camberla, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Fermo! Non spari! Eravamo in casa!
0: E che nessuno può dirsi
2: a una radio!
0: Dal sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi, però, e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: Non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito, e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutt'al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da là sotto. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: Va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su... Niente affatto. Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto! La cantina è il posto più sicuro!
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina! Ce la siamo cavata per un vero miracolo! E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare! Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
2: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
2: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
3: Beh, se erano in quattro o cinque è naturale.
2: Ecco, appunto. Qui non si tratta di cinque o magari dieci. Qui ne avremo 20 o 30 o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
3: Beh, se saranno in 100 non saremo sicuri da nessuna parte.
2: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare? Su questo ha ragione lei, però, giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci non lo sapremo nemmeno. No, la cantina è il posto più sicuro.
3: È una trappola e basta.
2: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
3: Non vedo bene, 6 o 7.
2: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
4: Aspetti un attimo, signor Cooper.
2: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
4: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina, se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no?
3: Va bene, si chiuda pure in cantina. Ma se quelli entrano se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
4: Sembra siano almeno in 8 o 10 adesso.
3: Più di prima allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
0: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
0: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente da qui, neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
0: È sua la casa?
1: Neanche sua però.
0: Ha deciso di andare con lui?
2: Beh, ecco io...
0: Sì o no? Si decida, perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione. Magari mentre noi lottiamo contro quelli.
0: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
3: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
0: Lasci che se ne vada, contento lui, contenti tutti.
3: Un momento. Judy, vieni su.
1: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
3: Non badati, siedi cara.

0: Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
1: Ehi, mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
2: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
3: Dove sono Tom e Judy?
2: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
3: Quella che sentivamo urlare.
2: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
3: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: Ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per questa finestra e poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie.
3: Qui c'è una presa.
1: Stia bene attenta a quello che succede, non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
0: Smettila, Henry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
3: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare l'antenna.
4: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
3: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
4: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri insepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
2: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
3: C'è una pompa vicino alla tettoia.
2: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
4: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale però è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quinn quando poche
2: decine di... La miglior cosa è tentare di andarcene di qui.
3: Sì, e dove la prendiamo, la benzina?
2: Guardate.
5: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale.
6: Sì, certo, è un problema che è stato trattato.
5: E lei ritiene che ci sia un legame fra quanto sta accadendo e...
6: Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.
7: Un momento.
5: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano la base degli attuali fenomeni? In qualche modo
6: quello
5: ci può
6: spiegare che cosa...
5: Quello
6: che è certo è che il tipo di radiazione...
7: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
8: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
7: Esatto.
5: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
7: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
8: e
7: ma...
8: E questo è chiaro.
7: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
8: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
7: Dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
5: Lei invece, professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
6: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
7: del... Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
5: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
6: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
7: Sì, sarebbe impossibile.
8: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
6: E qualche punto da chiarire.
5: Ci sarà un comunicato in giornata?
6: Appena possibile.
5: Si può prevedere...

0: Che ora?
1: Ah no, questo proprio no.
0: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
1: Sì, sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
2: Ci siamo quasi arrivati.
1: Faremo tutto il possibile, rassicurate il pubblico.
3: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai 3 esperti spaziali che hanno partecipato.
2: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
4: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
3: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza
2: Willard.
3: Dello spazio.
2: Io lo so dove si trova Willard. È a circa 25 miglia da qui.
5: Come mai sei di queste parti?
2: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
6: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. 2 donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
3: Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
7: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
5: Da quando sua figlia sta male?
7: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a
5: controllare. Senta, vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
7: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e 4 gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
4: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
8: No, non ha detto niente.
4: Che cosa può avere? Amore, sono la mamma.
8: Ho sonno.
4: Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito. Grazie, Judy.
7: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
3: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
7: Oh, è una questione di minuti.
3: Di minuti? Ma allora i parenti non possono
7: proprio
3: neanche
7: così.
3: Predisporre...
7: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
8: C'è bisogno di me?
5: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. C'è una dispensa qui?
2: Sì.
5: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
2: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
8: Vado in cerca della tela.
2: E io delle bottiglie.
6: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore. Controllerò.
5: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
2: Ma dovremo tenere aperta una porta.
5: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
2: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
5: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
2: Io sono convinto, non c'è altra via.
5: E va bene, andremo noi due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
3: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
2: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
8: Non funziona proprio il telefono.
2: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa.

0: casa alla linea.
1: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
0: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo, o magari saranno già lì.
1: Certo. Tom. Mm? Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
0: Vuoi dire uscendo di qui?
1: Sì.
0: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
1: Non ce la faremo.
0: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
1: Ma perché devi andarci proprio tu?
0: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
1: Ma qui siamo al sicuro.
0: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
1: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
0: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
1: Io non voglio separarmi da te, ecco tutto.
0: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy, sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego, sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
2: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo. O vuole restare qui?
3: No, io voglio andarmene. Certo.

0: mettere giù in cantina.
1: No!
0: Dove va? È matta!
2: Ormai che c'è, venga qui!

0: Oh, aspetta.
1: La chiave non gira.
0: Leva.
2: Attento alla torcia!

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
2: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
1: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willer è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
1: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
3: Ma certo, è almeno un miglio.
2: È Johnny però che ha le chiavi.
3: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
1: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
0: Uno di quelli l'ha afferrata.
3: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
1: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
3: Non si regge, non può camminare.
1: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
3: Per poi raddrizzarla da solo?
2: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
1: Dov'è la macchina? È lontana da qui.
2: Le chiavi le ha Johnny.
1: Sì, lo so. Mi dica dov'è.

0: Mio Dio.
1: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
2: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
3: No, per il momento no.
2: Bene.
3: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
4: Va bene, sceriffo.
2: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
3: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
2: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
3: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
5: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
3: Eccomi.
2: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
3: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
2: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
3: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
2: Si muovono velocemente, sceriffo?
3: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
2: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
3: Ma, e chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale.

0: Lì forse ne sapranno di più.
1: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
2: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
3: Sono giù in cantina le valvole.
4: Ah, non lo so. Non sono le valvole. È che manca la corrente. Helen, devo prendergli quel fucile.
5: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
4: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

va bene. D'accordo, lei vuol restare qua su, vero? Ellen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

Karen. Che fai, tesoro, bambina mia? No, tesoro, no! Oh.

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani, e dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore.

0: sapere prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
1: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
2: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.

0: Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo. Ce n'è un altro da fare arrosto.

Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: studio, ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti,

0: cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
1: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
0: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda. E per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale.

anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un

0: L'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno, quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce.

0: Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher, famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia, cioè

0: certe cose, di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
1: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
2: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, e lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, Sara.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente come il appunto come la situazione, notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce.

0: in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione. con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
3: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso. e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
4: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
0: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano, a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due

0: compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 a minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore, e l'ambulanza del 118, per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban VU, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi, come è previsto dalla legge, e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta volta acquistati vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui

0: condotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della MULE è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace. con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il

0: massaggio cardiaco. Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione, che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
3: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di. di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure

0: dire che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale, pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'uso delle discariche del siderurgico sarà garantito per un anno, il Consiglio dei Ministri lo ha stabilito ieri con un decreto legge che va oltre la diffida del Ministero dell'Ambiente, il no della provincia. Intanto si apre un nuovo fronte giudiziario, il Tribunale di Milano indaga Lucia Morselli. 16.500 spettatori ieri sera per la prima partita di calcio nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone. Un abbraccio che spinge gli azzurrini vittoriosi per 3-0 contro il Kosovo. Cresce il numero delle medaglie dell'Italia. La portabandiera italiana Irma Testa, medaglia d'oro nella box femminile, categoria meno 57 kg. Tutto esaurito al Marta per lo spettacolo dedicato all'atleta di Taranto, scritto da Barbara Gizzi e diretto da Massimo Cimaglia. Prima la visita immersiva sulla tomba, poi lo spettacolo stasera, l'ultima delle tre serate. Apriamo questa edizione delle 19 parlando di ex Ilva. C'è un decreto legge nuovo del tardo pomeriggio di ieri, il Consiglio dei Ministri approva l'uso delle discariche di ex Ilva per un anno. Intanto si registrano novità sul fronte giudiziario e anche su quello delle acquisizioni. Vediamo il servizio.
1: Il Consiglio dei Ministri garantisce l'uso delle discariche del siderurgico che il Ministero dell'Ambiente aveva diffidato dall'utilizzo. Anche la provincia di Taranto, cui spetta la competenza ambientale, si era opposta, ritenendo le garanzie presentate dall'azienda inadeguate. Nel tardo pomeriggio di ieri, però, il Consiglio, con un decreto legge, ha stabilito che quelle stesse garanzie siano adeguate, non per sempre, ma per un anno, garantendo la continuità produttiva nella gestione dei rifiuti industriali delle discariche dell'ex Ilva. Nella disposizione si legge che quando le imprese che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale sono in amministrazione straordinaria, l'orizzonte temporale della garanzia può essere limitato all'anno. Di precedente grave parla il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Sulla gestione dei rifiuti e delle discariche dell'ex Ilva, l'ente ha fatto fino in fondo la propria parte, dice, esercitando le proprie competenze e respingendo garanzie finanziarie ritenute inadeguate a tutelare il territorio. Ora il governo interviene con un decreto e di fatto cambia le regole per superare le decisioni della provincia. La salute dei cittadini, la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei lavoratori vengono prima di qualsiasi esigenza industriale, commenta Palmisano. Intanto sul fronte giudiziario si apre un altro capitolo. L'accusa della Procura di Milano è di bancarotta fraudolenta e si rifà alla gestione di Lucia Morselli. Proprio la ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia figura tra gli altri nel registro degli indagati. Il management, secondo l'impianto accusatorio, avrebbe lavorato per affossare ex Ilva e favorire ArcelorMittal. L'inchiesta fa seguito alla segnalazione che a gennaio i commissari di Acciaierie d'Italia e NAS hanno portato davanti al Tribunale di Milano chiedendo un risarcimento dei danni da 7 miliardi di euro contro il colosso franco-indiano. La notizia riportata da ANSA fa seguito alle indiscrezioni pubblicate oggi sulla Stampa e la Gazzetta del Mezzogiorno. E sul fronte acquisizioni, SI Industries, holding industriale con sede a Praga, interviene per smentire il suo interesse all'acquisizione di ex Ilva. Non è stata presa alcuna decisione in merito alla portata di un eventuale interesse su cui potremmo esprimerci, ha spiegato la portavoce del gruppo.
0: Apriamo l'ampia pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo e lo facciamo a partire da delle dichiarazioni rilasciate a Cosimo Lenti da Irma Testa, portabandiera italiana, medaglia d'oro nella box femminile, categoria meno 57 kg. Vediamo.
2: Un successo molto importante non solo per me, ma per tutto il mio staff, per tutte le persone che in questi mesi hanno creduto di nuovo in me. Non era semplice, non era facile credere in me, lo hanno fatto nonostante tutto e tutti. È stato un percorso veramente bello, sono stati dei mesi molto intensi, molto delicati. E abbiamo sofferto tanto nella prima fase dell'anno e adesso stiamo raccogliendo i frutti del duro lavoro. Questo è il primo risultato dopo il mio rientro, sono stata ferma 2 anni, mi ero dedicata completamente all'insegnamento, insegnavo, avevo completamente appreso i contoni. Ritornare, farlo con una medaglia d'oro, un evento importante, è il segno che posso ancora raggiungere grandi risultati.
3: Irma, da portabandiera azzurra qui ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, vai via, arriva la...

0: allo Ionio con una medaglia d'oro.
1: Sì, ragazzi, non lo nego. In questi giorni pensavo, Madonna, che figura se la portabandiera esce fuori, non prende la medaglia. Pensavo a queste cose. Pensate se non prendo la medaglia, oppure pensate se penso il bronzo. Che figura è, sono la portabandiera. Invece no, ce l'ho fatta. Sarebbe andata bene comunque, in realtà. Nessuno mi avrebbe puntato il dito. Però portare una medaglia d'oro è un bel ringraziamento, secondo me, a un'Italia che ha creduto in me. Io ho trovato una gran bella organizzazione. Ha funzionato per noi atleti, non so esternamente, però devo dire che per noi era tutto perfetto, dal villaggio galleggiante alle gare, all'organizzazione. Mi sono molto divertita, è sempre bello stare con tanti atleti, con tante nazioni diverse, in tanti sport diversi.
2: E facciamo un passo indietro con un recap delle vittorie dell'Italia che continua a conquistare medaglie.
3: 4 ori per la Turchia, 16 medaglie per l'Italia e questo è il bilancio della quinta giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel medagliere gli azzurri restano saldamente al comando con 97 podi complessivi davanti a Turchia e Grecia. Nel badminton Italia e Turchia si dividono i due titoli in palio. Fabio Caponio conquista l'oro nel singolare maschile superando il favorito croato Arian Dinata. Nel torneo femminile invece la turca Neslin Arin batte in finale l'azzurra Yasmin Amza che si mette al collo la medaglia d'argento. Successo turco anche nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica. A Cigozke Emir precede la spagnola Daniela Pico e l'italiana Viola Sella medaglia di bronzo. Nel giorno del suo debutto ai Giochi del Mediterraneo il nuoto pinnato regala spettacolo e medaglie. La Grecia domina con 3 ori e 5 podi complessivi, 2 successi a testa per Italia ed Egitto, mentre gli azzurri chiudono con ben 8 medaglie. Nel pugilato si sono disputate le semifinali che hanno definito i finalisti e assegnato i bronzi. Tra le medagliate anche la montenegrina Bojana Gojković, capace di regalare al proprio paese il secondo podio della manifestazione. Prima storica gioia invece per la Bosnia Erzegovina. Zakira Pusina vince la gara femminile di carabina da 10 metri e conquista il primo oro bosniaco a Taranto 2026. La Serbia completa il podio con l'argento di Andelika Stevanovic e il bronzo di Aleksandra Stojadinovic. Nel tiro a volo la turca Safiye Timedizevir trionfa nel trap femminile, diventando la prima atleta del suo paese a raggiungere e a vincere una finale dei giochi in questa disciplina. Al maschile, infine, la medaglia d'oro per lo spagnolo Andrés García.
2: Una notte magica quella dello Iacovone di ieri, 16.500, forse anche di più, gli spettatori per la prima partita nello stadio tutto nuovo. Dario Galitelli.
3: 16.500, forse di più. Non è soltanto un numero e in fondo non è neppure matematica. È un dato che appartiene al sentimento, racconta Taranto. Il calcio è un amore che troppo spesso non è stato corrisposto. Poi ai 16.500 si aggiunge il 98, il minuto in cui il folklore incontra lo sport e la storia della serata cambia improvvisamente direzione. È uno scatto nella narrazione della città, quasi il tentativo di ribaltare quella legge di Murphy che da queste parti sembra aver trovato sempre terreno fertile. Al nuovo Iacovone invece accade qualcosa di incredibilmente bello. Il campo diventa il confine tra la delusione e la festa. Diego Perillo, ragazzo di Prato e talento dell'Atalanta, pone sul passaporto dell'Italia il visto per la finale. Gonfia la rete, il petto e l'importanza di una partita che fino a quel momento sembrava quasi un'invitata di secondo piano. L'Italia segna, supera incredibilmente il turno anche grazie al risultato maturato tra Tunisia e Albania e si stringe nella braccio di Taranto. È una notte magica senza un motivo apparente, perché se a quelle dell'estate del 1990 tra Roma, Napoli e Bari avevano nel menù il grande calcio, questa volta in campo ci sono ragazzi nati nel 2009 e nel 2010, ma poco importa. Il primo ruggito, forse il primo vagito del nuovo Iacovone coincide con una vittoria, con una gioia autentica, una di quelle sensazioni avvertite troppo raramente a queste latitudini. Il gol di Gian Mattei aveva acceso la speranza, il guizzo di Lo ha fatto esplodere lo stadio. Taranto esiste e lo mostra con orgoglio. Lo fa nonostante la discutibile scelta della Rai di non trasmettere la partita in diretta. Lo fa riempendo gli spalti, cantando e dimostrando di avere ancora fame. Fame di sport, di calcio, di emozioni, fame di sentirsi finalmente all'altezza del resto d'Italia. Per una sera Taranto non è soltanto il centro del Mediterraneo, è una città che ritrova il diritto di vincere, di tifare e soprattutto di gioire. Una città che vuole tornare a colorarsi di rosso-blu, blu e liberarsi della cortina di vergogna con la quale è stata costretta a convivere troppo a lungo. Al 98esimo minuto il nuovo Iacovone ha cominciato a scrivere la propria storia. Taranto c'è e vista così, finalmente felice e bellissima.
2: E noi continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo e vi raccontiamo una storia. Hanno 44 e 19 anni, sono due dei 3.000 volontari dei giochi del Mediterraneo, ma prima di tutto sono madre e figlia. Guardate.
4: L'amore per lo sport per loro è una questione di famiglia. Floriana Coniglio, 44 anni, e sua figlia Magdala Sciarrone, 19, sono tra i 3.000 volontari dei Giochi del Mediterraneo, 11.000 le candidature pervenute.
5: Ne abbiamo discusso in famiglia, ci siamo iscritte sia io che lei e hanno provato anche a iscriversi mio figlio, che è minore però, e non riusciva a fare l'accesso e quindi purtroppo non è qui con noi, insomma, a collaborare.
4: Qual è la cosa più emozionante di questo evento che state vivendo insieme?
6: Beh, allora, per me è parlare tante lingue con gli atleti, perché mi piace confrontarmi con le altre culture e poi aiutarci a vicenda con gli altri anche, a dare una mano appunto.
4: Avete vissuto da volontari qualche evento insieme oppure tutti separati?
5: No, al momento tutti separati, siamo stati dislocati in due posti diversi perché abbiamo compiti diversi, quindi io sono al time and scoring, comunque aiuto anche nella sistemazione del pubblico dove serve, invece lei, parlando le lingue, viene utilizzata soprattutto con gli atleti perché ovviamente ha più dimestichezza e quindi sono compiti completamente diversi, in aree diverse, però va bene così, cioè l'importante è collaborare.
4: Tu finora dove sei stata?
5: Al Palla Ricciardi, fatto scherma, ieri allo Iacovone come turno extra e oggi sono al Palla Mazzola.
4: Tu invece?
6: Io ho fatto la cerimonia d'apertura e poi sono stata alla Torre d'Ayala al nuoto, che mi è piaciuto un sacco, non l'avevo mai visto dal vivo, e oggi invece sono al basket.
4: Anche se la stanchezza comincia a farsi sentire, sveglia presto e turni in più non le spaventano e gli occhi brillano mentre raccontano di un'esperienza irripetibile vissuta insieme. Ma cena a casa, si parla poi della giornata?
5: Sì, quando ci ritroviamo pranzo, in base ai turni, o pranzo o cena, sì, discutiamo, parliamo, diciamo quello che abbiamo vissuto, ci raccontiamo le esperienze, quindi è bello anche confrontarsi su questo, no? Tipo un brainstorming giornaliero. E poi anche perché essendoci altri in famiglia, altri figli e marito, quindi sì, cioè è bello anche condividere con loro, no?
4: Cosa ti porti a casa di questa esperienza?
6: Un punto di vista diverso su come funziona proprio lo sport da dietro, da dietro le quinte.
2: Ancora giochi, stavolta parliamo di viabilità modificata oggi e domani in occasione della Roller Marathon, ma anche della Notte Panna. Chiusure, deviazioni e cambiamenti per il trasporto pubblico interesseranno diverse strade della città. Approfondiamo con Teresa Picchieri.
7: Due giornate da affrontare con particolare attenzione sul fronte della viabilità a Taranto. Oggi giovedì 27 agosto e domani venerdì 28 la città sarà interessata da chiusure, deviazioni e modifiche al trasporto pubblico in concomitanza con gli appuntamenti dei Giochi del Mediterraneo e gli eventi collaterali. Le prime limitazioni sono già scattate questa mattina con lo stop al traffico dalle 8.30 alle 10.30 sulla Circumar Piccolo, tra la statale 7 Terre ed il convento dei Battaglioni Tendieri per la Roller Marathon. Il dispositivo entrerà però nel vivo nel pomeriggio, oggi dalle 13.30 alle 19.30 e domani dalle 13 alle 20. Saranno chiuse numerose strade lungo il percorso della competizione, da via Lago Maggiore a Corso Italia, via Mezzetti, via Medaglie d'Oro, via Abruzzo e viale Virgilio, fino a via Nitti, Corso Umberto, Corso Due Mari e Lungomare Vittorio Emanuele III, con arrivo alla Rotonda. Il traffico sarà indirizzato sulle principali direttrici alternative. Da via Permassafra si potrà utilizzare il ponte Aldo Moro, dalla zona orientale via Cavallotti. Per i quartieri meridionali, compresi Taranto 2, San Vito Lama e Talsano, l'indicazione è di utilizzare la tangenziale sud e via Ancona. Per raggiungere il centro e la città vecchia sarà invece preferibile evitare le strade della gara e il ponte girevole, privilegiando il ponte di Punta Penna Pizzone. La polizia locale potrà inoltre riaprire temporaneamente alcune strade in base alle condizioni del traffico e della competizione. Modifiche anche per gli autobus urbani e suburbani che seguiranno percorsi alternativi soprattutto attraverso Ponte di Punta Penna, Via Leonida, Corso Italia, Via Trentino, Via Umbria e Via Ancona. Saranno attivate fermate provvisorie ed il personale di Chima Mobilità assisterà i passeggeri nei punti più delicati. Domani le modifiche resteranno operative per tutta la

0: durata della gara su Corso Due Mari, le limitazioni potranno proseguire oltre le 20 per un evento musicale serale. Oggi inoltre si aggiunge la notte panna in Viale Liguria, dalle 17:45 a mezzanotte scatteranno chiusure e divieti di sosta tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. Dalle 19:30 cambieranno anche i percorsi delle linee 8 e 24 che eviteranno Via Liguria passando da Corso Italia. L'invito è quindi a pianificare con attenzione gli spostamenti, evitare quando possibile le zone interessate dagli eventi ed utilizzare i percorsi alternativi, tenendo conto che la circolazione potrà subire modifiche in tempo reale.
1: Sport, ambiente e futuro della città. Ieri a Palazzo Amati confronto sul contributo e l'eredità dei giochi del Mediterraneo per la comunità. Teresa Picchieri.
0: Dallo sport alla tutela del territorio. A Taranto i giochi del Mediterraneo diventano laboratorio di sostenibilità. Ieri pomeriggio a Palazzo Amati, Comune e Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo si sono confrontati sul ruolo dei grandi eventi sportivi nella costruzione di modelli più sostenibili ed
2: inclusivi. Il mare Mediterraneo unisce i popoli, in segno di pace, in segno di dialogo, in segno di costruzione di percorsi condivisi che possono riguardare le attività economiche e lo sviluppo dei nostri territori, dei territori che si affacciano sul Mediterraneo, ma poi ancora acqua pulita, delfini, Posidonia. Insomma, vivere un ambiente migliore, un ambiente più sano fa bene a tutti.
3: Il Comitato Internazionale ha tra gli obiettivi, oltre quello delle infrastrutture sportive, anche di garantire che ci siano condizioni di sviluppo della sostenibilità ambientale nelle città del Mediterraneo e anche nella città in cui si svolgono i giochi del Mediterraneo, mettendo un'attenzione particolare su questo argomento e provando a lasciare un'eredità anche in questo senso alla città di Taranto.
0: Un confronto per trasformare lo sport in un'opportunità concreta di benessere e sviluppo per la comunità.
3: Lo sport non è esente dalle discussioni sulle sostenibilità ambientali. I giochi del Mediterraneo riguardano il mare è un patrimonio naturale che vogliamo preservare. Voi sapete tutti che i giochi del Mediterraneo hanno tra i vari motti quello che dice Sea United Us All, cioè il mare ci unisce tutti, il Mediterraneo in questo caso. E abbiamo voluto farlo qui a Palazzo Amati, a Chetos, perché questo palazzo rappresenta per noi, attraverso i cetacei, i delfini, la ricerca sul mare, il nostro valore aggiunto in questo senso.
4: Durante grandi eventi come questo che stiamo vivendo in questo periodo su Taranto, non si può trascurare il concetto di sostenibilità ambientale e noi, come Ionian Dolphin Conservation e qui a Palazzo Amati a Chetos, non possiamo che essere onorati di ospitare questo evento proprio sulla sostenibilità ambientale.
1: È stato un successo da tutto esaurito. L'atleta di Taranto, il progetto che dal 25 agosto, con l'ultima data in programma questa sera, ha portato al Marta Teatro e Archeologia nell'ambito del programma ufficiale di animazione dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Protagonista l'atleta di Taranto, V secolo a.C., custodito nel museo, tornato idealmente in vita attraverso uno spettacolo teatrale con la regia di Massimo Cimaglia, e Sabrina Marea ha intervistato proprio il regista. Vediamo.
5: Siamo all'interno del Museo Martà e qui nella sala settima dorme in questo momento l'atleta di Taranto, ma magicamente questa sera prende forma, prende vita e lo fa attraverso un lavoro teatrale che sarà riportato proprio qui all'interno del museo in una formula speciale. Ne parliamo con l'attore Massimo Cimaglia che ha curato la realizzazione di questo spettacolo particolare, di questo evento davvero immersivo.
6: Grazie, innanzitutto volevo tranquillizzare tutti, non sono io che farò l'atleta, diciamolo subito, sennò può prendere a qualcuno un colpo, quindi ci sarà invece un bravissimo attore, Marco Maggio, che farà l'atleta, ci sarò io in scena, che ne curo anche la regia, ci sarà Valeria Cimaglia, ci sarà Benedetta Miro che suonerà l'arpa. Questo gruppo fantastico ha creato questo testo, ha messo in scena questo testo scritto da Barbara Gizzi. La particolarità di questo evento, chiamiamolo così, è che sarà preceduto da una visita immersiva alla tomba dell'atleta, quindi il pubblico verrà, farà una visita immersiva sulla tomba dell'atleta, poi verrà giù e ci sarà una specie di miracolo, perché poi vedremo in carne ed ossa l'atleta, è una storia che abbiamo immaginato, che ripercorre anche la storia di Taranto, ma poi la bellezza anche perché abbiamo anche uno sguardo sul futuro. Il Martà io consiglio a tutti, venite a vedere, questo è un museo di una bellezza straordinaria, struggente. Io l'avrò visto non so quante volte e anche

0: ancora ci sarebbe da vedere. Quindi sapere di fare questo spettacolo qui, non solo dove c'è la tomba dell'atleta, e io ripeto, l'atleta, io sono anni che dico che è un unicum del nostro territorio che è stato, tra virgolette, poco sfruttato. Adesso finalmente se ne sono accorti anche per quell'evento bellissimo, sì, della serata di inaugurazione, e quindi io mi auguro che adesso non ci si fermi più.
1: E proprio in occasione dei Giochi del Mediterraneo, la mostra storica dell'Arsenale prolunga i suoi orari di apertura, visite guidate per scoprire cimeli che raccontano il legame tra Taranto e la Marina Militare. Dario Gallitelli.
2: In occasione dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, la mostra storica dell'Arsenale di Taranto prolunga i propri orari di apertura, offrendo a cittadini e visitatori l'opportunità di scoprire uno dei luoghi più rappresentativi della storia industriale e navale della città. Dal lunedì al venerdì sono previste visite guidate gratuite con ingressi alle 9, alle 11 e alle 15. La mostra permanente, conosciuta con l'acronimo di MOSA, racconta attraverso cimeli, documenti e macchinari il legame tra Taranto e la Marina Militare. Il percorso conduce alla scoperta della storia degli arsenalotti, gli operai che con il proprio lavoro e il proprio ingegno hanno contribuito allo sviluppo dell'arsenale. Tra gli oggetti esposti figurano diversi brevetti realizzati negli anni 20 e 30 del Novecento: l'apparecchio Petruzzi per la tornitura degli alberi di propulsione, la macchina Nardinocchi per il controllo della guida dei siluri e gli strumenti progettati dal capo operaio Rusciano. Il percorso espositivo prosegue tra macchinari provenienti dalle officine dismesse dell'arsenale, modelli di fonderia e strumenti che testimoniano l'ingegno degli arsenalotti. Tra questi una mandrinatrice pneumatica per i tubi delle caldaie, la macchina Barvel per la derattizzazione delle navi e delle aree portuali e le pinze per il taglio e la saldatura subacquea ideate dall'operaio De Donato. A completare la collezione un ricco patrimonio fotografico e documentale dedicato alle unità della Regia Marina e ai numerosi reperti storici, tra i quali spicca un'ancora di epoca romano-bizantina. Un viaggio nella memoria dell'arsenale che durante i giochi diventa anche un'occasione per mostrare ai visitatori un capitolo fondamentale della storia di Taranto.
1: Si sono conclusi i corsi gratuiti di acquaticità per circa 80 minori disabili e normodotati. Il progetto è promosso da Enjoy Your Dive, che dalla piscina al mare di San Vito ha puntato su autonomia, sport e inclusione. Il servizio di Teresa Picchieri.
3: In acqua tutti sulla stessa linea di partenza, è qui che per un'estate circa 80 bambini e ragazzi hanno imparato a nuotare, a conoscere il mare e soprattutto a stare insieme senza barriere. Si sono conclusi a Taranto i corsi gratuiti di acquaticità promossi da Enjoy Your Dive nell'ambito di Bestie Community in Best Practice, progetto selezionato da Con i Bambini per il contrasto della povertà educativa minorile. Dai 6 ai 17 anni i partecipanti con e senza disabilità e provenienti anche da situazioni di fragilità sociale, economica e culturale hanno prima imparato a familiarizzare con l'acqua e poi sperimentato in base alle proprie capacità le prime attività di snorkeling. Dalla piscina nei mesi invernali il percorso si è spostato d'estate sul litorale di San Vito, tra Viale del Tramonto e Baia delle Zagare, spiagge libere scelte anche per favorire la piena integrazione con gli altri bagnanti. L'obiettivo non era soltanto migliorare l'autonomia in acqua, ma creare occasioni di socialità attraverso lo sport. I ragazzi sono stati organizzati in piccoli gruppi, seguiti da operatori specializzati e volontari formati. Un'esperienza che, spiegano gli organizzatori, ha dimostrato come anche il mare possa diventare uno spazio concreto di inclusione, autonomia e condivisione.
1: E adesso ce ne andiamo a Massafra e parliamo della 21esima edizione di Vicoli Corti, che si è conclusa qualche giorno fa con un bilancio di questa 6 giorni di cinema con oltre 60 film e circa 8.000 presenze. Sempre Teresa Picchieri.
3: La periferia diventa il centro della scena con Vicoli Corti, cinema di periferia. A Massafra si chiude la 21esima edizione del festival con 8.000 presenze, il 50% in più rispetto allo scorso anno. In 6 giorni, oltre 60 film e circa 50 ospiti hanno animato la manifestazione con un pubblico sempre più giovane. Promossa anche la nuova sede nel Parco Madre Teresa di Calcutta, che ha ampliato gli spazi per proiezioni, incontri e masterclass.
4: Abbiamo avuto una partecipazione anche anche da parte di tanti addetti ai lavori. Sono arrivati tanti registi, operatori del settore, produttori, distributori, artisti anche e registi, registe dall'estero. Sono arrivati dal Messico, dagli Stati Uniti, da Malta, Finlandia, Bulgaria e non solo, dalla Svezia anche. E questa è la direzione che vogliamo intraprendere, sempre promuovere il giovane cinema d'autore nazionale e internazionale, portarli qui. Tra di loro si devono conoscere tutte queste realtà, tra la produzione, la distribuzione, gli autori, perché inevitabilmente quando questo accade all'interno di un contesto come quello che può essere un festival, inevitabilmente appunto nascono nuove connessioni, nuove relazioni e anche nuovi progetti, come è già accaduto in passato.
3: Assegnati anche i premi del concorso internazionale, tra i vincitori Skinny Bottins, l'uomo più bello del mondo e Largo, quest'ultimo vincitore anche del premio del pubblico.
4: Vicoli non termina qui perché abbiamo ancora altri appuntamenti. A settembre, il 7 e l'11 settembre, torna Vicoli Junior, quindi la sezione dedicata ai bambini con film d'animazione, e poi a settembre, tra settembre e ottobre, completeremo con la seconda parte della retrospettiva dedicata a Bernardo Bertolucci, L'anticonformista.
1: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buona serata.
5: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni

0: equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's Meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il consueto appuntamento con lo sport, tutte le notizie sul nostro territorio e non solo. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dai Giochi del Mediterraneo quest'oggi, perché da poco Irma Testa ha ottenuto la medaglia d'oro, la portabandiera italiana ha battuto la francese Zidani nella categoria meno 57 kg. Ascoltiamo le dichiarazioni raccolte dal nostro Cosimo Lenti.
3: Un successo molto importante non solo per me, ma per tutto il mio staff, per tutte le persone che in questi mesi hanno creduto di nuovo in me. Non era semplice, non era facile credere in me, lo hanno fatto nonostante tutto e tutti. È stato un percorso veramente bello, sono stati dei mesi molto intensi, molto delicati. E abbiamo sofferto tanto nella prima fase dell'anno e adesso stiamo raccogliendo i frutti del duro lavoro. Questo è il primo risultato dopo il mio rientro. Sono stata ferma 2 anni, mi ero dedicata completamente all'insegnamento, insegnavo, avevo completamente appreso i guantoni. Ritornare a farlo con una medaglia d'oro, un evento importante, è il segno che posso ancora raggiungere grandi risultati.
4: Irma, da portabandiera azzurra qui ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, vai via, arriva allo Ionio con una medaglia d'oro.
3: Sì, ragazzi, non lo nego, in questi giorni pensavo, madonna, che figura, se la portabandiera esce fuori, non prende la medaglia, pensavo a ste cose, pensate se non prendo la medaglia, oppure pensate se penso il bronzo, che figura è, sono la portabandiera, invece no, ce l'ho fatta, sarebbe andata bene comunque in realtà, nessuno mi avrebbe puntato il dito, però portare una medaglia d'oro è un bel ringraziamento, secondo me, a un'Italia che ha creduto in me. Io ho trovato una gran bella organizzazione, ha funzionato per noi atleti, non so esternamente, però devo dire che per noi era tutto perfetto, dal villaggio galleggiante alle gare, all'organizzazione, mi sono molto divertita, è sempre bello stare con tanti atleti, in tante nazioni diverse, in tanti sport diversi.
2: Ci spostiamo adesso sul calcio, ma rimaniamo sempre in tema dei Giochi del Mediterraneo, perché all'intervallo di Italia-Kosovo nella giornata di ieri lo stadio Erasmo Iacovone ha lasciato spazio alla SS Taranto per la presentazione ufficiale della stagione. In realtà è stato anche il secondo atto, perché come ben sapete il primo atto si è svolto in piazza Garibaldi a Taranto, ma davanti a un pubblico gremito sono stati presentati squadra, staff tecnico e dirigenza. A chiudere il momento è stato l'intervento del presidente Sebastiano Ladisa. Guardiamo il servizio.
5: All'intervallo della sfida tra Italia e Kosovo, valida per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, lo stadio Erasmo Iacovone si è trasformato anche nel palcoscenico della SS Taranto. Davanti a un impianto gremito e al calore dei tifosi rosso-blu è stata presentata ufficialmente la nuova stagione del club. A sfilare sul terreno di gioco sono stati la squadra, lo staff tecnico e i componenti della nuova struttura dirigenziale, pronti ad affrontare insieme il prossimo campionato. Un momento importante per riaccendere l'entusiasmo della piazza e dare il via, simbolicamente, a una nuova avventura sportiva. A chiudere la presentazione abbiamo intervistato il presidente della SS Taranto, Sebastiano Ladisa.
6: Sono contento, la serata è stata stupenda, il risultato è stato rotondo e l'auspicio è che il Taranto faccia come l'Italia, faccia un 3-0 come esordio.
7: Presidente, oggi si è presentata la squadra, grandissima partecipazione, il pubblico oggi, ripeto, vi ha acclamato, ma anche tantissima gente in centro, l'abbiamo visto anche dalla nostra diretta.
6: Sono contento e sono contento anche posso fare i miei sentiti ringraziamenti alle istituzioni europee, alle istituzioni governative, al comune, alla regione Puglia che hanno consentito la realizzazione di questa magnifica opera e sono grato ai tifosi che oggi sono accorsi numerosi, così come mi auguro il 27 settembre che l'inaugurazione del Taranto sia pieno di colori, pieno di tifosi e possiamo festeggiare insieme. La scintilla c'è stata, i ringraziamenti li vogliamo fare al dottor Ferrarese che ha reso

0: diciamo, magnifica questa opera e pertanto auspico che da domenica il risultato del campo ci dia le stesse soddisfazioni che oggi ci ha dato l'Italia.
1: E appunto torniamo adesso a parlare del primo atto della serata del Taranto Calcio, ci spostiamo dunque in piazza Garibaldi.

0: Social, squadra, staff e dirigenti hanno incontrato i tifosi tra cori, applausi e grande entusiasmo. Al centro del progetto c'è un obiettivo chiaro, la promozione, e al termine della serata abbiamo ascoltato il direttore generale Beppe Camicia. Guardiamo il servizio.
1: Il nuovo Taranto si presenta alla città. Piazza Garibaldi ha fatto da cornice al primo incontro pubblico tra la squadra e i tifosi in vista del nuovo campionato. Tanti sostenitori rosso-blu hanno accompagnato la serata tra cori, striscioni e grande entusiasmo, con la promozione come obiettivo dichiarato. Sul palco sono saliti uno dopo l'altro i protagonisti della nuova stagione, dal capitano Antonio Guastamacchia a Nicola Loiodice e Andrea Saraniti. Spazio anche agli interventi del direttore sportivo Pagni, del tecnico Giuliatto e del sindaco Piero Bitetti. Particolarmente emozionante il collegamento con Paola Raisi, moglie di Erasmo Iacovone, che ha invitato i tifosi a riempire lo stadio nel ricordo dell'ex bomber rossoblù. Al termine della presentazione abbiamo ascoltato il direttore generale del Taranto, Beppe Camicia.
2: È un tour de force oggi, e siamo assolutamente contentissimi di poterlo fare in questa cornice dei giochi nel Mediterraneo. Taranto era bella prima dei giochi nel Mediterraneo e stupenda in questi giorni. E noi protagonisti in parte di questa vetrina dei giochi non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi. Presentare la squadra, la nuova stagione, il nuovo staff all'interno di questa cornice, per me, come dicevo, non è una semplice presentazione, per me è l'inizio di un sogno. È un sogno che vorrei durasse il più lungo possibile ed è un sogno che vorrei vivere con i tifosi, che vorrei vivere con ogni singolo collaboratore a cui ho chiesto, secondo me l'unica ricetta vincente è quella di metterci tanto cuore, tanta passione e tanta determinazione, perché noi sappiamo dove dobbiamo andare e con questo secondo me ci arriviamo un po' prima.
3: Mi stavi anticipando perché hai usato due parole cardini all'interno della tua mini intervista qui sul palco. Hai detto ci vuole cuore e poi riassumo io quello che avevi detto prima, passione, perché questo Taranto deve avere questi due elementi fondamentali per vincere questo campionato di eccellenza.
2: Ma sì, secondo me senza cuore, senza passione, senza determinazione, senza volontà, senza spirito di sacrificio si fa fatica. Questa è una piazza importante, una piazza che di eccellenza purtroppo, ahimè, ha solo ed esclusivamente la categoria. È una piazza che io sento di poter paragonare, ma senza timore di essere smentito, a tante altre piazze di Serie B, di Serie A, perché quella è la dimensione di Taranto, quella è la dimensione dei nostri tifosi, quella è la dimensione del nostro nuovo stadio e, consentitemelo, quella è anche la dimensione di questa società che secondo me può arrivare a quei livelli. Quindi la ricetta è solo ed esclusivamente quella e vorrei che tutti, dal primo all'ultimo collaboratore, dal portiere all'ultimo attaccante, ci mettano questi ingredienti, perché sono certo che così ci arriviamo.
0: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria per parlare del passaggio di Alessio Sorace dal Martina alla Serie B, più precisamente alla Juve Stabia, una nuova sfida, un salto importante per il giovane talento pugliese.
1: Dal Martina alla Serie B è il salto compiuto da Alessio Sorace, giovane talento classe 2008, che è ufficialmente un nuovo calciatore della Juve Stabia. Un trasferimento che rappresenta anche un motivo d'orgoglio per il Martina Calcio, che ha accompagnato il ragazzo nel suo percorso di crescita, fino all'approdo nel professionismo. Nella stagione 2025-2026 con la maglia bianca-azzurra, Sorace ha trovato per due volte la via del gol in Serie D. Tra queste, quella realizzata nel successo per 3-0 contro la Sarnese lo scorso 1 febbraio, quando il giovane attaccante ha chiuso la partita firmando il terzo gol. Un percorso in crescendo culminato anche nella convocazione con la rappresentativa Serie D, ulteriore riconoscimento delle qualità mostrate durante la stagione. Adesso per Sorace si apre una nuova pagina, la Serie B con la Juve Stabia e la possibilità di confrontarsi con il calcio professionistico. Per il Martina invece la conferma del valore del lavoro sui giovani e della capacità di accompagnare i talenti verso palcoscenici sempre più importanti. Per Alessio Sorace il prossimo capitolo comincia dalla Campania, con un sogno, quello del professionismo, finalmente diventato realtà.
0: La Virtus Francavilla è pronta a fare il suo esordio ufficiale nella nuova stagione. Domenica 30 agosto i biancazzurri di Bruno Trocini affronteranno il Nardò nel primo turno di Coppa Italia Serie D.
1: La Virtus Francavilla si prepara all'esordio ufficiale nella nuova stagione. Domenica 30 agosto i biancazzurri affronteranno il Nardò nel primo turno di Coppa Italia Serie D. Sarà il primo vero test per la squadra guidata da Bruno Trocini, chiamato a dare un'identità alla nuova Virtus e a preparare il gruppo in vista

0: vista degli impegni ufficiali. Nel frattempo, la società ha ufficializzato un nuovo rinforzo per l'attacco e Alessandro Malva, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Benevento. Dopo le esperienze con Tau Calcio Altopascio e Livorno, Malva ha conquistato il titolo di campione d'Italia di Serie D nella stagione 24-25 con la formazione Amaranto. Nella stagione successiva, invece, ha vestito la maglia del Grosseto, contribuendo alla vittoria del campionato e alla promozione in Serie C. Un giovane attaccante, dunque, ma con già due campionati vinti alle spalle, pronto ora a mettersi a disposizione dei trocini. Per la Virtus Francavilla è un ulteriore tassello in vista di una stagione tutta da costruire. Il primo appuntamento è ormai vicino. Contro il Nardò, Trocini e i suoi ragazzi saranno chiamati a mostrare i primi segnali della nuova Virtus. Si parte domenica 30 agosto. La stagione biancazzurra è pronta a cominciare.
1: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo come sempre per aver seguito questo telegiornale sportivo. Noi vi diamo appuntamento come sempre con gli aggiornamenti sportivi, ma non solo. Continuate a seguirci come sempre qui su Studio 100 nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace. Splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: In occasione dei 20esimi giochi del Mediterraneo, la mostra storica dell'Arsenale di Taranto prolunga i propri orari di apertura, offrendo a cittadini e visitatori l'opportunità di scoprire uno dei luoghi più rappresentativi della storia industriale e navale della città. Dal lunedì al venerdì sono previste visite guidate gratuite con ingressi alle 9, alle 11 e alle 15. La mostra permanente, conosciuta con l'acronimo di MOSA, racconta attraverso cimeli, documenti e macchinari il legame tra Taranto e la Marina Militare. Il percorso conduce alla scoperta della storia degli arsenalotti, gli operai che con il proprio lavoro e il proprio ingegno hanno contribuito allo sviluppo dell'arsenale. Tra gli oggetti esposti figurano diversi brevetti realizzati negli anni 20 e 30 del Novecento: l'apparecchio Petruzzi per la tornitura degli alberi di propulsione, la macchina Nardinocchi per il controllo della guida dei siluri e gli strumenti progettati dal capo operaio Rusciano. Il percorso espositivo prosegue tra macchinari provenienti dalle officine dismesse dell'arsenale, modelli di fonderia e strumenti che testimoniano l'ingegno degli arsenalotti. Tra questi una mandrinatrice pneumatica per i tubi delle caldaie, la macchina Barvel per la derattizzazione delle navi e delle aree portuali e le pinze per il taglio e la saldatura subacquea ideate dall'operaio De Donato. A completare la collezione un ricco patrimonio fotografico e documentale dedicato alle unità della Regia Marina e numerosi reperti storici, tra i quali spicca un'ancora di epoca romano-bizantina. Un viaggio nella memoria dell'arsenale che durante i giochi diventa anche un'occasione per mostrare ai visitatori un capitolo fondamentale della storia di Taranto.
1: In acqua tutti sulla stessa linea di partenza, è qui che per un'estate circa 80 bambini e ragazzi hanno imparato a nuotare, a conoscere il mare e soprattutto a stare insieme senza barriere. Si sono conclusi a Taranto i corsi gratuiti di acquaticità promossi da Enjoy Your Dive nell'ambito di Best E-Community in Best Practice, progetto selezionato da Con i Bambini per il contrasto della povertà educativa minorile. Dai 6 ai 17 anni i partecipanti con e senza disabilità e provenienti anche da situazioni di fragilità sociale, economica e culturale hanno prima imparato a familiarizzare con l'acqua e poi sperimentato in base alle proprie capacità le prime attività di snorkeling. Dalla piscina nei mesi invernali il percorso si è spostato d'estate sul litorale di San Vito, tra Viale del Tramonto e Baia delle Zagare, spiagge libere scelte anche per favorire la piena integrazione con gli altri bagnanti. L'obiettivo non era soltanto migliorare l'autonomia in acqua, ma creare occasioni di socialità attraverso lo sport. I ragazzi sono stati organizzati in piccoli gruppi, seguiti da operatori specializzati e volontari formati. Un'esperienza che, spiegano gli organizzatori, ha dimostrato come anche il mare possa diventare uno spazio concreto di inclusione, autonomia e condivisione. La periferia diventa il centro della scena con Vicoli Corti, cinema di periferia. A Massafra si chiude la 21esima edizione del festival con 8.000 presenze, il 50% in più rispetto allo scorso anno. In 6 giorni oltre 60 film e circa 50 ospiti hanno animato la manifestazione con un pubblico sempre più giovane. Promossa anche la nuova sede nel Parco Madre Teresa di Calcutta, che ha ampliato gli spazi per proiezioni, incontri e masterclass.
2: Abbiamo avuto una partecipazione anche da parte di tanti addetti ai lavori, sono arrivati tanti registi, operatori del settore, produttori, distributori, artisti anche e registi, registe dall'estero, sono arrivati dal Messico, dagli Stati Uniti, da Malta, Finlandia, Bulgaria e non solo, dalla Svezia anche. E questa è la direzione che vogliamo intraprendere, sempre promuovere il giovane cinema d'autore nazionale e internazionale, portarli qui. Tra di loro si devono conoscere tutte queste realtà, tra la produzione, la distribuzione, gli autori, perché inevitabilmente quando questo accade all'interno di un contesto come quello che può essere un festival, inevitabilmente appunto nascono nuove connessioni, nuove relazioni e anche nuovi progetti, come già accaduto in passato.
1: Assegnati anche i premi del concorso internazionale, tra i vincitori Skinny Bottins, l'uomo più bello del mondo, e Largo, quest'ultimo vincitore anche del premio del pubblico.
2: Vicoli non termina qui perché abbiamo ancora altri appuntamenti. A settembre, il 7 e l'11 settembre, torna Vicoli Junior, quindi la sezione dedicata ai bambini con film d'animazione, e poi a settembre, tra settembre e ottobre, completeremo con la seconda parte della retrospettiva dedicata a Bernardo Bertolucci, l'anticonformista.
3: L'amore per lo sport per loro è una questione di famiglia. Floriana Coniglio, 44 anni, e sua figlia Magda Lasciarrone, 19, sono tra i 3.000 volontari dei Giochi del Mediterraneo, 11.000 le candidature pervenute.
4: Ne abbiamo discusso in famiglia, ci siamo iscritte sia io che lei e hanno provato anche a iscriversi mio figlio, che è minore però, e non riusciva a fare l'accesso e quindi purtroppo non è qui con noi, insomma, a collaborare.
3: Qual è la cosa più emozionante di questo evento che state vivendo insieme?
5: Beh, allora, vabbè, per me è parlare tante lingue con gli atleti, perché mi piace confrontarmi con le altre culture e poi aiutarci a vicenda con gli altri anche, a dare una mano appunto.
3: Avete vissuto da volontari qualche evento insieme oppure tutti separati?
4: No, al momento tutti separati, siamo stati dislocati in due posti diversi perché abbiamo compiti diversi, quindi io sono al time and scoring, comunque aiuto anche nella sistemazione del pubblico dove serve, invece lei, parlando le lingue, viene utilizzata soprattutto con gli atleti perché ovviamente ha più dimestichezza e quindi sono compiti completamente diversi, in aree diverse, però va bene così, cioè l'importante è collaborare.
3: Tu finora dove sei stata?
4: Al Palla Ricciardi, fatto scherma, ieri allo Iacovone come turno extra e oggi sono al Palla Mazzola.
3: Tu invece?
5: Io ho fatto la cerimonia d'apertura e poi sono stata alla Torre d'Aiala al nuoto, che mi è piaciuto un sacco, non l'avevo mai visto dal vivo, e oggi invece sono al basket.
3: Anche se la stanchezza comincia a farsi sentire, sveglia presto e turni in più non le spaventano e gli occhi brillano mentre raccontano di un'esperienza irripetibile vissuta insieme. Ma cena a casa, si parla poi della giornata?
4: Sì, quando ci ritroviamo pranzo, in base ai turni, o pranzo o cena, sì, discutiamo, parliamo, diciamo quello che abbiamo vissuto, ci raccontiamo le esperienze, quindi è bello anche confrontarsi su questo, no? Tipo un brainstorming giornaliero. E poi anche perché essendoci altri in famiglia, altri figli e marito, quindi sì, cioè, è bello anche condividere con loro. No?
3: Cosa ti porti a casa di questa esperienza?
5: Un punto di vista diverso su come funziona proprio lo sport da dietro, da dietro le quinte.
1: Due giornate da affrontare con particolare attenzione sul fronte della viabilità a Taranto. Oggi giovedì 27 agosto e domani venerdì 28 la città sarà interessata da chiusure, deviazioni e modifiche al trasporto pubblico in concomitanza con gli appuntamenti dei Giochi del Mediterraneo e gli eventi collaterali. Le prime limitazioni sono già scattate questa mattina con lo stop al traffico dalle 8.30 alle 10.30 sulla Circumar Piccolo, tra la statale 7 Terre ed il convento dei Tendieri per la Roller Marathon. Il dispositivo entrerà però nel vivo nel pomeriggio, oggi dalle 13.30 alle 19.30 e domani dalle 13 alle 20. Saranno chiuse numerose strade lungo il percorso della competizione, da via Lago Maggiore a Corso Italia, via Mezzetti, via Medaglie d'Oro, via Abruzzo e viale Virgilio, fino a via Nitti, Corso Umberto, Corso Due Mari e Lungomare Vittorio Emanuele III, con arrivo alla Rotonda. Il traffico sarà indirizzato sulle principali direttrici alternative. Da via Permassafra si potrà utilizzare il ponte Aldo Moro, dalla zona orientale via Cavallotti. Per i quartieri meridionali, compresi Taranto 2, San Vito Lama e Talsano, l'indicazione è di utilizzare la tangenziale sud e via Ancona. Per raggiungere il centro e la città vecchia sarà invece preferibile evitare le strade della gara e il ponte girevole, privilegiando il ponte di Punta Penna Pizzone. La polizia locale potrà inoltre riaprire temporaneamente alcune strade in base alle condizioni del traffico e della competizione. Modifiche anche per gli autobus urbani e suburbani che seguiranno percorsi alternativi soprattutto attraverso ponte di Punta Penna, via Leonida, Corso Italia, via Trentino, via Umbria e via Ancona. Saranno attivate fermate provvisorie ed il personale di Chima Mobilità assisterà i passeggeri nei punti più delicati. Domani le modifiche resteranno operative per tutta la durata della gara. Su Corso Due Mari le limitazioni potranno proseguire oltre le 20 per un evento musicale serale. Oggi inoltre inoltre si aggiunge la notte panna in Viale Liguria. Dalle 17.45 a mezzanotte scatteranno chiusure e divieti di sosta tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. Dalle 19.30 cambieranno anche i percorsi delle linee 8 e 24 che eviteranno Via Liguria passando da Corso Italia. L'invito è quindi a pianificare con attenzione gli spostamenti, evitare quando possibile le zone interessate dagli eventi ed utilizzare i percorsi alternativi, tenendo conto che la circolazione potrà subire modifiche in tempo reale.
3: Il Consiglio dei Ministri garantisce l'uso delle discariche del siderurgico che il Ministero dell'Ambiente aveva diffidato dall'utilizzo. Anche la provincia di Taranto, cui spetta la competenza ambientale, si era opposta, ritenendo le garanzie presentate dall'azienda inadeguate. Nel tardo pomeriggio di ieri, però, il Consiglio, con un decreto legge, ha stabilito che quelle stesse garanzie siano adeguate, non per sempre, ma per un anno, garantendo la continuità produttiva nella gestione dei rifiuti industriali delle discariche dell'ex Ilva. Nella disposizione si legge che quando le imprese che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale sono in amministrazione straordinaria, l'orizzonte temporale della garanzia può essere limitato all'anno. Di precedente grave parla il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Sulla gestione dei rifiuti e delle discariche dell'ex Ilva, l'ente ha fatto fino in fondo la propria parte, dice, esercitando le proprie competenze e respingendo garanzie finanziarie ritenute inadeguate a tutelare il territorio. Ora il governo interviene con un decreto e di fatto cambia le regole per superare le decisioni della provincia. La salute dei cittadini, la tutela dell'ambiente e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di qualsiasi esigenza industriale, commenta Palmisano. Intanto sul fronte giudiziario si apre un altro capitolo. L'accusa della Procura di Milano è di bancarotta fraudolenta e si rifà alla gestione di Lucia Morselli. Proprio la ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia figura tra gli altri nel registro degli indagati. Il management, secondo l'impianto accusatorio, avrebbe lavorato per affossare ex Ilva e favorire ArcelorMittal. L'inchiesta fa seguito alla segnalazione che a gennaio i commissari di Acciaierie d'Italia e NAS hanno portato davanti al Tribunale di Milano chiedendo un risarcimento dei danni da 7 miliardi di euro contro il colosso franco-indiano. La notizia riportata da ANSA fa seguito alle indiscrezioni pubblicate oggi sulla Stampa e la Gazzetta del Mezzogiorno. E sul fronte acquisizioni, CE Industries, holding industriale con sede a Praga, interviene per smentire il suo interesse all'acquisizione di ex Ilva. Non è stata presa alcuna decisione in merito alla portata di un eventuale interesse su cui potremmo esprimerci, ha spiegato la portavoce del gruppo.
0: «16.500, forse di più. Non è soltanto un numero e in fondo non è neppure matematica. È un dato che appartiene al sentimento, racconta Taranto. Il calcio è un amore che troppo spesso non è stato corrisposto». Poi ai 16.500 si aggiunge il 98, il minuto in cui il folklore incontra lo sport e la storia della serata cambia improvvisamente direzione. È uno scatto nella narrazione della città, quasi il tentativo di ribaltare quella legge di Murphy che da queste parti sembra aver trovato sempre terreno fertile. Al Nuovo Iacovone invece accade qualcosa di incredibilmente bello. Il campo diventa il confine tra la delusione e la festa. Diego Perillo, ragazzo di Prato e talento dell'Atalanta, pone sul passaporto dell'Italia il visto per la finale. Gonfia la rete, il petto e l'importanza di una partita che fino a quel momento sembrava quasi un'invitata di secondo piano. L'Italia segna, supera incredibilmente il turno anche grazie al risultato maturato tra Tunisia e Albania e si stringe nell'abbraccio di Taranto. È una notte magica senza un motivo apparente, perché se a quelle delle

0: Date del 1990 tra Roma, Napoli e Bari avevano nel menù il grande calcio. Questa volta in campo ci sono ragazzi nati nel 2009 e nel 2010, ma poco importa. Il primo ruggito, forse il primo vagito del nuovo Iacovone coincide con una vittoria, con una gioia autentica, una di quelle sensazioni avvertite troppo raramente a queste latitudini. Il gol di Gian Mattei aveva acceso la speranza, il guizzo di Perillo ha fatto esplodere lo stadio. Taranto esiste e lo mostra con orgoglio. Lo fa nonostante la discutibile scelta della Rai di non trasmettere la partita in diretta. Lo fa riempendo gli spalti, cantando e dimostrando di avere ancora fame. Fame di sport, di calcio, di emozioni, fame di sentirsi finalmente all'altezza del resto d'Italia. Per una sera Taranto non è soltanto il centro del Mediterraneo, è una città che ritrova il diritto di vincere, di tifare e soprattutto di gioire. Una città che vuole tornare a colorarsi di rosso-blu e liberarsi della cortina di vergogna con la quale è stata costretta a convivere troppo a lungo. Al 98esimo minuto il nuovo Iacovone ha cominciato a scrivere la propria storia. Taranto c'è. È vista così, finalmente felice e bellissima. Quattro ori per la Turchia, 16 medaglie per l'Italia e questo è il bilancio della quinta giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel medagliere gli azzurri restano saldamente al comando con 97 podi complessivi davanti a Turchia e Grecia. Nel badminton Italia e Turchia si dividono i due titoli in palio. Fabio Caponio conquista l'oro nel singolare maschile superando il favorito croato Arian Dinata. Nel torneo femminile invece la turca Neslin Arin batte in finale l'azzurra Yasmin Hamza che si mette al collo la medaglia d'argento. Successo turco anche nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica. Aci Gotske Emir precede la spagnola Daniela Pico e l'italiana Viola Sella medaglia di bronzo. Nel giorno del suo debutto ai Giochi del Mediterraneo il nuoto pinnato regala spettacolo e medaglie. La Grecia domina con 3 ori e 5 podi complessivi, 2 successi a testa per Italia ed Egitto, mentre gli azzurri chiudono con ben 8 medaglie. Nel pugilato si sono disputate le semifinali che hanno definito i finalisti e segnato i bronzi. Tra le medagliate anche la montenegrina Bojana Gojković, capace di regalare al proprio paese il secondo podio della manifestazione. Prima storica gioia invece per la Bosnia Erzegovina. Zakira Pusina vince la gara femminile di carabina da 10 metri e conquista il primo oro bosniaco a Taranto 2026. La Serbia completa il podio con l'argento di Andelika Stevanovic e il bronzo di Aleksandra Stojadinovic. Nel tiro a volo la turca Safiye Timedizevir trionfa nel trap femminile, diventando la prima atleta del suo paese a raggiungere e a vincere una finale dei giochi in questa disciplina. Al maschile infine la medaglia d'oro per lo spagnolo Andrés García.
1: Dallo sport alla tutela del territorio. A Taranto i Giochi del Mediterraneo diventano laboratorio di sostenibilità. Ieri pomeriggio a Palazzo Amati, Comune e Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo si sono confrontati sul ruolo dei grandi eventi sportivi nella costruzione di modelli più sostenibili ed inclusivi.
2: Il mare Mediterraneo unisce i popoli in segno di pace, in segno di dialogo, in segno di costruzione di percorsi condivisi che possono riguardare le attività economiche e lo sviluppo dei nostri territori, dei territori che si affacciano sul Mediterraneo, ma poi ancora acqua pulita, delfini, Posidonia. Insomma, vivere un ambiente migliore, un ambiente più sano fa bene a tutti.
3: Il Comitato Internazionale ha tra gli obiettivi, oltre quello delle infrastrutture sportive, anche di garantire che ci siano condizioni di sviluppo della sostenibilità ambientale nelle città del Mediterraneo e anche nella città in cui si svolgono i Giochi del Mediterraneo, mettendo un'attenzione particolare su questo argomento e provando a lasciare un'eredità anche in questo senso alla città di Taranto.
1: Un confronto per trasformare lo sport in un'opportunità concreta di benessere e sviluppo per la comunità.
3: Lo sport non è esente dalle discussioni sulle sostenibilità ambientali. I Giochi del Mediterraneo riguardano il mare è un patrimonio naturale che vogliamo preservare. Voi sapete tutti che i Giochi del Mediterraneo hanno tra i vari motti quello che dice Sea United Us All, cioè il mare ci unisce tutti, il Mediterraneo in questo caso, e abbiamo voluto farlo qui a Palazzo Amati a Chetos perché questo palazzo rappresenta per noi attraverso i cetacei, i delfini, la ricerca sul mare, il nostro valore aggiunto in questo senso.
4: Durante grandi eventi come questo che stiamo vivendo in questo periodo su Taranto non si può trascurare il concetto di sostenibilità ambientale e noi come Ionian Dolphin Conservation e qui a Palazzo Amati a Chetos non possiamo che essere onorati di ospitare questo evento proprio sulla sostenibilità ambientale.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Buon pomeriggio, edizione delle 17, Made in Ta. Cominciamo subito con gli aggiornamenti sportivi dai campi con Peppe De Lisanti, Made in Campo.
1: Sì, grazie Angelo, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati in questa edizione di Vedintà alle ore 17. Parliamo di tutti gli aggiornamenti di questi giochi del Mediterraneo. Tanti sono gli avvenimenti, ma soprattutto possiamo dare una notizia certa: 100 medaglie conquistate dall'Italia in questi giochi del Mediterraneo. 35 ori fino a questo momento, l'ultimo guadagnato e conquistato da Gabriele Guidi Rontani. Ma facciamo un riepilogo totale. Come vedete già dalla nostra regia, Alessandro Labriola ci fa vedere l'immagine di questo momento importante dei giochi del Mediterraneo. Partiamo appunto da quello che è successo in mattina, perché in mattinata Francesco Gregori ha conquistato la finale individuale del tiro con l'arco, dopo aver eliminato nei quarti il campione olimpico Mete Gazos con un netto 6-0. L'azzurro ha superato in semifinale lo spagnolo Diego Conde Collar per 6-2. Domani affronterà il francese Thomas Chirot per la medaglia d'oro, eliminati ai quarti Matteo Borsani, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati. Nel padel invece Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo hanno raggiunto la finale del doppio misto battendo la Francia per 2-0 con i parziali di 6-4 e 6-1. La coppia azzurra affronterà quindi il Portogallo. Buone indicazioni anche dal nuoto pinnato, sono 14 gli italiani qualificati alle finali di questa sera. Tra le prestazioni migliori spiccano il primo tempo di Giulia Bruni nei 100 metri superficie, il 19 secondi di Marco Orsi nei 50 BP, il miglior crono di Viola Magolga nei 100 BP, e in finale anche Pavoni, De Stefani, Caronno, Prampolini, Porciani, Leonardi, Dametto, Franchin e Calanca. Nel badminton, Matteo Massetti e David Salut hanno raggiunto i quarti del doppio maschile, mentre Fabio Caponio e Giovanni Toti sono stati eliminati dalla coppia spagnola. Nel trap misto, l'Italia 1, composta da Mauro De Filippis e Silvana Stanco, ha chiuso al comando le prime due serie di qualificazione con 99 piattelli su 100. Paolo Monna e Federico Nilo Maldini invece hanno superato le qualificazioni della pistola d'aria compressa da 10 metri, ma non sono riusciti a salire sul podio nella finale. Subito dopo mezzogiorno sono arrivate le prime medaglie della giornata, come vi stavamo già anticipando anche nel telegiornale sportivo. Irma Testa ha conquistato l'oro nei meno 57 kg della box, battendo 3-2 la francese Amina Zidani. Titolo anche per Melissa Gemini nei 75 kg, vittoriosa contro l'egiziana Nabila Hassan Mahmoud. E in questo momento ritorniamo in studio perché abbiamo le interviste raccolte dai nostri Dario Gallitelli e Cosimo Lenti. Le ascoltiamo in questo momento.
2: Partiamo dalla fine. Insomma, diciamo che vedere uno stadio così pieno. Non so quante volte ti sia capitato, ma mi auguro che ti possa capitare tantissime altre volte, un'esultanza rabbiosa, ma tantissima gioia.
3: Esatto, uno stadio così è la prima volta, penso, che capita a me e tutti i miei compagni e speriamo che possa riaccadere anche la prossima partita in semifinale. E la carica me l'ha data tutto il pubblico per fare quel gol finale e ci hanno aiutato tantissimo, sono stati il 12° uomo in campo oggi.
2: Vi aspettavate questo pubblico?

0: Questo pubblico era impossibile da aspettare, tutti che ci facevano il tifo, ci aiutavano, ci spingevano, era imprevedibile, però sono stati grandiosi. Dobbiamo ringraziare la città di Taranto e le persone.
1: Adesso grazie al tuo gol, ma grazie a una prova maiuscola di tutti, il viaggio continua.
0: Eh sì, continua e bisogna dare tutte le energie, sempre aiutati dal nostro pubblico che viene a vederci.
1: Un messaggio al pubblico di Taranto per le prossime partite?
0: Grazie Taranto, vi aspettiamo più carichi che mai.
2: Un successo molto importante non solo per me, ma per tutto il mio staff, per tutti le persone che in questi mesi hanno creduto di nuovo in me. Non era semplice, non era facile credere in me, lo hanno fatto nonostante tutto e tutti. È stato un percorso veramente bello, sono stati dei mesi molto intensi, molto delicati e abbiamo sofferto tanto nella prima fase dell'anno e adesso stiamo raccogliendo i frutti del duro lavoro. Questo è il primo risultato dopo il mio rientro, sono stata ferma 2 anni, mi ero dedicata completamente all'insegnamento, insegnavo, avevo completamente appeso i guantoni. Ritornare e farlo con una medaglia d'oro, un evento importante, è il segno che posso ancora raggiungere grandi risultati.
3: Irma, da portabandiera azzurra qui ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, vai via, arriva allo Ionio con una medaglia d'oro.
2: Sì, ragazzi, non lo nego, in questi giorni pensavo, madonna, che figura se la portabandiera esce fuori, non prende la medaglia, pensavo a ste cose, pensavo se non prendo la medaglia, oppure pensavo se penso il bronzo, che figura è, sono la portabandiera, invece no, ce l'ho fatta, sarebbe andata bene comunque in realtà. Nessuno mi avrebbe puntato il dito, però portare una medaglia d'oro è un bel ringraziamento secondo me a un'Italia che ha creduto in me. Io ho trovato una gran bella organizzazione, tutto ha funzionato per noi atleti, non so esternamente, però devo dire che per noi era tutto perfetto, dal villaggio galleggiante alle gare, all'organizzazione. Mi sono molto divertita, è sempre bello stare con tanti atleti, con tante emozioni diverse, in tanti sport diversi.
4: Allora, Marisa, un successo importante, un oro meritato. Quali sono le sensazioni di questa gara?
5: Sono delle sensazioni ancora che non so spiegare, perché comunque vincere poi un torneo così importante, così prestigioso, che si presenta solo ogni 4 anni, portare a casa l'oro dopo tutto il sacrificio, tutto il sudore, per me è una vittoria indescrivibile. Quindi sono solo felice e posso solo ringraziare il mio team e tutta la nazionale italiana di pugilato, che sono veramente stati attenti alla preparazione e hanno fatto sì che questo risultato avvenisse con successo.
3: Melissa, Giochi del Mediterraneo di Taranto, quanto sei soddisfatta di aver vissuto un'esperienza del genere e come l'hai trovata?
5: Allora, questa per me è stata la mia seconda esperienza ai Giochi del Mediterraneo, perché la prima è stata ad Oran in Algeria nel 2022, che ho portato a casa un bronzo e mi sarei promessa che i prossimi giochi sarebbero stati un oro, perché io mi sento veramente ormai arrivata a un punto dove sono solida, dove ci sono e dove ho acquisito veramente tanta esperienza, per cui sapevo che l'oro aspettasse a me.
4: Conclusione, tuo feedback su Taranto complessivamente su questi giochi?
5: Taranto, ovviamente combattere a casa proprio in Italia è tutta un'altra sensazione rispetto che all'estero, e devo dire che io poi per i pugliesi ho un debole, perché per me sono la mia seconda famiglia, la mia migliore amica è pugliese, tutta la sua famiglia per me è una seconda famiglia, quindi io in particolare la Puglia la amo e sono veramente contenta che sono stati fatti qua in Puglia, perché ho sentito tutto il calore del pubblico e tutta, non lo so adesso, l'importanza di stare in una regione bella e importante come questa.
6: Grazie ai nostri Dario Gallitelli e Cosimo Lenti. Allora andiamo a vedere un po' il programma della giornata con l'aiuto del nostro Alessandro Labriola. Andiamo a vedere dunque le grafiche con il tennis tavolo. Come vedete, quarti di finale maschile alle 17 c'è Italia-Slovenia, poi nuoto pinnato dalle 18 finali, pallamano femminile ore 20 la sfida tra Egitto e Italia, calcio femminile ore 21 Italia-Marocco. Andiamo avanti perché abbiamo naturalmente le altre sfide da raccontare, c'è il pugilato femminile ore 17, c'è Sirin Sharabi nella finale dei 54 kg, padel, abbiamo le semifinali alle ore 17, il doppio composto da Giorgia Marchetti e Carolina Orsi affronteranno Yaguno Zelinski e Sainz Pellegrini. Ora 20:30, Marco Cassetta insieme a Simone Iacovino fronteranno Flavio Abbate e Montiel. Tennis invece, ore 17, abbiamo la sfida tra Noemi Basiletta e Teja Nikvević e alle ore 20 abbiamo Vittoria Paganetti contro Silvia Alletti. Dunque queste le sfide importanti che seguiremo con le possibilità naturalmente di ottenere delle medaglie importanti per gli azzurri e per le azzurre. L'Italia, come vedete, nella classifica sta andando decisamente bene. Domani invece, la giornata del 28 agosto, ai Giochi del Mediterraneo saranno assegnati 22 titoli. Le medaglie arriveranno da judo, tiro con l'arco, tiro a segno, maratona di pattinaggio, tennis tavolo, padel e badminton. Tra gli appuntamenti principali ci sono anche le semifinali di calcio. Le giornate quindi inizieranno e la giornata inizierà alle ore 9, alle ore 9 con l'eliminatore del judo nelle categorie femminili 48, 52, 57 kg e in quelle maschili 60, 66, 73, 81 kg. Le finali si disputeranno dalle 16. Grande attenzione sul tiro con l'arco. In mattinata saranno assegnati i titoli a squadre, finale femminile alle 9.30, maschile alle 10.30 e mista alle 11.30. Nel pomeriggio spazio alle finali individuali, quella femminile alle 14.30 e quella maschile alle 15.10. Francesco Gregori affronterà il francese Thomas Chiron nella finale per loro. Nel tiro a segno dalle 10.15 si disputeranno le qualificazioni della carabina d'aria compressa da 10 metri maschile. Gli 8 migliori accederanno alla finale dunque delle 13.30. Il programma prevede insomma alle 10 le semifinali del doppio maschile di badminton, alle 11 le semifinali del doppio femminile di badminton, alle 10 le semifinali a squadre femminile di tennis tavolo, alle 13 le semifinali a squadre maschili di tennis tavolo, alle 12 e alle 14 le regate della vela nelle classi Ilka 7, Ilka 6, Ilkfoil, alle 16 la finale della maratona femminile di pattinaggio, alle 18 la finale della maratona maschile, dalle 16 gli ottavi dei singolari e quarti del doppio misto di tennis, alle 17 le finali dei doppi maschile e femminile di badminton, alle 16 la finale del doppio misto di padel, alle 18 la finale femminile di padel e alle 20 la finale maschile di padel. Tutto questo come aggiornamento naturalmente di quello che accadrà domani. Noi vi ringraziamo come sempre per aver seguito questa parte sportiva, ci si rivede domani mattina naturalmente per raccontare ancora quello che sta accadendo in questi Giochi del Mediterraneo. A te Angelo.
7: Bene, allora grazie Deli Santi per questi ulteriori aggiornamenti, l'appuntamento con Deli Santi quindi è a domani mattina, intanto però Medinta e anche eventi, quindi Sabrina Morea, dove sei stata ieri e che appuntamenti ci attendono da qui a domani

0: Allora, anche per oggi ovviamente abbiamo due sezioni, una quella che racconta ciò che è avvenuto ieri sera. Ieri sera, caro Angelo, io ero addirittura sulla cassa armonica del Fan Village, Piazza Garibaldi, ed è stata la prima volta durante queste giornate degli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo, proprio per salire su questo punto storico una delle nostre piazze più belle. Il Fan Village pululava di gente, e soprattutto guarda al punto dove il pubblico poteva acquistare i gadget dei Giochi del Mediterraneo. Ho visto una grande fila, insomma, per acquistare le magliette, il pupazzo, insomma, c'era un bel movimento. Comunque, insomma, è sempre bello stare in una piazza e accogliere, far sì che il pubblico si avvicini sempre di più per seguire le varie attività che sono previste in questi giorni. Ma ieri ero lì in particolare per incontrare e salutare un amico. Sto parlando di Alessandro Brunello, in questo frangente ieri in qualità di scrittore, per presentare il suo
1: Il
0: libro.
1: calendario eventi dopo?
0: Calendario eventi lo
1: Appuntamento
0: facciamo
1: a dopo.
0: dopo,
1: Bene.
0: sì.
1: Andiamo con l'intervista.
2: Abbiamo addirittura preso spazio qui nella Cassa Armonica di Piazza Garibaldi perché l'occasione ci è stata data da incontrare un amico nostro di Studio 100, ormai di

0: di Taranto che questa sera presenta il libro Cambio vita, vado al sud. Alessandro Brunello, abbiamo fatto le cose in grande stasera.
1: Ciao Sabrina, grazie mille, che bello che me la fai tu questa intervista oggi, dopo che sono passati 2 anni dalla prima presentazione a Spazio Porto. È un po' come chiudere un cerchio di questo libro che sta avendo una vita, insomma, bella e inaspettata, per cui insomma, è proprio tutto perfetto.
0: Allora, molti si chiederanno, no? Cioè, qual è il legame tra un libro come questo, Cambio vita, vado al sud, e l'idea di ciò che accade all'interno dei Giochi del Mediterraneo e in questo caso all'interno, insomma, di un fan village che ospita le attività collaterali dei giochi?
1: Intanto è molto bello questa cosa dei Giochi del Mediterraneo, dello sport anche praticato anche dai cittadini. Io ho parcheggiato a Massafra, quindi ho fatto una mezza maratona per venire qua all'intervista. No, beh, diciamo che nel libro si parla di sport, perché è trattata tutta la parte, ad esempio, della mia passione per il kayak, che mi ha portato poi a diventare tecnico federale di kayak qui proprio a Taranto. E il sud è un posto dove lo sport si può fare, insomma, ad altissimi livelli, sia per il clima e anche proprio per il fatto che il mare è una presenza così importante. Questi Giochi del Mediterraneo hanno tanto di mare, non solo, ci sono tante discipline, però quelle che ci appassionano poi più di tutte è andare a vedere, soprattutto per me, le gare di kayak, tutto quello che c'è stato e anche i bei risultati che abbiamo avuto.
0: Allora, un libro che continua a fare un percorso lungo, perché dopo quasi 100 di presentazioni in tutta Italia, con tanti ospiti, con tanti amici che ti hanno supportato, è un libro che in realtà ha una definizione ben precisa, che nello sport, soprattutto nel basket e nel calcio, è una delle regole, no? Il cambio di direzione, perché tu hai cambiato spesso direzione, continui a farlo, anzi no, adesso stai qua.
1: Sì, io sono una persona che cambia spesso direzione, perché sono una persona molto esplorativa, soprattutto nelle prime fasi, insomma, della mia vita, anche lavorativa. Sono una persona che ha cambiato davvero tante, tante direzioni, come anche nello sport, in certi sport è importante farlo. Adesso mi sono, diciamo, accomodato e ho imparato a essere, insomma, un attimino più calmo, più rilassato, e a prendere il meglio di quelli che sono i ritmi anche del sud, anche se comunque le cose si fanno lo stesso, tante volte si riesce a farle anche meglio con un po' più di calma, di ragionamento, di tempo.
0: Allora, noi abbiamo avuto già altre occasioni di raccontare la tua storia. È una storia che ovviamente viene colta moltissimo leggendo un libro ironico, simpatico, anche, come dire, emozionante ed emotivo in alcuni momenti. La storia vera di un globetrotter, come, e anche questo è un termine del basket, che insomma, dalla sua vita impegnata e impegnativa in quel di Milano decide di cambiare completamente il suo stile di vita e cambiare anche l'approccio nei confronti di un territorio che è appunto quello del sud e quello di Taranto.
1: Eh beh sì, certo, perché sai, per chi abita al nord e magari conosce il sud solo come luogo di vacanza, la narrazione anche profondamente ingiusta che c'è stata per tutti questi anni del sud prende il sopravvento a volte anche sulle esperienze personali, per cui tutto viene riletto. Di questo sud raccontato male, di questo sud dove magari mancano le infrastrutture, dove ci sono dei disservizi, ci sono dei problemi, sembra quasi poi che chi li subisce sia responsabile, invece è proprio tutto il contrario. Infatti, quello che di bello, le tante persone che ho conosciuto qua che si impegnano tutti i giorni per fare cose fatte bene a pro della comunità e per andare avanti e creare del progresso sempre migliore, sono proprio i fari che dobbiamo avere per il futuro del sud, che anche dato il momento storico ritengo che possa essere un pochettino, diciamo, la motrice della locomotiva del treno Italia, no? La locomotiva, in quanto noi spesso andiamo sempre a vedere quali sono queste cose bellissime del sud, il mangiare, il tempo, il mare, eccetera. Ma queste cose sono replicabili, no? anche in Grecia si mangia bene, c'è il sole, certo. Anche da altre parti. Quello che non ha nessuno sono 2700 anni di storia, sono la Magna Grecia, sono tutta questa cultura che poi si riverbera anche dentro il modo di comportarsi delle persone, di accogliere gli altri, come me anche ad esempio, e quindi di creare delle comunità che sono da sempre inclini a ritrovarsi nell'agorà, comunque a condividere, perché questo è molto bello, per me è una ricchezza, è il fatto, questo fatto fa sì che quando qualcuno viene qui in vacanza dopo una settimana si sente di Taranto, ed è anche uno dei motivi per cui poi ho scelto di stare qui.
0: E allora grazie per quello che hai riportato nel libro e quello che ancora riporti, no? Fuori da questa città, nelle tante presentazioni che hai fatto, in attesa che ci sia anche magari un altro libro che noi attendiamo.
1: Che è quasi già finito, sono in editing.
0: La prossima volta prendiamo una piazza più grande e ci ritroveremo con Alessandro Brunello, un libro che davvero vi consigliamo, Cambio vita, vado al sud, edizioni Salani, ed è importante conoscere il punto di vista dell'altro, e in questo caso di un personaggio come Alessandro Brunello.
1: Grazie mille Sabrina, è sempre un piacere, un saluto speciale a tutto lo staff di Studio 100 e anche a tutti gli ascoltatori, è sempre bello, insomma, avere a che fare con voi.
0: Siamo qui adesso invece per raccontarvi quello che accadrà oggi 27 di agosto con tutti gli eventi collaterali. Io partirei subito dal grande successo che la prima serata dell'Atleta di Taranto, la prima e la seconda, ha raccolto con lo spettacolo L'Atleta di Taranto, questo connubio tra teatro e archeologia che ha visto il Museo Martà protagonista in questi giorni, organizzato dall'associazione Terra Magica e Massimo Cimaglia, anche per oggi previsto un doppio spettacolo teatrale, appunto L'Atleta di Taranto di Barbara Gizzi con Massimo Cimaglia, Valeria Cimaglia, Marco Maggio e l'arpista Benedetta Miro, e la regia di Massimo Cimaglia. Anche per la giornata odierna una visita guidata alla tomba dell'artista alle 16.30 e a seguire alle 17 nel chiostro lo spettacolo, e poi alle 18 una seconda visita guidata alla tomba dell'atleta, e poi lo spettacolo alle 18.30, quindi L'Atleta di Taranto, Museo Martà. Andiamo avanti questa sera dall'altra parte della città, in realtà ci sarà un evento diffuso che vede protagonista le strade del quartiere Montegranaro con la notte panna di Via Liguria, ma all'interno ci sono le attività legate appunto ai giochi del Mediterraneo, organizzata dall'associazione Eufonia, che abbiamo incontrato nella prima puntata di Made in Ta Eventi. Questa sera due appuntamenti, alle 19 in via Liguria, dalle parti di via Liguria, angolo via Lazio, Generazione Alfa in concerto, quindi davvero i giovanissimi ragazzi, insomma, dai 10 anni in su, che insomma si esibiranno sul palchetto attrezzato, e alle 20:30 circa via Liguria, angolo via Toscana, invece l'esibizione di Federica Voice. Federica l'abbiamo incontrata appunto per il primo giorno, quindi musica diffusa su tutta via Liguria, che tra l'altro sarà anche luogo che accoglie concerto di Franco Cosa, quindi insomma diciamo ci saranno tante attività, tutti gli esercizi commerciali coinvolti nella notte panna per appunto questa serata del 27 di agosto. Andiamo avanti, ritorniamo al pendio La Riccia con musica e sapori, Taranto Mare Vivo presso il Matilde Caffè alle 20, DJ set live con incontro tra cucina internazionale e cultura internazionale, organizzato dall'associazione Nottetempo Future in collaborazione con Baronè, Gata Gallery e Matilde Caffè. Come vi dicevo, alle 21 il concerto Canto alla mia terra, Franco Cosa Band, Viaggio nella musica tarantina, anche questo insomma Piazza Sicilia, via Liguria, Taranto, e quindi anche questo un evento inserito nelle attività dei giochi del Mediterraneo, che ovviamente si avvarrà anche del pubblico che accorrerà per la notte panna in via Liguria. E poi torniamo invece nei pressi di Crispiano e in particolar modo alla masseria Quis ut Deus, dove si chiude questa sera il festival, il Live Evo Festival. Qualche tempo fa abbiamo incontrato il direttore artistico Martino De Cesare e questa sera protagonista Mario Rosini e l'orchestra Terra del Sole, che appunto chiudono l'ottava edizione di questo Live Evo Festival, ma in occasione appunto dei giochi del Mediterraneo, questo evento a ingresso libero è stato inserito nel programma generale. E andiamo avanti, oggi a Campomarino di Marugio, Torre delle Moline, la notte pugliese, organizzata dall'associazione Sophie Music. Sotto la torre, nel punto più caratteristico di Campomarino di Marugio, i racconti di una tavola imbandita tutta tarantina. Invece quella che vediamo è la locandina del Pelagos World Music Festival. Continua con grande successo il festival della musica popolare, soprattutto con uno sguardo alle musiche del Mediterraneo, alle 21, Piazza Maria Immacolata, organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, Oro Coro Live, appunto il concerto previsto nell'ambito del Pelagos World Music Festival. Chiudiamo con un DJ set, in realtà questa volta speciale, presso lo Spazio Porto, organizzato da AFO6, Mediterranean Game Music Village. Questa sera un duo di DJ provenienti dal Salento, loro sono Flavio Santoro e Checco B, che in realtà hanno portato la loro arte fuori dai confini anche italiani e sono riconosciuti come appunto DJ nell'ambito house elettronica. Quindi chiudiamo alle 22 allo Spazio Porto con Flavio Santoro e Checco B, e questi sono gli appuntamenti per oggi. 27 di agosto.
2: E per chiudere il terzo segmento di Medinta per le strade dei giochi, mi autolancio. Ieri sera sono stato tra la presentazione del Taranto Calcio in Piazza Garibaldi e l'inizio della partita Italia-Kosovo allo Iacovone, bellissimo spettacolo di cui abbiamo parlato in precedenza. Siamo stati in via Mignogna, nel villaggio dell'accoglienza, abbiamo fatto un giro tra gli stand dedicati ai comuni. Guardiamo insieme e vi do anche appuntamento a domani con Medinta, però guardiamo insieme questo servizio.

0: Allora, è sera, si vede, non siamo in diretta con questo servizio, però per le strade dei giochi e anche dove i giochi non ci sono, ma c'è l'atmosfera, c'è la città che è organizzata, gli eventi, non sono Sabrina Morea che si occupa degli eventi, ciao Sabrina, non voglio neanche usurpare il suo ruolo, però qui c'è tanta tanta esperienza anche civica. Ecco, vedete via Mignogna, grazie Martino Vinci, via Mignogna ci sono gli stand dedicati. Se non sbaglio siamo più o meno attorno ai 20 comuni su 28-29 della provincia di Taranto. Ecco, veniamo a sbirciare, però Martino, a questo punto io comincerei da Taranto, dallo stand di Taranto. Ecco qua, comune di Taranto, D'Aquino in mostra, comune di Taranto, leggo anche cooperativa Isola, poi cerchiamo di capire. Buonasera. Ho di fronte a me giovani dipendenti del comune di Taranto o chi?
1: Allora no, noi non siamo dipendenti del comune, siamo della cooperativa Isola, una cooperativa sociale, e siamo qui al villaggio dell'accoglienza perché per il comune di Taranto e per il tavolo del turismo abbiamo avuto la possibilità di partecipare durante il periodo dei giochi del Mediterraneo, presenziando qui tutti i giorni dalle 18 alle 22 noi dipendenti della cooperativa e affiancati dai nostri beneficiari del progetto Eleginet.
0: Di che si tratta? Perché ho visto anche altri ragazzi di altri paesi, ecco, di che si tratta quindi questo progetto? Spieghiamolo.
1: Allora, Isola Cooperativa Sociale è affidataria del progetto Eleginet dal 2021, e è un progetto realizzato con i fondi FAMI che si basa praticamente sull'inclusione e l'accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo di paesi terzi. E all'interno del progetto Eleginet, che è molto ampio e che ha come obiettivo principale quello di proporre un percorso incentrato sull'inclusione e l'accoglienza sul territorio, Isola Cooperativa Sociale garantisce gratuitamente

0: un percorso di orientamento lavorativo, sociale, linguistico. È composto infatti da un'equipe multidisciplinare proprio per affiancare i ragazzi che si rivolgono a noi sotto tanti punti di vista.
1: Tutti giovani come te, eh? Tutti ragazzi siete, perché tu sei giovanissima, come ti chiami? Non te l'ho chiesto ancora.
0: Io sono Stefania Casamassimo, sono una delle mediatrici linguistiche della cooperativa Isola.
1: Tu anche lavori qui? Loro chi sono i ragazzi?
0: Allora,
1: chi sono? Raccontaci chi sono, perché intanto mi ha raggiunto, scusa Martino, mi ha raggiunto la dottoressa Ricchiuti del comune.
2: Sì.
1: Ciao. Ci stavamo già spiegando di che si tratta, quindi mi pare che siete nell'alveo dei servizi sociali.
2: Sì, nell'alveo dei servizi sociali, ma in una accezione molto più ampia, perché non sono soltanto servizi di tipo sociale, ma proprio di rete di inclusione che riguarda un po' tutto, quindi l'integrazione a tutto tondo, per cui l'abbiamo comunque scritto come un servizio di pianificazione strategica per le politiche comunali.
1: Ma per capire io, perché io pensavo fosse una dipendente comunale, invece no.
2: No.
1: Quindi per capire, per spieghiamo, Cooperativa Isola è affidataria di un progetto, ha vinto un bando e si occupa di questo?
2: Sì, è un bando pubblico, ha vinto un bando pubblico su un progetto per il quale il Comune di Taranto è partner con il Ministero dell'Interno su fondi FAMI, ed è un progetto per la creazione di una rete per l'inclusione sociale, inizialmente per i rifugiati, quindi è nata per l'emergenza sociale.
1: Quante persone sono coinvolte e accolte in qualità di rifugiati? Che è uno status particolare?
2: Abbiamo dei numeri abbastanza importanti, quest'anno siamo arrivati forse a 400 unità. E c'è un ricambio, perché l'inclusione con la quale siamo partiti era l'emergenza, tamponare l'emergenza. Adesso invece su 3 driver riusciamo ad affrontare il problema del lavoro, dell'integrazione, quindi del civic engagement, quindi aiutare, restituire l'accoglienza ricevuta alla città attraverso dei servizi come questo, come questo inverno, questa primavera, l'accoglienza e la cura del parco di Lulù e tante altre attività di impegno civico, come anche servizio di ordine al concerto del 1° maggio, quindi una sorta di restituzione dell'accoglienza ricevuta sotto forma proprio di azioni civiche, e poi anche le politiche abitative, cioè noi li aiutiamo in qualche modo a trovare una stabilità,
1: un indirizzo a una nuova vita che i rifugiati.
2: Una stabilità sia lavorativa ma che anche abitativa.
1: Ma quindi si declina l'inclusione, l'accoglienza e è il valore delle culture. Vedo dei ragazzi, qui siamo maggiorenni, vero ragazzi?
2: Sì.
1: Siamo maggiorenni, chiedo perché. Da quanto tempo sei a Taranto?
3: Da 6 mesi.
1: Come ti chiami?
3: Mi chiamo Salman, vengo dal Pakistan e lavoro come addetto alla sicurezza ai Giochi del Mediterraneo. È una bellissima opportunità, è molto importante per me, è positiva, anche positiva. Secondo me i Giochi del Mediterraneo sono una grandissima opportunità per Taranto, perché tante persone di paesi diversi possono scoprire la nostra bellissima città.
1: Il tuo futuro come te lo immagini dopo questa esperienza? La tua vita come te la immagini? Qui in Italia, altrove?
3: Italia è molto bene.
1: Quindi ti immagini in Italia, il tuo futuro, la tua vita. Tu vieni dal?
4: Sono Omar, sono marocchino, ho 23 anni. Sono qua.
1: Sembri più piccolo, sai, è vero Martino? Sembra molto più giovane.
4: Sì, tutti dicono così.
1: È vero,
4: sì. Io qua in Italia 2 anni, allora in Taranto sono 1 anno qua, anche con Isola sono 1 anno. Con Isola facciamo tanti progetti come Miti di Mare, sono un studente da Isola.
1: Ti trovi bene, sei contento?
4: Sì, trovi bene.
1: Bocca al lupo per tutto.
4: Grazie.
1: Bocca al lupo. Tuo nome?
4: Omar.
1: Bocca al lupo Omar.
4: Grazie.
1: Tu, anche giovanissima, anche tu, come ti chiami?
5: Mi chiamo Anissa, ho 27 anni, sono marocchina, sono qua in Italia da 1 anno, e sono contenta a partecipare con i giochi del Mediterraneo. E per quanto riguarda la mia esperienza con i giochi del Mediterraneo in ospedale, mi è piaciuta tanto perché ci sono tante gente che non sanno veramente parlare l'italiano e quindi non sanno anche spiegare cosa li fa male al medico, e quindi è una bella esperienza.
1: Quindi serve sempre sapere le lingue e conoscere le culture. Il tuo sorriso è contagioso, sei contento.

0: Meraviglioso. A parte il progetto Leginetto, per come è pensato e per come la cooperativa Isola con il comune lo sta mandando avanti, è davvero una finestra che si apre ogni giorno. E riusciamo a far coincidere tante culture differenti in uno scambio continuo e si vede poi con le attività che facciamo con loro.
1: Grazie. Noi continuiamo il nostro giro, sarà bello cominciare da qui. Mi fa piacere averti incontrato, grazie. Grazie, alla prossima, buon lavoro a tutti, salutate anche gli altri ragazzi, perché tra i 400 penso che almeno...
2: Visitate il villaggio dell'accoglienza,
1: ma stiamo andando.
2: Fortemente voluto dal nostro sindaco.
1: E... Va bene, il comune di Taranto, se non sbaglio anche il tavolo del turismo Sandro Esposito.
2: E certo, il tavolo del turismo...
1: Adesso vediamo se lo becchiamo Sandro, perché...
2: Sì, il tavolo del turismo Sandro Esposito e la direzione di gabinetto.
1: Quindi
2: sindaco.
1: Ripetiamo, noi siamo qui perché via Mignogna fino al 3 sarà... aperto questo
2: il 2 fino al 2 sarà aperto questo villaggio che non è altro che la base di una rete che deve costituire la destinazione unica turistica del Mediterraneo.
1: Martina, andiamo a incontrare gli altri comuni. Grazie. Allora, aspetta Martino, che io là vedo persone che conosco. Qui abbiamo a che fare, ragazzi, ma carambata avremmo detto una volta, amici del Cile,
3: esatto,
1: professionisti sì. Che lavorano a Taranto. Allora, presentiamoci.
4: Ciao, mi nome è Selva Calixto.
3: Mi nome è Luis Salgado.
1: Due ingegneri.
4: Sì.
1: Ecco, di cosa vi ho... Perché siete a Taranto? Domanda banale, però. Siete a Taranto, voi siete di Santiago?
4: Lui di Santiago, io della Patagonia.
1: Allora, sì. Perché sei a Taranto?
4: Prima di tutto sono venuta a Taranto perché prima, la ragione perché siamo qua in Italia è che sono venuta per un dottorato di ricerca al Politecnico di Milano in ingegneria energetica. Quindi sono stata a Milano e poi a Bolzano, siamo stati insieme per la pandemia in tutto quel periodo. E poi dopo il dottorato ho deciso di aprire la mia attività di consulenza. E nell'ambito
1: sei professionista ormai tarantina, sei qua, in questo ambito.
4: Abbiamo scelto Taranto perché a noi ci è piaciuta la città e abbiamo scelto Taranto dopo aver girato l'Italia, trovando un posto dove cominciare la nostra attività perché a noi piace Taranto.
3: Sì,
1: condividi?
3: Condivido, perché noi lavoriamo da remoto, siamo consulente di pianificazione energetica.
1: Quindi Taranto per voi è un luogo di lavoro ideale, perché?
3: Ideale perché abbiamo un clima perfetto, una storia interessante è il mare, non ha piaciuto tanto.
1: Adesso hai anche amici in televisione, bocca al lupo, buon lavoro, grazie, ma ci rivediamo, approfondiamo, ciao. Allora continuiamo, aspetta che qua quando si cammina si incontrano, vieni qua Ostilio, vieni qua Adeo, Studio 100, stiamo raccogliendo i pareri, c'è una bella atmosfera, vero?
5: Eccezionale, troppo bella, questa è Taranto. La vera Taranto è questa.
1: Dottore Adeo Stilio, grande innamorato di sport e della città. Ciao Adeo.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Buon lavoro.
1: Grazie. Martino, vieni. Allora, qui vedete, ci sono gli stand dei comuni, magari facciamo due passi. Abbiamo qualche minuto ancora, no? Ce lo giochiamo. Allora, vediamo un po'. Questo è il villaggio dell'accoglienza. Scopri Taranto e i borghi del Mediterraneo, area ionica, quindi per tutti lo svolgimento dei giochi del Mediterraneo il 2-3 settembre, qui oggi c'è la partita nazionale, ci dicevano ma oggi c'è meno gente che c'è la partita, però prima si era presentato il Taranto Calcio, Studio 100 ha fatto la diretta, adesso sono tutti allo Iacovone, ci sono ancora le partite in corso al Palamazzola, stanno giocando, però la gente sta arrivando, c'è musica lì, c'è vita e c'è musica verso il Ponte Girevole in Città Vecchia. Qui c'è per esempio Grottaglie, salutiamo.
6: Buonasera.
1: Stiamo facendo un servizio su questo bel villaggio. Il PU non può mancare, vero signor?
6: Sì, è vero, è il simbolo di Grottaglie. E adesso si fa in tantissimi colori, prima invece era il celeste il colore predominante, adesso fanno giallo, ocra, tortora, tantissimi colori.
1: Piacciono alle persone i pumi, vero?
6: Sì, è un segno di buon auspicio.
1: Bene, allora buon auspicio a tutti, buonasera e buon lavoro.
6: Anche a voi.
1: Allora, vedete... Continuiamo, facciamo questa rapida carrellata. Ecco qua, Massafra, complimenti, prodotti tipici, la gravina, cappelli, come va signora?
6: Eh,
7: Molto bene, grazie.
1: Bene, bene. È una bella esperienza questa.
7: Una bellissima esperienza di condivisione, di partecipazione e ovviamente di valorizzazione del territorio.

0: storico.
1: Buon lavoro, buona continuazione. Vieni Martino, purtroppo non possiamo sentire tutti Martino, altrimenti ci vorrebbe una trasmissione intera, ma magari ci torniamo. Ecco, vedete, comune di La Terza, la Maiolica, La Terza che è pane e vino e Maiolica. Vedo anche signore che stanno... Cosa state preparando, scusate?
2: Macramè.
1: Come si dice?
2: Macramè.
1: Quindi che sarebbe? Lì ci va l'olio e il vino?
3: E beh, qui ci andava il vino, l'olio comunque, l'olio, però anche il vino, insomma.
1: Bene, bene, che bella cosa. Questo è artigianale. Ecco, questo è il prodotto finito. Bene, bene. La terza, per chi non è di Taranto, uno dei paesi più grossi della parte occidentale, versante materano, diciamo, ecco, provincia di Taranto, ma a due passi da Matera, come Ginosa. Ecco qua. Questi sono vestiti tipici, bellissimi. Prego signora, prego.
4: Questi vestiti sono stati tratti dalle immagini nella cantina spagnola, dove ci sono degli affreschi di vita quotidiana in questa cantina dei nobili.
1: Voi avete il Palazzo Marchesale, per esempio, che è importante alla Terza. Grazie signore, buon lavoro. Bene, bene. Oh, salutiamo Montemesola. Ecco qua, vedete, prodotti tipici, esposizioni.
5: Fragagnano.
1: Scusa Martino, documentiamo Montemesolo lì, Fragagnano qui, eccoci qua. Fragagnano, prodotti tipici, ok. Orgoglio, per orgoglio ha puntualizzato la signora. Grazie. Qui abbiamo Faggiano, vedete, anche qui abiti storici e prodotti esposti. Il presepe di Faggiano si suggeriscono, in effetti. È una tradizione quella del presepe. Andiamo. San Giorgio Ionico, a due passi da Taranto, anche qui. Si mangia bene, si beve bene, è brochure. E la gente può documentarsi. Buon lavoro.
5: Grazie.
1: Qui c'è la coabitazione Rocca Forzata Carosino. Parliamo, ecco loro, per Carosino. Carosino fa anche rima con vino, non possiamo sbagliare, c'è la famosa festa del vino con la fontana, no? Vostra?
6: 60esima edizione.
1: Come?
6: 60esima edizione quest'anno.
1: Quindi complimenti, complimenti, buon lavoro.
6: Grazie.
1: Qui ancora vedete, abiti tipici, qui abbiamo Pulsano, qui c'è anche una costa da raccontare, non solo il paese. Ecco qua, dei merletti bellissimi. Prego Martino, prego, facciamoci strada. Leporano, a proposito di entroterra e di mare, una coesistenza virtuosa. Buon lavoro e complimenti per l'esposizione. Qui abbiamo un'altra coabitazione. Crispiano e Statte, vedete, benvenuti a Statte, lì, dietro il ventilatore, perché il caldo si sente. Olio, degustazioni. Martino, vuoi degustare qualcosa? C'hai fame? Perché pane, vedete qua, pane e olio, una prelibatezza. Bene, bene. E qui abbiamo Torricella e Lizzano, eccoci qua. Torricella e Lizzano, vedete, esposizioni. Prego, prego, state pure. Chiude questa rassegna Francavilla Fontana, che non è provincia di Taranto, ma è a 30 km da Taranto. Insomma, è la vicina Francavilla Fontana, provincia di Brindisi. Martino, che ne pensi? Io direi che... Ecco, facciamo una chiusura con la folla che sta arrivando. Qui la serata sta cominciando. Martino, diciamocelo fra di noi. Adesso noi spegniamo e ce ne andiamo allo Iacovone a vederci la partita, a tifare per gli under 17 azzurri che in questi giochi del Mediterraneo stanno incontrando gli under 21. Andiamo tutti a fare il tifo. Ciao, Medinta continua. Questo era Medinta per le strade dei giochi. Alla prossima, ciao.
7: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975 Empired. Dottor Pool.
0: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bowl. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata.
come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina, in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta? Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Questa operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Made in Ta, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città.

Buongiorno a tutti. Stamattina utilizzeremo nella nostra lezione dei pesetti. Naturalmente posso sostituire i pesetti prendendo delle bottiglie d'acqua da 1 litro o 2 litri, naturalmente sempre in base alle nostre possibilità. Comunque l'importante è mettere un sovraccarico per aumentare il tono dei muscoli delle spalle e delle braccia. Al momento non utilizzeremo i pesetti, ci riscalderemo come sempre marciando sul posto, rilassando un po' le spalle, poniamo le mani alle spalle, circonduzioni lente, inspiro, espiro, 3, 4, 5, poi 5 nell'altro verso, 1. Inspiro, chiudo, espiro 2, 3, 4, 5, sciolgo un po' le braccia, poi le porto in avanti, inspiro, espiro, vado su, giù, 3, 4, posso portare le braccia in avanti e giù per una decina di volte. Sempre la schiena è dritta, le spalle sono basse. 8, 9, 10 e poi porto le braccia in fuori. Lento 1 e lascio andare giù. 2, vado giù. 3. Se sento che sto aumentando il ritmo respiratorio, posso decelerare un po' con i piedi o addirittura mi posso fermare, se no, altrimenti continuo. Sempre l'aria entra dalle narici ed esce dalla bocca. Altri 2 elevazioni, 1, 2 e poi ci fermiamo. Poniamo le mani ai fianchi, sciogliamo le anche, sciogliamo la zona lombare. 3, 4, 4 nell'altro verso, le spalle sono ferme, stiamo mobilizzando solo la zona bassa del corpo. Finiti 4 nell'altro verso, con entrambe le braccia inspiro, espiro, inspiro, espiro, disegno 5 grandi cerchi in un verso. 4, un altro, rilasso un attimo e poi inverto, inspiro, vado indietro, in fuori, in alto e giù, 2 e giù, 3, giù, 4 e l'ultimo, inspiro. Ok, una volta che ho riscaldato bene le braccia, prendo il mio carico, che abbiamo detto può essere pesetto o bottiglia, e da fermo fuori l'aria fletto i gomiti. La schiena è sempre dritta, i gomiti sono vicino ai fianchi. Per 10 volte fletto ed estendo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7. 8, cerchiamo di non aiutarci tirando con la schiena, sempre sono le braccia che si muovono, la colonna è ferma. Poi mi rilasso qualche secondo, sento un po' il respiro, una decina di secondi di recupero e poi andremo con le braccia.

braccia in fuori e poi scendo. Le mani non devono superare l'altezza delle spalle. Siamo a 3 e giù, 4 e giù, 5, 6, 7, 8. Se sento che stanno bruciando i muscoli, mi fermo un po' prima. E poi, finiti i 10, marcio un po' sul posto e recupero tenendo le spalle rilassate. Naturalmente, come in ogni lezione, vi ricordo di non fare questi esercizi in presenza di dolore, rivolgersi sempre al medico o a una persona esperta per darmi dei consigli. Ripeto, in presenza di dolore, se no, altrimenti con dei carichi leggeri a questi ritmi lenti riesco ad osare bene il carico. Una volta che, come dicevo prima, sento che bruciano i muscoli, mi fermo e mi prendo qualche secondo di recupero in più. Ora ripetiamo la stessa sequenza. Quindi con entrambe le braccia fletto e giù, 2 e giù, 3. Sempre utilizzeremo il metodo delle serie e delle ripetizioni, così da poter dividere i carichi, perché è più intenso fare 20 ripetizioni rispetto al dividere 10 ripetizioni alla volta. 8, 9, 10 e mi concedo ancora qualche secondo di recupero, sempre lavorando sulla postura, il mento indietro, le spalle indietro, le braccia che cadono lungo i fianchi. E poi di nuovo, dopo che ho recuperato, in fuori l'aria e vado su. 2 e giù. 3. Accompagno sempre il movimento, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 e faccio sempre un po' di recupero attivo rilassando le spalle. Naturalmente col tempo posso anche mettere una terza serie, però al momento per le nostre lezioni facciamo sempre due serie da 10. Ora continuiamo il nostro lavoro, però questa volta ci metteremo supini, quindi ci stendiamo sul nostro tappetino, le gambe saranno piegate. La testa ben allineata vuol dire che se mi ritrovo con la testa indietro, come sempre, pongo un cuscinetto sotto l'occipite. Portiamo le braccia in avanti e tenendo i gomiti leggermente piegati, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre per 10 volte, 3. Inspiro, espiro, 5, 6, 7, 2, 1, 2. Piego le braccia, poggio a terra gli attrezzi e mi concedo un attimo di recupero. Sento un po' la respirazione, abbasso le tensioni nelle spalle. Anche qui in teoria il recupero è molto soggettivo. Noi ci prendiamo almeno una decina di secondi di recupero. Anche qui abbiniamo un altro tipo di esercizio, così diamo modo ai pettorali di rilassarsi un po'. Quindi sempre braccia avanti, questa volta fletto i gomiti e distendo. Questo sarà un esercizio per i tricipiti, cioè la zona posteriore del braccio. 3. I gomiti restano sempre puntati verso il soffitto. Distendo e poi piego. Lentamente.
6. Non devo creare una massima flessione, così come non devo andare in massima distensione, quindi lascio sempre una leggera chiusura, sempre c'è questo allungare e contrarre. L'ultimo, fletto, estendo e mi rilasso un po', piegando le braccia, appoggio giù gli attrezzi. Ripetiamo la serie dei pettorali, quindi di nuovo braccia avanti, di nuovo spalle basse, testa ben allineata e di qui, inspirando apro, espirando chiudo e sento la contrazione, poi inspiro, allungo i pettorali e chiudo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, altri 3, 1, 2, 3 e rilasso un po', ascolto, appena sento che posso ripartire, riporto le braccia avanti e di nuovo con i gomiti puntati verso il soffitto per 10 volte, fletto ed estendo le braccia. Siamo a 3, 4, prendo l'aria, fuori l'aria, 5, prendo l'aria, fuori l'aria, 7, 8, 9, e 10, metto giù gli attrezzi, questa volta distendo una gamba, distendo l'altra e ascolto un po' le sensazioni. Sempre continuo con le braccia, però questa volta abbino anche la flessione prima di una gamba e poi dell'altra, quindi fuori l'aria, le braccia vanno in alto e fletto il ginocchio destro e poi vado giù. Prendo l'aria e fuori l'aria. Cerco la massima elevazione delle braccia, quindi le braccia sono ben distese, questa volta allungo bene i muscoli delle spalle che hanno lavorato, i muscoli pettorali, 3, 4, mi stiracchio fuori l'aria, prendo l'aria, 5, 6, 7, 8, naturalmente qui stiamo anche lavorando con gli addominali che sempre controllano la stabilizzazione del bacino, cioè tengo ferma la zona lombare, ok, l'ultimo, fuori l'aria. E poi ci rilassiamo un attimino con le ginocchia flesse, le anche flesse, sentiamo un po' il respiro, rilassiamo la schiena, rilassiamo le spalle. Benissimo, una volta che ho recuperato, sempre una decina di respirazioni almeno, scende una gamba, pure qui una decina di respirazioni con la gamba sinistra. Noi saremo un po' di tempo in meno, però quando andremo ad allenarci da soli ci possiamo concedere qualche secondo in più di scarico sulla

colonna, poi cambio gamba. Ok, un altro bel lavoro che potremmo fare sulle spalle, lo possiamo fare ponendoci sul fianco sinistro al momento, le gambe piegate, prendo l'attrezzo e lo poggio sul gluteo. La testa è ben allineata, posso mettere un cuscino o con il braccio posso andare su e porto il braccio in fuori. Sempre fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. La mano non deve andare oltre l'apertura. Conviene sempre tenerla leggermente più giù per evitare carichi nell'articolazione scapolo-omerale. Anche qui ci saranno le nostre 10 ripetizioni. Naturalmente, se sento bruciare, come sempre mi fermo o se c'è dolore non eseguo questo movimento. O in presenza di dolore posso lasciare l'attrezzo, lo faccio a corpo libero e magari senza attrezzo non ci sarà dolore e quindi vuol dire che quello è il mio esercizio. Finite le 10 ripetizioni, porto avanti l'attrezzo e rilasso un po' la spalla. Sento il respiro, aspetto che si rilassi tutta la zona, me ne accorgo sempre che si abbassa la tensione, il calore, e dopo almeno una decina di secondi di recupero, metterò il braccio di nuovo, stacco il braccio da terra, quindi lo porto indietro e sempre non vado oltre la perpendicolare della spalla. Qui è molto importante tenere la scapola bassa, cioè non portarla verso l'orecchio. E sempre vado su, fuori l'aria e prendo l'aria. 5. Per qualcuno questo esercizio può essere un po' più pesante, quindi bastano anche 6 ripetizioni. L'importante è che riesco a controllare il respiro, a tenere stabilizzato bene il corpo, cioè non devo ruotare spalle, testa per lavorare. Finiti i 10, mi rilasso un attimino e poi con calma mi giro e vado sul fianco destro. Sul fianco destro. Molto importante, come dicevo prima, la posizione, allineo bene la testa, sistemo bene le gambe e poi vado su, sempre senza superare la perpendicolare, 10 volte, 2, fuori l'aria, 3, 4, 5. 6, 7, 10 e recupero un attimino. Porto avanti l'attrezzo, rilasso bene le spalle, sento un po' il respiro. E poi, appena mi sento pronto, di nuovo parto. 1 e giù e recupero. 2 e giù. Fuori l'aria. 3. 4. Notate, ogni volta c'è questa decontrazione, cioè mi rilasso un attimo, così da ossigenare bene i muscoli. Non c'è bisogno di andare a un ritmo veloce. C'è sempre bisogno di respiro, di contrazione e rilasso, decontrazione. Magari, ripeto, anche qui se sento bruciare, sento che c'è molto carico, mi fermo prima e magari la prossima volta lo faccio con un pesetto un po' più leggero, soprattutto questo esercizio specifico, che questo va a coinvolgere dei muscoli che di solito lavorano poco nel nostro corpo, però sono muscoli importantissimi per la prevenzione dei problemi alla spalla. Finiti i 10, mi fermo e recupero un po'.

Finisce qui la nostra lezione sulle spalle. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.

Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettamoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito gli schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonicova, Laura Macchi e Maria Samorokova, mentre Taroto risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taroto in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore. Un tentativo della distanza da parte di Bettamoro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori. Pubblico delle grandi occasioni in prevendita, tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi tarantini che sono giunti in tutti i modi a Como. Sono partiti diversi pullman questa mattina, buona la difesa del Taranto adesso che riparte con Nieves, Anula. Diciamo, alcuni pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete, tutto esaurito praticamente al Pala San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pool Comense. E i primi due punti, sentite il boato dei tifosi tarantini, i primi due punti sono per Bettamoro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia, si parte da 0-0, 2-2 fino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra, ci prova Mary Andrade, trova questo canestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati. Uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2. Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Bettamoro. Nieves Anula, Tari Phillips, c'è un fallo da parte di Tari Phillips. 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima. In attacco Moro, si prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara. C'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samorokova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana degli ultimi anni. 1-2 per

0: Samorukova. Davvero strano il destino di questa giocatrice, una pivot, arriva dall'Ucraina, ma avendo sposato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pul Comense, in attacco la squadra bianconera di coach Fossati, Antonikova. Mary Andrade si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro, ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips, che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Betta Moro, e poi Simona Cassara va a concludere. Bravissima davvero Simona Cassara. Ancora un fischio degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, arbitrato Taranto 3 volte in questa stagione, con 3 vittorie di pool di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips. Primi 2 punti per lei. Più 4 il vantaggio di Taranto, quando restano da giocare i 6 primi e 5 secondi del primo quarto. Dicevamo della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza. Taranto oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta 2 punti per Mary Andrade, 4 punto personale per lei. +2 per Taranto, che è in attacco in questo momento. Betta Moro, attenzione, con fallo fischiato ad Eva Antonikova, primo fallo personale per lei, numero 12, e Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia, 3 scudetti vinti, ma ne ha vinti anche 2 con l'esperienza vita in Brasile, precisamente nella squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento alla RaiSat, che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara, vero leader di questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova, non trova, e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rossoblu di coach Molino. Vediamo i risultati delle 4 gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85-66 per Pul Comense, con Zara e Phillips davvero protagonisti. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Betta Moro. 5° punto personale per lei, un tiro da due, un tiro da 3. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un fallo subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati.
1: Cerchiamo come abbiamo fatto adesso, soltanto contro piede, abbiamo provato soltanto contro tutta una volta mano. Proviamo a parlare adesso della situazione di flash, oppure donna, fiducia ragazzi,
0: avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati, da 3 anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo, bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete Taranto si pone già meglio, è a più 5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo.

0: Betamoro in attacco per i colori rosso-blu. Taranto ci crede. L'assist sotto canestro per Mitty Bullet, il tempo di girarsi, serve ancora Taranto in possesso di palla, Nieves nulla, prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande attenzione a quello che Taranto può dare, la vera grande realtà da due anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo è preda di Tari Phillips, ripartenza di Betamoro, lo scarico sull'angolo, viene fermata Michela Tassara, riparte velocissima Francesca Zara. Tre primi ancora da giocare, 50 secondi, penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri, questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13, Laura Macchi, ala, ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno squadro.
1: Amici di Studio 100, buongiorno, siamo qui nei pressi dello stadio Erasmo Iacovone, prima della gara Italia-Tunisia, quella che vedrà impegnati gli azzurrini nella semifinale dei giochi del Mediterraneo per conquistare un pass per la finalissima che si disputerà domenica. Orario insolito, il traffico come potete vedere alle nostre spalle c'è perché non sono state chiuse le aree antistanti lo stadio Erasmo Iacovone, come dicevamo orario insolito, purtroppo fa tanto caldo, sappiamo cos'è accaduto ieri, c'è stato il tentativo del comitato organizzatore per tentare appunto di spostare la gara alle ore 21 di questa sera e spostare l'altra semifinale allo stesso orario, cioè all'orario previsto però in quel di Brindisi. Non sono solo perché ho rapito un collega, Alfredo Chionna, che anche lui è qui con me per seguire questa partita. Ciao Alfredo.
2: Ciao Cosimo, buongiorno a tutti gli spettatori di Studio 100. Sì, dicevi bene, un orario insolito, però insomma gli orari non possono essere modificati. Per esempio mi viene in mente il campionato del mondo di calcio, il Canada, contravvenendo a quelle che erano le previsioni della vigilia, per esempio nel proprio girone in casa ha terminato il girone al secondo posto, ha dovuto giocare poi la partita dei sedicesimi di finale non in Canada ma negli Stati Uniti, non per questo si è chiesto il cambio di sede, quindi purtroppo ci sono dei protocolli molto rigidi e oggi siamo qui alle 10:30. L'incognita sarà quella del caldo perché sono previsti 40 gradi e insomma per i ragazzi non sarà semplice, altro che cooling break, ce ne vorranno almeno 3 per tempo.
1: Assolutamente, infatti la temperatura al momento alle ore 9:30 circa, abbiamo passato alle 9:30, è di 33 gradi con un tasso di umidità che ha superato già il 50% e purtroppo il cielo di Taranto parla da sé. Alfredo, venendo al campo, tre gol nell'ultima gara che hanno permesso agli azzurri di Franceschini di conquistare il pass per la finale, è stata una bellissima prova davanti a 16.500 spettatori, oggi ce ne saranno molti di meno, però i ragazzi sono chiamati a un'altra impresa perché sappiamo che stanno giocando sotto età con ragazzi molto più grandi di loro e non è semplice.
2: Allora, quella che è stata fatta l'altro giorno è stata davvero un'impresa perché era richiesto un piccolo miracolo agli azzurrini, hanno vinto 3-0 quanto era richiesto e fortunatamente si è incastrato anche il risultato dell'altra partita. Sono in semifinale, solitamente Cosimo, noi che siamo uomini di sport e di calcio in particolare, sappiamo che quanto questi episodi possano poi accendere delle scintille, magari per gli azzurrini, nonostante giochino sotto età e nonostante si trovino di fronte avversari ben più esperti, magari quella partita, quella magica serata di fronte a 17.000 spettatori può rappresentare la scintilla per dare il là per il pass, come tutti ci auguriamo, per la finale a loro.
1: Alfredo, l'ultimo passaggio e poi ti lascio entrare comodamente allo stadio. In tutti gli impianti dove stiamo andando c'è un tutto esaurito, c'è tanta festa. Dispiace però che questa festa non ci sia questa mattina, però come dicevi benissimo tu, ci sono dei protocolli. Alla fine l'Italia ha conquistato il pass per la semifinale A. Se gli azzurri fossero arrivati primi avrebbero giocato stasera. Ti chiedo, ti aspettavi questo entusiasmo da parte di Taranto? Anche ieri nel Padel Center del quartiere Sarniella c'era tantissima gente per una Taranto che si sta appassionando degli sport che magari prima non conosceva, come la scherma, come magari lo stesso padel e molti altri.
2: Perché vogliamo parlare della box ieri, tutto esaurito a San

0: Sappiamo quanto abbiamo atteso questi giochi del Mediterraneo, quindi se tu mi chiedi sei meravigliato io ti dico no, perché sappiamo quanto i tarantini amino lo sport, conosciamo il cuore grande dei nostri concittadini e sappiamo quanto questa città può dare. Chi rimane sorpreso è solo perché non ci conosce.
1: Grazie mille Alfredo, ci vediamo ovviamente dentro lo stadio Erasmo Iacovone. Allora chiedo a Giovanni Talamo di fare due passi con me per tentare di beccare qualcuno che magari vuole rilasciare una dichiarazione. Buongiorno, cioè, noi ci conosciamo. Francesco, un commento su questo caldo, gara giocata alle ore 10:30, dispiace per quello che poteva essere un appuntamento stasera importante davanti magari a circa 20.000 persone.
2: Ma sì, sicuramente il caldo è scoraggiante, diciamo, poi certo assistere a un evento del genere, una partita dell'Italia a Taranto, poi in questo stadio non capita spesso, quindi ci siamo fatti coraggio. Poi sì, è un peccato perché sicuramente l'atmosfera stasera sarebbe stata un'altra storia, però è andata così, cerchiamo di goderci lo stesso lo spettacolo.
1: Magari poi ci vediamo in finale, speriamo di vedere lo Iacovone pieno.
2: Speriamo, sarebbe il massimo, insomma, speriamo. Tifiamo, speriamo.
1: Grazie mille Francesco, ciao. Avevo fermato fortunatamente un amico, però purtroppo diciamo non vediamo tante persone intorno a noi, cerchiamo magari di beccarne qualcuno. Un'altra nota di colore, sicuramente anche in questo appuntamento, anche questa mattina ci sono, così come Francesco, tanti ragazzi che hanno la maglia del Taranto, come vedete alle nostre spalle, a dar significato ancora di più a quanto sia importante questo legame che ha la città con i propri colori. Vediamo parte di gente che ovviamente scende da via Ancona, altri che arrivano dalla nostra sinistra per intenderci, per poi percorrere via Erasmo Iacovone. Purtroppo però, come diciamo, non vediamo tantissima gente, ovviamente aspettiamo per attraversare la strada, perché come dicevamo, al contrario di quanto è successo sempre nelle partite del Taranto e quanto ovviamente è accaduto anche sia nella cerimonia di apertura che nella precedente gara degli azzurri, è tutto percorribile, quindi tutto aperto, dovuto anche ovviamente alla non elevatissima presenza di pubblico. Ricordiamo che sia la curva nord che la curva sud sono chiuse, sono aperte solo le due tribune, come è accaduto ieri nella partita delle azzurre dell'Italia che hanno superato il Marocco. Proviamo adesso magari a fermare qualche altro tifoso, nel frattempo lasciamo ovviamente passare.
3: Buongiorno.
1: ciao
3: oggi 2-0 oggi.
1: Vediamo, ci fa piacere, ci sono anche alcuni tifosi tunisini che hanno raggiunto lo stadio Erasmo Iacovone, quindi altro diciamo dettaglio storico, perché non accade molto spesso. Proviamo a fermare anche quest'altro tifoso, anche lui con la maglia del Taranto. Un commento al volo su questo orario insolito.
4: Buongiorno, allora, orario insolito, però comunque ne vale la pena, perché comunque è un'esperienza che va fatta anche per la nostra città soprattutto. Poi ovviamente saremo pronti per il nostro Taranto.
1: Avevate visto già lo stadio?
4: Ho visto l'altra sera con Italia-Kosovo.
1: Grazie mille. E allora, come vedete, ci sono tanti tifosi che non vedono l'ora anche di iniziare quella che è la stagione in chiave rosso-blu. Taranto che ricordiamo inizierà la stagione proprio domenica, quindi abbiamo visto alcuni tifosi tunisini, alcuni tifosi che hanno la maglietta del Taranto anche, ricordiamo che mancano 45 minuti all'inizio dell'incontro, quindi stiamo vedendo alcune persone arrivare, non tantissime, dobbiamo dire la verità, però magari poi ci faremo dare il dettaglio più preciso di quanti sono gli spettatori paganti per questo incontro. Magari prima di chiudere questo collegamento proviamo a fermare qualcun altro, magari qualche genitore che ha portato alcuni bambini allo stadio, perché ci sono, fortunatamente le scuole per il momento sono ancora chiuse e quindi ci sono tanti bambini che sono venuti con la maglia azzurra, colorati con il proprio tricolore, e quindi fortunatamente alcuni bimbi potranno assistere a questo incontro. Purtroppo può far vedere Giovanni non c'è tanto

0: pubblico ci dispiace, però è questa la situazione qui nello stadio Erasmo Iacovone. Proviamo a questi ragazzi, se ragazzi, voi quanti anni avete al volo?
1: 16.
0: Vabbè, quindi non sei maggiorenne, però sei venuto a vedere l'Italia, questo sì. Ok, grazie, grazie mille. E quindi abbiamo formato anche alcuni ragazzi che vorranno vedere la partita. Lasciamo ovviamente passare, perché ricordiamo il traffico è ancora aperto. Va bene, allora se la regia ovviamente è d'accordo, sicuramente lo sarà con noi, che il caldo inizia veramente a farsi sentire. Noi comunque dobbiamo entrare all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Come dicevamo, a breve ci sarà Italia-Tunisia, semifinale dei giochi del Mediterraneo. Gli azzurri sono chiamati a un'altra impresa, dovranno vincere per conquistare il pass per la finale, che si disputerà domenica sera proprio qui allo stadio Erasmo Iacovone, sperando di vedere gli azzurri e sperando di vedere uno Iacovone pieno, ovviamente con tutta la sua massima capienza. Linea alla regia, grazie per essere stati con noi in questo breve intervallo, in questo breve collegamento qui dallo stadio Erasmo Iacovone. Come al solito, buona giornata e non perdete tutti gli appuntamenti di Studio 100 con i giochi del Mediterraneo. Da Cosimo Lenti è tutto.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerina?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

numero 21 di Studio 100.

bollente. Le temperature infatti saliranno drasticamente mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.

0: Amici sportivi, buongiorno e ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Made in Thai, edizione delle 11, per parlare di quello che sta accadendo in questi giochi del Mediterraneo. Tanti aggiornamenti, ma non solo dal punto di vista sportivo, perché come avrete visto in questi giorni abbiamo Made in Thai eventi, Made in Thai per le strade dei giochi, e questa mattina mi avvalerò della fiducia, della presenza della nostra Sabrina Morea, che a cui do il buongiorno assolutamente prima di tutto. Ciao Sabri.
1: Buongiorno a tutti, il tuo entusiasmo è coinvolgente questa mattina.
0: Stamattina mi sento entusiasta, guarda, entusiasta perché i risultati ci stanno dando ragione. A breve avremo il nostro Angelo Di Leo, non sappiamo ancora dov'è perché è sempre un po' a sorpresa, quindi avremo queste novità a breve. Io invito subito il nostro regista Alessandro Labriola a darci questo medagliere iniziale, perché i risultati ci stanno dando ampiamente ragione, e quindi eccola qua la nostra situazione, la nostra classifica. Italia saldamente in testa, dunque, con 110 medaglie, 40 ori, 39 argenti.

0: Argenti e 31 bronzi solo nella giornata di ieri. Sono arrivati ben 13 podi, 8 ori, 4 argenti e un bronzo. Quindi questi risultati si aggiungono alla classifica che state vedendo in questo momento. Secondo posto per la Turchia con 24 ori, 13 argenti, 16 bronzi, 53 medaglie in totale. Al terzo posto chiude la Grecia con 14 ori, 11 argenti, 12 bronzi, per un totale di 37 medaglie ex aequo, con la Spagna quarta, ma la Spagna fino a questo momento ha ottenuto meno ori, 9 ori, 13 argenti e 15 bronzi. A seguire Francia, Egitto, Portogallo e Croazia. Diamo insomma questi aggiornamenti, torniamo in studio perché i protagonisti italiani della sesta giornata sono stati tanti, quindi con l'aiuto della grafica, sempre curata dal nostro Alessandro Labriola, potete vedere quello che abbiamo già pubblicato già nella giornata di ieri, quindi il successo di Gabriele Guidi Rontani che ha vinto l'oro nella box ed è stata la centesima medaglia azzurra in questi giochi del Mediterraneo. Box protagonista perché Irma Testa ha conquistato l'oro nei meno 57, rientro dopo un lungo stop, in finale ha battuto Amina Zidani per 3-2, Sirin Sharabi ha conquistato l'oro nei 54 kg, un poker di ori che ha chiuso alla grande il percorso della box azzurra. Nuoto con l'Italia sempre protagonista assoluta, con i risultati più importanti di Noemi Cesarano, oro negli 800 stile libero, Lisa Angiolini, oro nei 50 rana, Alberto Razzetti, oro nei 400 misti, Giada Alzetta, oro nei 400 misti, Gabriele Mancini, argento nei 50 rana, Anna Pirovano, bronzo nei 400 misti, Emanuele Potenza, bronzo nei 400 misti. Già nella prima giornata erano arrivati podi da Benedetta Pilato, Alessandro Ragaini, Bianca Nannucci e Antonietta Cesarano tra gli altri, quindi nuoto che si conferma un punto forte della nostra nazionale, sia dal punto di vista maschile sia dal punto di vista femminile. La lotta, ottimo rendimento nella giornata conclusiva della lotta femminile. L'Italia ha conquistato 4 medaglie su 5 finali disputate, portando il bottino complessivo della disciplina a 6 medaglie. E poi gli altri risultati, quindi tiro a volo, scherma, ciclismo, canoa, nuoto pinnato, box, quindi questi risultati che stanno dando ragione all'Italia. Il dato più significativo è quello degli ori, perché sono 40 per l'Italia fino a questo momento, soprattutto l'elevato numero di vittorie che sta facendo la differenza in questo medagliere. Abbiamo nel frattempo le interviste raccolte dal nostro Cosimo Lenti e dal nostro direttore Dario Gallitelli, le ascoltiamo in questo momento ai protagonisti.
1: Partiamo dalla fine. Insomma, diciamo che vedere uno stadio così pieno, non so quante volte ti sia capitato, ma mi auguro che ti possa capitare tantissime altre volte, in esultanza rabbiosa, ma tantissima gioia.
2: Esatto, uno stadio così è la prima volta, penso, che capita a me e a tutti i miei compagni, e speriamo che possa riaccadere anche la prossima partita in semifinale. E la carica me l'ha data tutto il pubblico per fare quel gol finale e ci hanno aiutato tantissimo, sono stati il 12° uomo in campo oggi.
1: Vi aspettavate questo pubblico?
2: Questo pubblico era impossibile da aspettare, tutti che ci facevano il tifo, ci aiutavano, ci spingevano, era imprevedibile, però sono stati grandiosi, dobbiamo ringraziare la città di Taranto e le persone.
1: Adesso grazie al tuo gol, ma grazie a una prova maiuscola di tutti, il viaggio continua.
2: Eh sì, continua e bisogna dare tutte le energie, sempre aiutati dal nostro pubblico che viene a vederci.
1: Un messaggio al pubblico di Taranto per le prossime partite?
2: Grazie Taranto, vi aspettiamo più carichi che mai.
3: Ragazzi, siete in finale. Allora, Giulia Dal Pozzo, Marco Cassetta, allora avete battuto la Francia, avversario temibile. Ora vi aspetta il Portogallo in finale, ma andiamo con ordine, parliamo di questa semifinale.
4: Siamo in finale, incredibile, ancora fatica a crederlo, però siamo felicissimi, abbiamo giocato una grande partita sotto il sole, un caldo pazzesco, ma abbiamo lottato punto dopo punto e dopo un primo set abbastanza lottato abbiamo vinto il secondo 6-1 e niente, ora siamo in finale contro il Portogallo e spero sia una bellissima partita e speriamo di portarci a casa una vittoria.
3: Marco.
5: Io sono d'accordo con Giulia, come sempre, è fantastico essere in finale con lei, come abbiamo detto ieri. Ci tenevamo, era il nostro obiettivo e adesso arriva la partita che appunto che volevamo e speriamo, come ha detto Giulio, intanto di, di giocare bene, di divertirci, e poi è chiaro che il nostro

0: L'obiettivo sarà quello di vincere,
1: Le insidie di questa semifinale, di questa finale, scusami.
0: Della finale si vedranno domani, però abbiamo di là due giocatori fortissimi, entrambi, sì, entrambi molto forti,
1: Fratelli.
0: fratelli oltretutto, quindi avranno anche sintonia, ma io e Marco ci troviamo benissimo in campo, quindi siamo
1: Esatto.
0: carichissimi per questa finale.
1: Quindi diamo appuntamento al pubblico di Taranto per sostenervi. Quando è in programma la vostra finale?
0: Assolutamente, in realtà gli orari di gioco non sono ancora usciti, comunque io personalmente non li so ancora, ma ovviamente vogliamo il tutto esaurito e
1: Tutti a
0: carichissimi, tifarci, tutti a
1: Italia,
0: tifarci perché
1: Italia, Italia.
0: avremo bisogno di tutti. Grazie
1: Grazie ragazzi.
0: ragazzi.
2: Rieccoci qui, tornati in studio, ringraziamo il nostro direttore Dario Gallitelli assieme a Cosimo Lenti che stanno curando sapientemente le interviste ai protagonisti di questi giochi del Mediterraneo. Un piccolo aggiornamento prima di andare dal nostro Angelo Di Leo per il nostro Made in Tap per l'estate dei giochi perché l'Italia è passata in vantaggio contro la Tunisia, ha segnato Diego Perillo al 21esimo del primo tempo e dunque gara in discesa per i nostri azzurrini. Adesso però possiamo andare proprio dal nostro Angelo Di Leo, che ancora non sappiamo effettivamente
0: Dove?
2: dov'è. Non
0: Secondo me oggi ha
2: sappiamo.
0: cercato il fresco.
2: Secondo me pure, perché con una giornata così, con queste
0: Sì.
2: temperature, andiamo a cercarlo allora. Vediamo se ce l'abbiamo già. Eccolo, Angelo, dove sei? Anche se questo posto mi sembra di conoscerlo, va giusto un pochettino. Un
0: Non si
2: pochettino. Non
0: sente.
2: ti sentiamo. Non ti sentiamo. Ok, e allora proveremo a recuperarlo a breve. Quindi Sabrina, noi abbiamo visto in realtà il posticino dove si è rifugiato il nostro Angelo Di
0: Alla
2: Leo.
0: ricerca del fresco.
2: Il Palau Voitila di Martina Franca, ma proprio così, giusto a occhio.
0: Sì,
2: Ho azzeccato, confermi?
0: hai azzeccato, anche se insomma poco fa lo stesso Angelo ci diceva che non è che proprio la situazione sia differente dal punto di vista del meteo a Martina, per cui questa è una giornata calda sotto tanti punti di vista in realtà, sia per ciò che accadrà in campo, fuori dal campo e anche per quanto riguarda gli eventi, ma di questo ne parleremo tra un po'.
2: Ne parleremo tra un po', assolutamente, cercheremo di ripristinare il collegamento con il nostro Angelo Di Leo, che dovremmo averlo, no, ancora no, e quindi vi diamo ancora aggiornamenti sulla questione della giornata di oggi, perché ci sono un bel po' di eventi, come vi dicevo già prima, c'è la sfida tra Italia e Tunisia che si sta disputando in questo momento, ore 10:30 ha avuto inizio la sfida allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, gli azzurrini under 18 arrivano alla semifinale dopo una qualificazione anche abbastanza rocambolesca, infatti l'Italia aveva battuto 3-0 il Kosovo, se ricorderete, nella giornata di mercoledì, tra l'altro giornata abbastanza impegnativa anche per la SS Taranto, che ha presentato la squadra in due occasioni, sia a Piazza Garibaldi, sia proprio all'intervallo nella partita proprio tra Italia e Kosovo, con il gol decisivo arrivato al 96esimo, come nei bei film, mi verrebbe da dire, cara Sabrina. Quindi, grazie a quel risultato, l'Italia ha superato anche l'Albania nella differenza reti.
0: Guarda, guarda,
2: Eccolo, eccolo, Angelo! Allora,
0: oh.
2: abbiamo capito che sei a Martina Franca, sei bello al fresco, sei bello all'ombra. Come
0: Mi
2: va?
0: sentite,
2: Che è
0: ragazzi?
2: successo? Sì, che ti sentiamo. Come
0: Oh, buongiorno. Prima io, non so se si è visto, facevo così.
2: va?
0: Mentre dicevate che avevo la mia idea era quella di raggiungere il fresco. Ecco, se
2: Bello.
0: questo era il proposito, obiettivo fallito, perché la notizia vera oggi è che fa caldo anche a Martina Franca. Quindi.
2: Bene.
0: Come si
2: Benissimo,
0: dice, quando fa
2: benissimo.
0: freddo a Taranto, noi in dialetto cosa diciamo a Taranto? Figurati a Martina. Ecco,
2: Figurati a
0: oggi quasi
2: Martina.
0: quasi possiamo dire fa caldo a Taranto, figurati a Martina, perché vi assicuro che fa caldo anche qui. Però, battute a parte, vi assicuro che l'ambiente è frizzante, nel Palasport si sta freschi, rispetto a fuori, diciamolo
2: Crediamo.
0: subito, freschissimi anche in sala stampa, forse anche di più, del Palasport che è pieno di appassionati. Ho qui di fronte a me anche i genitori, dall'accento mi pare di aver colto Campania, Lazio, da quelle parti, anche cagnolini meravigliosi che purtroppo non hanno il pass, non hanno l'accredito e non hanno il biglietto per entrare. Le regole, torna da me, Muscato, bene. Salutiamo le persone, sono genitori di atleti, atleti che si stanno impegnando alla grande qui dentro perché Martina Franca per diversi giorni è la capitale del Mediterraneo. Di una parte delle arti marziali. Qui parliamo di judo, lotta, karate. In questa giornata soprattutto è judo. Abbiamo le qualificazioni in mattinata, poi cominceranno le finali. Ve lo assicuro, è uno spettacolo di colori e di culture.

0: che sul sui tatami si stanno misurando. Qui si tifa tutti per tutti, gli applausi sono per tutti ed è veramente una bella atmosfera. Vi dico subito che l'Italia si sta comportando bene. Fra un quarto d'ora circa, al secondo slot di collegamento per la rubrica Le strade dei giochi, stiamo cercando di avere dirigenti internazionali e nazionali dello judo, ma soprattutto una medaglia olimpica, un oro di qualche anno fa. Non voglio spoilerarmi, ma stiamo lavorando appunto per avere questa intervista e faremo due chiacchiere sul movimento in generale e sulla bellezza di quelli che troppo frettolosamente
1: e sicuramente sbagliano. Vediamo se riusciamo a recuperarlo in qualche modo.
0: Non ho sentito prima, mi confermate che ha segnato l'Italia allo Iacovone?
1: Sì, sì, sì, l'Italia ha segnato. Ok, abbiamo ripristinato il collegamento, perfetto, ci siamo. A te, Angelo. Ok, non ce l'abbiamo.
0: Siccome tutta memoria, se vuoi ripetere tutto.
1: Non ce l'abbiamo più, perfetto. Andiamo avanti, in attesa di ripristinare il collegamento. Insomma, Sabrina, ci sta spoilerando il nostro Angelo che dovremmo, usiamo sempre il condizionale per correttezza, dovremmo avere un ospite importante a breve.
2: E noi siamo qui che attendiamo, insomma, attendiamo la linea, attendiamo Angelo, attendiamo anche il nostro Cosimo Lenti, insomma, abbiamo un po' di corso che vale la pena, insomma, di tenere calde proprio per il pubblico che ci sta seguendo.
1: Anche perché a breve finirà il primo tempo di Italia-Tunisia, quindi avremo altri aggiornamenti sul risultato. Questa sera la seconda semifinale, c'è Algeria-Marocco ore 21, il programma è stato confermato, quindi e ovviamente la finale per loro è prevista per domenica 30, ricordiamocelo questo aspetto, quindi se l'Italia dovesse vincere oggi contro la Tunisia sarà almeno certa del podio e quindi altra medaglia da aggiungere. Una cosa importante, ovviamente si gioca allo Iacovone, quindi pubblico che ovviamente è importante. Calcio femminile, anche le azzurrine ci sono, le azzurrine hanno battuto 3-1 il Marocco in rimonta, con questa vittoria l'Italia è salita a 7 punti agganciando Marocco e Portogallo in testa alla classifica del girone, anche se attualmente dietro per differenza reti. La partita decisiva sarà Italia-Portogallo sabato 29 alle ore 18, quindi l'Italia è pienamente in corsa per una medaglia. Pallamano femminile, partita importante questa sera. Alle ore 20 a Fasano l'Italia femminile affronterà la Macedonia del Nord. Le azzurre arrivano a questa partita dopo due vittorie consecutive, dopo aver battuto Algeria prima e poi il Kosovo. Battuto nettamente 38-21, la situazione qui è molto interessante. Dopo la sconfitta iniziale contro la Tunisia, l'Italia ha rimesso in piedi il torneo. Oggi ha un'altra partita fondamentale dunque per la corsa alle finale. Poi il prossimo appuntamento sarà Italia-Grecia il 30 di agosto. Padel, attenzione perché qui oggi potrebbe arrivare una medaglia, perché c'è un derby tutto italiano, molto interessante. La coppia Appate-Montiel ha battuto 2-0 Cassetta-Iacovino nella semifinale tutta italiana. Oggi, ore 19, Appate-Montiel giocheranno la finale contro Diestro e Gala. Quindi qui abbiamo una situazione molto semplice. L'Italia ha già la certezza di una medaglia e oggi va a giocarsi la possibilità dell'oro. Quindi poi abbiamo anche il tiro con l'arco, il programma prevede diverse finali e tra gli italiani c'è Matteo Borsani impegnato nella corsa 2, medaglie di bronzo. Il tiro con l'arco è quindi uno degli sport dai quali potrebbero arrivare altri podi per l'Italia nel corso della giornata. E poi abbiamo il judo, quindi si entra nel vivo con 14 azzurri convocati per il torneo, tra le donne c'è Giulia Ghiglione, Gaia Stella, Michela Terranova, Carlotta Avanzato, Irene Pedrotti, Claudia Sperotti e Asia Tavano. Tra gli uomini invece abbiamo Andrea Carlino, Valerio Accogli, Fabrizio Esposito, Manuel Parlati, Cristian Parlati, Gin Carletti e Quadio Anani. Allora, non so se è stato ripristinato il collegamento con il nostro Angelo Di Leo, no, e allora dobbiamo andare avanti in attesa anche del nostro Cosimo Lenti. Come sta andando questo Made in Italy eventi, Sabrina?
2: Oggi è una giornata importante perché ci sono moltissimi eventi dei quali poi vi parleremo, eventi fondamentali che si svolgeranno nelle strade del borgo di Taranto, ma adesso vi racconteremo anche quello che è successo ieri, per cui insomma ci siamo spostati nell'altro versante della città, per cui quando mi darai la linea con Made in Italy eventi vi racconteremo che cosa è accaduto ieri.
1: ti chiedo così, questi 6 giorni, questa settimana che oramai è andata, come è andata da questo punto di vista? Gli ospiti sono stati abbastanza contenti di questi giochi fino a questo momento?
2: Gli ospiti ovviamente coinvolti erano coloro che erano poi i protagonisti dei vari eventi, devo dire che tutti si sono impegnati fino a questo punto.

0: Davvero tantissimo per la riuscita, che devo dire che ognuno nel suo ci ha messo tanto e sono riusciti. Si attende ancora per il fine settimana, sicuramente a partire da oggi, anche un incremento del pubblico presente, ma devo dire che in alcuni punti della città c'è stato parecchio coinvolgimento del pubblico e quindi insomma al momento va bene così vedere la città che si anima anche dal punto di vista culturale e di intrattenimento.
1: Da Tarantina Doc la stai vivendo questa esperienza con
0: Moltissimo.
1: grande entusiasmo. Ti vediamo giornalmente nei nostri servizi, nel nostro Made in Italia Eventi, e quindi immaginiamo anche la felicità, l'entusiasmo con cui stai affrontando questa esperienza.
0: No, assolutamente, è chiaro che insomma, sia da operatrice che insomma, da operatore TV, chiaramente questa cosa mi sta coinvolgendo molto e è bello confrontarsi anche con altre realtà che insomma, in questi giorni siamo andati ad incontrare proprio perché gli aspetti presentati per questi eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo sono davvero tantissimi e lo vedrete anche in quello che sarà proposto oggi, 28 di agosto.
1: Benissimo, benissimo. Non so se abbiamo già il nostro Cosimo Lenti in collegamento. Vediamo se è già pronto. No, non è ancora pronto e quindi dobbiamo attendere. C'è questo primo tempo di Italia-Tunisia che è fondamentale da seguire. Probabilmente saremo già nei minuti di recupero, quindi a brevissimo dovremo averlo con noi. E quindi questo è un appuntamento importante perché Made in Ta, come abbiamo detto più e più volte, non è solo sport, non è tra la gente, ma è evento anche dal punto di vista culturale, Sabrina, perché ci sono tanti eventi. Questa è un'opportunità non solo per la città di Taranto, ma per tutto il territorio tarantino, perché sta davvero realizzando un qualcosa di
0: Assolutamente.
1: straordinario con delle strutture rinnovate. Penso
0: Assolutamente.
1: a Massafa, ma penso anche a Torricella, penso a tutta la zona del circondario che è stata protagonista fino a questo momento con tante situazioni interessanti.
0: Sì, ma anche dal punto di vista degli eventi ci sono state piazze diverse, distanti da quelle di Taranto, insomma, che in questi giorni sono state coinvolte, quindi anche la provincia ha risposto molto bene. Ieri sera c'era la Qui Sud Deus a Crispiano, l'altro giorno, fino al giorno 26 c'è stata la piazza di San Simone Crispiano, quindi insomma è in giro, si sta allargando sempre di più e quindi durerà ovviamente fino alla giornata conclusiva questo coinvolgimento anche in provincia.
1: Benissimo, allora dovremmo avere tra un po' anche il nostro angelo di Leo in attesa di capire dalla situazione. Martina Franca gli ha reso la vita complicata.
0: Complicata
1: Diciamo
0: stamattina,
1: che
0: assolutamente.
1: dalla possibilità di avere un po' di fresco, un po' di ombra, ha avuto delle difficoltà di connessione, probabilmente anche dovute alla zona in cui si ritrova. Poi in questi giorni abbiamo connessioni su connessioni, quindi immaginiamo anche
0: Il
1: le varie
0: sovraffollamento.
1: sovraffollamento, temperature. Tra l'altro oggi giornata rossa dal punto di
0: Giornata
1: vista delle
0: rossa,
1: temperature,
0: assolutamente.
1: 40 gradi, 40 gradi, quindi anche questo non è un vantaggio, anzi un netto svantaggio per
0: Vantaggio.
1: noi operatori della comunicazione che ci ritroviamo sempre lì all'esterno e quindi è normale che abbiamo queste difficoltà.
0: Allora, se tu sei d'accordo, io lancerei la sigletta di
1: Abbiamo
0: Medita.
1: lenti, fermi
0: Lenti,
1: tutti,
0: basta, niente,
1: fermi,
0: gli eventi dopo
1: fermi.
0: lenti.
1: Attendiamo lenti, vediamo subito lenti dov'è. Cosimino. Eccolo qua, lo iniziamo a sentire. Cosimo, ci senti?
2: Sì, ci sono adesso, Peppe.
1: Benissimo, ciao Cosimo, buongiorno, ben ritrovato, come
0: Ciao
1: prosegue?
0: Cosimo. Ciao, ciao a tutti. Sì, bene, anche nonostante il caldo, l'Italia è in vantaggio con la rete di Diego Perrillo, arrivata al 21esimo minuto del primo tempo e appena terminato la prima frazione di gioco. Quindi siamo nell'intervallo, gli azzurri sono in vantaggio 1-0. Speriamo possano mantenere questo risultato da qui fino alla fine. Sicuramente il caldo non aiuta e i ritmi sono molto molto bassi. Mi sentite?
1: Sì, noi ti sentiamo assolutamente, ti sentiamo assolutamente. Quindi una partita fino a questo momento gestita al meglio dagli azzurri in attesa di un secondo tempo, magari dove può dilagare la formazione azzurra.
2: Peppe, più che dilagare all'Italia serve un'impresa, perché ricordiamo che gli azzurri sono tutti dei 2008 e dei 2009,
1: Sì,
2: mentre la
1: indubbiamente.
2: formazione tunisina è formata dal 2005 e 2004, quindi una squadra ben strutturata anche fisicamente, che sicuramente sta rendendo la vita complicata agli azzurri, quindi purtroppo agli azzurri serve ancora un'impresa, però per il momento siamo 1-0 per l'Italia e sicuramente il risultato fa ben sperare. Gli azzurri stanno giocando bene, anche tanto quando giocano palla al piede sicuramente creano grossi grattacapi alla retroguardia tunisina.
1: Ti chiedo Cosimo, un'ultima battuta, poi ti lascio. Forse la questione Iacovone sta proprio caricando i ragazzi da questo punto di vista. L'abbiamo visto mercoledì sera, questa mattina, magari un po' di gente in meno sicuramente, viste anche le temperature, visto l'orario non proprio comodissimo, però è questo probabilmente l'arma in più per gli azzurrini, dico bene.
2: Beh, Peppe, sicuramente fa piacere giocare in casa, sicuramente non si gioca davanti al pubblico dello scorso mercoledì, peccato, però comunque c'è una finale da conquistare per poi magari giocarla con uno Iacovone strapieno e speriamo possa essere di buon auspicio tutto questo per gli azzurrini di mister Franceschini.
1: Grazie Cosimo, ti liberiamo, buon proseguimento e buon secondo tempo. Ci auguriamo
2: Grazie a
1: che gli
2: voi.
1: azzurrini possano ovviamente riuscire in questa impresa, perché lo ha
2: Certo.
1: sottolineato giustamente il nostro Cosimo, sono nettamente sotto età perché stanno giocando contro calciatori classe 2004, classe 2005, i nostri sono 2009, 2010. Lo sottolineavamo proprio qualche giorno fa, l'importanza di far giocare i giovani in queste competizioni è fondamentale, perché al di là di tutto la crescita deve venire assolutamente in prima linea. Allora, lanciamo il nostro Made in Italy 20. Lo vuoi
0: Sì,
1: fare tu?
0: assolutamente. Sì, andiamo con la sigletta, va.
1: Andiamo con la sigletta.

0: E allora, dopo la chiacchierata, insomma, introduttiva che ci siamo fatta con il nostro Peppe De Lisanti, intanto cominciamo a vedere quello che abbiamo raccolto ieri. Ieri ci siamo spostati, come dicevo, nel versante opposto della nostra città, ci siamo spostati su Via Liguria, dove c'erano degli eventi inseriti nel programma delle attività collaterali dei Giochi del Mediterraneo in concomitanza con la Notte Panna, per cui abbiamo visto tanta gente coinvolta nelle varie attività, ma è stata anche l'occasione per incontrare alcuni dei protagonisti e quindi ci vediamo l'incontro con un personaggio mitico della musica Taranto, Franco Cosa, e poi abbiamo incontrato, come insomma, per collegarci a quello che diceva poco fa Peppe De Lisanti, abbiamo incontrato i giovanissimi del progetto Generazione Alfa. Questa serata del 27 di agosto qui a Via Liguria non poteva non cominciare con incontrare un grande della nostra città, Franco Cosa, che questa sera nell'ambito delle attività collaterali ai Giochi del Mediterraneo porta un progetto speciale che è proprio il tuo, cioè proprio si sente che è tuo, canto la mia terra.
1: Eh sì, questo è un progetto che mi si impiedi durante il periodo del Covid, mi è venuta questa. Io sono stato sempre innamorato della mia città, sempre, e chi mi conosce lo sa. Però nel periodo cattivo, brutto, triste che abbiamo trascorso tutti insieme con il del Covid, lì mi è venuta questa tarantinità forte, al punto tale da scrivere delle canzoni che ho inserito in questo progetto che con i miei amici, beh, questa band meravigliosa, tra l'altro numerosissima questa sera. Abbiamo messo insieme questo progetto, cioè proprio con l'idea di portare Taranto, di far capire culturalmente e musicalmente la città dai primi insediamenti fino ai giorni d'oggi, raccontando storie che esistono in questo spettacolo bellissimo.
0: Però tu sei stato un antesignano, no? Della canzone popolare, tutto sommato, cioè nel senso che tu hai anche fatto dei testi che hanno fatto la storia già anni fa, legati a prodotti tipici
1: E
0: della
1: tra l'altro
0: nostra
1: fra
0: città.
1: qualche giorno presenteremo, poi ti dirò dove
0: Sì.
1: e quando, va bene, con precisione, con i Canusè.
0: Come
1: Una
0: no?
1: band
0: Certo,
1: fortissima di ragazzi,
0: fortissimi, certo.
1: se tutto va bene, per il ventennale del Signore della Spoonzi Music mettiamo in piedi questa cosa, poi saprai dov'è.
0: Allora voglio
1: Sarai la
0: sapere,
1: prima a saperlo.
0: guarda, hai fatto questa promessa, adesso c'è tanta gente che passa a salutarti, noi veramente ti abbiamo strappato perché siete in piene prove. Una band enorme, uno spettacolo raccontato e cantato.
1: Raccontato dalla buona, bravissima amica mia, professionista forte, Silvia Quero, e da me cantata e suonata con i ragazzi. Poi c'è anche Valentina, la figliola di Silvia, che è molto brava, ormai è diventata la nostra pizzica ballerina, la Valentina. E quindi c'è veramente Taranto, musicalmente, culturalmente e soprattutto pizzica,
0: Senti,
1: la Taranta Tarantina.
0: Vedo tanti amici, ma tantissimi sul palco, proprio tanti.
1: Tutti, Roberto Andrisani, Vincenzo Zecca, Pasquale Angelini, grande batterista martinese che ha suonato una vita con Teresa Dessio, Gianni Caloro, il mio storico compagno, poi un percussionista ciuffo che è fortissimo,
0: Lo
1: gira
0: conosco molto bene,
1: Francesco
0: Francesco.
1: Tracca,
0: Come no?
1: e poi Jacopo Longo che è veramente un talento, un vero figlio d'arte, insomma.
0: Allora, noi ti lasciamo il tuo lavoro, grazie, perché veramente siamo venuti con l'intento di venirti a
1: Siamo
0: salutare e
1: io
0: di trovarti sul
1: grazie,
0: palco.
1: perché una ragazza come te, una professionista come te, un'amica come te, qua, se viene qui ad intervistarmi in questa maniera, davanti a una bella telecamera, vuol dire che c'è il cuore.
0: C'è sempre il cuore. Buon lavoro,
1: È
0: Franco.
1: musicalità.
0: Ci vediamo presto, attendo notizie, grazie. Siamo qui a Via Liguria per un'altra iniziativa inserita negli eventi collaterali, programma dei Giochi del Mediterraneo. Ritroviamo Fabiola De Santis, Eufonia, che abbiamo incontrato il primo giorno insieme a Federica Zizzeri, e qui per Generazione Alfa, un palco aperto proprio ai più giovani.
2: Esattamente, buonasera a tutti, siamo qui carichissimi per questo secondo evento dove si esibiranno i nostri più giovani, quelli nati dal 2013 in poi, quindi insomma sono proprio quelli giovanissimi che hanno già calcato palchi importanti in tutta Italia e noi li vogliamo nella nostra città. E che dire, siamo felici, è in corso la serata e grazie Sabrina, grazie di questo.
3: Ma figuriamoci, a parte che sta arrivando un sacco di gente a seguire ovviamente questo tipo di esibizioni, prima ho sentito lei, molto brava, ha fatto un pezzo di Levante di qualche anno fa a Sanremo.
4: Sì, in realtà era di quest'anno la canzone.
3: Ah, di quest'anno, sì.
4: Sì, una bellissima canzone, grazie mille per...
3: Quanti anni hai?
4: 17.
3: E ti chiami?
4: Yasmin.
3: Ok, loro sono ovviamente, hanno tutti, insomma, hanno il permesso di poter parlare
4: sì.
3: con l'insegnante e con i genitori vicini. Allora, qui ci svolge questo, adesso c'è un altro piccolo artista di 10 anni, dall'altra parte della strada più tardi invece, chi c'è?
2: C'è Federica Voice Band, cioè la band di tutti i nostri professionisti, Federica Zizzari, non ve la perdete dalle 20:30 in poi nei pressi di Corso Italia, perché faranno un repertorio internazionale, soul, funky, insomma ci sarà da divertirci, sono tutti i nostri professionisti, quindi.
3: La settimana scorsa avete cominciato in Via di Palma.
2: Esattamente, c'erano il Luna Mora, sì. Simona Galeandro, dall'altra parte la band dei giovanissimi di Eufonia presso il Fan Village, quindi siamo carichissimi, siamo carichi.
3: Come sempre, tanto entusiasmo i ragazzi e le ragazze di Eufonia, grazie a Fabiola, grazie a Federica e continuate il vostro lavoro, tanto tra un po' inizia anche l'anno accademico e quindi suoni per strada, Generazione Alfa, facciamo un applauso tutti insieme. Grazie Fabiola, grazie.
0: E allora, bello incontrare ieri davvero i più giovani, un po' come dicevi tu appunto prima, no? Sul campo e anche sì. fuori dal campo c'è questo bel coinvolgimento delle nuove
5: entusiasmo.
0: Come il tuo. Allora, Peppe, nel frattempo che noi attendiamo sì. ancora, no, di ricollegarci con i nostri amici, insomma, che ci danno degli aggiornamenti, io vado con gli appuntamenti del giorno degli eventi, perché
5: sì.
0: già come anticipavo è una giornata dove ci sono davvero degli appuntamenti importanti. Partiamo dalla piazza ex mercato nei pressi della discesa Basso alle 19:30 nell'ambito del festival diffuso dal titolo After the Games, le associazioni Apulia Face APS e l'associazione Fermenta APS nell'ambito di Virata Vivi in Puglia questa sera presentano un talk e una degustazione di vini pregiati dal titolo Al tramonto da Taranto alle terre del primitivo, quindi cultura, musica e food si incrociano alla piazza ex mercato che in questi giorni è stata sempre molto vivace per gli eventi che si sono susseguiti. E invece ci spostiamo alle 20 alla concattedrale Gran Madre di Dio per la

0: concerti al tramonto, la lirica incontra lo sport. Protagonista, orchestra giovanile della Magna Grecia con il soprano Giuliana Gianfaldoni e il direttore Roberto Gianola. I solisti dell'orchestra giovanile Francesca Romano al violino, Salvatore Sibilla al violino e Davide Maria Pasca al violoncello. Presenteranno un programma con le musiche di Donizetti, Puccini, Gastaldo e Gounod, organizzato dalle corti di Taras, ore 20, con Cattedrale di Dio. E poi ci spostiamo invece per tutt'altro genere musicale. Andiamo a Piazza della Vittoria, dove arriva lo swing curato dall'associazione B-Swing, una serata dal titolo Mediterranean Swing Village alle 18, apertura del mercatino vintage, alle 20 una lezione gratuita di swing e alle 21 uno show e DJ set con una grande, la più brava e più bella tra gli DJ vintage. Sto parlando vintage molto stile pin-up di Miss Pia, che questa sera animerà appunto Piazza della Vittoria. Quindi da Piazza della Vittoria poi un'altra piazza sarà coinvolta dalla prosecuzione del Pelagos World Music Festival, quindi musica popolare, invece quello appunto prevista dall'associazione Taranto Jazz Festival alle 21, quindi swing a Piazza della Vittoria, mentre Pelagos, quindi la musica popolare, alle 21 a Piazza Maria Immacolata. Andiamo ancora più in fondo, andiamo ancora più in fondo, vediamo, c'è la locandina, ecco, questa è quella del Pelagos con il programma stasera Senduri, in programma il musica popolare, come vi dicevo. Ci spostiamo invece al quartiere Porta Napoli, dove questa sera la band dei Precious, una delle tribute band riconosciute dei Depeche Mode, si esibirà in tarda serata intorno alle 22:30 circa, appunto all'interno dello spazio Porto, zona climatizzata, organizzato il concerto da AFO6, dall'associazione APS AFO6, quindi Precious Live e poi a seguire DJ set. E focalizziamo la nostra attenzione su un evento del quale abbiamo parlato tantissimo nei scorsi giorni, incontrando alcuni dei protagonisti presso il Baronè. Ne avevamo parlato con Fabrizio e Basile nei giorni scorsi. Questa sera davvero un evento straordinario. Il Mediterraneo suona Taranto. Non è semplicemente un DJ set, ma tanti DJ provenienti da tutte le parti del mondo e in particolar modo del Mediterraneo, per un progetto che appunto vede la nostra città diventare una destinazione da vivere, da fotografare con un angolo meraviglioso, crocevia di gente, di popoli, di situazioni, che affaccia sul mare e che sceglie per questa sera il linguaggio musicale appunto per unire turisti, atleti, istituzioni, brand e media. Tra gli artisti, e c'è una line-up davvero particolare. C'è il DJ Banco, che viene dal Sudafrica. Lui è stato scelto nel 2025 da una rivista specializzata come GQ come uno dei personaggi di punta nell'ambito musicale. E insieme a lui Maga dalla Francia, Emmanuel Satie dalla Germania, Dosamì dal Marocco, Marocco e Parigi, Gavo, che viene da Taranto, Filia, che viene da Taranto, e poi per chiudere con un altro DJ tarantino, Alex Campese, aka Crab. Quindi la club culture davvero abbracciata a 360 gradi per questa line-up, appunto, che vuole assolutamente focalizzare l'attenzione su un richiamo mediterraneo, con questa grande autorevolezza musicale e questo radicamento del territorio, dalle 20 Baronè.
1: Quanti eventi, Sabrina? Quanti eventi?
0: Ma guarda, questo
1: io ho perso
0: qui...
1: il conto, stavo segnando tutto sul mio taccuino, ma niente.
0: Niente, non ce la fai.
1: Non sono riuscito a segnarli tutti.
0: Io voglio, ecco, guarda lì, la bellissima locandina che riguarda Vanco, come dicevo,
1: bellissimo,
0: proprio uno dei DJ di punta di questa serata. Non so se tu sei passato ieri sera, ma Corso De Mari era già un club meraviglioso, con questo palco che guarda, che ha alle spalle il castello aragonese, con delle bellissime luci e insomma delle riproposizioni meravigliose, insomma una storia molto bella che vedrà Corso Due Mari stasera dalle 20 proprio al centro del Mediterraneo.
1: Molto interessante, molto interessante. Seguivo però il Mediterranean Swing Village, dove
0: sì,
1: ci sarà la lezione gratuita di swing.
0: Vuoi
1: andare? Fare? No,
0: ah, io l'ho già fatta anni fa.
1: Ah, l'hai già fatta?
0: Sì,
1: come
0: sei andata? Ho già dato,
1: ma vorrei sapere
0: adesso.
1: Ho fatto
0: per qualche tempo proprio la scuola di swing, quindi
1: infatti,
0: insomma...
1: vedi, il nostro Alessandro Labriola ce la ripropone con la grafica che in questo momento vi viene mostrata, quindi 28, 29 e 30,
0: sì,
1: Piazza della
0: Vittoria. Sì, sono tre giorni in realtà, sono tre giorni di Swing Village, che è già stato fatto, insomma, il festival ormai internazionale dello swing che si tiene a Taranto a giugno, e vede Taranto una delle sedi ormai, insomma, raggiunte da turisti, ballerini da tutto il mondo, appunto perché sta prendendo sempre più piede questa cultura meravigliosa che dal 2018 è arrivata a Taranto tramite l'associazione Biswing.
1: Quindi questo swing poi viene mostrato in un certo modo a livello culturale, ballato.
0: E soprattutto, guarda, la cosa bella è trovare tutti i ballerini che sono vestiti nello stile anni 50-60, che è una cosa troppo bella perché ti riporta indietro negli anni. Guarda quanto è curiosa questa cosa stasera di trovare Piazza della Vittoria con lo swing e poi la musica assolutamente contemporanea organizzata dal Barone SRL al Corso Due Mari. Sarà veramente una serata molto molto interessante.
1: Oh, vedevo tra l'altro la lirica che incontra lo sport, e non è facile inserire questi due contesti insieme, perché poi tra l'altro sono due cose completamente diverse se noi andiamo
0: stasera
1: a guardare, però
0: cioè, ce n'è per tutti i gusti,
1: ce n'è per tutti i gusti, dai più grandi ai più piccoli, anche se in realtà io dico sempre che non c'è un'età precisa per la musica,
0: no,
1: per
0: ma sarà bello stasera perché poi anche la musica dei Depeche Mode in giro, insomma c'è tanta da
1: vedevo
0: dire.
1: L'evento del Baronè, molto interessante anche quello, con artisti
0: quello,
1: internazionali
0: Mediterraneo molto... al centro del nostro giochi del Mediterraneo.
1: Bene, bene, allora tra un po' dovremo avere altri contenuti, quindi continuiamo naturalmente a raccontare quello che sta accadendo in questo Made in Time, non solo dal punto di vista degli eventi, quello che abbiamo trattato fino a questo momento. Made in Time in campo ci vede ancora in vantaggio sulla Tunisia, è iniziato da poco il secondo tempo, quindi attendiamo aggiornamenti anche da questo punto di vista del risultato. Vi ricordiamo che la finalissima del calcio si disputerà domenica 30 agosto, stadio Iacovone, quindi
0: l'orario
1: capiremo ancora aspetta, l'orario ancora da attendere ok definitivi, quindi vediamo un attimino. L'importante è che arriviamo in finale.
0: Ah, questo
1: l'importante è che arriviamo in finale, cara Sabrina, perché
0: dubbio, tanto noi daremo aggiornamenti continuamente, quindi
1: esattamente, perché c'è l'edizione anche delle 17, quindi rimanete sempre con noi perché abbiamo aggiornamenti costanti, non solo dal punto di vista di Made in Time, ma abbiamo anche degli aggiornamenti tramite i nostri telegiornali, i nostri approfondimenti, e quindi c'è tanto da raccontare, tanto da divertirci. Io ancora devo selezionare l'evento, ti dico la verità, però insomma capirò questo pomeriggio, magari dopo le 17 inizierò a visionare tutto e sceglierò con cura l'evento
0: dove
1: da andare a seguire con grande piacere. Io a questo punto direi che possiamo andare un attimino in pubblicità in attesa
0: sì
1: dei nostri contenuti, e poi ci ritroviamo qui tra qualche minuto.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti,

che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis.

accorgercene, ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Rieccoci tornati in studio in questa seconda parte di Made in Ta, ultimo capitolo, diciamo, di questa mattinata, sempre con la nostra Sabrina Morea. Sabrina, mi dicevano dalla regia giustamente, sì, il Crespo oramai cresce sempre di più
4: oramai, guarda, che... aspettiamo la fine del... ormai questo è il look per Made in Ta,
3: per Made in Ta, per Made in Ta.
4: Anch'io oggi ho dovuto raccoglierli perché con
3: allora, le temperature non ci stanno dando una mano, partiamo da questo presupposto, le temperature non ci stanno dando affatto una mano e quindi anche i capelli ne soffrono queste temperature, però va bene, oramai ci stiamo abituando, tra l'altro domani si dice giornata ancora più calda.
4: Ancora quindi, più calda, era ancora... oggi.
3: No, dico ancora più calda domani, è prevista ancora più calda, quindi... Va bene così, va bene così. Allora, aggiornamenti dallo sport. Italia sempre in vantaggio allo Stadio Iacovone contro la Tunisia nella semifinale numero 1. Quindi si attende naturalmente qualche aggiornamento in particolare. Quindi ricordiamo, la finale sarà domenica 30 agosto contro la vincente di Algeria-Marocco. Quindi attendiamo naturalmente questi risultati. L'Italia, e anche dal punto di vista femminile, sta andando molto bene. Le azzurrine hanno battuto di nuovo, come abbiamo già detto prima, il Marocco 3-1. Pallamano femminile, altra sfida importante. Stasera si affronta la Macedonia del Nord. Il padel può arrivare una medaglia dalla giornata di oggi. Tiro con l'arco, c'è Matteo Borsani impegnato nella corsa a due medaglie di bronzo. Poi c'è il judo, insomma, tanti sport che si svolgeranno praticamente tutti nel pomeriggio. Attendiamo risultati e il nostro medagliere potrebbe essere arricchito notevolmente. Facevamo ieri un excursus con Angelo, cara Sabrina, perché l'obiettivo è arrivare a quelle 180 medaglie conquistate a Bari. Però, ecco, non è tanto distante la situazione. Viaggiamo a una media importante, fino al 3 c'è tempo necessario.
4: Qualche giorno.
3: C'è tempo necessario per ottenere... naturalmente questo risultato, eguagliare quantomeno, se non proprio superare, ecco, il nostro obiettivo naturalmente è quello di superare questo record. Io direi che
4: sì, volevo ricordare una cosa. Che ieri abbiamo visto per le strade del quartiere Italia Montegranaro, sì, la gara, quella dei pattini su strada, no? La Roller Marathon. E anche oggi è prevista, e già ieri ne avevamo parlato, perché anche per oggi la nostra città sarà coinvolta per quanto riguarda la viabilità anche da questa gara. Ovviamente ci sono delle limitazioni che oggi riguardano più in maniera particolare

0: il centro, ma possiamo dire subito che poi, insomma, intorno alle 19:30-20 sarà tutto libero per poter raggiungere anche un po' prima, perché mano a mano che poi passa la gara,
1: Come no?
0: insomma, ci sarà la possibilità di avere le strade libere, arrivare in centro, che tra l'altro devo dire in questi giorni, malgrado limitazioni, divieti di sosta, eccetera, insomma, standoci un po' più attenti, si arriva abbastanza facilmente una volta finite le gare e si può godere di tutte quelle che sono le attività che animeranno il centro e non solo. Quindi, insomma, possiamo muoverci dopo un certo orario per arrivare a sentire o la musica classica o la musica, insomma, house elettronica.
1: Senza dimenticare assolutamente gli sport, come abbiamo già elencato prima, tutti gli eventi del nostro territorio, davvero tanto tanto da gustare, tanto a cui approcciare, perché assolutamente bisogna considerare che qualcuno magari dice la prima volta che mi vado ad ascoltare la lirica, è la prima volta che mi vado ad ascoltare un po' di jazz leggero, cioè tutte queste opportunità
0: Sì,
1: per chi
0: assolutamente.
1: arriva ovviamente a Taranto in provincia, quindi
0: Assolutamente.
1: questa è un'opportunità. D'accordo, allora, se noi non riusciamo a recuperare ancora qualche collegamento, io direi che tutto, noi ci scusiamo naturalmente per non aver potuto darvi questi collegamenti, darvi altri contenuti. Oggi purtroppo le temperature non ci hanno dato una mano, né tantomeno la connessione. Io ringrazio Sabrina Morea.
0: Grazie a te, Peppe. Ci rivediamo nei prossimi giorni con Medintà Eventi.
1: Ci rivediamo naturalmente più tardi, ore 17, restate con noi perché ci sono tanti aggiornamenti come sempre. Buon proseguimento di giornata qui su
0: A dopo.
1: Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Marraffa, We Rent, Safes Pro, Bioergotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.
3: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: about.
1: Il numero 7 di

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita, e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Paso. Ya. Al.
1: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.

Consiglio, signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori Presidenti delle Commissioni Difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza

0: di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale

sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene, mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'Aviere, Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca, sia come prestazioni che come dimensioni, nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento.
I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia nel Desert Storm nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare Arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie. In funzione di quella che sarà la situazione, ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
5: Buonasera comandante, mi sente?
6: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
5: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
6: Sì, l'attività di

0: pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo, in particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan, quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
0: Io vorrei dare da parte degli equipaggi della Pena e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
0: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pena e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
0: Gran parte degli equipaggi, anche del maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due. Siamo
1: Sono emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
1: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Sta aprendo il ponte.
1: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
1: Sì, lo chiamiamo.
2: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: Qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
4: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
4: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
4: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei, l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
4: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
4: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
4: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
2: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave Maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Penne Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penne Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penne e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena ha messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
2: Che tipo di missione è stata questa?
3: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
3: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
4: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
4: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
4: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
5: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
5: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
5: No, oggi è lunedì. Quindi.
2: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
5: A casa, era ora.
2: Bentornate.
5: Grazie. Dietro!

0: Fondazione 25 diciamo è un facilitatore, il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
1: Io sono di Massafra,
2: okay.
1: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
3: Le donne nel gruppo sono la parte predominante e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

0: Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo, perché con me oggi al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi, in modo particolare per Taranto, rappresenta forse una caratterizzazione specifica, e quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, dico, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra, che sono la cozza nera tarantina e poi, non ultimo, che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto, che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro. Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo agro proprio per quello di stimolare il territorio, la produttività del territorio, le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti quello che manca a Taranto è la consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25 diciamo è un facilitatore. Il gruppo agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quello di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio, non è solo la risorsa mare ma anche la risorsa terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
0: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico ma anche a livello turistico, ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo, che è unico nel panorama nazionale, non solo.
1: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo. Tenete conto che il gruppo agro, per questo ringrazio anche gli altri soci, insomma siamo un gruppo abbastanza nutrito come competenze, quindi che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni e nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno, ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare, che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi rete natura, parco delle gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree che sono estremamente tutelate abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi il turismo rurale inteso proprio come professione, cioè legato a un discorso internazionali addirittura.
0: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
0: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro, e ti occupi di?
2: Olive in Salamoia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
0: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando quest'idea trova il giusto modo di essere innaffiata, le cose cambiano.
2: Sì, i giovani sono fondamentali, perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima ed è indispensabile, perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni.

0: I giovani si devono trovare il loro spazio e insomma, poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso, alla prima edizione del Delfisodoro dell'agroalimentare, insieme a Rosa e a Vincenzo Trisolini e a tanti altri siamo stati tra i primi premiati della prima edizione del 2025 del Delfisodoro dell'agroalimentare. E poi colpiti dai principi di Fondazione Taranto 25, dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare, ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra, quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto perché da avere una visione sì innovativa, ma in un territorio che era vicino a una grande città, ora stiamo riuscendo a fare anche network e a contaminarci con tutte le altre attività agroalimentari e non solo. Conoscendo questo network interessantissimo di persone.
1: Grande attenzione. Per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delfisodoro, che insomma è uno dei momenti più premianti, più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
0: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi, mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola, Agricobots, che quindi sta creando un sistema completamente nuovo. Allora si immagina nella Silicon Valley? No, qui dietro,
1: A Montemesola.
0: a Montemesola. E un'altra, per esempio, che abbiamo premiato è stato il consorzio Clementina IGP di Taranto, dove il nome di Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale. Quindi doppio risalto sia al territorio, ma anche proprio alla nostra identità.
1: Ancora agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi, ciao Rosa.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora Rosa, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
2: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia, siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25 e proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, riuscire a valorizzarlo e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
1: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia la base del
2: Sì,
1: successo poi.
2: la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio, della terra, della natura. E grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti
1: Delle persone
2: gestori,
1: ancor prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore, un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti e c'è una fortissima componente rosa.
2: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare,
1: sì. E a dare quel tocco diverso, no? Sì, quella marcia in più rispetto
2: a regalare un po' più bellezza, perché noi donne
1: appartiene alle donne, sì, il be-

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andare via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio in questo modo, giriamo intorno e giù, lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale, delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi, cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter

per utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo, priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG delle 14, ampio spazio dedicato ai giochi del Mediterraneo con tutti i risultati e le medaglie. L'Italia continua a volare, nel calcio però no, 3-1 è questo il risultato che porta gli azzurrini a perdere la possibilità di andare in finale allo Iacovone. Si giocheranno il terzo e quarto posto domenica mattina e parleremo di giochi anche da altri punti di vista. Oggi c'è stata la visita del comitato dei giochi al reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata, ma è anche il giorno di due ministri. Questa mattina il ministro dello sport Abodi, ormai una presenza costante nel nostro territorio. Questa sera invece è atteso il ministro Tajani, che sarà nello stadio del nuoto, ma non parleremo solo di questo. C'è il ritorno del sottomarino Gazzana a Taranto dopo una missione NATO, insomma l'accoglienza delle famiglie. E poi via Liguria invasa dai colori e dalla bellezza di tanta gente che ieri ha voluto godersela in questa iniziativa con i negozi aperti fino a tardi e l'animazione che è stata organizzata da Confcommercio Taranto. Questo e tanto altro nel nostro TG, rimanete con noi.

0: Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma?

l'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazioni, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
1: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
2: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
3: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'Italia vola oltre le 100 medaglie, sconfitta amara invece in semifinale per gli azzurrini del calcio. Perdono 3-1 contro la Tunisia, si giocheranno il terzo posto domenica mattina allo Iacovone. Oggi a Taranto il ministro dello sport Abodi, in serata atteso allo stadio del nuoto anche il ministro degli esteri Tajani, una delegazione del comitato dei giochi in visita ad oncoematologia pediatrica. Completata la missione NATO nel Mediterraneo, il sottomarino Gazzana rientra a Taranto. Questa mattina il passaggio nel canale navigabile, l'arrivo nel Mar Piccolo, l'accoglienza, l'equipaggio da parte delle famiglie. Musica, animazione, negozi aperti, grande successo per la 10ª edizione della Notte Panna promossa da Confcommercio Taranto. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo con un'ampia pagina. Ci colleghiamo subito dal Main Press Center con il direttore Dario Gallitelli. Bentrovato Dario, ci sei? Eccoti qui.
1: Ciao Marina, buongiorno, anzi buon pomeriggio ormai. È stata una giornata importante quella di ieri, una giornata importantissima anche quella di oggi per diverse discipline che andranno a comporre quello che è l'insieme della kermesse prevista per oggi 28 di agosto. Un salto indietro però bisogna farlo alla giornata di domani, anticipiamo il nostro servizio con una comunicazione importante che è quella relativa al superamento di quota 100 da parte degli azzurri, che ieri hanno toccato le 100 medaglie proprio in una giornata che ha visto diversi ori. La centesima medaglia è arrivata con Guido Rondani nella kermesse relativa alla box. Diverse le medaglie che sono giunte anche dal nuoto pinnato, con gli azzurri che tra nuoto e nuoto pinnato hanno toccato oltre 65 medaglie durante questa competizione. C'era attesa per questa mattina per la gara degli azzurri di calcio dopo il bailam della giornata trascorsa, con il balletto relativo agli orari, con la gara che poi in extremis è stata confermata alle 10.30. Questo ha chiaramente scoraggiato il pubblico delle grandi occasioni, che non si è potuto recare allo Iacovone per ovvi motivi. Gli azzurri sono usciti sconfitti per 3-1 in semifinale contro la Tunisia. Resta il rammarico per un possibile accesso in finale che salta in questo modo, ma solo complimenti e solo applausi per gli azzurrini di mister Franceschini, che domenica, nella mattinata di domenica, disputeranno la finale terzo e quarto posto. Come dicevamo, diverse medaglie sono arrivate nella giornata di ieri e ce le guardiamo, ce le gustiamo nel nostro servizio. L'Italia supera quota 100 medaglie e chiude da protagonista anche la sesta giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri conquistano altri 13 podi e portano il bottino complessivo a 110 medaglie, 40 delle quali d'oro. A firmare la medaglia numero 100 è Gabriele Guidi Rontani, campione nei meno 70 kg di pugilato. Sul ring Italia e Spagna dettano legge conquistando 4 titoli ciascuna. Prima gioia anche per il Kosovo: Donieta Sadiku vince nei meno 60 Achilli e regala al paese il primo oro e la prima medaglia di questa edizione. L'Italia domina anche nell'ultima giornata del nuoto pinnato con 4 ori e 8 podi. Alle spalle degli azzurri si distinguono Egitto e Grecia. Il bilancio complessivo dello stadio Torre d'Ayala tra nuoto e nuoto pinnato è straordinario: 67 medaglie italiane. Nel tiro a segno invece la Turchia ha imporsi nella carabina 10 metri maschile con l'oro di Ismail Kels e il bronzo di Brugra Semilidze. Fuori dal podio i medagliati olimpici Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Damir Mikec. Successo turco anche nel trap a squadre miste: Safir Temizemir, già regina nella prova individuale, completa la doppietta insieme a Yavuz Ilnam, argento alla Spagna e bronzo all'Italia. A metà dei giochi dunque la delegazione azzurra consolida il primato nel medagliere: 110 podi e 40 titoli.
0: Torniamo in studio, c'è ancora un collegamento con Dario Gallitelli, ce l'abbiamo, sì, eccolo qui. Allora Dario, cosa ci attende invece oggi?
1: una giornata, come dicevamo, ricca di eventi. Abbiamo parlato della gara degli azzurri che sono usciti sconfitti dalla propria semifinale contro la Tunisia. Resta il rammarico per un percorso che ha visto gli azzurri esultare nel primo vagito dello Iacovone qualche sera fa. Sarà finale terzo e quarto posto con chiunque risulti essere sconfitta nell'altra semifinale di serata, quella delle 21 allo stadio Erasmo Iacovone, tra Marocco e Algeria. In palio, come dicevamo, il pass per il momento apicale della kermesse sportiva, ma non solo calcio, perché oggi si assegnano le medaglie di padel nel quartiere Salinella, nello skate park del quartiere Salinella. Vanno in onda i momenti conclusivi di una kermesse seguitissima, appunto quella del padel. È il momento della pallanuoto allo stadio del nuoto d'Ayala alle 19. Il Sette Bello incontrerà la Bosnia Erzegovina, mentre alle 16 e alle 18 c'è la Roller Marathon. Alle 16 l'appuntamento con quella femminile, alle 18 invece è il turno di quella maschile. Tennis nel pomeriggio, ma anche appuntamenti importanti in provincia con il tiro con l'arco e le diverse qualificazioni relative alla carabina maschile e femminile. Insomma, un programma denso, intenso di eventi che ci consente di scavallare quella che è la metà di questo appuntamento con i giochi del Mediterraneo e di proiettarci nella settimana finale della kermesse dei giochi, che condurrà poi alla conclusione con la cerimonia dello stadio Iacovone, che porrà il sigillo su una manifestazione che sino a questo momento ha visto Taranto partecipe e soprattutto protagonista in ogni sua sfaccettatura.
0: E noi ovviamente continueremo a raccontarvi tutto questo e anche di più. Intanto grazie a Dario Gallitelli, ci vediamo dopo in redazione e buon lavoro a te. Torniamo allora in diretta dagli studi di Via Polibio, continuiamo a parlare di giochi. Questa mattina il comitato organizzatore in visita ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: I giochi del Mediterraneo entrano anche nelle corsie dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Questa mattina una delegazione del comitato organizzatore ha portato gadget, giochi e sorrisi con la mascotte Ionios ai piccoli pazienti di pediatria e oncoematologia pediatrica.
3: Per noi è un piacere essere qui, poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
4: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma incarnano i valori olimpici, che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. E quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che, come i delfini, sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
5: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento diciamo di far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi mediterraneo e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale, cercando di portare un po' di serenità e di tranquillità ai nostri piccoli pazienti.
6: I giochi del Mediterraneo danno due messaggi: uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi diciamo provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi diciamo noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
0: È ultimo giorno come volontari dei giochi del Mediterraneo per Antonio, Arcangelo e Mara, tre ragazzi del progetto Vita. Giovanna Calabrese li ha seguiti, li ha incontrati, vediamo.
7: Tre ragazzi del progetto Vita sono impegnati in questi giorni come volontari ai giochi del Mediterraneo. Antonio, Arcangelo e Mara sono al Palaemidea di Francavilla Fontana, dove si occupano dell'accoglienza di atleti e tifosi delle squadre di badminton. Un'esperienza che nasce all'interno di un percorso più ampio. Il progetto Vita, promosso attraverso l'ambito di Francavilla Fontana, coinvolge 13 ragazzi con disabilità e propone attività di digitalizzazione, orientamento lavorativo e inclusione, con il supporto di un'equipe multidisciplinare.
8: Abbiamo individuato questi tre ragazzi che tra l'altro fanno parte di un'associazione sportiva di Oria, i quali quindi vivono già lo sport a 360 gradi e sono inclusi nella società e nello sport territoriale, per cui ci è sembrato giusto dargli un'occasione, e questa è una vetrina internazionale, per cui è stato bello ed è fondamentale che ci sia anche la loro presenza. Abbiamo immaginato che loro possano vivere questa esperienza qui su Francavilla, essendo proprio di questo territorio, per cui stanno svolgendo questo servizio di volontariato dal 22 agosto.
7: Tra le attività del progetto c'è anche la possibilità di avvicinarsi allo sport. Antonio, Arcangelo e Mara fanno già parte di un'associazione sportiva di Oria e vivono quindi lo sport anche come momento di socialità e inclusione. Da qui la scelta di coinvolgerli nei Giochi del Mediterraneo, dando loro la possibilità di vivere da vicino un grande evento internazionale. Sei contento di questa esperienza?
9: Sì, sono felice.
7: Tu fai accoglienza?
9: Sì, ho conosciuto tutti amici.
10: Come si chiamano?
7: Come si chiamano?
9: Mara e Arcangelo.
11: Io sono contento.
7: Bravo.
10: Bellissimo. È una bella esperienza.
11: Per la Fennetta.
10: Ok, ai Giochi del Mediterraneo.
11: Per il Giochi del Mediterraneo.
7: Bellissimo.
10: Ok.
7: E anche di Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto di ZES Unica, ha parlato ieri in un videomessaggio la Premier Giorgia Meloni. Era il videomessaggio con cui salutava i partecipanti alla kermesse di tre giornate, la piazza organizzata a Ceglie Messapica da affariitaliani.it. Vediamo il servizio.
12: Restituire centralità al sud resta una delle nostre priorità. Così la Premier Giorgia Meloni, intervenuta con un videomessaggio ieri alla prima delle tre serate della piazza, la kermesse socio-economica e politica di affariitaliani.it, organizzata a Ceglie Messapica dal 2018 dall'associazione omonima. La Presidente del Consiglio ha rimarcato il suo legame personale con la Valle d'Itria, poi si è soffermata sulla ZES unica. Meloni ha tracciato un bilancio della misura di sostegno alle imprese, pensata per il centro-sud e attiva dal 2024.
13: ZES Unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale, una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES Unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici.
12: Nel suo breve messaggio anche un riferimento ai Giochi del Mediterraneo.
13: Una straordinaria opportunità per il Sud, per l'Italia intera, oltre che l'ennesima occasione per la nostra nazione di dimostrare quanto sia capace di organizzare al meglio grandi eventi di respiro globale.
12: Oggi attesi a Ceglie Messapica per la seconda giornata della kermesse, tra gli altri il ministro dell'Interno

0: Matteo Piantedosi e quello degli affari esteri Antonio Tajani, che prima sarà a Taranto allo Stadio del Nuoto per assistere alla partita di pallanuoto dell'Italia.
1: Adesso la cronaca, grave incidente stradale stamattina tra via Millo e via Magnaghi. Un 65enne è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto è stato molto violento. Alla guida del veicolo ci sarebbe stato un uomo di 93 anni. Sul posto la polizia locale, un'auto medica e tre ambulanze. Il pedone gravemente ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, mentre rimane da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Cocaina nascosta nelle patatine e hashish in casa. Un arresto a Taranto. Si tratta di un 32enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. È stato condotto in cella. Ma vediamo il servizio di Giovanna Calabresa.
2: Cocaina nascosta nella confezione di patatine, ancora sigillata, è uno dei particolari emersi nell'operazione della polizia che ha portato all'arresto di un tarantino di 32 anni accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. A fermarlo in Corso Italia sono stati i falchi della squadra mobile. L'uomo era in sella a uno scooter e alla vista degli agenti avrebbe improvvisamente accelerato. Durante il controllo, nella chiave d'accensione del mezzo sono state trovate due dosi di cocaina. Da qui la persecuzione nell'abitazione, dove è stata trovata altra droga, circa 50 grammi di cocaina, una parte nascosta proprio in una confezione di patatine. Nel frigorifero c'era anche un panetto di hashish da circa 30 grammi. Sequestrati inoltre 480 euro in banconote di piccolo taglio, il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 32enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto.
1: Risse, comportamenti violenti e disturbo della quiete pubblica sono gli episodi registrati negli ultimi giorni nel centro storico di Martina Franca che hanno spinto il sindaco Gianfranco Palmisano a chiedere l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza. Il primo cittadino ha inviato una richiesta al prefetto di Taranto Ernesto Liguori e al questore Michele Davide Sinigaglia chiedendo di valutare l'adozione di interventi sanzionatori per tutelare la sicurezza dei residenti e degli operatori commerciali della zona e prevenire il ripetersi di episodi analoghi. Martina è una città accogliente, legata a un clima di pacifica convivenza, non può esserci posto per certi episodi, ha sottolineato Palmisano, evidenziando anche come i fatti si siano verificati in pieno giorno e alla presenza di numerosi turisti. Secondo il sindaco, episodi di questo tipo rischiano infatti di compromettere non soltanto la tranquillità dei residenti, ma anche l'immagine della città. Palmisano ha quindi rinnovato il proprio apprezzamento alle forze dell'ordine, sottolineando il lavoro svolto quotidianamente proprio dalle forze dell'ordine. Ordine ai cittadini, ha rivolto un messaggio di rassicurazione: ci tengo a tranquillizzarvi, c'è la massima attenzione delle istituzioni affinché gli eventi di questi giorni rimangano isolati, perché la sicurezza è una delle nostre priorità. Da Martina torniamo a Taranto. Dopo 18 giorni di missione nel Mediterraneo, il sottomarino Gazzana rientra a Taranto. Questa mattina il passaggio nel canale navigabile, l'arrivo nel Mar Piccolo al termine dell'operazione NATO Sea Guardian. Per i circa 50 membri dell'equipaggio, non solo il ritorno a casa, ma soprattutto l'abbraccio con le proprie famiglie. Dario Gallitelli.
3: 18 giorni nelle profondità del Mediterraneo, poi il ritorno a casa. Questa mattina alle 8 il sottomarino Gazzana ha attraversato il canale navigabile di Taranto per raggiungere il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Il battello rientra dopo aver partecipato all'operazione NATO Sea Guardian, missione avviata nel 2016 per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nel Mediterraneo attraverso attività di sorveglianza, contrasto al terrorismo e protezione delle infrastrutture strategiche. A bordo un equipaggio composto da circa 50 militari impegnati in un'attività operativa condotta con dedizione, coesione e professionalità. Il rientro del Gazzana rinnova anche il profondo legame tra Taranto e la Marina Militare, un rapporto che attraverso la storia trova nell'arsenale nel Mar Piccolo i suoi luoghi simbolo, come sottolineato dal comandante del battello Domenico Mileti. La missione si conclude così nel punto in cui era cominciata, il ritorno alla base e l'atteso abbraccio degli equipaggi alle proprie famiglie.
4: Il ritorno è sempre un'emozione forte, altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi in navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva ci sono tanti stimoli, è bello vedere.

0: Gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative che però comunque vengono garantiti, e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari. È sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro. Siamo giunti alla chiusura della nostra quarta attività Sea Guardian. È un'attività NATO che svolgiamo regolarmente sotto bandiera NATO, chiaramente un partner, l'alleanza per noi fondamentale, è attività molto, molto stimolante per me, per tutto l'equipaggio e quindi anche sicuramente per gli interessi nazionali. Siamo 59 persone, di cui 3 donne, e il carattere tipico di cui giustamente le parlava del sommergibilista è fondamentale, in quanto passare 18-19 giorni, anche di più a volte, a bordo di questo mezzo, in navigazione subacquea, dove a volte non si ha chiaramente la percezione del tempo, del giorno, della notte, ma si è lì solo con l'obiettivo di svolgere il proprio compito, è fondamentale, di fondamentale importanza.
1: Ci spostiamo a Pulsano, spiaggia occupata abusivamente con ombrelloni, lettini e sdraio. Questa mattina è scattato l'intervento della Guardia Costiera a Pulsano in località Le Canne. L'operazione condotta dai militari della Capitaneria di Porto di Taranto nell'ambito della campagna nazionale Mare e Laghi Sicuri ha portato alla rimozione e al sequestro di un ingente quantitativo di attrezzature balneari sistemate arbitrariamente sulla battigia. L'obiettivo era in pratica quello di riservarsi i posti in spiaggia, impedendo di fatto la libera fruizione agli altri. Al termine dell'intervento sono stati restituiti alla collettività circa 200 metri quadrati di spiaggia libera. Continuano le segnalazioni dei cittadini di Taranto per problematiche relative alla gestione della viabilità in concomitanza con gli eventi dei Giochi del Mediterraneo. Questa volta Maria Laura Paletta ha ascoltato i residenti di Via Lago di Como a due passi dallo Stadio Iacovone. Vediamo.
2: Da un momento ad un altro non potevamo più né rincasare e né uscire dalle nostre abitazioni, quindi qui non parliamo di un divieto di circolazione, un divieto di transito semplice per gli abitanti dal punto A al punto B. Qui stiamo parlando di un divieto di circolazione, un divieto di tornare nelle proprie case.
3: Prigionieri in casa propria, i residenti di Via Lago di Como, i civici 63, 65 e 67 hanno sperimentato questa sensazione nella giornata del 26 agosto, quando un'ordinanza comunicata alla cittadinanza la mattina stessa ha impedito l'ingresso e l'uscita veicolare persino dalle proprie abitazioni, nell'orario compreso tra le 18 e mezzanotte, a causa della concomitanza con la partita Italia-Kosovo prevista dai Giochi del Mediterraneo nel vicino stadio Iacovone. L'alternativa a parcheggiare ad almeno 1 chilometro di distanza e percorrerlo a piedi.
2: Che senso ha? Qual è la ragione per cui, se la partita inizia alle 20:30 e l'accesso ai cancelli è alle 18:30, perché mi dici? Bloccare, non mi devi dare la possibilità di tornare a casa mia, semplicemente a casa mia. Ed è impensabile che un'organizzazione, degli organizzatori così validi, tanto da realizzare un evento così importante in meno di 15 mesi, in meno di 2 anni, non siano in grado di applicare delle misure di sicurezza che siano però idonei a garantire l'incolumità di tutti gli utenti, però dare a noi la possibilità semplicemente di tornare a casa.
3: Una situazione paradossale che ha scatenato la comprensibile protesta dei residenti, molti dei quali hanno appreso del divieto quando avevano già organizzato diversamente i propri impegni personali e lavorativi. Il papà di un ragazzo autistico, per poterlo portare a fare terapia, ha richiesto un permesso speciale last minute che gli è stato concesso, ma ha dovuto comunque passare attraverso ben 3 blocchi di polizia locale, spiegando ogni volta la situazione e non sempre con facilità per poter rientrare a casa. Insomma, una situazione paradossale. I residenti temono che sia solo l'inizio di una serie di disagi causati da una gestione approssimativa della viabilità in concomitanza con futuri eventi e partite allo Iacovone. Eppure soluzioni alternative potrebbero essercene, i residenti stessi se ne fanno portavoce all'amministrazione comunale.
4: Bastava che presentavamo con questo permesso, con la targa della nostra macchina e con un documento che avevamo residente e ci facevano passare. Ed era valido fino a che lo stadio, fino a poco, quando lo stadio funzionava. E mi ricordo benissimo che io sto qui dal 93, ci fecero quello sgorbio lì che ci strissero la strada, per ci presero per i fondelli, perché ci dissero che i tifosi dovevano passare di là e quindi ci lasciavano liberi il passaggio a noi. Non è mai successo questo.
5: Noi pensavamo

0: di poter creare un'unica corsia, quindi avere una zona di accesso e circondato tutto attorno alle palazzine, c'è la possibilità con l'auto di transitare solo sul parcheggio ad uso delle navette, dei pullman e quindi ritornare e accedere ai nostri residence.
1: Ancora eventi, incontri e momenti collaterali ai giochi del Mediterraneo, in questo caso parliamo al Teatro Orfeo di Mediterraneo in Scena, che propone un percorso tra cinema, teatro e confronto. Vediamo Teresa Picchieri.
2: Il Mediterraneo come ponte tra culture, storie e generazioni, è questo il filo conduttore di Mediterraneo in Scena, il progetto ospitato dal Cinema Teatro Orfeo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. La tavola rotonda moderata dal giornalista Angelo Di Leo ha acceso il confronto sull'identità mediterranea e sul rapporto storico della città con questo spazio comune. Poi cinema e musica con la proiezione di Oltre il confine. Il percorso proseguirà sabato 29 agosto con la Clo e le sue relazioni pericolose.
3: Una pellicola cinematografica che si denomina Oltre il confine, di un regista leccese, Alessandro Valenti, che rappresenta la traversata dall'Africa all'Italia vista attraverso gli occhi di due bambini. Il secondo invece è un evento dedicato al teatro, a un'opera di Clarizio Di Ciaula, Le relazioni pericolose, della storia di un comandante francese che durante il periodo della colonizzazione arriva a Taranto, prima di morire aiuta un gruppo di migranti a stabilirsi a Taranto.
2: Un'iniziativa che punta a lasciare, oltre lo sport, una nuova eredità culturale fatta di dialogo, inclusione e cittadinanza attiva.
4: Taranto in questo momento è sotto gli occhi dei riflettori. È una Taranto meravigliosa che affaccia sul Mediterraneo e il progetto si incentra sulla mediterraneità dei popoli. Taranto come crocevia quindi di popoli e di linguaggi. Tutto ciò va a coniugarsi in maniera perfetta, a nostro parere, con lo sport. Quindi sport e cultura come elementi che riescono anche a superare insieme, per le caratteristiche che li contraddistinguono, le diversità.
5: È una prospettiva questa abbastanza recente, quella migratoria, che però assume particolare rilevanza non solo per le dimensioni e non solo anche per alcune tragiche vicende che hanno riguardato i barconi, ma anche perché è un'occasione straordinaria anche per incontrare popoli, maturare una comune consapevolezza e soprattutto l'identità mediterranea, che nella storia ha avuto alti e bassi. Credo che la cultura abbia anche il ruolo di stimolare anche le coscienze e di poter anche riprendere un dialogo fra popoli che non deve mai interrompersi.
1: E dal Borgo Umbertino ci spostiamo in Via Liguria, grande successo per la 10ª edizione della Notte Panna, musica, animazione e soprattutto negozi aperti fino a tardi per il passeggio e magari anche lo shopping per questa iniziativa pensata e promossa da Confcommercio Taranto insieme al Comune. Vediamo.
6: Oggi c'è tanta gente, ci sono famiglie, ci sono giovani, ci sono tutti. Ti invitiamo a farle più spesso perché la gente ha bisogno anche di questo.
7: Taranto ha sempre più bisogno di iniziative capaci di riportare movimento e vitalità nei quartieri. Un esempio è la Notte Panna che ieri ha animato Via Liguria con negozi aperti fino a tarda sera, musica e intrattenimento, sfruttando anche il fresco delle ore serali. Un segnale importante per un quartiere che ha pagato e continua a pagare un prezzo alto sul lato economico, tra la concorrenza dell'online e dei centri commerciali, il caldo record e una certa concentrazione di eventi tra Borgo e Città Vecchia.
8: Il calendario dei Giochi del Mediterraneo, dove c'erano due palchi, due iniziative, i commercianti hanno ritenuto opportuno riprendere quello che sono i giochi, la nostra famosa Notte Panna. Siamo alla 10ª edizione, è ripartito un entusiasmo con i Giochi del Mediterraneo che ci ha portato al di là di quelle che possono essere incassi sì, incassi no, una situazione di ottimismo che ci deve vedere al di là dei giochi in un processo di rete che deve portare poi a una vitalità come quella di stasera.
7: La città ha dimostrato ancora una volta di rispondere positivamente quando vengono proposti eventi in grado di animare le calde serate estive e di riportare i cittadini nelle strade e tra i negozi di vicinato.
9: una cosa bella, sì, stiamo passeggiando, stiamo vedendo le bancarelle, no, una cosa bella.
10: È veramente una bella organizzazione, Taranto sta dando onore a questi giochi, quindi viva Taranto.
7: Farete anche shopping questa sera?
10: Certo, come no, abbiamo portato i mariti apposta.
11: Shopping piccolo.
10: Per fare shopping.
11: Uno shopping piccolo, vabbè, non grosso.
12: È una cosa buona per Taranto, almeno c'è un po' di movimento più di persone, di negozi aperti.
7: Farete shopping questa sera?
12: Vediamo, vediamo se ci conviene, sì.
13: È un bel evento, diciamo, che ha ravvivato un pochettino la via, ecco, la via in questa parte della città.
7: Farete acquisti questa sera?
13: Penso di sì, qualche cosa per la bambina magari, penso di sì.
14: Beh, è una bellissima manifestazione perché è un modo per attirare la gente in questo periodo di festa. Puoi vedere questi ragazzi così giovani, così bravi, è un'emozione perché ci fa sperare in un futuro di grande, insomma, soddisfazione per Taranto e per i tarantini.
1: Torna la 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto. Questa sera il Teatro Comunale della Villa Peripato ospiterà la serata dedicata alle eccellenze dello sport e a chi con risultati e passione porta in alto il nome della città. Il servizio di Teresa Picchieri.
2: Riflettori ancora puntati sullo sport per celebrare chi con talento, sacrificio e passione ha contribuito a portare Taranto oltre i confini del territorio. Appuntamento stasera alle 20 al Teatro Comunale della Villa Peripato con la cerimonia della 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto, manifestazione ideata da Roberto De Lorenzo. Una serata che arriva in un momento importante per la città, protagonista dei Giochi del Mediterraneo e che vedrà salire sul palco atleti, tecnici e dirigenti distinti sia a livello nazionale ed internazionale.
15: Come al solito saranno 10 i premi Atleta di Taranto e poi ci saranno delle menzioni speciali per altri atleti e dirigenti. Fra i nomi che adesso ricordo, perché sono tanti, c'è Gonzalo Cosà e Quesada, l'allenatore della nazionale di rugby, Lecce Calcio, Lo Savio, Silvana Stanco, Cuomo e tanti altri, non me ne vogliono se non li nomino tutti perché sono veramente tanti.
2: Non solo medaglie e risultati, il premio vuole raccontare anche il valore umano dello sport e ricordare chi ha contribuito a raccontarlo. Uno spazio sarà infatti dedicato a Cristian Cesario, giornalista tarantino scomparso lo scorso marzo, un omaggio che proseguirà a settembre con una giornata di sport nel suo ricordo.
1: Prima di chiudere, un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato nel corso del nostro TG, quella del grave incidente stradale all'incrocio tra via Millo e via Magnaghi di stamane. Il 65enne investito dall'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali purtroppo è deceduto, l'impatto era stato molto violento, alla guida del veicolo che lo ha investito un uomo di 93 anni. Purtroppo, come abbiamo detto, non c'è stato nulla da fare e dopo qualche ora l'uomo 65enne è deceduto, lo abbiamo appena appreso. Chiudiamo così il nostro telegiornale, vi ricordo che l'informazione di Studio 100 prosegue con una bella pagina dedicata allo sport nel nostro TG sportivo, quindi rimanete sintonizzati su Studio 100. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza.

0: contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì. Dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
2: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Ci troviamo nella fase clou di questa nuova ondata di caldo, che un pregio ce l'ha, sarà infatti abbastanza breve, almeno quello, ma che porterà dei valori di temperatura piuttosto anomali per il periodo, con temperature che supereranno localmente anche i 40 gradi e pertanto raccomandiamo prudenza nell'esposizione al sole nelle ore centrali del giorno. Questo per che cosa? Per l'arrivo di aria direttamente dall'interno del continente africano, trasportata sia dal bordo orientale di una zona di bassa pressione presente sul vicino Atlantico, sia da una zona di relative alte pressioni che pesca appunto quest'aria calda dall'Africa e come due ingranaggi di un orologio la spingono direttamente verso le nostre regioni. Bene, abbiamo già fatto quindi un quadro di quello che sarà la situazione per quanto riguarda queste 24 ore, possiamo passare allora direttamente alla previsione del tempo, alla cartina, eccola qui, la vedete, avremo un cielo lattiginoso, un cielo un po' sporco, quindi un cielo non proprio limpido, anzi perché ci sarà parecchia polvere sahariana sospesa nell'aria e quindi avremo comunque condizioni di tempo stabile, niente precipitazioni, niente piogge, pochissima nuvolosità. E il fattore più importante cosa saranno? Saranno sicuramente le temperature. Avete visto, abbiamo riportato Taranto minima 25, massima 36, ma si supereranno probabilmente questi valori nel corso della giornata e ancor di più si supereranno nelle aree interne dove potremo facilmente toccare anche i 40 gradi nelle ore centrali del giorno. Per quanto riguarda il vento è debole, proveniente dai quadranti meridionali, rende il mare leggermente mosso al largo lo Ionio, poco mosso l'Adriatico. Se vogliamo dare una tendenza allora per la giornata successiva, quella di sabato, ecco vedete la cartina in questo momento, cambia giusto qualcosa perché la coda della perturbazione che transiterà al nord porterà un po' di nubi sparse, giusto qualcosa nelle aree appenniniche e nelle ore centrali del giorno, qualche temporale di calore non lo possiamo escludere, ma ci tengo a sottolineare, guardate il valore della temperatura massima attesa su Taranto, 39 gradi, parla da sola. Bene, mi sembra di aver detto tutto per questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: È stata sconfitta in semifinale contro la Tunisia. Ascoltiamo le dichiarazioni raccolte dal nostro Cosimo Lenti.
1: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa. Comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di andare al torneo perché lo sappiamo bene che è tutta esperienza.
2: Che esperienza per voi sempre questi giochi da mettere?
1: È una competizione bellissima giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo che siamo partiti col botto, va benissimo.
3: C'è grande rimpianto per la partita di oggi, era una partita dove siamo andati in vantaggio, ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare, causa caldo, causa la stanchezza. Il rimpianto è grosso, però ora si deve puntare alla prossima partita e alla medaglia di bronzo.
2: Raccontaci il gol.
3: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, ho attaccato l'aria così come al solito e mi sono trovato al posto giusto al momento giusto.
4: L'Italia in finale, che cosa è mancato dal punto di vista tecnico tattico a prescindere dall'esperienza della qualità della Tunisia? Che cosa si è perso?
3: Sì, certo, però non è secondo me una questione di equilibrio. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, in sera anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto. Rispetto alla partita contro il Kosovo ci è mancato, secondo me, la più voglia di fare gol e la determinazione.
5: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
3: Certo, il rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina sono stati grandiosi è molto perché noi in campo ci andiamo anche soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e il quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
0: Grazie al nostro Cosimo Lenti per il suo contributo ottimale come sempre in questi giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo adesso sul calcio perché domenica alle 17 la SS Taranto comincia il suo campionato di eccellenza pugliese. I rossoblù sfideranno la Cosmano Sport Foggia al Nino Dimitri di Mandure, ma a porte chiuse. Intanto è arrivata la prima tegola, il portiere Raul Lombardo ha riportato una lesione del piatto tibiale, ha già iniziato il percorso riabilitativo. Il club rossoblù però starebbe correndo ai ripari. Si parla del possibile arrivo di Francesco Baglietti tra i pali, portiere classe 2003, reduce dalla promozione in Serie D con la maglia del Bisceglie. Per il Taranto, dunque, si parte subito tra ambizioni e difficoltà. Guardiamo il servizio.
6: È ufficiale, la SS Taranto debutterà nel campionato di eccellenza domenica 30 agosto contro il Cosmano Sport Foggia. Appuntamento alle 17 al Nino Dimitri di Manduria, ma senza pubblico sugli spalti. Una partenza particolare per i rossoblù, chiamati subito a dare un segnale in un campionato nel quale partono con i favori del pronostico e con l'obiettivo di tornare in Serie D. Dopo l'esordio, il calendario propone subito due trasferte, giovedì 3 settembre sul campo della Nuova Spinazzola e domenica 6 settembre contro il Polimnia. Poi il ritorno in casa, ancora da definire nella sede, contro l'Atletico Racale. Intanto arriva una notizia dall'infermeria. Il portiere Raul Lombardo, durante un allenamento, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Per il Taranto, dunque, il conto alla rovescia verso il debutto è ormai terminato. Domenica si comincia, anche a porte chiuse. La missione è subito quella di partire con il piede giusto.
0: E dunque, come avete sentito, si alza il sipario sulla nuova stagione di Eccellenza Pugliese. Si parte con l'anticipo del sabato e subito sfide interessanti. Bisceglie Trani apre il campionato. Domenica in campo Canosa, Squinzano e Ostuni. Tante ambizioni e un

0: sogno che si preannuncia equilibrato. È già tempo, dunque, di fare sul serio. Guardiamo il servizio.
1: Al via il nuovo campionato di eccellenza pugliese, con la novità dell'anticipo del sabato e un torneo che si preannuncia equilibrato e ricco di protagoniste. Alle spalle della SS Taranto, grande favorito per la vittoria finale, le altre squadre candidate al salto di categoria sono subito chiamate a partire con il piede giusto. Ad aprire la stagione sarà la sfida tra Unione Calcio Bisceglie e Trani, in programma domani. Due formazioni ambiziose, pronte a recitare un ruolo importante nelle zone alte della classifica. Domenica toccherà al Canosa, che ospiterà il Taurisano, mentre lo Quinzano, neopromosso ma già indicato tra i candidati alla promozione in Serie D, farà visita al Brillacampi. Chiude il quadro una sfida tutta da seguire tra Nuvoli Ostuni, altra neopromossa. Insomma, si parte subito con incroci interessanti e tante ambizioni. L'eccellenza pugliese è pronta a regalare spettacolo.
0: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, ultimo test prima di fare sul serio per il Martina Calcio. I biancazzurri chiudono il precampionato con un netto 4-0 sul campo del Putignano, a segno Antinucci, Resuf e Battista nel primo tempo, Diaw nella ripresa. Ora testa all'esordio ufficiale domenica, la sfida di Coppa Italia Serie D a Gravina.
1: Si chiude con una vittoria per 4 reti a 0 il precampionato del Martina Calcio. Sul terreno di gioco del Torino 49 di Putignano, i biancazzurri superano il rosso-blu padroni di casa e mettono nelle gambe gli ultimi minuti di preparazione in vista dell'esordio ufficiale. Partenza subito convincente per gli uomini di Mister Laterza, che trovano tre volte la via del gol nella prima frazione, a segno Antinucci, Resuf e Battista. Nella ripresa spazio alla consueta girandola di cambi, con lo staff tecnico che ha potuto valutare uomini e soluzioni in vista dei primi impegni ufficiali. Il poker porta la firma di Diaw, giocatore attualmente in prova e che sarà valutato in questi ultimi giorni. Adesso però si fa sul serio. Da domenica non ci saranno più amichevoli. Il Martina sarà di scena a Gravina per il primo turno di Coppa Italia. È già partita la prevendita, i test estivi sono finiti, la stagione è pronta a cominciare.
0: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre per questo TG sportivo. Vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo, ma non solo. Continuate a seguirci con tutta la programmazione qui su Studio 100 nella Casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Visto chi viene?
1: Questo è ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa

0: hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina Militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24, menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere, Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna.

0: L'ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna, è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma Vuoto Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penn, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penn. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penn e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono... pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie. In funzione di quella che sarà la situazione, ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico, sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand La Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand La Penne. Buonasera comandante, mi sente?
5: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento della Penne Maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora, comandante, come procedono queste operazioni?
5: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nei migliori dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
5: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Gemignani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
3: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
5: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
3: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
5: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
3: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand La Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
5: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
3: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare Arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare Arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
6: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
7: Ciao amore.
6: Un messaggio, dai, un messaggio.
7: Ti aspettiamo tutte e due.
3: Sono emozionati, Gianni.
6: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
3: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
6: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
7: Il natalizio.
6: Sì, lo so, immagino.
7: Che è stata dura. Vedendo lui, ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
6: Sta aprendo il ponte.
3: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
6: Non ce l'ho fatta intervistare. Allora lo chiamiamo.
3: Sì, lo chiamiamo.
6: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
3: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
8: Ah, qui?
3: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
8: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
3: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
8: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
3: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
8: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
3: Come i carabinieri.
8: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
3: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
8: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona...

0: esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
0: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termine calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
2: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata. Con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolar momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto della Panel Maestrale per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo...

0: intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penna il Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci, a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand de la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
3: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
3: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
3: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
3: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
3: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
3: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
3: Quindi non era qui a salutarla?
6: No, oggi è lunedì. Quindi.
3: Il primo pensiero appena messo terra, chi è andato?
6: A casa. A casa, era ora.
3: Bentornate.
6: Grazie. Dietro!

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Made in Ta. Parliamo come sempre non solo di sport ma anche di eventi e per la strada, perché questo Made in Ta davvero sta piano piano trovando sempre più aggiornamenti per questi giochi, tante situazioni interessanti ma soprattutto tanti aggiornamenti. E allora andiamo a guardare appunto con le grafiche quello che sta accadendo in questi giorni, in queste ore soprattutto, perché possiamo fare il primo punto della situazione della giornata con il risultato però più pesante che è arrivato, ahimè, dal calcio, dove l'Italia purtroppo under 18 è stata eliminata dalla Tunisia. Nel tiro con l'arco femminile, Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati hanno chiuso al quarto posto nella prova a squadre. Le azzurre hanno perso la finale per il bronzo contro la Spagna dopo una rimonta che aveva riaperto la sfida. Il controllo dei punteggi ha fissato il risultato sul 5-1 per le spagnole. Anche nel judo la mattinata ha portato risultati alterni. Michela Terranova nei 57 kg è arrivata ai quarti di finale dopo aver superato la portoghese Ana Caterina Gordo Agujas, ma è stata poi battuta al golden score dalla kosovara Flaka Loksa. Per lei dunque niente semifinale, percorso da verificare nei ripescaggi. Il fronte più interessante per le azzurre resta però il tennis tavolo. La semifinale a squadre contro la Turchia è ancora apertissima, con Gaia Monfardini che ha perso il primo singolare 3-2 contro Sibel Altiyanka, mentre Giorgia Piccolin ha riportato l'Italia sull'1-1 battendo Es Arak 3-1. Poco dopo le 14 Piccolin era impegnata nel match decisivo del primo incontro, del proprio incontro, con l'Italia ancora in corsa per la finale. Molto bene invece il padel femminile, dove Giorgia Marchetti e Carolina Orsi stanno giocando la finale per il bronzo contro il Portogallo. Dopo aver vinto il primo set 7-5, la coppia azzurra era impegnata nel secondo set. Gli uomini abbiamo arco, judo e calcio. Nel tiro con l'arco maschile Matteo Borsani, Francesco Gregori e Massimiliano Mandia non sono riusciti a conquistare il bronzo. La Turchia ha vinto nettamente 6-0 e gli azzurri hanno chiuso dunque al quarto posto. La nota positiva dell'arco però è proprio Francesco Gregori, che nel pomeriggio avrà una grande occasione, sarà in finale per loro individuale contro il francese Thomas Chiraud. È uno degli appuntamenti più importanti della giornata. Nel judo invece Fabrizio Esposito ha raggiunto i quarti nei 73 kg, dove è stato sconfitto dall'algerino Monsieur Duan Driss al golden score. Andrea Carlino è stato eliminato nei quarti dei 60 kg dal francese Yann Motoli Bongamb, e Valerio Accogli era invece impegnato nei quarti dei 60 kg. Risultato più amaro della mattinata, l'abbiamo detto, è arrivato dal calcio. Il tiro a segno, grande attesa per Danilo Dennis Sollazzo ed Edoardo Bonazzi, sono stati protagonisti della qualificazione nella carabina d'aria compressa da 10 metri. La finale era prevista alle 13.30, rappresenta una delle possibilità più concrete di medaglia individuale per l'Italia. Ritorniamo in studio perché in questo momento abbiamo le interviste realizzate dal nostro Cosimo Lenti questa mattina, ascoltiamole.
1: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa. Comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo, perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
2: Che esperienza per voi questi
1: Sono una competizione bellissima, giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza, perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo, siamo partiti col botto, va benissimo.
3: C'è grande rimpianto per la partita di oggi, era una partita dove siamo andati in vantaggio ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare, causa caldo, causa la stanchezza. Il rimpianto è grosso, però ora se

0: puntare alla prossima partita e la medaglia di bronzo.
1: Raccontaci il gol.
0: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, ho attaccato l'aria così come al solito e mi sono trovato al posto giusto al momento giusto.
2: Sì,
0: certo, però non è secondo me una questione di equilibrio. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, in sera anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto e rispetto alla partita contro il Kosovo ci è mancato, secondo me, la più voglia di fare gol e la determinazione.
3: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
0: Certo, il rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina sono stati grandiosi e molto, perché noi in campo ci andiamo anche soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
4: Perfetto, ringraziamo ancora una volta il nostro Cosimo Lenti che sta seguendo questi giochi del Mediterraneo in maniera quotidiana. Allora, con l'aiuto del nostro Alessandro Labriola, ci andiamo a vedere la grafica di quello che ci attende questo pomeriggio, questa sera alle ore 20. Vedete, pallamano femminile, Italia-Macedonia del Nord, il padel alle ore 19, Abate e Montiel sfidano la coppia dietro Gala, calcio maschile alle ore 21, la seconda semifinale, Algeria-Marocco, chi vince affronterà la Tunisia in finale. E quindi questi sono gli appuntamenti che avremo a disposizione questa sera, ma non solo, perché tornano anche i protagonisti, gli azzurri del judo, con le finali delle categorie della giornata. C'è anche il tennis con i quarti di finale dei maschile e femminile e le semifinali dei doppi. Alle 16.45 parte il triathlon maschile, mentre alle 18.30 sarà la volta della gara femminile. Molto interessante anche il tennis tavolo, quindi avremo tanti aggiornamenti da questo punto di vista. Una giornata ricca di impegni con tanti eventi importanti. A questo punto noi ci spostiamo sul Made in Eventi con la nostra Sabrina Morea, che ci darà diversi aggiornamenti interessanti.

0: Intanto cominciamo a vedere quello che abbiamo raccolto ieri. Ieri ci siamo spostati, come dicevo, nel versante opposto della nostra città, ci siamo spostati su Via Liguria dove c'erano degli eventi inseriti nel programma delle attività collaterali dei Giochi del Mediterraneo in concomitanza con la Notte Panna, per cui abbiamo visto tanta gente coinvolta nelle varie attività, ma è stata anche l'occasione per incontrare alcuni dei protagonisti e quindi ci vediamo l'incontro con un personaggio mitico della musica Taranto, Franco Cosa, e poi abbiamo incontrato, come insomma, per collegarci a quello che diceva poco fa Peppe De Lisanti, abbiamo incontrato i giovanissimi del progetto Generazione Alfa. Questa serata del 27 di agosto qui a Via Liguria non poteva non cominciare con incontrare un grande della nostra città, Franco Cosa, che questa sera nell'ambito delle attività collaterali ai Giochi del Mediterraneo porta un progetto speciale che è proprio il tuo, cioè proprio si sente che è tuo, Canto alla mia terra.
1: Eh sì, questo è un progetto che mi mise in piedi durante il periodo del Covid, mi è venuta questa. Io sono stato sempre innamorato della mia città, sempre, e chi mi conosce lo sa. Però nel periodo cattivo, brutto, triste che abbiamo trascorso tutti insieme con il del Covid, lì mi è venuta questa tarantinità forte, al punto tale da scrivere delle canzoni che ho inserito in questo progetto che con i miei amici, beh, questa band meravigliosa, tra l'altro numerosissima questa sera. Abbiamo messo insieme questo progetto, cioè proprio con l'idea di portare Taranto, di far capire

0: culturalmente e musicalmente la città dai primi insediamenti fino ai giorni d'oggi, raccontando storie che sono in che esistono in questo spettacolo bellissimo.
1: Però tu sei stato un antesignano, no? della canzone popolare, tutto sommato, cioè nel senso che tu hai anche fatto dei testi che hanno fatto la storia già anni fa, legati a prodotti tipici.
0: E tra l'altro fra un po', fra qualche giorno presenteremo, poi ti dirò dove e sì? Quando, va bene, con precisione, con i Canusè.
1: Come
0: una
1: no?
0: Band fortissima,
1: certo,
0: di ragazzi,
1: certo.
0: Se tutto va bene per il ventennale del Signore della Spoonzy Music mettiamo in piedi questa cosa, poi saprai dov'è.
1: Allora voglio sapere,
0: sarai la prima a sapere.
1: Allora voglio sapere, guarda, hai fatto questa promessa, adesso c'è tanta gente che passa a salutarti, noi veramente ti abbiamo strappato perché siete in piene prove, una band enorme, uno spettacolo raccontato e cantato.
0: Raccontato dalla buona, bravissima amica mia, professionista forte, Silvia Quero, e da me cantata e suonata con i ragazzi. Poi c'è anche Valentina, la figliola di Silvia, che è molto brava, ormai è diventata la nostra pizzica ballerina, la Valentina. E quindi c'è veramente Taranto, musicalmente, culturalmente e soprattutto pizzica.
1: Senti, vedo
0: Taranta Tarantina.
1: Vedo tanti amici, ma tantissimi sul palco, proprio tanti.
0: Tutti, Roberto Andrisani, Vincenzo Zecca, Pasquale Angelini, grande batterista martinese che ha suonato una vita con Teresa Dessio, Gianni Caloro, il mio storico compagno, poi un percussionista ciuffo che è fortissimo, gira.
1: Lo conosco molto bene, Francesco.
0: Francesco Dracca.
1: Come no?
0: E poi Jacopo Longo, che è veramente un talento, un vero figlio d'arte, insomma.
1: Allora, noi ti lasciamo il tuo lavoro, grazie, perché veramente siamo venuti con l'intento di venirti a salutare e di trovarti sul palco.
0: Grazie, perché una ragazza come te, una professionista come te, un'amica come te, qua, se viene qui ad intervistarmi in questa maniera, davanti a una bella telecamera, vuol dire che c'è il cuore.
1: C'è sempre il cuore. Buon lavoro, Franco.
0: Musicalità.
1: Ci vediamo presto, attendo notizie, grazie. Siamo qui a Via Liguria per un'altra iniziativa inserita negli eventi collaterali, programma dei Giochi del Mediterraneo. Ritroviamo Fabiola De Santis, Eufonia, che abbiamo incontrato il primo giorno insieme a Federica Zizzeri, e qui per Generazione Alfa, un palco aperto proprio ai più giovani.
2: Esattamente, buonasera a tutti, siamo qui carichissimi per questo secondo evento dove si esibiranno i nostri più giovani, quelli nati dal 2013 in poi, quindi insomma sono proprio quelli giovanissimi che hanno già calcato palchi importanti in tutta Italia e noi li vogliamo nella nostra città. E che dire, siamo felici, è in corso la serata e grazie Sabrina, grazie di questo.
1: Ma figuriamoci, a parte che sta arrivando un sacco di gente a seguire ovviamente questo tipo di esibizioni, prima ho sentito lei, molto brava, ha fatto un pezzo di Levante di qualche anno fa a Sanremo.
3: Sì, in realtà era di quest'anno la canzone.
1: Ah, di quest'anno, sì.
3: Sì, una bellissima canzone, grazie mille per...
1: Quanti anni hai?
3: 17.
1: E ti chiami?
3: Yasmin.
1: Ok, loro sono ovviamente, hanno tutti, insomma, hanno il permesso di poter parlare
3: sì.
1: Con l'insegnante e con i genitori vicini. Allora, qui ci svolge questo, adesso c'è un altro piccolo artista di 10 anni, dall'altra parte della strada più tardi invece, chi c'è?
2: C'è Federica Voice Band, cioè la band di tutti i nostri professionisti, Federica Zizzeri, non ve la perdete dalle 20:30 in poi nei pressi di Corso Italia, perché faranno un repertorio internazionale, soul, funky, insomma ci sarà da divertirci, sono tutti i nostri professionisti, quindi.
1: La settimana scorsa avete cominciato in Via di Palma.
2: Esattamente, c'erano i Luna Mora,
1: sì.
2: Simona Galeandro, dall'altra parte la band dei giovanissimi di Eufonia presso il Fan Village, quindi siamo carichissimi, siamo carichi.
1: Come sempre, tanto tanto entusiasmo i ragazzi e le ragazze di Eufonia, grazie a Fabiola, grazie a Federica e continuate il vostro lavoro, perché tanto tra un po' inizia anche l'anno accademico e quindi suoni per strada, Generazione Alfa, facciamo un applauso tutti insieme. Grazie Fabiola, grazie.
4: Grazie alla nostra Sabrina Morea per aver intervistato tutti questi protagonisti dei Giochi del Mediterraneo. Ascoltiamola però ancora, perché ha degli aggiornamenti da darci in vista degli appuntamenti imminenti.
1: Partiamo dalla piazza ex mercato nei pressi della discesa Basso alle 19:00.

0: 20:30 nell'ambito del festival diffuso dal titolo After the Games. Le associazioni Apulia Face APS e l'associazione Fermenta APS, nell'ambito di Virata Vivi in Puglia, questa sera presentano un talk e una degustazione di vini pregiati dal titolo Al tramonto, da Taranto alle terre del primitivo. Quindi cultura, musica e food si incrociano alla piazza ex mercato, che in questi giorni è stata sempre molto vivace per gli eventi che si sono susseguiti. E invece ci spostiamo alle 20, alla concattedrale Gran Madre di Dio, per i concerti Al tramonto, la lirica incontra lo sport. Protagonista orchestra giovanile della Magna Grecia, con il soprano Giuliana Gianfaldoni e il direttore Roberto Gianola. I solisti dell'orchestra giovanile: Francesca Romano al violino, Salvatore Sibilla al violino e Davide e Maria Pasca al violoncello. Presenteranno un programma con le musiche di Donizetti, Puccini, Gastaldo e Gounod, organizzato dalle Corti di Taras, ore 20, con Cattedrale di Dio. E poi ci spostiamo invece per tutt'altro genere musicale, andiamo a Piazza della Vittoria, dove arriva lo swing curato dall'associazione B-Swing, una serata dal titolo Mediterranean Swing Village alle 18, apertura del mercatino vintage, alle 20 una lezione gratuita di swing e alle 21 uno show e il DJ set con una grande, la più brava e più bella tra gli DJ vintage, sto parlando vintage molto stile pin-up, di Miss Pia, che questa sera animerà appunto Piazza della Vittoria. Quindi da Piazza della Vittoria poi un'altra piazza sarà coinvolta dalla prosecuzione del Pelagos World Music Festival, quindi musica popolare, invece quello appunto prevista dall'associazione Taranto Jazz Festival alle 21, quindi swing a Piazza della Vittoria, mentre Pelagos, quindi la musica popolare, alle 21 a Piazza Maria Immacolata. Andiamo ancora più in fondo, vediamo, c'è la locandina, ecco, questa è quella del Pelagos, con il programma stasera Senduri, in programma il musica popolare, come vi dicevo. Ci spostiamo invece al quartiere Porta Napoli, dove questa sera la band dei Precious, una delle tribute band riconosciute dei Depeche Mode, si esibirà in tarda serata intorno alle 22:30 circa, appunto all'interno dello spazio Porto, zona climatizzata, organizzato il concerto da AFO6, dall'associazione APS AFO6, quindi Precious live e poi a seguire DJ set. E focalizziamo la nostra attenzione su un evento del quale abbiamo parlato tantissimo nei scorsi giorni, incontrando alcuni dei protagonisti presso il Baronè. Ne avevamo parlato con Fabrizio e Basile nei giorni scorsi. Questa sera davvero un evento straordinario, il Mediterraneo suona Taranto, non è semplicemente un DJ set, ma tanti DJ provenienti da tutte le parti del mondo e in particolar modo del Mediterraneo, per un progetto che appunto vede la nostra città diventare una destinazione da vivere, da fotografare, con un angolo meraviglioso, crocevia di gente, di popoli, di situazioni, che affaccia sul mare e che sceglie per questa sera il linguaggio musicale, appunto per unire turisti, atleti, istituzioni, brand e media. Tra gli artisti, e c'è una line up davvero particolare, c'è il DJ Banco, che viene dal Sudafrica. Lui è stato scelto nel 2025 da una rivista specializzata come JQ come uno dei personaggi di punta nell'ambito musicale, e insieme a lui Maga dalla Francia, Emmanuel Satie dalla Germania, Dosami dal Marocco, Marocco e Parigi, Gavo che viene da Taranto, Filia che viene da Taranto e poi per chiudere con un altro DJ tarantino, Alex Campese aka Crab. Quindi la club culture davvero abbracciata a 360 gradi per questa lineup, appunto, che vuole assolutamente focalizzare l'attenzione su un richiamo mediterraneo con questa grande autorevolezza musicale e questo radicamento del territorio, dalle venti, Baronè.
1: Quanti eventi, Sabrina? Quanti eventi?
0: Ma guarda, questo
1: io ho perso
0: qui
1: il conto, stavo segnando tutto sul mio taccuino, ma niente.
0: Niente, non ce la fai.
1: Non sono riuscito a segnarli tutti.
0: Io voglio, ecco, guarda lì la bellissima locandina che guarda Banco, come dicevo,
1: bellissimo,
0: proprio uno dei DJ di punta di questa serata. Non so se tu sei passato ieri sera, ma Corso De Mari era già un club meraviglioso, con questo palco che guarda, che ha alle spalle il castello aragonese, con delle bellissime luci e insomma delle riproposizioni meravigliose, insomma una storia molto bella che vedrà Corso Due Mari stasera dalle 20 proprio al centro del Mediterraneo.
1: Molto interessante, molto interessante. Seguivo però il Mediterranean Swing Village, dove
0: sì,
1: ci sarà la lezione gratuita di swing.
0: Vuoi
1: andare? Fare? No, la vuoi fare?
0: Io
1: più?
0: L'ho già fatta anni fa.
1: Ah, l'hai già fatta?
0: Sì,
1: come
0: sei andata? Ho già dato,
1: ma vorrei sapere
0: ho
1: adesso.
0: Ho fatto per qualche tempo proprio la scuola di swing, quindi
1: infatti
0: insomma,
1: vedi, il nostro Alessandro Labriola ce la ripropone con la grafica che in questo momento vi viene mostrata, quindi 28, 29 e 30,
0: sì,
1: Piazza della
0: Vittoria. Sì, sono tre giorni in realtà, sono tre giorni di Swing Village, che è già stato fatto, insomma, il festival ormai internazionale dello swing che si tiene a Taranto a giugno e vede Taranto una delle sedi ormai insomma raggiunte da turisti, ballerini da tutto il mondo, appunto perché sta prendendo sempre più piede questa cultura meravigliosa che dal 2018 è arrivata a Taranto tramite l'associazione Biswing.
1: Quindi questo swing poi viene mostrato in un certo modo a livello
0: ballato,
1: culturale,
0: e
1: ballato.
0: Soprattutto, guarda, la cosa bella è trovare tutti i ballerini che sono vestiti nello stile anni 50-60, che è una cosa troppo bella perché ti riporta indietro negli anni. Guarda quanto è curiosa questa cosa stasera di trovare Piazza della Vittoria con lo swing e poi la musica assolutamente contemporanea organizzata dal Barone SRL al Corso Due Mari. Sarà veramente una serata molto molto interessante.
1: Oh, vedevo tra l'altro la lirica che incontra lo sport, e non è facile inserire questi due contesti insieme, perché poi tra l'altro sono due cose completamente diverse se noi andiamo
0: stasera
1: a guardare, però
0: cioè, ce n'è per tutti i gusti,
1: ce n'è per tutti i gusti, dai più grandi ai più piccoli, anche se in realtà io dico sempre che non c'è un'età precisa per la musica,
0: no, ma sarà
1: eventi
0: bello stasera, perché poi anche la musica dei Depeche Mode in giro, insomma c'è tanto da
1: vedevo
0: diverso.
1: L'evento del Baronè, molto interessante anche quello, esatto, con artisti
0: quello,
1: internazionali,
0: esatto,
1: internazionali,
0: esatto,
1: internazionali
0: Mediterraneo
1: veramente
0: al centro del nostro giochi del Mediterraneo.
1: Grazie, grazie Sabrina Morea, grazie come sempre per il tuo contributo. Allora, ascoltiamo la registrazione realizzata questa mattina dal nostro Angelo Di Leo a Martina Franca, perché ha recuperato diversi ospiti importanti e interessanti. Ascoltiamo.

0: Sì, allora per le strade dei giochi oggi abbiamo quattro ospiti di rilievo e siamo contentissimi ed è anche un orgoglio averli. Siamo qui, come vedete, siamo collegati prima, siamo di fronte all'ingresso del Pala Wojtyla, è il palazzetto che è capitale sportivo, geopolitico di judo, karate, della lotta dei paesi del Mediterraneo. Ben 22 paesi su 26 in questi giorni stanno colorando di tecnica, di tattica, di amore per lo sport, di sano agonismo, di palazzetti, anzi di sportivi, di tifosi, scusate, che tifano per tutti. È una bellissima atmosfera. Benvenuto al presidente nazionale Giuseppe Matera della FILCAM Judo. Allora, che atmosfera c'è e come sta andando?
1: Allora, l'atmosfera è ottimale, come volevasi dimostrare. È un'atmosfera praticamente di gioia, di sano agonismo. Sta andando abbastanza bene. Siamo alle prime battute e diciamo che vedremo delle scintille nelle categorie che verranno dopo. Abbiamo una squadra praticamente che alterna i più anziani, i veterani, quindi gli olimpionici, Cristian Parladi ad esempio, Asia Davano, con i giovanissimi. Giovanissimi che approfittando di questa competizione in Italia, importantissima perché di fatto è un'olimpiade per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, abbiamo dei giovanissimi che verranno lanciati e già stanno dicendo la loro in campo internazionale.
0: Quindi bilancio positivo al momento, poi ci saranno le finali. I Giochi del Mediterraneo in questa fase, anche per la vostra disciplina, cosa significa? Noi troppo velocemente, erroneamente, spesso parliamo di sport minori, ma quanto non sono più minori questi sport anche in Italia?
1: Il movimento judoistico, ad esempio, adesso è, diciamo, difficile definirlo uno sport minore, seppure ancora c'è tanto da fare e diciamo, da lavorare, però la federazione sta mettendo in campo tutto quello che può, anche a livello di interazioni, diciamo, internazionali, e comunque con risultati più che positivi.
0: Grazie Presidente, grazie veramente
1: Grazie.
0: per la disponibilità e buon lavoro. Maddaloni, tanto che piacere, Maddaloni non può ricordarsi di me. Io ero giovanissimo cronista quando nel 2000 vinsi a Sydney l'oro, ebbi il piacere di intervistarlo per il giornale per il quale lavoravo, il Corriere del Giorno, che era in edicola a Taranto, e gli feci la domanda: ma come, l'inno nazionale come ti è venuto così spontaneo? Sei stato uno dei primi atleti a cantarlo a squarciagola e non si può dimenticare.
2: Ma lo sport regala tante emozioni e poi salire sul gradino più alto e ascoltare e sentire l'inno di Mameli è un'emozione fortissima che auguro a tanti ragazzi, più della medaglia, ecco, le medaglie sono altre, sono i valori che accompagnano il judo, il rispetto, l'amicizia. L'emozione che ho sentito 26 anni fa lì a Sydney mi ha fatto veramente scivolare giù tante lacrime e ancora oggi quando ci penso ho i brividi.
0: Non sei ancora sceso da quel podio, evidentemente, ancora sei emozionato, occhi lucidi, perché dentro cosa sta avvenendo? Nel 2026 in provincia di Taranto, in pieno Mediterraneo, in un contesto così geopolitico anche delicato.
2: Ma dentro ci sono tanti atleti che portano sul tatami il loro lavoro. Lavoro di tanti anni in uno sport che amano e non sono avversari. Ecco, spesso si usa questo termine. Sono atleti che hanno gli stessi obiettivi, ma dopo l'incontro c'è il nostro inchino, che è il saluto, una forma di rispetto, c'è l'abbraccio e dopo ci sono delle forti amicizie che durano negli anni.
0: Maddaloni, che ruolo hai oggi? Ti vedo in giacca, cravatta.
2: Consigliere federale
0: Ripeti.
2: della mia federazione, che è la FIGICAM, che ecco, ospita e ha delle strutture per far sì che i nostri atleti possano dare il meglio di loro stessi.
0: Grazie, grazie veramente, grazie per la tua disponibilità. Tonino Chiurlia, io non dovrei neanche presentarlo a Taranto, provincia, significa arti marziali, amore per lo sport, e anche il papà di Roberta Chiurlia. Ora ormai non è più Roberta tua figlia, sei tu il papà di Roberta, arbitro olimpico. Qui sorridono, lo prendono in giro, ma è vero. Tonino ha avviato la figlia al judo, atleta, grande arbitro, però parliamo di te. Sei ancora qui con la tua passione, con la tua signora anche Erminia, tutti dentro perché questa è la vostra vita.
3: È una famiglia dedicata a questo sport meraviglioso. che devo dire la verità, oggi ci sta dando, come ha detto prima il presidente, tantissime soddisfazioni, al di là delle medaglie, dei posti, ma io ricordo come se fosse ieri quella Sydney 2000, io ero a Sydney come arbitro.
0: Tu hai arbitrato due Olimpiadi, ricordiamolo.
3: Sydney e Atene, Sydney 2000, Atene 2004, e quindi ancora oggi, come dice Pino, ricordarsi quei momenti ti fa venire la pelle d'oca. Ma quello che più vorrei sottolineare oggi è che grazie alle emittenti locali, Studio 100, ma anche tante altre emittenti, si sta vedendo una Taranto nuova, una Taranto che... grazie ai giochi vuol dimostrare di non essere più quella Taranto che dice c'è me ne futto a me. No.
0: Per chi non è di Taranto vuol dire siamo un po' meno freghisti, ecco.
3: Sì, invece no, è il contrario. Grazie ai tarantini per quello che stanno dimostrando ora per le strade. Un amore verso questi giochi che va al di là di ogni più rosea prospettiva, anzi ogni più rosea intenzione, vorrei dire. E quindi grazie a voi per il lavoro che state facendo e grazie ai giochi per aver dato a Taranto la possibilità di ancora una volta dimostrarsi diversamente da quella che molta gente pensa sia.
0: Guardando Martina Franca, piena in questi giorni, piena la città, sempre, perché la Valle d'Itria non ha certo bisogno dei giochi per essere esportata, però c'è un turismo supplettivo e aggiuntivo, anzi aggiuntivo, non supplettivo. Questo palasport a Taranto riprenderemo a riempire anche per le arti marziali, voi avete creato tanti eventi, state pensando già qualcosa, abbiamo molti impianti nuovi su cui lavorare, dentro cui lavorare.
3: Sì, certamente, potrebbero essere assolutamente di sprone per il movimento giudaistico a Taranto, in provincia e nella regione. I nuovi palazzetti sono secondo me veramente all'avanguardia per quello che riguarda l'accoglienza degli atleti, dei tecnici e del pubblico in generale. E ancora una volta voglio sottolineare come tutta la cittadinanza si sta avvicinando allo sport. Io vedo in televisione palazzetti sempre pieni, sempre gremiti di gente entusiasta.
0: Mentre registriamo ci sono migliaia di persone allo Iocovone alle 10:30 a 40 gradi a tifare per gli under 18 italiani. Quindi il clima è questo. Grazie Tonino.
3: Grazie.
0: Del Carlo, Riccardo, avvicinatevi così poi salutiamo tutti e vi ringraziamo, Presidente Maddaloni, Presidente Matera, Tonino Chiurlia. Del Carlo, arbitro mondiale, sì. Non stai arbitrando qui, stai arbitrando la tua signora che è Roberta Chiurlia. Tu sei pronto per altre manifestazioni prossime?
4: Sì, proprio ieri è arrivata la convocazione per arbitrare gli Under 23, i campionati d'Europa, dove? Che si svolgeranno a Napoli. È bellissimo perché arbitrare già un campionato d'Europa è una grande soddisfazione, in più arbitrarla a casa è una doppia soddisfazione perché la mia federazione è stata in grado con tanti sforzi di ottenere questo risultato, avere un campionato d'Europa a casa è veramente qualcosa di fantastico.
0: Tu stai seguendo le giornate, seduto vicino ai giudici di tavolo, di gara, spero si dica così anche nelle vostre discipline, che impressione stai avendo?
4: Che è fantastico, l'organizzazione è perfetta e il livello degli arbitri è altissimo come questa competizione merita.
0: Grazie, perché non sempre gli arbitri possono o sono disponibili, quindi due volte grazie. Poi c'è il Presidente federale qua, quindi avvicinatevi. Presidente Maddaloni, un'ultima battuta al Presidente e a te. Che voto diamo a tutto ciò che stiamo vivendo qui a Martina?
5: 10.
3: Dai, sei proprio tirchio.
0: Chiurlia dice che sei tirchio.
5: No, è perché immagino che il 10 sia il massimo.
3: Possiamo alzare, no, possiamo alzare come vogliamo.
6: 10 lode.
3: 11 direi.
0: Allora, qual è la mossa più. La mossa vincente del judo, come si chiama?
5: Rispetto.
0: No, il nippon, il rispetto sì, il nippon. Sì, sì. Allora 10 è nippon, possiamo dire così, okay. Non lode, 10 è nippon. Grazie a tutti, grazie. Venite qui perché ancora alcuni giorni ci sono, dopo il judo c'è il karate, vero? Sì. Quindi fino al 2 settembre si può venire a Martina, è veramente frizzante. Salutiamo anche le signore lì, confinate all'ombra e attendono risultati là dentro perché i cagnolini non possono entrare, purtroppo, regole internazionali. Ciao, alla prossima.
7: Grazie. Grazie al nostro Angelo Di Leo, come sempre attento, perfetto nei suoi collegamenti. Noi vi ringraziamo per aver seguito questa edizione delle 17 di Medinità, vi diamo appuntamento domani mattina, come sempre, per tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo, perché siamo sempre qui pronti a darvi quotidiani aggiornamenti. Vi aspettiamo. Buon proseguimento di serata sui canali di Studio 100.
8: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
6: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne.

0: un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: Un gelato gigante al gusto al cioccolato. Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
1: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
2: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'Italia vola oltre le 100 medaglie, sconfitta amara invece in semifinale per gli azzurrini del calcio, perdono 3-1 contro la Tunisia, si giocheranno il terzo posto domenica mattina allo Iacovone. Oggi a Taranto il ministro dello sport Abodi, in serata atteso allo stadio del nuoto anche il ministro degli esteri Tajani, una delegazione del comitato dei giochi in visita ad oncoematologia pediatrica. Completata la missione NATO nel Mediterraneo, il sottomarino Gazzana rientra a Taranto. Questa mattina il passaggio nel canale navigabile, l'arrivo nel Mar Piccolo, l'accoglienza all'equipaggio da parte delle famiglie. Musica, animazione, negozi aperti, grande successo per la 10ª edizione della Notte Panna promossa da Confcommercio Taranto. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo con un'ampia pagina. Ci colleghiamo subito dal Main Press Center con il direttore Dario Gallitelli. Bentrovato Dario, ci sei? Eccoti qui.
1: Ciao Marina, buongiorno, anzi buon pomeriggio ormai. È stata una giornata importante quella di ieri, una giornata importantissima anche quella di oggi per diverse discipline che andranno a comporre quello che è l'insieme della kermesse prevista per oggi 28 di agosto. Un salto indietro però bisogna farlo alla giornata di domani. Anticipiamo il nostro servizio con una comunicazione importante che è quella relativa al superamento di quota 100 da parte degli azzurri, che ieri hanno toccato le 100 medaglie proprio in una giornata che ha visto diversi ori. La centesima medaglia è arrivata con Guido Rondani nella kermesse relativa alla box. Diverse le medaglie che sono giunte anche dal nuoto pinnato, con gli azzurri che tra nuoto e nuoto pinnato hanno toccato oltre 65 medaglie durante questa competizione. C'era attesa per questa mattina per la gara degli azzurri di calcio dopo il bailam della giornata trascorsa, con il balletto relativo agli orari, con la gara che poi in extremis è stata confermata alle 10.30. Questo ha chiaramente scoraggiato il pubblico delle grandi occasioni, che non si è potuto recare allo Iacovone per ovvi motivi. Gli azzurri sono usciti sconfitti per 3-1 in semifinale contro la Tunisia. Resta il rammarico per un possibile accesso in finale che salta in questo modo, ma solo complimenti e solo applausi per gli azzurrini di mister Franceschini, che domenica, nella mattinata di domenica, disputeranno la finale terzo e quarto posto. Come dicevamo, diverse medaglie sono arrivate nella giornata di ieri e ce le guardiamo, ce le gustiamo nel nostro servizio.
2: L'Italia supera quota 100 medaglie e chiude da protagonista anche la 6ª giornata dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri conquistano altri 13 podi e portano il bottino complessivo a 110 medaglie, 40 delle quali d'oro. A firmare la medaglia numero 100 è Gabriele Guidi Rontani, campione nei meno 70 kg di pugilato. Sul ring Italia e Spagna dettano legge conquistando 4 titoli ciascuna. Prima gioia anche per il Kosovo: Donieta Sadiku vince nei meno 60 Achilli e regala al paese il primo oro e la prima medaglia di questa edizione. L'Italia domina anche nell'ultima giornata del nuoto pinnato con 4 ori e 8 podi. Alle spalle degli azzurri si distinguono Egitto e Grecia. Il bilancio complessivo dello stadio Torre d'Ayala tra nuoto e nuoto pinnato è straordinario: 67 medaglie italiane. Nel tiro a segno invece la Turchia a imporsi nella carabina 10 metri maschile con l'oro di Ismail Kels e il bronzo di Brugra Semilidze. Fuori dal podio i medagliati olimpici Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Damir Mikec. Successo turco anche nel trap a squadre miste: Safir Temizemir, già regina nella prova individuale, completa la doppietta insieme a Yavuz Ilnam, argento alla Spagna e bronzo all'Italia. A metà dei giochi dunque la delegazione azzurra consolida il primato nel medagliere: 110 podi e 40 titoli.
0: Torniamo in studio, c'è ancora un collegamento con Dario Gallitelli, ce l'abbiamo, sì, eccolo qui. Allora Dario, cosa ci attende invece oggi?
1: Beh, una giornata, come dicevamo, ricca di eventi. Abbiamo parlato della gara degli azzurri che sono usciti sconfitti dalla propria semifinale contro la Tunisia. Resta il rammarico per un percorso che ha visto gli azzurri esultare nel primo vagito dello Iacovone qualche sera fa. Sarà finale terzo e quarto posto con chiunque risulti essere sconfitta nell'altra semifinale di serata, quella delle 21 allo stadio Erasmo Iacovone tra Marocco e Algeria. In palio, come dicevamo, il pass per il momento apicale della kermesse sportiva, ma non solo calcio, perché oggi si assegnano le medaglie di padel nel quartiere Salinella, nello skate park del quartiere Salinella. Vanno in onda i momenti conclusivi di una kermesse seguitissima, appunto quella del padel, e il momento della pallanuoto allo stadio del nuoto d'Ayala alle 19. Il Sette Bello incontrerà la Bosnia Erzegovina, mentre alle 16 e alle 18 c'è la Roller Marathon. Alle 16 l'appuntamento con quella femminile, alle 18 invece è il turno quella maschile. Tennis nel pomeriggio, ma anche appuntamenti importanti in provincia con il tiro con l'arco e le diverse qualificazioni relative alla carabina maschile e femminile. Insomma, un programma denso, intenso di eventi che ci consente di scavallare quella che è la metà di questo appuntamento con i giochi del Mediterraneo e di proiettarci nella settimana finale della kermesse dei giochi, che condurrà poi alla conclusione con la cerimonia dello stadio Iacovone, che porrà il sigillo su una manifestazione che sino a questo momento ha visto Taranto partecipe e soprattutto protagonista in ogni sua sfaccettatura.
0: E noi ovviamente continueremo a raccontarvi tutto questo e anche di più. Intanto grazie a Dario.

0: Gallitelli, ci vediamo dopo in redazione e buon lavoro a te. Torniamo allora in diretta dagli studi di Via Polibio. Continuiamo a parlare di giochi. Questa mattina il comitato organizzatore in visita ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: I giochi del Mediterraneo entrano anche nelle corsie dell'ospedale Santissimo.

0: Del resto, questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
1: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma incarnano i valori olimpici che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà. Il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia e quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i Giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che come i delfini sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
2: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento diciamo, di far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi in Mediterraneo e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale, cercando di portare un po' di serenità e di tranquillità ai nostri piccoli pazienti.
3: I giochi del Mediterraneo danno due messaggi, uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi diciamo, provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi diciamo, noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
4: È ultimo giorno come volontari dei Giochi del Mediterraneo per Antonio, Arcangelo e Mara, tre ragazzi del progetto Vita. Giovanna Calabrese li ha seguiti, li ha incontrati. Vediamo.
5: Tre ragazzi del progetto Vita sono impegnati in questi giorni come volontari ai Giochi del Mediterraneo. Antonio, Arcangelo e Mara sono al Pala Imidea di Francavilla Fontana, dove si occupano dell'accoglienza di atleti e tifosi delle squadre di badminton. Un'esperienza che nasce all'interno di un percorso più ampio. Il progetto Vita, promosso attraverso l'ambito di Francavilla Fontana, coinvolge 13 ragazzi con disabilità e propone attività di digitalizzazione, orientamento lavorativo e inclusione, con il supporto di un'equipe multidisciplinare.
6: Abbiamo individuato questi tre ragazzi che tra l'altro fanno parte di un'associazione sportiva di Oria, i quali quindi vivono già lo sport a 360 gradi e sono inclusi nella società e nello sport territoriale, per cui ci è sembrato giusto dargli un'occasione e questa è una vetrina internazionale, per cui è stato bello ed è fondamentale che ci sia anche la loro presenza. Abbiamo immaginato che loro possano vivere questa esperienza qui su Francavilla, essendo proprio di questo territorio, per cui stanno svolgendo questo servizio di volontariato dal 22 agosto.
5: Tra le attività del progetto c'è anche la possibilità di avvicinarsi allo sport. Antonio, Arcangelo e Mara fanno già parte di un'associazione sportiva di Oria e vivono quindi lo sport anche come momento di socialità e inclusione. Da qui la scelta di coinvolgerli nei Giochi del Mediterraneo, dando loro la possibilità di vivere da vicino un grande evento internazionale. Sei contento di questa esperienza?
7: Sì, sono felice.
5: Tu fai accoglienza?
7: Sì, ho conosciuto tutti amici.
8: Come si chiamano?
5: Come si chiamano?
7: Mara e Arcangelo.
9: Io sono contento.
5: Bravo.
8: Benissimo, è una bella esperienza.
9: Bella pennetta.
8: Ok, ai giochi di
9: Per il dell'anima.
5: Malissimo.
8: Ok.
4: E anche di Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto di ZES Unica, ha parlato ieri in un videomessaggio la Premier Giorgia Meloni. Era il videomessaggio con cui salutava i partecipanti alla kermesse di 3 giornate, la piazza organizzata a Ceglie Messapica da affariitaliani.it. Vediamo il servizio.
10: Restituire centralità al sud resta una delle nostre priorità. Così la Premier Giorgia Meloni, intervenuta con un videomessaggio ieri alla prima delle 3 serate della piazza, la kermesse socio-economica e politica di affariitaliani.it, organizzata a Ceglie Messapica dal 2018 dall'associazione omonima. La Presidente del Consiglio ha rimarcato il suo legame personale con la Valle d'Itria, poi si è soffermata sulla ZES unica. Meloni ha tracciato un bilancio della misura di sostegno alle imprese, pensata per il centro-sud e attiva dal 2024.
11: Unica che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni.

0: E che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione e vogliamo amplificarne i benefici.
1: Nel suo breve messaggio anche un riferimento ai giochi del Mediterraneo.
0: Una straordinaria opportunità per il Sud, per l'Italia intera, oltre che l'ennesima occasione per la nostra nazione di dimostrare quanto sia capace di organizzare al meglio grandi eventi di respiro globale.
1: Oggi attesi a Ceglieme Sapica per la seconda giornata della Kermesse, tra gli altri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e quello degli affari esteri Antonio Tajani, che prima sarà a Taranto allo Stadio del Nuoto per assistere alla partita di pallanuoto dell'Italia.
2: Adesso la cronaca, grave incidente stradale stamattina tra via Millo e via Magnaghi. Un 65enne è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto è stato molto violento. Alla guida del veicolo ci sarebbe stato un uomo di 93 anni. Sul posto la polizia locale, un'auto medica e tre ambulanze. Il pedone gravemente ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, mentre rimane da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Cocaina nascosta nelle patatine e hashish in casa. Un arresto a Taranto. Si tratta di un 32enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. È stato condotto in cella. Ma vediamo il servizio di Giovanna Calabresa.
3: Cocaina nascosta nella confezione di patatine, ancora sigillata, è uno dei particolari emersi nell'operazione della polizia che ha portato all'arresto di un tarantino di 32 anni accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. A fermarlo in Corso Italia sono stati i falchi della squadra mobile. L'uomo era in sella a uno scooter e alla vista degli agenti avrebbe improvvisamente accelerato. Durante il controllo, nella chiave d'accensione del mezzo sono state trovate due dosi di cocaina. Da qui la persecuzione nell'abitazione dove è stata trovata altra droga, circa 50 grammi di cocaina, una parte nascosta proprio in una confezione di patatine. Nel frigorifero c'era anche un panetto di hashish da circa 30 grammi. Sequestrati inoltre 480 euro in banconote di piccolo taglio e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 32enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto.
2: Risse, comportamenti violenti e disturbo della quiete pubblica sono gli episodi registrati negli ultimi giorni nel centro storico di Martina Franca che hanno spinto il sindaco Gianfranco Palmisano a chiedere l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza. Il primo cittadino ha inviato una richiesta al prefetto di Taranto Ernesto Liguori e al questore Michele Davide Sinigaglia chiedendo di valutare l'adozione di interventi sanzionatori per tutelare la sicurezza dei residenti e degli operatori commerciali della zona e prevenire il ripetersi di episodi analoghi. Martina è una città accogliente, legata a un clima di pacifica convivenza, non può esserci posto per certi episodi, ha sottolineato Palmisano, evidenziando anche come i fatti si siano verificati in pieno giorno e alla presenza di numerosi turisti. Secondo il sindaco, episodi di questo tipo rischiano infatti di compromettere non soltanto la tranquillità dei residenti, ma anche l'immagine della città. Palmisano ha quindi rinnovato il proprio apprezzamento alle forze dell'ordine, sottolineando il lavoro svolto quotidianamente proprio dalle forze dell'ordine. Ordine ai cittadini, ha rivolto un messaggio di rassicurazione, ci tengo a tranquillizzarvi, c'è la massima attenzione delle istituzioni affinché gli eventi di questi giorni rimangano isolati perché la sicurezza è una delle nostre priorità. Da Martina torniamo a Taranto. Dopo 18 giorni di missione nel Mediterraneo, il sottomarino Gazzana rientra a Taranto. Questa mattina il passaggio nel canale navigabile, l'arrivo nel Mar Piccolo al termine dell'operazione NATO Sea Guardian. Per i circa 50 membri dell'equipaggio, non solo il ritorno a casa, ma soprattutto l'abbraccio con le proprie famiglie. Dario Gallitelli.
4: 18 giorni nelle profondità del Mediterraneo, poi il ritorno a casa. Questa mattina alle 8 il sottomarino Gazzana ha attraversato il canale navigabile di Taranto per raggiungere il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Il battello rientra dopo aver partecipato all'operazione NATO Sea Guardian, missione avviata nel 2016 per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nel Mediterraneo attraverso attività di sorveglianza, contrasto al terrorismo e protezione delle infrastrutture strategiche. A bordo un equipaggio composto da circa 50 militari impegnati in un'attività operativa condotta con dedizione, coesione e professionalità. Il rientro del Gazzana rinnova anche il profondo legame tra Taranto e la Marina Militare, un rapporto che attraverso la storia trova nell'arsenale e nel Mar Piccolo i suoi luoghi simbolo, come sottolineato

0: dal comandante del battello Domenico Mileti. La missione si conclude così nel punto in cui era cominciata, il ritorno alla base e l'atteso abbraccio degli equipaggi alle proprie famiglie.
1: Il ritorno è sempre un'emozione forte, e altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi in navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative che però comunque vengono garantiti, e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari. È sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro. Siamo giunti alla chiusura della nostra quarta attività Sea Guardian, è un'attività NATO che svolgiamo regolarmente sotto bandiera NATO, chiaramente un partner, l'alleanza per noi fondamentale, e attività molto, molto stimolante per me, per tutto l'equipaggio e quindi anche sicuramente per gli interessi nazionali. Siamo 59 persone, di cui 3 donne, e il carattere tipico di cui giustamente le parlava del sommergibilista è fondamentale, in quanto passare 18-19 giorni, anche di più a volte, a bordo di questo mezzo, in navigazione subacquea, dove a volte non si ha chiaramente la percezione del tempo, del giorno, della notte, ma si è lì solo con l'obiettivo di svolgere il proprio compito, è fondamentale, di fondamentale importanza.
2: Ci spostiamo a Pulsano, spiaggia occupata abusivamente con ombrelloni, lettini e sdraio. Questa mattina è scattato l'intervento della Guardia Costiera a Pulsano, in località Le Canne. L'operazione, condotta dai militari della Capitaneria di Porto di Taranto nell'ambito della campagna nazionale Mare e Laghi Sicuri, ha portato alla rimozione e al sequestro di un ingente quantitativo di attrezzature balneari sistemate arbitrariamente sulla battigia. L'obiettivo era in pratica quello di riservarsi i posti in spiaggia, impedendo di fatto la libera fruizione agli altri. Al termine dell'intervento sono stati restituiti alla collettività circa 200 metri quadrati di spiaggia libera. Continuano le segnalazioni dei cittadini di Taranto per problematiche relative alla gestione della viabilità in concomitanza con gli eventi dei Giochi del Mediterraneo. Questa volta Maria Laura Paletta ha ascoltato i residenti di Via Lago di Como, a due passi dallo stadio Iacovone. Vediamo.
3: Da un momento ad un altro non potevamo più né reincasare e né uscire dalle nostre abitazioni, quindi qui non parliamo di un divieto di circolazione, un divieto di transito semplice per gli abitanti dal punto A dal punto B, qui stiamo parlando di un divieto di circolazione, un divieto di tornare nelle proprie case.
4: Prigionieri in casa propria, i residenti di Via Lago di Como, i civici 63, 65 e 67 hanno sperimentato questa sensazione nella giornata del 26 agosto. Quando un'ordinanza comunicata alla cittadinanza la mattina stessa ha impedito l'ingresso e l'uscita veicolare persino dalle proprie abitazioni nell'orario compreso tra le 18 e mezzanotte a causa della concomitanza con la partita Italia-Kosovo prevista dai Giochi del Mediterraneo nel vicino stadio Iacovone. L'alternativa a parcheggiare ad almeno 1 chilometro di distanza e percorrerlo a piedi.
3: Che senso ha? Qual è la ragione per cui, se la partita inizia alle 20:30 e l'accesso ai cancelli è alle 18:30, perché mi devi bloccare, non mi devi dare la possibilità di tornare a casa mia, semplicemente a casa mia? Ed è impensabile che degli organizzatori così validi, tanto da realizzare un evento così importante in meno di 15 mesi, in meno di 2 anni, non siano in grado di applicare delle misure di sicurezza che siano però idonee a garantire l'incolumità di tutti gli utenti, però dare a noi la possibilità semplicemente di tornare a casa.
4: Una situazione paradossale che ha scatenato la comprensibile protesta dei residenti, molti dei quali hanno appreso del divieto quando avevano già organizzato diversamente i propri impegni personali e lavorativi. Il papà di un ragazzo autistico, per poterlo portare a fare terapia, ha richiesto un permesso speciale last minute che gli è stato concesso, ma ha dovuto comunque passare attraverso ben 3 blocchi di polizia locale, spiegando ogni volta la situazione e non sempre con facilità per poter rientrare a casa. Insomma, una situazione paradossale. I residenti temono che sia solo l'inizio di una serie di disagi causati da una gestione approssimativa della viabilità in concomitanza con futuri eventi e

0: partiti allo Iacovone. Eppure soluzioni alternative potrebbero essercene, i residenti stessi se ne fanno portavoce all'amministrazione comunale.
1: Bastava che presentavamo con questo permesso, con la targa della nostra macchina e con un documento che avevamo residenza e ci facevano passare. Ed era valido fino a che lo stadio, fino a poco, quando lo stadio funzionava. E mi ricordo benissimo che io sto qui dal 93, ci fecero quello sgorbio lì che ci strissero la strada, ci presero per i fondelli, perché ci dissero che i tifosi dovevano passare di là e quindi ci lasciavano liberi il passaggio a noi. Non è mai successo questo.
2: Noi pensavamo di poter creare un'unica corsia, quindi avere una zona di accesso e circondato tutto attorno alle palazzine, c'è la possibilità con l'auto di transitare solo sul parcheggio ad uso delle navette, dei pullman e quindi ritornare a cedere ai nostri residence.
3: Ancora eventi, incontri e momenti collaterali ai giochi del Mediterraneo. In questo caso parliamo al Teatro Orfeo di Mediterraneo in Scena, che propone un percorso tra cinema, teatro e confronto. Vediamo, Teresa Picchieri.
4: Il Mediterraneo come ponte tra culture, storie e generazioni, è questo il filo conduttore di Mediterraneo in Scena, il progetto ospitato dal Cinema Teatro Orfeo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. La tavola rotonda moderata dal giornalista Angelo Di Leo ha acceso il confronto sull'identità mediterranea e sul rapporto storico della città con questo spazio comune. Poi cinema e musica con la proiezione di Oltre il confine. Il percorso proseguirà sabato 29 agosto con Laclau e le sue relazioni pericolose.
5: Una pellicola cinematografica che si denomina Oltre il confine di un regista leccese, Alessandro Valenti, che rappresenta la traversata dall'Africa all'Italia vista attraverso gli occhi di due bambini. Il secondo invece è un evento dedicato al teatro, a un'opera di Clarizio di Ciaula, Le relazioni pericolose della storia di un comandante francese che durante il periodo della colonizzazione arriva a Taranto prima di morire, aiuta un gruppo di migranti a stabilirsi a Taranto.
4: Un'iniziativa che punta a lasciare, oltre lo sport, una nuova eredità culturale fatta di dialogo, inclusione e cittadinanza attiva.
6: Taranto in questo momento è sotto gli occhi dei riflettori. È una Taranto meravigliosa che affaccia sul Mediterraneo e il progetto si incentra sulla mediterraneità dei popoli. Taranto come crocevia quindi di popoli e di linguaggi. Tutto ciò va a coniugarsi in maniera perfetta, a nostro parere, con lo sport. Quindi sport e cultura come elementi che riescono anche a superare insieme, per le caratteristiche che li contraddistinguono, le diversità.
7: È una prospettiva questa abbastanza recente, quella migratoria, che però assume particolare rilevanza non solo per le dimensioni e non solo anche per alcune tragiche vicende che hanno riguardato i barconi, ma anche perché è un'occasione straordinaria anche per incontrare popoli, maturare una comune consapevolezza e soprattutto l'identità mediterranea, che nella storia ha avuto alti e bassi. Credo che la cultura abbia anche il ruolo di stimolare anche le coscienze e di poter anche riprendere un dialogo fra popoli che non deve mai interrompersi.
3: E dal Borgo Umbertino ci spostiamo in Via Liguria, grande successo per la 10ª edizione della Notte Panna, musica, animazione e soprattutto negozi aperti fino a tardi per il passeggio e magari anche lo shopping. Per questa iniziativa pensata e promossa da Confcommercio Taranto insieme al Comune. Vediamo.
8: Oggi c'è tanta gente, ci sono famiglie, ci sono giovani, ci sono tutti. Ti invitiamo a farle più spesso perché la gente ha bisogno anche di questo.
0: Taranto ha sempre più bisogno di iniziative capaci di riportare movimento e vitalità nei quartieri. Un esempio è la Notte Panna che ieri ha animato Via Liguria con negozi aperti fino a tarda sera, musica e intrattenimento, sfruttando anche il fresco delle ore serali. Un segnale importante per un quartiere che ha pagato e continua a pagare un prezzo alto sul lato economico, tra la concorrenza dell'online e dei centri commerciali, il caldo record e una certa concentrazione di eventi tra Borgo e Città Vecchia.
1: Il calendario dei Giochi del Mediterraneo, dove c'erano due palchi, due iniziative,
9: iniziative, i commercianti hanno ritenuto opportuno riprendere quello che era, che sono i giochi, la nostra famosa Nottepana. Siamo alla 10ª edizione, è ripartito un entusiasmo con i giochi del Mediterraneo che ci ha portato al di là di quelle che possono essere incassi sì, incassi no, una situazione di ottimismo che ci deve vedere al di là dei giochi in un processo di rete che deve portare poi a una vitalità come quella di stasera.
0: La città ha dimostrato ancora una volta di rispondere positivamente quando vengono proposti eventi in grado di animare le calde serate estive e di riportare i cittadini nelle strade e tra i negozi di vicinato.
10: È una cosa bella, sì, stiamo passeggiando, stiamo vedendo le bancarelle, no, una cosa bella.
11: Veramente una bella organizzazione, Taranto sta dando onore a questi giochi, quindi viva Taranto.
0: Farete anche shopping questa sera?
11: Certo, come no, abbiamo portato i mariti apposta.
12: Un shopping piccolo.
11: Per fare shopping.
12: Uno shopping piccolo, vabbè, non grosso.
13: È una cosa buona per Taranto, almeno c'è un po' di movimento più di persone, di negozi aperti.
0: Farete shopping questa sera?
13: Vediamo se ci conviene, sì.
14: È un bel evento, diciamo, che ha ravvivato un pochettino la via, ecco, la via in questa parte della città.
0: Farete acquisti questa sera?
14: Penso di sì, qualche cosa per la bambina magari, penso di sì.
15: Beh, è una bellissima manifestazione perché è un modo per attirare la gente in questo periodo di festa. Puoi vedere questi ragazzi così giovani, così bravi, è un'emozione perché ci fa sperare in un futuro di grande, insomma, soddisfazione per Taranto e per i tarantini.
3: Torna la 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto. Questa sera il Teatro Comunale della Villa Peripato ospiterà la serata dedicata alle eccellenze dello sport e a chi con risultati e passione porta in alto il nome della città. Il servizio di Teresa Picchieri.
4: Riflettori ancora puntati sullo sport per celebrare chi con talento, sacrificio e passione ha contribuito a portare Taranto oltre i confini del territorio. Appuntamento stasera alle 20 al Teatro Comunale della Villa Peripato con la cerimonia della 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto, manifestazione ideata da Roberto De Lorenzo. Una serata che arriva in un momento importante per la città, protagonista dei Giochi del Mediterraneo e che vedrà salire sul palco atleti, tecnici e dirigenti distinti sia a livello nazionale ed internazionale.
16: Come al solito saranno 10 i premi Atleta di Taranto e poi ci saranno delle menzioni speciali per altri atleti e dirigenti. Fra i nomi che adesso ricordo, perché sono tanti, c'è Gonzalo Quesada, l'allenatore della nazionale di rugby, Lecce Calcio, Lo Savio, Silvana Stanco, Cuomo e tanti altri, non me ne vogliono se non li nomino tutti perché sono veramente tanti.
4: Non solo medaglie e risultati, il premio vuole raccontare anche il valore umano dello sport e ricordare chi ha contribuito a raccontarlo. Uno spazio sarà infatti dedicato a Cristian Cesario, giornalista tarantino scomparso lo scorso marzo. Un omaggio che proseguirà a settembre con una giornata di sport nel suo ricordo.
3: Prima di chiudere, un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato nel corso del nostro TG, quella del grave incidente stradale all'incrocio tra via Millo e via Magnaghi di stamane. Il 65enne investito dall'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali purtroppo è deceduto. L'impatto era stato molto violento. Alla guida del veicolo che lo ha investito un uomo di 93 anni. Purtroppo, come abbiamo detto, non c'è stato nulla da fare e dopo qualche ora l'uomo 65enne è deceduto, lo abbiamo appena appreso. Chiudiamo così il nostro telegiornale. Vi ricordo che l'informazione di Studio 100 prosegue con una bella pagina dedicata allo sport nel nostro TG Sportivo, quindi rimanete sintonizzati su Studio 100. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida,
5: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il consueto appuntamento con il TG Sport. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo quest'oggi la pagina sportiva partendo dai giochi del Mediterraneo. L'Italia purtroppo è stata sconfitta in semifinale contro la Tunisia. Ascoltiamo le dichiarazioni raccolte dal nostro Cosimo Lenti.
6: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni. Però non ce ne facciamo una colpa, comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo perché lo sappiamo bene che è tutta esperienza.
7: Che esperienza per voi questi giochi?

0: essere una competizione bellissima, giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza, perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo, siamo partiti col botto, va benissimo.
1: C'è grande rimpianto per la partita di oggi, era una partita dove siamo andati in vantaggio, ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare, causa caldo, causa la stanchezza. Il rimpianto è grosso, però ora si deve puntare alla prossima partita e alla medaglia di bronzo.
2: Raccontaci il gol.
1: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, ho attaccato l'aria così come al solito e mi sono trovato al posto giusto al momento giusto.
3: Sì,
1: certo, però non è secondo me una questione di equilibrio. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, si era anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto e rispetto alla partita contro il Kosovo ci è mancato, secondo me, la più voglia di fare gol e la determinazione.
4: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
1: Certo, il rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina sono stati grandiosi è molto, perché noi in campo ci andiamo anche soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
5: Grazie al nostro Cosimo Lenti per il suo contributo ottimale come sempre in questi giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo adesso sul calcio, perché domenica alle 17 la SS Taranto comincia il suo campionato di eccellenza pugliese. I rossoblù sfideranno la Cosmano Sport Foggia al Nino Dimitri di Mandure, ma a porte chiuse. Intanto è arrivata la prima tegola, il portiere Raul Lombardo ha riportato una lesione del piatto tibiale, ha già iniziato il percorso riabilitativo. Il club rossoblù però starebbe correndo ai ripari, si parla del possibile arrivo di Francesco Baglietti tra i pali, portiere classe 2003, reduce dalla promozione in Serie D con la maglia del Bisceglie. Per il Taranto dunque si parte subito tra ambizioni e difficoltà. Guardiamo il servizio.
6: È ufficiale, la SS Taranto debutterà nel campionato di eccellenza domenica 30 agosto contro il Cosmano Sport Foggia. Appuntamento alle 17 al Nino Dimitri di Manduria, ma senza pubblico sugli spalti. Una partenza particolare per il rossoblù, chiamati subito a dare un segnale in un campionato nel quale partono con i favori del pronostico e con l'obiettivo di tornare in Serie D. Dopo l'esordio il calendario propone subito due trasferte, giovedì 3 settembre sul campo della Nuova Spinazzola e domenica 6 settembre contro il Polimnia. Poi il ritorno in casa, ancora da definire nella sede, contro l'Atletico Racale. Intanto arriva una notizia dall'infermeria. Il portiere Raul Lombardo, durante un allenamento, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Per il Taranto, dunque, il conto alla rovescia verso il debutto è ormai terminato. Domenica si comincia, anche a porte chiuse. La missione è subito quella di partire con il piede giusto.
5: E dunque, come avete sentito, si alza il sipario sulla nuova stagione di eccellenza pugliese. Si parte con l'anticipo del sabato e subito sfide interessanti. Bisceglie Trani apre il campionato. Domenica in campo Canosa, Squinzano e Ostuni. Tante ambizioni e un torneo che si preannuncia equilibrato. È già tempo, dunque, di fare sul serio. Guardiamo il servizio.
6: Al via il nuovo campionato di eccellenza pugliese, con la novità dell'anticipo del sabato e un torneo che si preannuncia equilibrato e ricco di protagoniste. Alle spalle della SS Taranto, grande favorito per la vittoria finale, le altre squadre candidate al salto di categoria sono subito chiamate a partire con il piede giusto. Ad aprire la stagione sarà la sfida tra Unione Calcio Bisceglie e Trani, in programma domani, due formazioni ambiziose pronte a recitare un ruolo importante nelle zone alte della classifica. Domenica toccherà al Canosa, che ospiterà il Taurisano, mentre lo Squinzano, neopromosso ma già indicato tra i candidati alla promozione in Serie D, farà visita al Brilla Campi. Chiude il quadro una sfida tutta da seguire tra Novoli e Ostuni, altra neopromossa. Insomma, si parte subito con incroci interessanti e tante ambizioni. L'eccellenza pugliese è pronta a regalare spettacolo.
5: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, ultimo test prima di fare sul serio per il Martina Calcio. I biancazzurri chiudono il precampionato con un netto 4-0 sul campo del Putignano, a segno Antinucci, Resuf e Battista nel primo tempo, Diaw nella ripresa. Ora testa all'esordio ufficiale, domenica la sfida di Coppa Italia Serie D a Gravina.
6: Si chiude con una vittoria per 4-0 il precampionato del Martina Calcio. Sul terreno di gioco del Torino 49 di Putignano, i biancazzurri superano il rosso-blu padroni di casa e mettono nelle gambe gli ultimi minuti di preparazione in vista dell'esordio ufficiale. Partenza subito convincente per gli uomini di Mister Laterza, che trovano tre volte la via del gol nella prima frazione. A segno Antinucci, Resuf e Battista. Nella ripresa spazio alla consueta girandola di cambi, con lo staff tecnico che ha potuto valutare uomini e soluzioni in vista dei primi impegni ufficiali. Il poker porta la firma di Diaw, giocatore attualmente in prova e che sarà valutato in questi ultimi giorni. Adesso però si fa sul serio. Da domenica non ci saranno più amichevoli. Il Martina sarà di scena a Gravina per il primo turno di Coppa Italia. È già partita la prevendita, i test estivi sono finiti, la stagione è pronta a cominciare.
5: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre per questo TG Sportivo. Vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo, ma non solo. Continuate a seguirci con tutta la programmazione qui su Studio 100 nella Casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

Mister, una rappresentativa.

0: Azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Okay.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
2: Ma no, un pareggio è
3: l'automobile. Ora c'è il giocatore che possa mantenere.
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
6: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che mi aspettate a Taranto. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però si sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo di che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
9: Allo Jacopone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
7: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
8: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
9: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
8: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
7: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
8: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
9: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
10: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
7: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
10: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
9: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
10: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
7: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
10: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
9: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
10: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta a nord o a sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle

0: ha detto anche che spera di farmi segnare. Io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
1: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui? Sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
0: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
1: Grazie Nicola.
0: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
0: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua, oltre all'esperienza, ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
0: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portano?
3: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
3: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
3: Scusa.
2: Aspetta, posso?
4: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
3: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
3: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
1: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a attendersi del Mancini?
3: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
7: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Ich habe mir leid, ich habe mir leid.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo, si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini ha segnato l'Italia al...

0: quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, è andato, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia, fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
2: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
3: Ferrari, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù. Va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val. Attenzione fuori, alla decisione fuori. Dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi, prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.

Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte. Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio, aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, è cosa nobile e io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare

0: Pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendolo è a sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Io sono, mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che, senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
1: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il Comitato 15 dicembre.
2: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
1: Perché siete qui oggi?
3: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto e per far rivivere questa città.
1: Il tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa?
4: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
1: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
5: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro, e nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
1: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
6: Che siamo stanchi e dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare, perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
1: Noi vogliamo vivere mai più scelte sbagliate, questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
7: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
1: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere. Sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
8: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
9: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio, e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
10: Ci stanno facendo morire!
1: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
11: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

0: Bentrovati le anticipazioni del nostro telegiornale, ampia pagina dedicata allo sport, ai giochi del Mediterraneo, ma anche a tutto quello che ruota intorno a questa kermesse, quindi tanti servizi e tanti approfondimenti anche oggi. Poi parleremo del sommergibile Gazzana che torna a Taranto, questa mattina l'abbraccio dei sommergibilisti alle loro famiglie dopo la missione NATO, e parleremo anche della notte panna ieri via Liguria, invasa pacificamente da centinaia di persone che si sono godute i negozi aperti fino a tardi. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale, a fra poco.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari.

0: Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Non scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: L'Italia vola oltre le 100 medaglie, sconfitta amara invece in semifinale per gli azzurrini del calcio, perdono 3-1 contro la Tunisia, si giocheranno il terzo posto domenica mattina allo Iacovone. Oggi a Taranto il ministro dello sport Abodi, in serata atteso allo stadio del nuoto anche il ministro degli esteri Tajani, una delegazione del comitato dei giochi in visita ad oncoematologia pediatrica. Completata la missione NATO nel Mediterraneo, il sottomarino Gazzana rientra a Taranto. Questa mattina il passaggio nel canale navigabile, l'arrivo nel Mar Piccolo, l'accoglienza, l'equipaggio da parte delle famiglie. Musica, animazione, negozi aperti, grande successo per la 10ª edizione della Notte Panna, promossa da Confcommercio Taranto. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. L'Italia supera le 100 medaglie, ma non solo questo, nel servizio che ascolterete, firmato dal direttore Dario Gallitelli.
11: L'Italia supera quota 100 medaglie e chiude da protagonista anche la 6ª giornata dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri conquistano altri 13 podi e portano il bottino complessivo a 110 medaglie, 40 delle quali d'oro. A firmare la medaglia numero 100 è Gabriele Guidi Rontani, campione nei meno 70 kg di pugilato. Sul ring Italia e Spagna dettano legge conquistando 4 titoli ciascuna. Prima gioia anche per il Kosovo. Donieta Sadiku vince nei meno 60 kg Achili regala al paese il primo oro e la prima medaglia di questa edizione. L'Italia domina anche nell'ultima giornata del nuoto pinnato con 4 ori e 8 podi. Alle spalle degli azzurri si distinguono Egitto e Grecia. Il bilancio complessivo dello stadio Torre d'Aiala tra nuoto e nuoto pinnato è straordinario, 67 medaglie italiane. Nel tiro a segno invece la Turchia ha imporsi nella carabina 10 metri maschile con l'oro di Ismail Kels e il bronzo di Brugra Semilidze. Fuori dal podio i medagliati olimpici Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Damir Mikec. Successo turco anche nel trap a squadre miste. Safir Temizemir, già regina nella prova individuale, completa la doppietta insieme a Yavuz Ilnam, argento alla Spagna e bronzo all'Italia. A metà dei giochi dunque la delegazione azzurra consolida il primato nel medagliere, 110 podi e 40 titoli.
10: Continuiamo a parlare di giochi. Questa mattina il comitato organizzatore in visita ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica. Vediamoli dal servizio di Maria Laura Paletta.
12: I giochi del Mediterraneo entrano anche nelle corsie dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Questa mattina una delegazione del comitato organizzatore ha portato gadget, giochi e sorrisi con la mascotte Ionios ai piccoli pazienti di pediatria e oncoematologia pediatrica.
13: Per noi è un piacere essere qui, poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
14: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma sono, incarnano i valori olimpici che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. E quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che, come i delfini, sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
15: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento diciamo di far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi mediterraneo e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale, cercando di portare un po' di serenità e di tranquillità ai nostri piccoli pazienti.
16: I giochi del Mediterraneo danno due messaggi, uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi diciamo provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie, quindi diciamo noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
10: È ultimo giorno come volontari dei giochi del Mediterraneo per Antonio, Arcangelo e Mara, tre ragazzi del progetto Vita. Giovanna Calabrese li ha seguiti, li ha incontrati. Vediamo.
17: Tre ragazzi del progetto Vita sono impegnati in questi giorni come volontari ai giochi del Mediterraneo. Antonio, Arcangelo e Mara sono al Palaemidea di Francavilla Fontana, dove si occupano dell'accoglienza di atleti e tifosi delle squadre di badminton. Un'esperienza che nasce all'interno di un percorso più ampio. Il progetto Vita, promosso attraverso l'ambito di Francavilla Fontana, coinvolge 13 ragazzi con disabilità e propone attività di digitalizzazione, orientamento lavorativo e inclusione, con il supporto di un'equipe multidisciplinare.
18: Abbiamo individuato questi tre ragazzi che tra l'altro fanno parte di un'associazione sportiva di Oria, i quali quindi vivono già lo sport a 360 gradi e sono inclusi nella società e nello sport territoriale, per cui ci è sembrato giusto dargli un'occasione, e questa è una vetrina internazionale, per cui è stato bello ed è fondamentale che ci sia anche la loro presenza. Abbiamo immaginato che loro possano vivere questa esperienza qui su Francavilla, essendo proprio di questo territorio, per cui stanno svolgendo questo servizio di volontariato dal 22 agosto.
17: Tra le attività del progetto c'è anche la possibilità di avvicinarsi allo sport. Antonio, Arcangelo e Mara fanno già parte di un'associazione sportiva di Oria e vivono quindi lo sport anche come momento di socialità e inclusione. Da qui la scelta di coinvolgerli nei giochi del Mediterraneo, dando loro la possibilità di vivere da vicino un grande evento internazionale. Sei contento di questa esperienza?
19: Sì, sono felice.
17: Tu fai accoglienza?
19: Sì, ho conosciuto tutti amici.
20: Come si chiamano?
17: Come si chiamano?
19: Mara e Arcangelo.
21: Io sono contento.
17: Bravo. Bellissimo.
20: È una bella esperienza.
21: Per la pennetta.
20: Ok, ai giochi di Mediterraneo.
21: Per il giochi di Mediterraneo.
22: Marisa.
20: Ok.
10: E anche di giochi del Mediterraneo, ma soprattutto di ZES Unica, ha parlato ieri in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni. Era il videomessaggio con cui salutava i partecipanti alla kermesse di tre giornate, la piazza organizzata a Ceglie Messapica da affariitaliani.it. Vediamo il servizio. Restituire centralità al sud resta una delle nostre priorità. Così la premier Giorgia Meloni, intervenuta con un videomessaggio ieri alla prima delle tre serate della piazza, la kermesse socio-economica e politica di affariitaliani.it, organizzata a Ceglie Messapica dal 2018 dall'associazione omonima. La presidente del Consiglio ha rimarcato il suo legame personale con la Valle d'Itria, poi si è soffermata sulla ZES unica. Meloni ha tracciato un bilancio della misura di sostegno alle imprese pensata per il centro-sud e attiva dal 2024.
23: ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale, una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici.
10: Nel suo breve messaggio anche un riferimento ai giochi del Mediterraneo.
23: Una straordinaria opportunità per il Sud, per l'Italia intera, oltre che l'ennesima occasione per la nostra nazione di dimostrare quanto sia capace di organizzare al meglio grandi eventi di respiro globale.
10: Oggi attesi a Ceglie Messapica per la seconda giornata della kermesse, tra gli altri il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e quello degli affari esteri Antonio Tajani, che prima sarà a Taranto allo Stadio del Nuoto per assistere alla partita di pallanuoto dell'Italia. Ed è morto l'uomo di 65 anni investito stamane all'incrocio tra via Millo e via Magnaghi da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto era stato molto violento. Alla guida del veicolo ci sarebbe stato un uomo di 93 anni. Sul posto erano intervenuti la polizia locale, un'auto medica e tre ambulanze. Il 65enne pedone gravemente ferito era stato subito trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, ma per lui non c'è stato poi nulla da fare. Cocaina nascosta nelle patatine e hashish in casa. Un arresto a Taranto, si tratta di un 32enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, è stato condotto in cella. Ma vediamo il servizio di Giovanna Calabresa.
24: Cocaina nascosta nella confezione di patatine, ancora sigillata, è uno dei particolari emersi nell'operazione della polizia che ha portato all'arresto di un tarantino di 32 anni accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. A fermarlo in Corso Italia sono stati i falchi della squadra mobile. L'uomo era in sella a uno scooter e alla vista degli agenti avrebbe improvvisamente accelerato. Durante il controllo, nella chiave d'accensione del mezzo sono state trovate due dosi di cocaina. Da qui la persecuzione nell'abitazione, dove è stata trovata altra droga, circa 50 grammi di cocaina, una parte nascosta proprio in una confezione di patatine. Nel frigorifero c'era anche un panetto di hashish da circa 30 grammi. Sequestrati inoltre 480 euro in banconote di piccolo taglio e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 32enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto.
10: Risse, comportamenti violenti e disturbo della quiete pubblica sono gli episodi registrati negli ultimi giorni nel centro storico di Martina Franca, che hanno spinto il sindaco Gianfranco Palmisano a chiedere l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza. Il primo cittadino ha inviato una richiesta al prefetto di Taranto Ernesto Liguori e al questore Michele Davide Sinigaglia, chiedendo di valutare l'adozione di interventi sanzionatori per tutelare la sicurezza dei residenti e degli operatori commerciali della zona e prevenire il ripetersi di episodi analoghi. Martina è una città accogliente, legata a un clima di pacifica convivenza, non può esserci posto per certi episodi, ha sottolineato Palmisano, evidenziando anche come i fatti si siano verificati in pieno giorno e alla presenza di numerosi turisti. Secondo il sindaco, episodi di questo tipo rischiano infatti di compromettere non soltanto la tranquillità dei residenti, ma anche l'immagine della città. Palmisano ha quindi rinnovato il proprio apprezzamento alle forze dell'ordine, sottolineando il lavoro svolto quotidianamente proprio dalle forze dell'ordine.
0: ordine e ai cittadini ha rivolto un messaggio di rassicurazione: ci tengo a tranquillizzarvi, c'è la massima attenzione delle istituzioni affinché gli eventi di questi giorni rimangano isolati, perché la sicurezza è una delle nostre priorità. Da Martina torniamo a Taranto. Dopo 18 giorni di missione nel Mediterraneo, il sottomarino Gazzana rientra a Taranto questa mattina. Il passaggio nel canale navigabile e l'arrivo

0: Nel Mar Piccolo, al termine dell'operazione NATO Sea Guardian, per i circa 50 membri dell'equipaggio, non solo il ritorno a casa, ma soprattutto l'abbraccio con le proprie famiglie. Dario Gallitelli.
1: 18 giorni nelle profondità del Mediterraneo, poi il ritorno a casa. Questa mattina alle 8 il sottomarino Gazzana ha attraversato il canale navigabile di Taranto per raggiungere il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Il battello rientra dopo aver partecipato all'operazione NATO Sea Guardian, missione avviata nel 2016 per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nel Mediterraneo attraverso attività di sorveglianza, contrasto al terrorismo e protezione delle infrastrutture strategiche. A bordo un equipaggio composto da circa 50 militari impegnati in un'attività operativa condotta con dedizione, coesione e professionalità. Il rientro del Gazzana rinnova anche il profondo legame tra Taranto e la Marina Militare, un rapporto che attraverso la storia trova nell'arsenale e nel Mar Piccolo i suoi luoghi simbolo, come sottolineato dal comandante del battello Domenico Mileti. La missione si conclude così nel punto in cui era cominciata, il ritorno alla base e l'atteso abbraccio degli equipaggi alle proprie famiglie.
2: Il ritorno è sempre un'emozione forte, altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi in navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative che però comunque vengono garantiti e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari è sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro. Siamo giunti alla chiusura della nostra quarta attività Sea Guardian, è un'attività NATO che svolgiamo regolarmente sotto bandiera NATO, chiaramente un partner, l'alleanza per noi fondamentale, attività molto, molto stimolante per me, per tutto l'equipaggio e quindi anche sicuramente per gli interessi nazionali. Siamo 59 persone, di cui 3 donne, e il carattere tipico di cui giustamente lei parlava del sommergibilista è fondamentale, in quanto passare 18-19 giorni, anche di più a volte, a bordo di questo mezzo, in navigazione subacquea, dove a volte non si ha chiaramente la percezione del tempo, del giorno, della notte, ma si è lì solo con l'obiettivo di svolgere il proprio compito, è fondamentale, di fondamentale importanza.
0: Ci spostiamo a Pulsano, spiaggia occupata abusivamente con ombrelloni, lettini e sdraio. Questa mattina è scattato l'intervento della Guardia Costiera a Pulsano, in località Le Canne. L'operazione condotta dai militari della Capitaneria di Porto di Taranto nell'ambito della campagna nazionale Mare e Laghi Sicuri ha portato alla rimozione e al sequestro di un ingente quantitativo di attrezzature balneari sistemate arbitrariamente sulla battigia. L'obiettivo era in pratica quello di riservarsi i posti in spiaggia, impedendo di fatto la libera fruizione agli altri. Al termine dell'intervento sono stati restituiti alla collettività circa 200 metri quadrati di spiaggia libera. Continuano le segnalazioni dei cittadini di Taranto per problematiche relative alla gestione della viabilità in concomitanza con gli eventi dei Giochi del Mediterraneo. Questa volta Maria Laura Paletta ha ascoltato i residenti di Via Lago di Como a 2 passi dallo stadio Iacovone. Vediamo.
3: Da un momento ad un altro non potevamo più né rincasare e né uscire dalle nostre abitazioni, quindi qui non parliamo di un divieto di circolazione, un divieto di transito semplice per gli abitanti dal punto A dal punto B, qui stiamo parlando di un divieto di circolazione, un divieto di tornare nelle proprie case.
4: Prigionieri in casa propria, i residenti di Via Lago di Como, i civici 63, 65 e 67 hanno sperimentato questa sensazione nella giornata del 26 agosto, quando un'ordinanza comunicata alla cittadinanza la mattina stessa ha impedito l'ingresso e l'uscita veicolare persino dalle proprie abitazioni, nell'orario compreso tra le 18 e mezzanotte, a causa della concomitanza con la partita Italia-Kosovo prevista dai Giochi del Mediterraneo nel vicino stadio Iacovone. L'alternativa a parcheggiare ad almeno 1 chilometro di distanza e percorrerlo a piedi.
3: Che senso ha? Qual è la ragione per cui, se la partita inizia alle 20:30 e l'accesso ai cancelli è alle 18:30, perché mi devi bloccare, non mi devi dare la possibilità di tornare a casa mia, semplicemente a casa mia.

ed è impensabile che una organizzazione, degli organizzatori così validi, tanto da mettere a realizzare un evento così importante in meno di 15 mesi, in meno di 2 anni, non siano in grado di applicare delle misure di

0: comprensibile protesta dei residenti, molti dei quali hanno appreso del divieto quando avevano già organizzato diversamente i propri impegni personali e lavorativi. Il papà di un ragazzo autistico, per poterlo portare a fare terapia, ha richiesto un permesso speciale last minute, che gli è stato concesso, ma ha dovuto comunque passare attraverso ben 3 blocchi di polizia locale, spiegando ogni volta la situazione, e non sempre con facilità, per poter rientrare a casa. Insomma, una situazione paradossale. I residenti temono che sia solo l'inizio di una serie di disagi causati da una gestione approssimativa della viabilità in concomitanza con futuri eventi e partite allo Iacovone. Eppure soluzioni alternative potrebbero essercene, i residenti stessi se ne fanno portavoce all'amministrazione comunale.
1: Bastava che presentavamo con questo permesso, con la targa della nostra macchina e con un documento che avevamo residenza, e ci facevano passare. Era valido fino a che lo stadio, fino a poco, quando lo stadio funzionava. E mi ricordo benissimo che io sto qui dal 93, ci fecero quello sgorbio lì che ci strissero la strada, per ci presero per i fondelli, perché ci dissero che i diffusi dovevano passare di là e quindi ci lasciavano liberi il passaggio a noi. Non è mai successo questo.
2: Noi pensavamo di poter creare un'unica corsia, quindi avere una zona di accesso e circondato tutto attorno alle palazzine, c'è la possibilità con l'auto di transitare solo sul parcheggio ad uso delle navette, dei pullman, e quindi ritornare a cedere ai nostri residence.
3: Ancora eventi, incontri e momenti collaterali ai giochi del Mediterraneo. In questo caso parliamo al Teatro Orfeo di Mediterraneo in Scena, che propone un percorso tra cinema, teatro e confronto. Vediamo Teresa Picchieri.
4: Il Mediterraneo come ponte tra culture, storie e generazioni, è questo il filo conduttore di Mediterraneo in Scena, il progetto ospitato dal Cinema Teatro Orfeo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. La tavola rotonda moderata dal giornalista Angelo Di Leo ha acceso il confronto sull'identità mediterranea e sul rapporto storico della città con questo spazio comune. Poi cinema e musica con la proiezione di Oltre il confine. Il percorso proseguirà sabato 29 agosto con la Clo e le sue relazioni pericolose.
5: Una pellicola cinematografica che si denomina Oltre il confine, di un regista leccese, Alessandro Valenti, che rappresenta la traversata dall'Africa all'Italia vista attraverso gli occhi di 2 bambini. Il secondo invece è un evento dedicato al teatro, a un'opera di Clarizio Di Ciaula, Le relazioni pericolose, della storia di un comandante francese che durante il periodo della colonizzazione arriva a Taranto, prima di morire aiuta un gruppo di migranti a stabilirsi a Taranto.
4: Un'iniziativa che punta a lasciare, oltre lo sport, una nuova eredità culturale fatta di dialogo, inclusione e cittadinanza attiva.
6: Taranto in questo momento è sotto gli occhi dei riflettori. È una Taranto meravigliosa che affaccia sul Mediterraneo e il progetto si incentra sulla mediterraneità dei popoli. Taranto come crocevia quindi di popoli e di linguaggi. Tutto ciò va a coniugarsi in maniera perfetta, a nostro parere, con lo sport. Quindi sport e cultura come elementi che riescono anche a superare insieme, per le caratteristiche che li contraddistinguono, le diversità.
7: È una prospettiva questa abbastanza recente, quella migratoria, che però assume particolare rilevanza non solo per le dimensioni e non solo anche per alcune tragiche vicende che hanno riguardato i barconi, ma anche perché è un'occasione straordinaria anche per incontrare popoli, maturare una comune consapevolezza e soprattutto l'identità mediterranea, che nella storia ha avuto alti e bassi. Credo che la cultura abbia anche il ruolo di stimolare anche le coscienze e di poter anche riprendere un dialogo fra popoli che non deve mai interrompersi.
3: Dal Borgo Umbertino ci spostiamo in Via Liguria, grande successo per la 10ª edizione della Notte Panna, musica, animazione e soprattutto negozi aperti fino a tardi per il passeggio e magari anche lo shopping. Per questa iniziativa pensata e promossa da Confcommercio Taranto insieme al Comune. Vediamo.
8: Oggi c'è tanta gente, ci sono famiglie, ci sono giovani, ci sono tutti. Ti invitiamo a farle più spesso perché la gente ha bisogno anche di questo.
0: Taranto ha sempre più bisogno di iniziative capaci di riportare movimento e vitalità nei quartieri. Un esempio è la Notte Panna, che ieri ha animato Via Liguria con negozi aperti fino a tarda sera, musica e intrattenimento, sfruttando anche il fresco delle ore serali. Un segnale importante per un

0: quartiere che ha pagato e continua a pagare un prezzo alto sul lato economico. Tra la concorrenza dell'online e dei centri commerciali, il caldo record e una certa concentrazione di eventi tra Borgo e Città Vecchia.
1: Un calendario dei Giochi del Mediterraneo, dove c'erano due palchi, due iniziative, i commercianti hanno ritenuto opportuno riprendere quello che sono i giochi, la nostra famosa Nottepana. Siamo alla 10ª edizione, è ripartito un entusiasmo con i Giochi del Mediterraneo che ci ha portato al di là di quelle che possono essere incassi sì, incassi no, una situazione di ottimismo che ci deve vedere al di là dei giochi in un processo di rete che deve portare poi a una vitalità come quella di stasera.
0: La città ha dimostrato ancora una volta di rispondere positivamente quando vengono proposti eventi in grado di animare le calde serate estive e di riportare i cittadini nelle strade e tra i negozi di vicinato.
2: È una cosa bella, sì, stiamo passeggiando, stiamo vedendo le bancarelle, no, una cosa bella.
3: È veramente una bella organizzazione, Taranto sta dando onore a questi giochi, quindi viva Taranto.
0: Farete anche shopping questa sera?
3: Certo, come no? Abbiamo portato i mariti apposta.
4: Shopping piccolo.
3: Per fare shopping.
4: Uno shopping piccolo, vabbè. Non grosso.
5: È una cosa buona per Taranto, almeno c'è un po' di movimento più di persone, di negozi aperti.
0: Farete shopping questa sera?
5: Vediamo se ci conviene, sì.
6: È un bel evento, diciamo, che ha ravvivato un pochettino la via, ecco, la via in questa parte della città.
0: Farete acquisti questa sera?
6: Penso di sì, qualche cosa per la bambina magari, penso di sì.
7: Beh, è una bellissima manifestazione perché è un modo per attirare la gente in questo periodo di festa. Puoi vedere questi ragazzi così giovani, così bravi, è un'emozione perché ci fa sperare in un futuro di grande, insomma, soddisfazione per Taranto e per i tarantini.
8: Torna la 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto. Questa sera il Teatro Comunale della Villa Peripato ospiterà la serata dedicata alle eccellenze dello sport e a chi con risultati e passione porta in alto il nome della città. Il servizio di Teresa Picchieri.
9: Riflettori ancora puntati sullo sport per celebrare chi con talento, sacrificio e passione ha contribuito a portare Taranto oltre i confini del territorio. Appuntamento stasera alle 20 al Teatro Comunale della Villa Peripato con la cerimonia della 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto, manifestazione ideata da Roberto De Lorenzo. Una serata che arriva in un momento importante per la città, protagonista dei Giochi del Mediterraneo e che vedrà salire sul palco atleti, tecnici e dirigenti distinti sia a livello nazionale ed internazionale.
10: Come al solito saranno 10 i premi Atleta di Taranto e poi ci saranno delle menzioni speciali per altri atleti e dirigenti. Fra i nomi che adesso ricordo, perché sono tanti, c'è Gonzalo Cosà e Quesada, l'allenatore della nazionale di rugby, Lecce Calcio, Lo Savio, Silvana Stanco, Cuomo e tanti altri, non me ne vogliono se non li nomino tutti perché sono veramente tanti.
9: Non solo medaglie e risultati, il premio vuole raccontare anche il valore umano dello sport e ricordare chi ha contribuito a raccontarlo. Uno spazio sarà infatti dedicato a Cristian Cesario, giornalista tarantino scomparso lo scorso marzo. Un omaggio che proseguirà a settembre con una giornata di sport nel suo ricordo.
8: E chiudiamo così questa edizione del nostro TG della Sera. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di un allungamento.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenti.

0: scienze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
2: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
2: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il consueto appuntamento con il TG Sport. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo quest'oggi la pagina sportiva partendo dai giochi del Mediterraneo. L'Italia purtroppo è stata sconfitta in semifinale contro la Tunisia. Ascoltiamo le dichiarazioni raccolte dal nostro Cosimo Lenti.
1: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni. Però non ce ne facciamo una colpa, comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
2: Che esperienza per voi questi giochi da mettere?
1: È stata una competizione bellissima, giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo, siamo partiti col botto, va benissimo.
3: C'è grande rimpianto per la partita di oggi, era una partita dove siamo andati in vantaggio, ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare, causa caldo, causa la stanchezza. Il rimpianto è grosso, però ora si deve puntare alla prossima partita e alla medaglia di bronzo.
2: Raccontaci il gol.
3: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra, e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, ho attaccato l'aria così come al solito e si è trovato al posto giusto al momento giusto.
2: Sì,
3: certo, però non è secondo me una questione di equilibrio. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, in sera anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto e rispetto alla partita contro il Kosovo ci è mancato, secondo me, la più voglia di fare gol e la determinazione.
4: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
3: Certo, il rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina sono stati grandiosi e molto, perché noi in campo ci andiamo anche soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e il quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
0: Grazie al nostro Cosimo Lenti per il suo contributo ottimale come sempre in questi giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo adesso sul calcio perché domenica alle 17 la SS Taranto comincia il suo campionato di eccellenza pugliese. I rossoblù sfideranno la Cosmano Sport.

0: Foggia al Nino Dimitri di Mandure, ma a porte chiuse. Intanto è arrivata la prima tegola, il portiere Raul Lombardo ha riportato una lesione del piatto tibiale, ha già iniziato il percorso riabilitativo. Il club rossoblu però starebbe correndo ai ripari, si parla del possibile arrivo di Francesco Baglietti tra i pali, portiere classe 2003, reduce dalla promozione in Serie D con la maglia del Bisceglie. Per il Taranto dunque si parte subito tra ambizioni e difficoltà. Guardiamo il servizio.
1: È ufficiale, la SS Taranto debutterà nel campionato di eccellenza domenica 30 agosto contro il Cosmano Sport Foggia. Appuntamento alle 17 al Nino Dimitri di Manduria, ma senza pubblico sugli spalti. Una partenza particolare per il rossoblù, chiamati subito a dare un segnale in un campionato nel quale partono con i favori del pronostico e con l'obiettivo di tornare in Serie D. Dopo l'esordio il calendario propone subito due trasferte, giovedì 3 settembre sul campo della Nuova Spinazzola e domenica 6 settembre contro il Polimnia. Poi il ritorno in casa, ancora da definire nella sede, contro l'Atletico Racale. Intanto arriva una notizia dall'infermeria. Il portiere Raul Lombardo, durante un allenamento, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Per il Taranto, dunque, il conto alla rovescia verso il debutto è ormai terminato. Domenica si comincia, anche a porte chiuse. La missione è subito quella di partire con il piede giusto.
0: E dunque, come avete sentito, si alza il sipario sulla nuova stagione di eccellenza pugliese. Si parte con l'anticipo del sabato e subito sfide interessanti. Bisceglie Trani apre il campionato, domenica in campo Canosa, Squinzano e Ostuni. Tante ambizioni e un torneo che si preannuncia equilibrato. È già tempo dunque di fare sul serio. Guardiamo il servizio.
1: Al via il nuovo campionato di eccellenza pugliese, con la novità dell'anticipo del sabato e un torneo che si preannuncia equilibrato e ricco di protagoniste. Alle spalle della SS Taranto, grande favorito per la vittoria finale, le altre squadre candidate al salto di categoria sono subito chiamate a partire con il piede giusto. Ad aprire la stagione sarà la sfida tra Unione Calcio Bisceglie e Trani, in programma domani. Due formazioni ambiziose, pronte a recitare un ruolo importante nelle zone alte della classifica. Domenica toccherà al Canosa, che ospiterà il Taurisano, mentre lo Squinzano, neopromosso ma già indicato tra i candidati alla promozione in Serie D, farà visita al Brilla Campi. Chiude il quadro una sfida tutta da seguire tra Novoli e Ostuni, altra neopromossa. Insomma, si parte subito con incroci interessanti e tante ambizioni. L'eccellenza pugliese è pronta a regalare spettacolo.
0: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, ultimo test prima di fare sul serio per il Martina Calcio. I biancazzurri chiudono il precampionato con un netto 4-0 sul campo del Putignano, a segno Antinucci, Resuf e Battista nel primo tempo, Diaw nella ripresa. Ora testa all'esordio ufficiale, domenica la sfida di Coppa Italia Serie D a Gravina.
1: Si chiude con una vittoria per 4-0 il precampionato del Martina Calcio. Sul terreno di gioco del Torino 49 di Putignano, i biancazzurri superano il rossoblu padroni di casa e mettono nelle gambe gli ultimi minuti di preparazione in vista dell'esordio ufficiale. Partenza subito convincente per gli uomini di Mister Laterza, che trovano tre volte la via del gol nella prima frazione, a segno Antinucci, Resuf e Battista. Nella ripresa spazio alla consueta girandola di cambi, con lo staff tecnico che ha potuto valutare uomini e soluzioni in vista dei primi impegni ufficiali. Il poker porta la firma di Diaw, giocatore attualmente in prova e che sarà valutato in questi ultimi giorni. Adesso però si fa sul serio. Da domenica non ci saranno più amichevoli. Il Martina sarà di scena a Gravina per il primo turno di Coppa Italia. È già partita la prevendita, i test estivi sono finiti, la stagione è pronta a cominciare.
0: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre per questo TG Sportivo. Vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo, ma non solo. Continuate a seguirci con tutta la programmazione qui su Studio 100 nella Casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo, ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo

coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo 5° film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa.
La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze

Degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che ha qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi.
Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nona attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era

così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o il riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Made in Ta. Parliamo come sempre non solo di sport ma anche di eventi e per la strada, perché questo Made in Ta davvero sta piano piano trovando sempre più aggiornamenti per questi giochi, tante situazioni interessanti ma soprattutto tanti aggiornamenti. E allora andiamo a guardare appunto con le grafiche quello che sta accadendo in questi giorni, in queste ore soprattutto, perché possiamo fare il primo punto della situazione della giornata con il risultato però più pesante che è arrivato, ahimè, dal calcio, dove l'Italia purtroppo under 18 è stata eliminata dalla Tunisia. Nel tiro con l'arco femminile, Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati hanno chiuso al quarto posto nella prova a squadre. Le azzurre hanno perso la finale per il bronzo contro la Spagna dopo una rimonta che aveva riaperto la sfida. Il controllo dei punteggi ha fissato il risultato sul 5-1 per le spagnole. Anche nel judo la mattinata ha portato risultati alterni. Michela Terranova nei 57 kg è arrivata ai quarti di finale dopo aver superato la portoghese Anna Caterina Pellegrini

0: Gordo Aguias, ma è stata poi battuta al Golden Score dalla kosovara Flaka Loksa. Per lei dunque niente semifinale percorso da verificare nei ripescaggi. Il fronte più interessante per l'azzurro resta però il tennis tavolo. La semifinale a squadre contro la Turchia è ancora apertissima con Gaia Monfardini che ha perso il primo singolare 3-2 contro Sibel Altiyanka, mentre Giorgia Piccolin ha riportato l'Italia sull'1-1 battendo Es Arak 3-1. Poco dopo le 14, Piccolin era impegnata nel match decisivo del proprio incontro con l'Italia ancora in corsa per la finale. Molto bene invece il padel femminile, dove Giorgia Marchetti e Carolina Orsi stanno giocando la finale per il bronzo contro il Portogallo. Dopo aver vinto il primo set 7-5, la coppia azzurra era impegnata nel secondo set. Gli uomini abbiamo arco, judo e calcio. Nel tiro con l'arco maschile, Matteo Borsani, Francesco Gregori e Massimiliano Mandia non sono riusciti a conquistare il bronzo. La Turchia ha vinto nettamente 6-0 e gli azzurri hanno chiuso dunque al quarto posto. La nota positiva dell'arco, però, è proprio Francesco Gregori, che nel pomeriggio avrà una grande occasione. Sarà in finale per loro individuale contro il francese Thomas Chiraud. È uno degli appuntamenti più importanti della giornata. Nel judo, invece, Fabrizio Esposito ha raggiunto i quarti nei 73 kg, dove è stato sconfitto dall'algerino Mansour Duane Driss al Golden Score. Andrea Carlino è stato eliminato nei quarti dei 60 kg dal francese Yann Motoly Bongambe e Valerio Accogli era invece impegnato nei quarti dei 60 kg. Risultato più amaro della mattinata, l'abbiamo detto, è arrivato dal calcio: il tiro a segno, grande attesa per Danilo Dennis Sollazzo ed Edoardo Bonazzi sono stati protagonisti della qualificazione nella carabina d'aria compressa da 10 metri. La finale era prevista alle 13:30 e rappresenta una delle possibilità più concrete di medaglia individuale per l'Italia. Ritorniamo in studio perché in questo momento abbiamo le interviste realizzate dal nostro Cosimo Lenti questa mattina. Ascoltiamole.
1: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa. Comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%. Però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di andare al torneo perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
2: Che esperienza per voi sempre questi giorni che avete
1: fatto? Sono una competizione bellissima, giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo che siamo partiti col botto, va benissimo.
3: C'è grande rimpianto per la partita di oggi. Era una partita dove siamo andati in vantaggio, ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare, causa caldo, causa la stanchezza. Il rimpianto è grosso, però ora si deve puntare alla prossima partita e alla medaglia di bronzo.
2: Raccontaci il gol.
3: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, ho attaccato l'aria così come al solito e mi sono trovato al posto giusto al momento giusto.
4: L'Italia in finale, che cosa è mancato dal punto di vista tecnico-tattico a prescindere dall'esperienza della qualità che cosa si è perso con l'equilibrio?
3: Sì, certo, però non è secondo me una questione di equilibrio. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, sera anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto e rispetto alla partita contro il Kosovo ci è mancato, secondo me, la più voglia di fare gol e la determinazione.
5: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
3: Certo, il rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina sono stati grandiosi è molto perché noi in campo ci andiamo anche soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
0: Perfetto, ringraziamo ancora una volta il nostro Cosimo Lenti che sta seguendo questi giochi del Mediterraneo in maniera quotidiana. Allora, con l'aiuto del nostro Alessandro Labriola, ci andiamo a vedere la grafica di quello che ci attende questo pomeriggio, questa sera alle ore 20. Vedete, pallamano femminile, Italia Macedonia del Nord, il padel alle ore 19, Abate e Montiel sfidano la coppia dietro Gala, calcio maschile ore 21, la seconda semifinale, Algeria-Marocco, chi vince affronterà la Tunisia in finale. E quindi questi sono gli appuntamenti che avremo a disposizione questa sera, ma non solo, perché tornano anche protagonisti gli azzurri del judo con le finali delle categorie della giornata, c'è anche il tennis con i quarti di finale dei maschile e femminile e le semifinali dei doppi. Alle 16.45 parte il triathlon maschile, mentre alle 18.30 sarà la volta della gara femminile. Molto interessante anche il tennis tavolo, quindi avremo tanti aggiornamenti da questo punto di vista. Una giornata ricca di impegni con tanti eventi importanti. A questo punto noi ci spostiamo sul Made in Eventi con la nostra Sabrina Morea, che ci darà diversi aggiornamenti interessanti.

0: Intanto cominciamo a vedere quello che abbiamo raccolto ieri. Ieri ci siamo spostati, come dicevo, nel versante opposto della nostra città. Ci siamo spostati su Via Liguria, dove c'erano degli eventi inseriti nel programma delle attività collaterali dei Giochi del Mediterraneo in concomitanza con la Notte Panna. Per cui abbiamo visto tanta gente coinvolta nelle varie attività, ma è stata anche l'occasione per incontrare alcuni dei protagonisti e quindi ci vediamo l'incontro con un personaggio mitico della musica a Taranto, Franco Cosa, e poi abbiamo incontrato, come insomma, per collegarci a quello che diceva poco fa Peppe De Risanti, abbiamo incontrato i giovanissimi del progetto Generazione Alfa. Questa serata del 27 di agosto qui a Via Liguria non poteva non cominciare con incontrare un grande della nostra città, Franco Cosa, che questa sera nell'ambito delle attività collaterali ai Giochi del Mediterraneo porta un progetto speciale che è proprio il tuo, cioè proprio si sente che è tuo, Canto alla mia terra.
1: Eh sì, questo è un progetto che mi si impiedi durante il periodo del Covid, mi è venuta questa. Io sono stato sempre innamorato della mia città, sempre, e chi mi conosce lo sa. Però nel periodo cattivo, brutto, triste che abbiamo trascorso tutti insieme del Covid, lì mi è venuta questa tarantinità forte, al punto tale da scrivere delle canzoni che ho inserito in questo progetto che con i miei amici, beh, questa band meravigliosa, tra l'altro numerosissima questa sera. Abbiamo messo insieme questo progetto, cioè proprio con l'idea di portare Taranto, di far capire culturalmente e musicalmente la città dai primi insediamenti fino ai giorni d'oggi, raccontando storie che esistono in questo spettacolo bellissimo.
0: Però tu sei stato un antesignano, no? Della canzone popolare, tutto sommato, cioè nel senso che tu hai anche fatto dei testi che hanno fatto la storia già anni fa, legati a prodotti tipici
1: e
0: della
1: tra l'altro
0: nostra
1: fra un po',
0: città.
1: fra qualche giorno presenteremo, poi ti dirò dove
0: Sì.
1: e quando, va bene, con precisione, con i Canusè.
0: Come
1: Una
0: no?
1: band
0: Certo,
1: fortissima di ragazzi,
0: fortissimi, certo.
1: se tutto va bene per il ventennale del Signore della Spoonz Music, mettiamo in piedi questa cosa, poi saprai dov'è.
0: Allora, voglio
1: Sarai la
0: sapere.
1: prima a saperlo.
0: Allora, voglio sapere, guarda, hai fatto questa promessa, adesso c'è tanta gente che passa a salutarti, noi veramente ti abbiamo strappato perché siete in piene prove. Una band enorme, uno spettacolo raccontato e cantato.
1: Raccontato dalla buona. Bravissima amica mia, professionista forte Silvia Quero, è da me cantata e suonata con i ragazzi. Poi c'è anche Valentina, la figliola di Silvia, che è molto brava, ormai è diventata la nostra pizzica ballerina, la Valentina. E quindi c'è veramente Taranto, musicalmente, culturalmente e soprattutto pizzica.
0: Senti,
1: La Taranta Tarantina.
0: Vedo tanti amici, ma tantissimi sul palco, proprio tanti.
1: Tutti, Roberto Andrisani, Vincenzo Zecca, Pasquale Angelini, grande batterista martinese che ha suonato una vita con Teresa Dessio, Gianni Caloro, il mio storico compagno, poi un percussionista ciuffo che è fortissimo,
0: Lo
1: gira
0: conosco molto bene,
1: Francesco
0: Francesco,
1: Dracca,
0: come no?
1: e poi Jacopo Longo che è veramente un talento, un vero figlio d'arte, insomma.
0: Allora, noi ti lasciamo il tuo lavoro, grazie perché veramente siamo venuti con l'intento di venirti a salutare e di trovarti sul palco.
1: Grazie, perché una ragazza come te, una professionista come te, un'amica come te, qua, se viene qui ad intervistarmi in questa maniera, davanti a una bella telecamera, vuol dire che c'è il cuore.
0: C'è sempre il cuore. Buon lavoro,
1: E
0: Franco.
1: musicalità.
0: Ci vediamo presto, attendo notizie, grazie. Siamo qui a Via Liguria per un'altra iniziativa inserita negli eventi collaterali, programma dei Giochi del Mediterraneo. Ritroviamo Fabiola De Santis, Eufonia, che abbiamo incontrato il primo giorno insieme a Federica Zizzeri, e qui per Generazione Alfa, un palco aperto proprio ai più giovani.
2: Esattamente, buonasera a tutti, siamo qui carichissimi per questo secondo evento dove si esibiranno i nostri più giovani, quelli nati dal 2013 in poi, quindi insomma sono proprio quelli giovanissimi che hanno già calcato palchi importanti in tutta Italia e noi li vogliamo nella nostra città. E che dire, siamo felici, è in corso la serata e grazie Sabrina, grazie di questo.
0: Ma figuriamoci, a parte che sta arrivando un sacco di gente a seguire ovviamente questo tipo di esibizioni, prima ho sentito lei.
3: molto brava, ha fatto un pezzo di Levante di qualche anno fa a Sanremo.
4: Sì, in realtà era di quest'anno la canzone.
3: Ah, di quest'anno, sì.
4: Sì, una bellissima canzone, grazie mille per...
3: Quanti anni hai?
4: 17.
3: E ti chiami?
4: Yasmin.
3: Ok, loro sono ovviamente, hanno tutti, insomma, hanno il permesso di poter parlare
4: sì.
3: con l'insegnante e con i genitori vicini. Allora, qui si svolge questo, adesso c'è un altro piccolo artista di 10 anni, dall'altra parte della strada più tardi invece, chi c'è?
2: C'è Federico.

0: un repertorio internazionale, soul, funky, insomma, ci sarà da divertirci. Sono tutti i nostri professionisti, quindi.
1: La settimana scorsa avete cominciato in Via di Palma.
0: Esattamente, c'erano il Luna Mora, sì. Simona Galeandro, dall'altra parte la band dei giovanissimi di Eufonia presso il Fan Village, quindi siamo carichissimi, siamo carichi.
1: Come sempre, tanto tanto entusiasmo i ragazzi e le ragazze di Eufonia, grazie a Fabiola, grazie a Federica e continuate il vostro lavoro, perché tanto tra un po' inizia anche l'anno accademico e quindi suoni per strada, Generazione Alfa, facciamo un applauso tutti insieme. Grazie Fabiola, grazie.
2: Grazie alla nostra Sabrina Morea per aver intervistato tutti questi protagonisti dei Giochi del Mediterraneo. Ascoltiamola però ancora perché ha degli aggiornamenti da darci in vista degli appuntamenti imminenti.
1: Partiamo dalla piazza ex mercato nei pressi della discesa basso alle 19.30 nell'ambito del festival diffuso dal titolo After the Games. Le associazioni Apulia Face APS e l'associazione Fermenta APS nell'ambito di Virata Vivi in Puglia questa sera presentano un talk e una degustazione di vini pregiati dal titolo Al tramonto da Taranto alle terre del primitivo, quindi cultura, musica e food si incrociano alla piazza ex mercato che in questi giorni è stata sempre molto vivace per gli eventi che si sono susseguiti. E invece ci spostiamo alle 20 alla concattedrale Gran Madre di Dio per i concerti Al tramonto, la lirica incontra lo sport. Protagonista orchestra giovanile della Magna Grecia con il soprano Giuliana Gianfaldoni e il direttore Roberto Gianola. I solisti dell'orchestra giovanile Francesca Romano al violino, Salvatore Sibilla al violino e Davide Maria Pasca al violoncello presenteranno un programma con le musiche di Donizetti, Puccini, Gastaldo e Gounod organizzato dalle corti di Taras, ore 20 con Cattedrale di Dio. E poi ci spostiamo invece per tutt'altro genere musicale, andiamo a Piazza della Vittoria dove arriva lo swing curato dall'associazione B-Swing, una serata dal titolo Mediterranean Swing Village alle 18, apertura del mercatino vintage, alle 20 una lezione gratuita di swing e alle 21 uno show e il DJ set con una grande, la più brava e più bella tra i DJ vintage, sto parlando vintage molto stile pin-up di Miss Pia che questa sera animerà appunto Piazza della Vittoria, quindi da Piazza della Vittoria poi un'altra piazza sarà coinvolta dalla prosecuzione del Pelagos World Music Festival, quindi musica popolare invece quello appunto prevista da

0: alle 21 a Piazza Maria Immacolata. Andiamo ancora più in fondo, andiamo ancora più in fondo, vediamo c'è la locandina, ecco questa è quella del Pelagos con il programma stasera Senduri, in programma il musica popolare, come vi dicevo, ci spostiamo invece al quartiere Porta Napoli, dove questa sera la band dei Precious, una delle tribute band riconosciute dei Depeche Mode, si esibirà in tarda serata intorno alle 22:30 circa, appunto all'interno dello spazio Porto, zona climatizzata, organizzato il concerto da AFO6, dall'associazione APS AFO6, quindi Precious Live e poi a seguire DJ Set. E focalizziamo la nostra attenzione su un evento del quale abbiamo parlato tantissimo nei scorsi giorni, incontrando alcuni dei protagonisti presso il Barone. Ne avevamo parlato con Fabrizia Basile nei giorni scorsi. Questa sera davvero un evento straordinario. Il Mediterraneo suona Taranto. Non è semplicemente un DJ set, ma tanti DJ provenienti da tutte le parti del mondo e in particolar modo del Mediterraneo per un progetto che appunto vede la nostra città diventare una destinazione da vivere, da fotografare con un angolo meraviglioso, crocevia di gente, di popoli, di situazioni che affaccia sul mare e che sceglie per questa sera il linguaggio musicale appunto per unire turisti, atleti, istituzioni, brand e media. Tra gli artisti c'è una line-up davvero particolare. C'è il DJ Banco che viene dal Sudafrica. Lui è stato scelto nel 2025 da una rivista specializzata come JQ come uno dei personaggi di punta nell'ambito musicale. E insieme a lui Maga dalla Francia, Emmanuel Satie dalla Germania, Dosamì dal Marocco, Marocco e Parigi, Gavo che viene da Taranto, Filia che viene da Taranto e poi per chiudere con un altro DJ tarantino, Alex Campese aka Crab. Quindi la club culture davvero abbracciata a 360 gradi per questa line-up, appunto, che vuole assolutamente focalizzare l'attenzione su un richiamo mediterraneo con questa grande autorevolezza musicale e questo radicamento del territorio, dalle 20. Baronè.
1: Quanti eventi, Sabrina? Quanti
0: Ma guarda,
1: eventi? Io
0: questo
1: ho perso il
0: qui.
1: conto, stavo segnando tutto sul mio
0: Allora,
1: taccuino, ma
0: niente, non
1: niente.
0: ce la
1: Non
0: fai.
1: sono
0: Ma
1: riuscito a segnarli tutti,
0: io
1: dico la
0: voglio,
1: verità.
0: ecco, guarda lì, la bellissima locandina che riguarda Vanco, come dicevo, proprio
1: Bellissimo,
0: uno
1: veramente bello.
0: dei DJ di punta di questa serata. Non so se tu sei passato ieri sera, ma Corso de Mari era già un club meraviglioso con questo palco che guarda, che ha alle spalle il castello aragonese con delle bellissime luci e insomma delle riproposizioni meravigliose, insomma una storia molto bella che vedrà Corso Due Mari stasera dalle 20 proprio al centro del Mediterraneo.
1: Molto interessante, molto interessante. Seguivo però il Mediterranean Swing Village, dove ci
0: Sì,
1: sarà la lezione gratuita di swing.
0: vuoi
1: Tu la devi
0: andare?
1: fare? No, la vuoi
0: Ah,
1: fare tu?
0: io l'ho già fatta anni
1: Ah,
0: fa,
1: l'hai già
0: sì,
1: fatta. Com'è andata?
0: ho
1: Ma vorrei
0: dato, ho
1: sapere
0: fatto
1: adesso.
0: per qualche tempo proprio la scuola di swing, quindi
1: Infatti,
0: insomma.
1: vedi, il nostro Alessandro Labriola ce la ripropone con la grafica che in questo momento vi viene mostrata. Quindi 28, 29 e 30 a
0: Sì,
1: Piazza della
0: sono 3 giorni
1: Vittoria.
0: in realtà, sono 3 giorni di Swing Village, che è già stato fatto, insomma, il festival ormai internazionale dello swing che si tiene a Taranto a giugno e vede Taranto una delle sedi ormai, insomma, raggiunte da turisti, ballerini da tutto il mondo, appunto perché sta prendendo sempre più piede questa cultura meravigliosa che dal 2018 è arrivata a Taranto tramite l'associazione Biswing.
1: Quindi questo swing poi viene mostrato in un certo modo a
0: Assolutamente
1: livello
0: ballato
1: culturale,
0: e
1: ballato.
0: soprattutto, guarda, la cosa bella è trovare tutti i ballerini che sono vestiti nello stile anni 50-60, che è una cosa troppo bella perché ti riporta indietro negli anni. Guarda quanto è curiosa questa cosa stasera di trovare Piazza della Vittoria con lo swing e poi la musica assolutamente contemporanea organizzata dal Barone SRL al Corso Due Mari. Sarà veramente una serata.

0: molto molto
1: No,
0: interessante.
1: vedevo tra l'altro la lirica che incontra lo sport e non è facile inserire questi due contesti insieme, perché poi tra l'altro sono due cose completamente diverse se noi andiamo
0: Assolutamente.
1: a
0: Stasera
1: guardare, però cioè,
0: ce n'è
1: qui
0: per tutti i gusti
1: ce n'è
0: questa
1: per
0: sera.
1: tutti, dei più grandi e
0: Assolutamente.
1: più piccoli, anche se in realtà
0: Assolutamente.
1: io dico sempre che non c'è un'età precisa per la musica,
0: Assolutamente. No,
1: per
0: ma
1: gli
0: sarà bello
1: eventi.
0: stasera perché poi anche la musica dei Depeche Mode in giro, insomma, c'è tanto da
1: Vedevo
0: vivere.
1: l'evento del Barone, molto interessante anche quello, con
0: Quello,
1: artisti internazionali,
0: Mediterraneo
1: veramente molto.
0: al centro del nostro Giochi del Mediterraneo.
1: Grazie, grazie Sabrina Morea, grazie come sempre per il tuo contributo. Allora, ascoltiamo la registrazione realizzata questa mattina dal nostro Angelo Di Leo a Martina Franca, perché ha recuperato diversi ospiti importanti e interessanti. Ascoltiamo.

0: Sì, allora per le strade dei giochi oggi abbiamo quattro ospiti di rilievo e siamo contentissimi ed è anche un orgoglio averli. Siamo qui, come vedete, ci siamo collegati prima, siamo di fronte all'ingresso del Pala Wojtyla, è il palazzetto che è capitale sportivo, geopolitico, di judo, karate, della lotta dei paesi del Mediterraneo. Ben 22 paesi su 26 in questi giorni stanno colorando di tecnica, di tattica, di amore per lo sport, di sano agonismo, di palazzetti, anzi di sportivi, di tifosi, scusate, che tifano per tutti. È una bellissima atmosfera. Benvenuto al presidente nazionale Giuseppe Matera della FILCAM Judo. Allora, che atmosfera c'è e come sta andando?
1: Allora, l'atmosfera è ottimale, come volevasi dimostrare. È un'atmosfera praticamente di gioia, di sano agonismo. Sta andando abbastanza bene. Siamo alle prime battute e diciamo che vedremo delle scintille nelle categorie che verranno dopo. Abbiamo una squadra praticamente che alterna i più anziani, i veterani, quindi gli olimpionici, Cristian Parladi ad esempio, Asia Davano, con i giovanissimi. I giovanissimi che approfittando di questa competizione in Italia, importantissima perché di fatto è un'olimpiade per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, abbiamo dei giovanissimi che verranno lanciati e già stanno dicendo la loro in campo internazionale.
0: Quindi bilancio positivo al momento, poi ci saranno le finali. I giochi del Mediterraneo in questa fase, anche per la vostra disciplina, cosa significa? Noi troppo velocemente, erroneamente, spesso parliamo di sport minori, ma quanto non sono più minori questi sport anche in Italia?
1: Il movimento judoistico, ad esempio, adesso è diciamo, difficile definirlo uno sport minore, seppure ancora c'è tanto da fare e diciamo, da lavorare, però la federazione sta mettendo in campo tutto quello che può, anche a livello di interazioni diciamo, internazionali, e comunque con risultati più che positivi.
0: Grazie Presidente, grazie veramente per la disponibilità e buon lavoro. Maddaloni, tanto che piacere. Maddaloni non può ricordarsi di me. Io ero giovanissimo cronista quando nel 2000 vinsi a Sydney l'oro, ebbi il piacere di intervistarlo per il giornale per il quale lavoravo, il Corriere del Giorno, che era in edicola a Taranto, e gli feci la domanda: ma come, l'inno nazionale come ti è venuto così spontaneo? Sei stato uno dei primi atleti a cantarlo a squarciagola e non si può dimenticare.
2: Ma lo sport regala tante emozioni e poi salire sul gradino più alto e ascoltare e sentire l'inno di Mameli è un'emozione fortissima che auguro a tanti ragazzi, più della medaglia, ecco. Le medaglie sono altre, sono i valori che accompagnano il judo, il rispetto, l'amicizia. L'emozione che ho sentito 26 anni fa lì a Sydney. Mi ha fatto veramente scivolare giù tante lacrime e ancora oggi, quando ci penso, ho i brividi.
0: Non sei ancora sceso da quel podio, evidentemente, ancora sei emozionato, occhi lucidi, perché dentro cosa sta avvenendo? Nel 2026 in provincia di Taranto, in pieno Mediterraneo, in un contesto così geopolitico anche delicato.
2: Ma dentro ci sono tanti atleti che portano sul tatami il loro lavoro. Lavoro di tanti anni in uno sport che amano e non sono avversari. Ecco, spesso si usa questo termine. Sono atleti che hanno gli stessi obiettivi, ma dopo l'incontro c'è il nostro inchino, che è il saluto, una forma

0: Ma di rispetto c'è l'abbraccio e dopo ci sono delle forti amicizie che durano negli anni.
1: Maddaloni, che ruolo hai oggi? Ti vedo in giacca, cravatta.
0: Consigliere federale della mia federazione, che è la FIGICAM, che ecco, ospita e ha delle strutture per far sì che i nostri atleti possano dare il meglio di loro stessi.
1: Grazie, grazie veramente, grazie per la tua disponibilità. Tonino Chiurlia, io non dovrei neanche presentarlo. A Taranto provincia significa arti marziali, amore per lo sport, e anche il papà di Roberta Chiurlia. Ora ormai non è più Roberta tua figlia, sei tu il papà di Roberta, arbitro olimpico. Qui sorridono, lo prendono in giro, ma è vero. Tonino ha avviato la figlia al judo, atleta, grande arbitro, però parliamo di te. Sei ancora qui con la tua passione, con la tua signora, anche Erminia, tutti dentro, perché questa è la vostra vita.
2: È una famiglia dedicata a questo sport meraviglioso che, devo dire la verità, oggi ci sta dando, come ha detto prima il Presidente, tantissime soddisfazioni, al di là delle medaglie, dei posti. Ma io ricordo come se fosse ieri quella Sydney 2000, io ero a Sydney come arbitro.
1: Tu hai arbitrato due Olimpiadi, ricordiamolo.
2: Sydney e Atene, Sydney 2000, Atene 2004. E quindi ancora oggi, come dice Pino, ricordarsi quei momenti ti fa venire la pelle d'uca. Ma quello che più vorrei sottolineare oggi è che grazie alle emittenti locali, Studio 100, ma anche tante altre emittenti, si sta vedendo una Taranto nuova, una Taranto che... grazie ai giochi vuol dimostrare di non essere più quella Taranto che dice c'è me ne futto a me. No.
1: Per chi non è di Taranto vuol dire siamo un po' menefreghisti, ecco.
2: Sì, invece no, è il contrario. Grazie ai tarantini per quello che stanno dimostrando ora per le strade. Un amore verso questi giochi che va al di là di ogni più rosea prospettiva, anzi ogni più rosea intenzione, vorrei dire. E quindi grazie a voi per il lavoro che state facendo e grazie ai giochi per aver dato a Taranto la possibilità di ancora una volta dimostrarsi diversamente da quella che molta gente pensa sia.
1: Guardando Martina Franca, piena in questi giorni, piena la città, sempre, perché la Valle d'Iria non ha certo bisogno dei giochi per essere esportata, però c'è un turismo supplettivo e aggiuntivo, anzi aggiuntivo, non supplettivo. Questo palasport a Taranto riprenderemo a riempire anche per le arti marziali. Voi avete creato tanti eventi, state pensando già a qualcosa, abbiamo molti impianti nuovi su cui lavorare, dentro cui lavorare.
2: Sì, certamente, potrebbero essere assolutamente di sprone per il movimento giudistico a Taranto, in provincia e nella regione. I nuovi palazzetti sono secondo me veramente all'avanguardia per quello che riguarda l'accoglienza degli atleti, dei tecnici e del pubblico in generale. E ancora una volta voglio sottolineare come tutta la cittadinanza si sta avvicinando allo sport. Io vedo in televisione palazzetti sempre pieni, sempre gremiti di gente entusiasta.
1: Registriamo, ci sono migliaia di persone allo Yoko Wonder alle 10:30 a 40 gradi a tifare per gli under 18 italiani. Quindi il clima è questo. Grazie Tonino.
2: Grazie.
1: Del Carlo, Riccardo, avvicinatevi così poi salutiamo tutti e vi ringraziamo, Presidente Maddaloni, Presidente Matera, Tonino Chiurlia. Del Carlo, arbitro mondiale, sì. Non stai arbitrando qui, stai arbitrando la tua signora, che è Roberta Chiurlia. Tu sei pronto per altre manifestazioni prossime?
3: Sì, proprio ieri è arrivata la convocazione per arbitrare gli Under 23, i campionati d'Europa, che si svolgeranno a Napoli. È bellissimo, perché arbitrare già un campionato d'Europa è una grande soddisfazione, in più arbitrarla a casa è una doppia soddisfazione, perché la mia federazione è stata in grado con tanti sforzi di ottenere questo risultato. Avere un campionato d'Europa a casa è veramente qualcosa di fantastico.
1: Tu stai seguendo le giornate, seduto vicino ai giudici di tavolo, di gara, spero si dica così anche nelle vostre discipline. Che impressione stai avendo?
3: Che è fantastico, l'organizzazione è perfetta e il livello degli arbitri è altissimo, come questa competizione merita.
1: Grazie, perché non sempre gli arbitri possono o sono disponibili, quindi due volte grazie. Poi c'è il Presidente federale qua, quindi avvicinatevi. Presidente Maddaloni, un'ultima battuta al Presidente e a te. Che voto diamo a tutto ciò che stiamo vivendo qui a Martina?
4: 10.
1: Sei proprio tirchio. Chiurlia dice che sei tirchio.
4: No, è perché immagino che il 10 sia il massimo.
2: Possiamo alzare. Possiamo alzare come vogliamo.
5: 10 è lode.
2: 11 direi.
1: Allora, qual è la mossa più. La mossa vincente del judo? Come si chiama?
4: Rispetto.
1: No, il nippon, il rispetto sì, il nippon. Allora 10 è nippon, possiamo dire così, okay. Non lode, 10 è nippon. Grazie a tutti,

0: Grazie.
1: Venite, venite qui perché ancora alcuni giorni ci sono. Dopo il judo c'è il karate, vero? Quindi fino al 2 settembre si può venire a Martina, è veramente frizzante. Salutiamo anche le signore lì, confinate all'ombra, e attendono risultati là dentro perché i cagnolini non possono entrare, purtroppo, regole internazionali. Ciao, alla prossima!
2: Grazie.
3: Grazie, grazie al nostro Angelo Di Leo, come sempre attento, perfetto nei suoi collegamenti. Noi vi ringraziamo per aver seguito questa edizione delle 17 di Medinità. Vi diamo appuntamento domani mattina, come sempre, per tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo, perché siamo sempre qui pronti a darvi quotidiani aggiornamenti. Vi aspettiamo. Buon proseguimento di serata sui canali di Studio 100.
4: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
5: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente. No, oggi sapere. Bombe?
0: Oggi, eh?
1: No, oggi bombe. Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Non è la prima volta, mi sa.
1: Però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché ne va sotto le rotelline.
1: Interessantissimo, Fabiano. No, interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo.
0: Ah, Madonna! Sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio. Non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per
1: Monica,
0: arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica.
1: Allora,
0: intanto bentornati, Ufficio Reclami che riapre oggi, come
1: aperto,
0: tutti
1: già,
0: i lunedì.
1: Aperto.
0: No, dico, aperto. sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la monicuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma no. Oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare,
0: sai che oggi,
1: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo viene dalla Campania, questo sì. nostro nuovo candidato, viene dalla Campania. Ed è
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, personale. Anche con un'idea,
1: su quello che si vorrebbe fare. C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto racconto.
1: Complimenti,
0: no,
1: complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché guarda, lasciamo proprio a Monica anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre, le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
1: non lo devo dire.
0: Sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico a questo servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo,
1: che ogni 2-3 minuti
2: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al

0: solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555. Vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera eccetera.
1: Peraltro, Monica, ci fermano per strada,
2: sì, ci succede qualche volta ci lasciano andare.
1: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci nel senso che ci chiedono anche di essere presenti, sì, sul territorio. Noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere, sì, ci fermate, sai. Però sappiate che senza le vostre segnalazioni,
2: Fabiano, poi tra l'altro devo
1: non
2: dirlo,
1: possiamo venire a trovarvi a prescindere.
2: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia lo farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti, perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della Grande Bellezza,
1: sì,
2: e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
1: Intanto che sono cose,
2: l'hai sentito più mai?
1: Importanti? No,
2: no, mai più.
1: Sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande augurio, un grande in bocca al lupo no, perché insomma
2: mi sa che la produzione conosce un momento di sosta.
1: Conosce un crollo, avremo un picco.
2: Me lo microfonate per favore? Cioè, possiamo? Allora,
0: vado io al microfono, io ci penso, lo sistemo io, ragazzi.
2: Allora, è veramente un fuori programma, state con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima, tra l'altro è da brividi, perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato, ora penserò alla Bellucci.
1: Perché stiamo parlando della Grande Bellezza,
2: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale, che è partita qualche giorno fa a Locorotondo, e si è materializzato.
1: Oggi sarà a Taranto.
2: Non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
0: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
2: Ma chi ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare
0: una grande bellezza come me.
2: Il
0: ma
2: pensiero.
0: Non mi pensi neanche?
1: No. Mandiamo questo servizio, facciamo entrare il nostro ospite prima, così lo facciamo andare. Sicuramente.
2: Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora inquadrate Monica, che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio. Ma si può fare un applauso? Non so cosa si può fare.
0: Sì, la standing ovation, bravo!
2: Uccio a ufficio reclami.
3: Sì. Mauro.
0: Ma non è che
3: Uccio,
0: mi senti?
3: Dove sei, Mauro?
2: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
1: Siamo lontanissimi.
3: No, che sto con pochi gettoni.
2: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
2: ma
3: tutto esaurito.
2: Tutti i ladri vengono per nuocere, che ha debuttato alla Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu menzionerai.
0: Io ne approfitto e mi faccio una foto.
3: Tutto azzeccato, è bellissimo qua, è tutto live, quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
2: Uccio,
3: dimmi.
2: Mi senti?
3: Io ti sento.
2: Com'è andata la prima e poi credo anche
3: l'ho fatto a Locorotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre cosettine.
1: Conoscendo Gianni Ciardo.
3: Anzi, ti dirò, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo
1: sarà diverso,
3: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
2: E tu riesci a stargli dietro, perché è imprevedibile, Gianni.
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
1: A te stesso, esatto. Senti, lo conosco
3: bene. Sembra una cosa
1: No, è vero.
3: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato, ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. e ce ne siamo andati. No.
2: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Jenga, gli altri attori, c'è Giusy Fra Leonardo.
3: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
2: È giusto.
3: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente. Che,
1: poi c'è Caterina Firino.
3: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Fra Leonardo.
2: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono?

0: telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro.
1: Oh. Cuccio, se passi all'horror posso venire anche io.
2: Io mo distratto dal telefono. Innanzitutto baciamoci, ciao. Salutiamo. Chi sei?
3: Voglio vedere se bacia ciao, anche noi.
1: Ciao. Papà, lui è venuto per sistemiamola.
3: Cuccio, vieni qua. Hai già baciato Monica, vieni qua.
0: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
3: Vai.
1: Vai, basta che torni.
0: Chiudi il telefono.
4: Ragazzi.
0: Bocca al lupo per la tournée.
3: Come sei,
2: aspetta che vengo mia.
0: Però vedo che te lo vivi bello allegro, cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzetti, diciamo così, amabilmente.
2: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire,
0: certo,
2: no?
0: Certo.
2: Sono le 15.40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
0: eccolo.
2: Io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
0: Ah, beh, certo.
2: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché? Dimmi, perché stai in teatro?
0: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
2: Ah, mi sono tutta da solo.
0: No, stavo guardando il trailer della. Senti, come mai di così buon'ora entra a teatro?
2: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
0: Si modula.
2: E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima lo Corotondo, idem, allora ho detto, scusate, mi
3: vengo
2: prima. Vengo alle 10, vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Biceglie.
3: Tu sei qui adesso, da stamattina, da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
2: No, arrivano alle 17.30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17.30 ci sono da fare delle prove sul palco.
3: Tecniche.
0: Le prove di Gianni.
2: Prove audio, prove...
0: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
2: È pazzo.
3: Che lui, tra l'altro, non ha un regista che può dirgli che non va bene, perché lui stesso.
2: E lui è nato come regista in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove, però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che insomma...
0: Però ha conservato la regia Gianni, anche se la dimentica, va bene, dire ho sbagliato domanda.
3: Non siamo termini forti.
0: Senti, ci racconti...
2: non ci prendi più,
0: Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
2: Media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
0: Dario Fo, no?
2: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
0: Più ciardo. Un'ora e 45 più ciardo.
2: No, compreso ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che... io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico, e ci sono gli altri personaggi, e lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico, quindi c'è una
0: fisiologicamente.
2: Un mix vincente.
0: Come ti ho detto l'altro giorno,
3: oggi è tutto pieno.
0: È inutile dire, anzi, ma fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso?
2: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono. Però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
0: Ah, bellissima.
3: Al Verdi
0: o al Nuovo? Quello grande o quello in centro e all'arco?
2: No, quello che si va giù.
0: Il teatro nuovo, grande.
2: Il 13 marzo.
0: Quindi ricordate.
2: Giovedì.
3: Insomma, da Taranto a Martina.
0: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcele, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
2: Questa è la locandina.
0: A Martina Franca, non tutti i ladri vengono per noi.
2: Queste sono le prove, però.
0: Certo, perché. Però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo, quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai attenta, voi avete un consulente,
2: cara donna, perché
0: il cognome,
2: proprio cognome.
0: Non d'arte,
1: cara, programma,
2: donna,
1: Uccio.
2: Cara donna mia.
0: Senti Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No, non c'è bisogno.
2: Tanto, perché... chi decide di non pagare, non paga. Tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me, scusami, non so se vado
0: conto.
2: Ma sono belli così, a me uno però.
0: Non lo so, questi, ma tu non lavori.
3: Se ne abbiamo uno in più.
0: Ma lui non è impiegato l'ufficio dei reclami, ci mettiamo a dare i soldi della gente.
3: Ma lasciano impiegare.
0: Queste sono cose pubbliche. Queste
3: una volta che lavora, scusa.
2: Sigla, Fabiano Mar, presentazione e trasmissione, saluto.
0: Leggi questo,
2: lancio servizio consulente.

0: Legali.
1: No, leggi il punto
0: interrogativo. Legali?
1: Saranno legali perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
2: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, che, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare 3 avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferiva.
3: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme. Sì. Per cambiare completamente le sorti di questi, sì, di questo, diciamo, sì, questo concorso pubblico.
1: Allora, prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando?
2: Tanto per capirci. No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase che cambia completamente il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico. Ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima, venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del Comune.
1: A 6 giorni dal ballottaggio?
2: Sì, in piena campagna
1: elettorale. Allora Monica,
2: elettorale,
1: intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée naturalmente, benvenuto.
4: Oh no, come ti ho detto,
1: seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare.
4: È stato il primo messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
1: Della vicina, lo sai. È così. Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
3: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
1: non abbiamo fondi,
3: non abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
1: Caradonna, lancio ufficiale a te.
2: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al Comune, a sua, non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo.
1: Diciamo comunque a sua responsabilità.
2: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso 3 consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata su

0: gli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il Comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune, un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione, un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta, a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia.
1: È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
2: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
1: I consiglieri comunali, Capriulo, Venere e Liviano, hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
3: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
1: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
4: È una questione di metodo, avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore del patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
1: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
3: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
1: Ma, consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.

0: Sì, l'amministrazione di trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli studi professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
1: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla Procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, tre professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i tre componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a due noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata. Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale tre avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
2: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
1: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
2: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
1: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
2: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che fa, la prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
1: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
2: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno. Però insomma, anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente

0: eccessivo e un abuso del proprio potere.
1: Affari d'oro, dunque gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
2: Oh Madonna Santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale del...
3: L'hanno smantellato.
2: L'hanno smantellato, però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono... Sì, che è una cifra molto più accettabile dei milioni... Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
3: Tutta la giornata.
2: Non riesco a capire.
1: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione perché dopo i 6 mesi si rischia anche il licenziamento. Bene, cos'è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei tre avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
2: Lavorano poco ma male, diciamo.
3: Non ti permetto
2: quella parola, Fabiano. Compenso, ma tu sei
1: pazzo? No, perché quello sta pensando ai 15.000 euro del parco scimmino.
2: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
3: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
2: dice non ci sono soldi,
3: me lo mangio vivo.
2: Mi danno Scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
1: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
3: È spiccioli.
2: Perché sono esterni, che non viaggi.
3: Posso dire una cosa?
1: Però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
3: Sembra giusto.
2: Beh, a 6 giorni dal ballottaggio.
1: Sì, c'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
3: Vabbè, non posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede per esempio quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
2: Ma spiegami Fabiano,
3: il regista fa il provino a 5-6 attori.
2: Ok.
3: No? Metti che 5 sono bravissimi, eccezionali, hanno fatto l'Accademia.
2: Attrici, stai dicendo?
3: Attrici. 5 sono bravissime.
2: Okay.
3: Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto la manifesta, uno non ha fatto niente.
2: Però è carina, diciamo.
3: Però gliela dà.
2: Con la regista.
3: Sì, diciamo che si comporta
2: molto carino. Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mette fuori.
4: C'è una scelta.
3: Tu che fai provino.
4: Arrivano 5 ragazze, no?
2: Ok.
4: E hanno tutte studiato,
2: brave,
4: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti,
3: tutte con gli occhi celesti.
4: Allora si sceglie quella con le tette più grosse.
2: Ho capito, perché non comparativo.
3: Comparativo.
4: Prima che finiscano i soldi, scusate, posso fare un appello?
2: Sì,
4: che
2: sì.
4: Ognuno porta l'acqua sul mulino.
2: Sì, giusto.
4: Posso, prima che finiscano i soldi, quella. Prenotate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza.
3: Certo.
4: Vedete che poi non ci stanno soldi.
2: Ce li facciamo dare dagli avvocati che sponsorizzano la serata.
4: La gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, per tutto, poi la gente. Io quando facevo animazioni nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità, e quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi,
3: e si incazzano pure per le cose,
4: tutto bello qui, e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.

0: puoi andare in un teatro, e anche... come andare in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando lo spettacolo è
1: parte... Ah, è scomodo quando è brutto, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi
0: non
1: neanche,
0: accorgi che sono
1: in piazza io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore e neanche se ne accorge,
0: certo.
1: Anche in una città, anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco, però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
0: che divertire, che non è solo problemi, una cosa meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
1: Io sono
0: che
1: due anni,
0: è fondamentale.
1: Fino all'anno scorso, per due anni, soprattutto nel 2012-13, ho sentito parlare solamente di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
2: Ce l'hanno messo.
1: Ce l'hanno messo, ce lo stanno mettendo,
2: se aumentarlo. Hai detto due anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1 milione e 100.
3: Siamo sui... Eh sì, sono partiti da 180 mila euro per arrivare a 1 milione e 100. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura, cosa, ragazzi.
2: No, ho un ha po' detto paura. Lucio, vabbè, ma IVA compresa.
3: No. Senza
2: parte.
3: IVA e senza
0: anche
3: capo.
0: Senza IVA.
2: Dicevi, Monica.
3: Io ho solo una piccola paura.
2: Cosa?
3: Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
2: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
0: Ma non c'è bisogno neanche di mettere
2: in discussione.
0: Non comparativo.
2: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione.
0: Non è in discussione.
2: Ma non è in discussione.
1: Non è neanche la festa della donna arrivi.
2: Ma non arriva l'8 marzo.
1: Che l'8 marzo.
2: Però la stiamo fidanzando, però sai, vero, c'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando per sistemare Monica. Oh, a questo a proposito, parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione. Subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al lupo.
0: Vi
1: ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo a Martina Franca, al
2: teatro nuovo.
1: Vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo perché
0: nuovo. Anche il teatro.
1: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà, invece...
0: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che più o meno parlavamo di AMIU, è vero, mai come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
3: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può dire niente.
0: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
3: Ma lo sai che il primo reclamo glielo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
0: Che cos'è?
3: Un reclamo glielo faccio io, me medesimo.
0: Tu direttamente
4: anteprima.
0: A Giovanni
3: Scagliera. Io sono molto arrabbiata.
0: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come dice la noce dello staff.
3: Ieri Lucio ha pregato per noi.
0: Ah?
3: Ha pregato per noi.
0: Che vuol dire?
3: Lucio lo conosce, ieri mi ha mandato una fotografia.
0: Un attimo solo che dice questo fatto.
3: Dico questo fatto, Gianni, non ti spiego. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici, alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
0: È vero. Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
3: per comprarci
0: non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché è peggio per te.
4: so che dovete solo dire se RSU o differenziate, poi
0: ti facciamo sapere.
2: Scusate, Ermonnetto non ci ha portato nemmeno un...
3: No, Ermonnetto è venuto a mani vuote.
2: Una cosa riciclata, allora, una cosa riciclata.
0: Facciamo direttamente firmare il nostro regolamento. Sì, ormai la conosce a memoria. Dove è finita la tua pelle?
3: Lo vedrete dove è finito.
2: Fabiano, ma un riciclato, un
3: niente.
0: È carta riciclata questa. Quindi, allora, Giovanni Scagliera, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
2: A me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta.
4: No, forse.
2: Ma è l'oscuro che snellisce. Non ti preoccupare, il fatto dei doni, a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè, non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto, molto, molto, molto, molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere un problema che poteva risolvere solo l'AMIO, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
0: Cari e porci.
2: Lo fa Monica Caradonna, da sola si è auto reclamata e si è auto...
0: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio. No, in vabbè,
3: io l'appoggio lo trovo sempre.
2: È fittizio, vabbè,
3: qualcuno che...
2: Basta Monica, basta, sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
3: Battaglie culturali e civili.
2: Grazie, allora...
0: vediamo questo servizio, non lo so, vediamo questo servizio.
2: Quale partiamo?
0: Intanto Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima quando c'era Uccio al tuo posto?
2: È un po' quella sola, non tutto è arrivato proprio durante.
0: Che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente. Io
2: come siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
0: Non deve essere
2: così che tu dici.
0: No, nel senso che... già cominciato, ho visto già, non l'ho visto tutto.
4: No, sono arrivato proprio alla fine.
2: Visto tutto, che
4: non ho visto niente.
2: Fabiano, se vuoi per forza...
0: Non dare fastidio perché non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però... Devo dire che ci sono molte segnalazioni.
2: Ponfi si chiamano, ponfi.
3: Ponfi, punture di zanzare. Io sono stata massacrata.
0: Tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta succedendo.
2: Se ne ha portate.
0: Tanto punti di vista. Vediamo.
2: Ma c'è altro per lui.
5: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno. E sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, beh, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: questa qui è una richiesta da fare alla, alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come viene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto una città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIU, poi lo dirà l'AMIU se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamare la città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le

sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, dalla distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definire, definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo e radicale. La pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. E certamente forse fare un po' più di controllo, controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla città.

0: di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Isola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'AMIU preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, cioè, penso che sia un lavoro molto semplice. Non...
1: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIU, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale, affinché prima dell'estate attui tutte le misure, utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: Stavo
1: quelle pensando... zanzare sono state anche sfigate, che hanno beccato proprio la Caradonna.
2: No, infatti, ma poi stavo pensando a lei che si mette là
1: e conta i ponfi.
2: Non è normale.
3: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, 71... i ponfi sono così. Vabbè,
3: immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
4: Certamente no.
1: È prevista a marzo.
4: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe. Andiamo
4: allora
1: là,
4: se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta naturalmente.
1: Certo.
4: Però si poteva prevedere che inverno
2: chiedere questa... una cosa. Allora io capisco ci sia un organizzazione per cui insomma, si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno, però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città, quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
4: sì, ma fare degli interventi
2: urgenti.
4: Nessuno può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo
4: fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente, però fatto, io ricordo una nottata passata in bianco a casa dei
1: passate parecchie notate in bianco.
2: Lasciamo stare
1: adesso che notate in bianco me ne hai raccontate a decine.
2: No,
4: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente,
2: questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
4: No, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi.
2: E invece
4: anche
2: per quanto,
4: se inverno, quindi non abbiamo
2: per
4: avuto.
2: Quanto riguarda questa la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che cosa che rispondi alla protesta del nostro, cioè alla protesta,
4: più che
2: alla
4: protesta
2: lui
4: il signore anzi ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi. Sì. Era soltanto un fatto, lui si lamentava un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata e il lavaggio delle strade, quindi che anche lì le strade strette comunque è un po' complicato, perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
2: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
1: Ma sono distratti già, più distratti di così.
2: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla...
1: Nei vicoli? Ci sono, esistono.
2: No? Cioè, siccome sono previsti nel 2013, previsti nel 2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, ma potrebbero essere utilizzati.
1: Lo so, ma poi diventano legali. Non lo so, Fabiano. Adesso...
4: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non sono... Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché... Quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no?
1: Sì.
4: Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono...
2: I famosi 15.000 euro
4: al
2: mese.
4: Che poi mi dicono che non sono comunque 15.000 euro.
2: Lo diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito...
1: La pulizia di Parco Cimino.
4: Sì, no.

0: no, no, è lì che è cascalata.
1: No, no, non è solo pulizia, diciamo.
0: Non è la pulizia.
1: Era manutenzione.
2: No, no, no, no, no, no,
0: vigilanza 24 ore al giorno, cioè tutto il periodo.
1: Sì, noi facemmo però la polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare anima viva.
3: Vabbè. È stato un caso, forse.
0: No, stava da, il parco Cimino è grande.
2: Sapevano quindi... che c'eravate voi, no, noi ci possiamo andare.
3: No.
2: C'eravate voi, scusate.
0: Ma non è proprio così perché. Non è proprio così perché comunque è custodito. Per quanto riguarda poi il degrado nel parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo.
2: Si deteriorano.
0: Allora, certo, lì bisognerebbe fare una manutenzione.
3: I 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta?
0: Vigilanza e pulizia, anzi io poi il giorno stesso... Certo.
2: Che poi è una cooperativa.
0: Ma infatti è una cooperativa, la cooperativa.
3: Ma il fatto che quando
0: infatti
3: siamo
0: io mi sono rivolto
3: alle telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia,
0: né la
3: vigilanza.
2: Ma sentiamo Giovanni però.
0: C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, e li avevano accatastati da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so...
1: Sì, la palestra.
0: La palestra, esatto. La palestra. Quindi è tenute, sono tenute...
3: Ma non è che i bagni sono strutture. Puliti perché non ci va nessuno?
0: Questo non sta a me, essere, io non è che posso andare a fare...
3: Non ci sono le condizioni.
2: Tu stai facendo l'avvocato esterno del diavolo. Tu sei pagato come...
0: I bagni sono puliti, poi se qualche...
2: Il diavolo ha esternalizzato la consulenza con te.
3: Io non ce l'ho con Giovanni perché non ha portato un pensierino, non lo sto attaccando.
2: Ancora con quel pensierino.
3: Sto dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è pulito.
0: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema.
2: No, perché la vigilanza e la pulizia...
1: No, comunque ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io, ho la memoria ancora abbastanza...
2: Ah, perciò era pulito il bagno, perché hai fatto il servizio tu.
1: No, io nel bagno non sono proprio entrata.
3: E che servizio hai fatto?
1: Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata...
0: Esatto, è quello che vi ho detto.
1: ...che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali...
2: E questi li documentammo,
1: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante, che abbiamo cercato per quelle... 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande, lo abbiamo girato tutto.
3: Non è che stavo nel bagno?
1: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sporcizia.
0: Sulle strutture, che è un discorso diverso.
1: Distruzione delle strutture, sia esatto. Quelle che erano state sequestrate, sia i giochi dei bambini, sia l'anfiteatro, dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
2: No, ma ho capito che il vigilante della... No,
3: perché quasi nascosto.
2: No, è fortissimo, no? È un mattacchio, un buon tempone, no, fa ridere.
3: Si nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
2: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, c'è a cosa abbiamo preparato per i giovani, in che ordine glielo facciamo vedere, visto che
3: organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità.
2: Anticipiamo addirittura.
3: Siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo noi stabiliamo quanto ci deve dare
2: quanto deve distrarre
3: per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde il vigilante
2: di... Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
3: Sì, assolutamente. Vuole farlo vedere subito?
2: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16.34, Studio 100, Ufficio Reclami. Allora, abbiamo con noi...
1: Sabrina è stato respinto il ricorso.
2: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dire, Domenino, no? la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione, come abbiamo rimesso in ordine? Facciamo vedere anche quanto di buono.
3: Sì.
2: Sì, sempre fa, lo sottolineiamo sempre.
3: Attacchiamo,
2: diciamo,
3: delle
2: interventi urgenti ha fatto per noi in collaborazione con noi.
3: Allora, laddove ci

0: siano
1: Allora
0: effettivamente
1: quando
0: degli
1: anche?
0: interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere perché è giusto anche
1: Risultati. Qua abbiamo
0: che si
1: risolto,
0: facciano vedere. Qua
1: parliamo.
0: c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
1: L'avanservizio,
0: Sì, di
1: Fede?
0: questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, e non è l'unico, devo dire, che ci ha fatto un reclamo. Ci ha fatto un
1: Vediamo, perché poi
0: reclamo
1: c'è
0: perché c'era
1: l'intervento, no?
0: questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
1: Soprattutto se ti occlude il sole, l'alza
0: Esatto,
1: la luce.
0: soprattutto lui, cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi insomma, vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare, facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: Chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo
1: Alfonso,
0: diciamo anche a nome
1: tu ci vuoi
0: dell'Anio.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i
0: Abbiamo
1: problemi.
0: le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una monica di una dolcezza infinita.
0: Col
1: E ora
0: casco.
2: scoprirete una cosa. Perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo

0: meglio.
1: Va bene, ora vengo su.
2: Arrivo. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, il pezzino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che a chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Reclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo a voi studio.

0: aspetta, perché io voglio sancire con questo sigillo.
1: Adesso solo in sovraimpressione, lo stacchetto di sotto, lo vado avanti.
0: Se Guglielmo l'ha mandato, vuol dire che ha pure.
1: Grazie, tutti.
0: Grazie Lamio.
1: Grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche da una parte di Monica, ringraziamento al presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto.
0: Questo fatto che signorina, ora dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialoso,
2: subito, Cangialoso, ingegner Cangialoso. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso, intanto Alfonso, un abbraccio grande. Adesso
1: goditi il sole,
0: stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti,
1: soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metterli là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto una cosa giusta, perché
1: però posso dire una cosa, Gigi Arghi non è salito col casco, ma non si sale col casco,
0: come doveva salire?
1: Ma tu immagini Gigi Arghi che dice sei all'ultimo piano, come mai all'ultimo piano, arrivo, si mette un casco,
2: c'era l'ombrello, quindi
3: i ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
1: Bravi, incauti. Poi se proprio deficiente, facevano le riprese, quelle salivano senza casco.
0: E poi ci facevamo il record.

0: stagione.
1: Dunque, però adesso tu non è che. Però effettivamente quegli alberi hanno delle radici
2: Sì,
1: che stanno sfasciando
2: ma in effetti
1: sui marciapiedi,
2: lì
1: non
2: comunque
1: sono
2: non possiamo
1: adatti.
2: noi tagliarlo
1: No,
2: così lì,
1: no, ma non sono
2: da
1: adatti
2: parte,
1: però.
2: secondo me no,
1: No, perché
2: quindi
1: stanno.
2: andrebbe, quello andrà
0: No, però posso
2: sicuramente
0: dire una cosa, è la
2: tolto.
0: terza volta che chiedo se posso dire una cosa, dico, no?
1: La
0: Terza volta.
1: trasmissione è con Fabiano
0: Come
1: Marchio, quindi
0: posso
1: l'ho
0: dire?
1: letto dai titoli di
0: Posso dire?
1: testa che ci sei detto, quindi.
0: No, dicevo. Se messa la scuola, posso dire una cosa?
1: Per
0: No,
1: alzare il
0: dicevo
1: naso.
0: che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma chi si, posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
1: La
0: in dei
1: botanica,
0: punti
1: chi
0: della città,
2: la.
0: che distruggono
2: Certamente
0: tutti i
2: non spetta
0: marciapiedi?
2: all'AMIO, quindi l'ufficio
1: No, dico.
2: tecnico del
0: No, l'AMIO, cioè.
2: comune, ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno
0: Vabbè,
2: messo.
0: qualche
2: Quindi.
0: consulente sarà stato.
1: No,
0: Vabbè,
1: no, no, è
0: non lo
1: ereditario, perché là
0: sappiamo.
1: poi sono tutti figli di botanico quelli che già
0: È solo un
1: c'erano,
0: figlio di
1: quando
0: botanico può metterla.
1: i figli poi prendono,
0: Solo
1: capito?
0: lui
1: È
0: poteva mettere gli
1: ereditario,
0: alberi.
1: sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque,
0: Andiamo
1: ci
0: avanti?
1: succede, sì, però prima, adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te, Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica,
2: È
1: allora
2: un pretendente.
1: l'abbiamo
0: No, no,
1: sistemato
0: ma infatti i
1: anche.
0: nostri,
1: No,
0: quelli
1: perché tu
0: che.
1: mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta,
0: Sì,
1: personale, dedicata,
0: i
1: no?
0: nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma
1: Smettila!
0: quando arrivano ci chiedono: ma Monica, l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando, insomma, capita anche a voi, giusto, di lavorare ogni
2: Certo.
0: tanto, quindi
2: Certo.
0: è raro però. Voglio dire. No, che sono i consulenti che stanno sempre al
1: Quella è
0: lavoro
1: un'altra
0: e
1: cosa,
0: poi ogni
1: Fabiano.
0: tanto, non c'entrano?
1: Non
0: Non
1: c'entra
0: c'entra
1: niente.
0: niente. Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete. Voi, tu sei dipendente
2: Sono dipendente
0: comunale
2: dell'AMIO,
0: dell'AMIO,
2: l'AMIO è
0: che è
2: una
0: un.
2: società per azione
1: Per
2: a totale carico del
0: azione, quindi
2: comune,
0: dovete
2: per
0: fare
2: azione.
0: qualcosa, perché lo
2: Ma lo
0: prevede la
2: facciamo,
0: società.
2: infatti
1: Altrimenti ad azione
2: ne sono
1: cos'è questo?
2: dimostrazione i vostri filmati, quindi.
0: Se
1: Bravo,
0: no, se no, ad
1: bravo.
0: azione segue una
1: Io
0: reazione.
1: non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai
0: Si vede che ho
1: cominciando, non c'è
0: bisogno.
1: proprio un'altra. Allora facciamo vedere un'altra
0: Allora,
1: cosa, allora prima sistemiamola, che
0: no, no,
1: poi.
0: faccio. C'è una telefonata?
1: Ah, sì,
0: Ecco,
1: sentiamo una
0: sì,
1: telefonata,
0: c'è una
1: magari.
0: telefonata. Sentiamo.
1: Hai visto mai? Pronto? Un attimo,
0: Perfetto, grazie. Un attimo solo, stiamo
1: un attimo.
0: arrivando.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Non sentiamo il ritorno
3: Ehi,
1: dell'audio
3: sono in studio,
1: studio.
3: sento in diretta, di riaccendere la televisione.
1: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
3: Vabbè, accenditela tu di là.
1: Vabbè, vedi un
0: Pronto?
1: po'.
0: Vedete voi come
1: Pronto?
0: accende?
1: No, sentiamo i
3: Non lo
1: fatti
3: so.
1: delle case dei
3: Pronto?
1: tarantini.
3: Beh,
1: Pronto?
3: chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
1: Beh, per piacere,
0: Deborah, non disturbare la
1: Deborah,
0: mamma che sta
1: scusami,
0: parlando a
1: che la mamma deve fare. Una
0: telefono.
1: telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella?
3: Mamma di Deborah.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buonasera, chi sei?
3: Io sono Tiziana Portulano.
1: Tiziana, Deborah è tua figlia? No,
3: Sì.
1: perché ho sentito che,
0: Ti
1: non
0: stava
1: che
0: disturbando,
1: ti stava
0: giusto?
1: disturbando, ho
3: Sì, in
1: sentito.
3: effetti.
1: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
0: Benissimo.
1: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
3: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
0: Sì.
1: Ok.
3: Praticamente ci siamo accorti che dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato Vigili del Fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate con ricevuta di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i Vigili del Fuoco. Proprio stamattina sono andata dai Vigili del Fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo. Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante, perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
1: Sì. Tiziana si
3: Un
1: chiama, eh?
0: attimo
1: Sì.
0: solo,
1: Fai con comodo, Tiziana.
3: Allora, quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non
1: Sì,
3: posso.
1: Tiziana,
0: Sì,
1: anche
0: no,
1: se
0: dicelo in poche
1: ci
0: parole,
1: stiamo facendo
0: tanto.
1: un'idea.
0: Sì.
3: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento

0: del muro portante interno che dovrebbe garantire il carico degli scialai, di quattro piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
1: Scusami Tiziana.
0: E poi i vigili mi hanno detto che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
1: Allora Tiziana.
0: Perché io ho chiamato Studio 100.
1: Sì, Tiziana, mi sembra.
0: Ho interpellato.
1: È curioso, è preoccupante che il referto, chiamiamolo così. Il referto è molto Pronto? Preoccupato, cioè no, solitamente si dovrebbe tendere.
2: Ci senti Tiziana?
1: Tiziana, ci senti?
0: Sì, ma pochissimo.
1: Va bene, comunque Tiziana, mi sembra importante, sì. E da ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso già nota e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un referto sia così preoccupato, ok? Quindi è importante, è urgente.
2: No, assolutamente, chiediamo, grazie all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti.
1: L'istituto non ha risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
0: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un po' prima, e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari, comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto, abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi. Per risolvere questo problema
1: è gravissimo.
2: Vabbè.
1: Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu ci hai raccontato.
2: Siccome poi succedono cose gravi, poi alla fine si dice sempre che che erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo qui in trasmissione IACP ci deve dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello
1: già ce l'ha, Fabio.
2: Che insomma che dovesse succedere anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose gravi.
3: Lascia il tuo numero di telefono in regia, perché mi sa che mercoledì ci vediamo.
0: Vi ringrazio tanto.
1: Ma stai scherzando, Tiziana?
0: Per la vostra tempestività.
1: Mercoledì siamo da te con le telecamere, lunedì facciamo in tempo già da questa puntata.
2: Mettiti d'accordo con Monica, così
1: chiamiamo noi.
0: Mercoledì adesso.
1: No, ti chiamiamo, ci mettiamo d'accordo, ma penso proprio che ti vedrai con Monica. Coraggio naturalmente da questo punto di vista mercoledì,
0: ok.
1: Trattamela bene,
0: grazie tante,
1: ciao,
2: ci bene Monica come sempre,
1: ciao,
0: grazie
1: ciao. Ma così Giovanni, come se fossimo due amici al bar, l'ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'ACP, e aver risposto così non li solleverebbe minimamente.
2: No, insomma, anche come sempre il nostro intervento ha questa forza.
1: Monica, tu
2: noi parliamo in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti.
1: Tu che hai precedenti da giornalista. Non è grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, segnala un allarme, insomma, conclamato da esperti.
2: Si parla di muri portanti, quindi...
3: Io ritengo che i Vigili del Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
1: L'hanno fatto però.
2: Però pare che l'abbiano fatto, che gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo, adesso
3: non
2: arriviamo.
3: Ragazzi, infatti.
1: Se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
2: Allora, non arriviamo a conclusioni affrettate.
3: No,
1: fino a mercoledì.
2: Sapremo presto qualcosa.
1: Va bene, spero che anche Tiziana, però adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica, Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che quel signore, fidanzato di lunedì, a me non dispiaceva, secondo me Tiziana così ti
2: senti un po', Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, non è la proposta che fa, l'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo.
1: Cioè, unisce l'utile al dilettevole. Sì, sentiamo.
2: Vediamo.
4: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè, comunque...

0: ti voglio dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego. Noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu. Così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza. Come la vedi? A me piace. Ma ci vuole, ho chiesto pure a tutti il condominio, e tu hai una idea bellissima. Anzi, vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? No, finanziamoci un po'. Poi, cioè, oltretutto fai due cose belle. Cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, ma non stai preoccupando per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare, perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita. Poi non ci fa proprio niente. A soffrire, sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, ma lasciami chiaramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi fa niente, non è che cioè, se mo poi ci fosse Dio, no? Io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, pure lui diceva, è talmente bello, veramente, almeno con un altro si deve fidanzare, ma cioè non puoi stare, non puoi dare solo sta amore a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto, capite, che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma in tutta la televisione, Barbaratus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda e mi dice, guardate che ci si è fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la solidarietà, per cui, capito, c'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Ah, finanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè. Poi, comunque visto, non ho fatto non per la privacy, anzi dopo che l'hai dopo che l'hai visto mi mando un messaggio, poi subito lo cancello, mi puoi pure mandare a buff beep, ho messo il beep perché capito, no, finanziamoci un po', mamma, che cosa, ciao, no, finanziamoci, ciao.
1: Ragazzi, allora a questo punto, allora sei tu, la perfezione, ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo l'estate...
2: Ho solidarietà, se capito, vuoi, se io mi cibo, io mi cibo solo, anche la poesia di questo contratto...
1: C'era?
2: Il fidanzamento di solidarietà, cioè, dice, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo... Facciamo beneficenza. Cioè, che cosa vuoi?
1: SMS chi li deve mandare? Non capisco.
2: Chi se ne fotte ma delle SMS.
1: Monica, fidanziamoci un po'.
2: Comunque,
1: tu vai da Barbara D'Urso, vai.
2: Lui è un abituato a soffrire.
3: Questo è anche simpatico.
2: Anche lasciare, lui è abituato
1: a pensando?
2: Soffrire.
3: È simpatico. I napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però...
1: Ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo su Napoli, c'era...
3: Sì, la
2: internazionale, quindi...
1: Sì. Politica, c'è l'Italia politica.
2: L'Italia politica.
1: C'è l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
4: secondo me non se lo devo lasciare fuggire.
3: No. Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
4: No, fino all'estate.
1: Dopo l'estate lo lascia.
3: Allora è perfetto.
2: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
1: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi
2: l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a febbraio,
4: siamo già in estate,
1: non ti attenere al calendario, tu attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque adesso lasciamo prima di salutare il dottor Giovanni Sca, è dottore?
4: No, non
2: è un dottore, è una vergogna.
1: RESP, però, scritto RESP, relazioni esterne.
2: Per la pubblicità, forse.
1: No, prima mandiamo ancora il servizio.
2: No, lo mandiamo dopo.
3: Lo mandiamo dopo.
1: Ti fermi?
3: Lo facciamo dopo.
2: Fermati. Mandiamo il servizio e poi ti mandiamo.
1: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo.
2: Lo mandiamo, nel senso, andiamo via.

però nonostante questo l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare, perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tiro a campare, finché possiamo fare, quando possiamo fare più può essere qualche altro, non ci credo proprio.

0: fare il migliore.
1: Sono 46 anni, sto qua. Nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovo, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

tutto ciò, io mi dedico a una resa, devo via l'erba attorno alle piante. E basta, presto pioverà un giorno di questo. Poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: adulto.
1: Beh, encomiabile, no? Encomiabile,
2: stupendo questo
1: signore.
2: Ce ne fossero.
1: Un bel esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità, insomma, poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza il...
3: Le amuse
1: subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17, sei scemo, mi fa ridere quando siamo
2: appena che ho detto?
1: Disturi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
2: Sì, c'è già qualcuno in linea, già lo sento, pronto, là
5: pronto.
2: Sento, anzi, mi pare, ciao.
5: Buonasera.
2: Chi
5: senta,
2: sei?
5: Io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, dici.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Del condominio
5: di Via Goffoscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
2: Sì.
5: Io ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
2: Sì.
5: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi. Da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
2: sì.
5: E non siamo stati mai ricevuti.
2: La sede, quale sede?
3: La sede Via della Croce.
2: Via della Croce.
1: La direzione.
5: Sì. Allora ci fermavamo comunque dove c'è... una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto, naturalmente niente, e come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute. Naturalmente, come diffida, naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
1: Anna Maria,
5: è un soggetto allergico,
1: sì,
5: questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
1: Anna Maria,
2: guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni. Vabbè, intanto credo che stia
1: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
3: non va errato tra Piazza Masaccio e Via Archimede
5: Via Archimede con Via Goffoscolo.
3: Sì.
5: Non le nascondo e forse voi mi capirete che non so se ci riuscirete, è diventata forse una cosa personale con il nostro condominio, da considerare che la pulizia nella aiola che non appartiene alla palazzina l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso.
2: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così. Così ci sfidi.
5: Sì, io la sto sfidando perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema.
1: Allora.
5: E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
2: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
5: No, guardi.
2: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni...
5: Io ho tutte le carte.
3: Sì, proviamo perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune, vabbè, perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi per quanto riguarda quello. Però io mi farò portavoce, quindi.
1: Allora, grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con... l'appoggio dell'AMIU immediato, lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che sì, però Giovanni sì. Si fa carico di segnalare
3: per cercare di poter risolvere.
1: No, perché ci arrivavano anche dei, pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
0: ragazzi, vi devo bloccare.
1: Che è successo?
0: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
1: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
0: Lo giuro, perché non mi credete?
1: Allora, intanto Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
3: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
1: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
0: Sì, me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
1: Giovanni ci diceva, buonasera. Che cosa sta succedendo? Sì, vai, Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
0: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
2: Io devo andare a vedere che cosa sta
0: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
2: Non esageriamo, carino, ma...
1: Fabiano, prendi le generalità.
4: No, proprio bello, proprio, forse, deve mettersi gli occhiali.
2: Non sento di affermare
4: già
2: questo.
4: Già lei ce li ha.
2: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
4: Mi chiamo Tommaso.
2: Tommaso, che cosa vuol... perché, come mai...
4: No, diciamo, io volevo... ho incontrato lei, ho detto, guarda, quando parlo...
0: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
4: purtroppo
0: sono
4: sorda. Purtroppio c'ho il vocione, ero io.
0: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo. Abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... quali sono i tuoi problemi?
4: Ah, no, io rappresento, Tommaso, diciamo...
2: Sì. Facciamo una cosa, tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
4: Formale.
2: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
4: anche se
2: che si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
0: Caiella,
2: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, che casualmente è
4: qua,
2: nostro ospite.
4: È per puro caso.
2: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
4: Grazie.
2: Con la solezza che contraddistingue nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo, va
1: adesso,
2: bene?
1: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su
4: sul
1: responsabile Scaiella. Tommaso, perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto Tommaso, ciao, come stai? Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
2: detto solo il nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta.
1: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora, Monica,
0: sì.
1: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi
0: io
1: abbiamo
0: che
1: uno
0: il comune non abbia un proprio agronomo, perché non so se ricordate la questione della pista ciclabile
1: Magna Grecia.
0: Magna Grecia. Hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
1: Ho capito, però se non ce l'hanno, l'AMIU deve avvertirlo.
3: È un
1: però.
3: Fatto del comune.
1: Ok, allora, Anna Maria...
2: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo? Quando
3: no,
2: c'è solo
3: vabbè,
2: l'AMIU di mezzo...
1: Riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino...
0: certo.
1: Da via Ugo Foscolo,
2: no, anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che dove fa, deve andare a Rai 3. A Rai 3!
0: A Rai 3!
2: Qua a Studio 100, siamo noi di Ufficio Reclami, non ti risolviamo il problema. Mettetevi più vicini, così si vede anche un bel
4: vicini,
2: rapporto.
4: Vicini.
2: Se prendervi le mani anche potete farlo.
1: Allora, questa inquadratura che ha del...
2: No, cioè no, della... Non la mia.
1: No, questa che sta... che sta per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, insomma. Sì. Invece Tommaso adesso con il garbo che ti contraddistingue, non lo so.
2: Probabilmente.
1: Non lo so. E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
4: No, io volevo... sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIO di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito,
2: e parleremo anche
4: e quindi
2: questo,
4: da questo punto di vista io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta, però
1: di Facebook più che altro,
4: anche sì, di Facebook, però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile che dopo un anno di raccolta differenziata totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i cassonetti. Quindi questa gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto. Loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
1: Ma sono tutti pazzi praticamente.
4: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia diciamo degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIO, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino legge Vitre e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano. Quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata. Ma soprattutto, secondo me, va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito. Cioè, poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di Tarsu o quello che sia.
3: No, cambierà parecchio, me lo dico.
4: Ah, me lo auguro.
1: C'era anche un progetto che è stato fermato per mancanza di fondi.
4: Sì, sì, però voglio dire. A parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire: guarda che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi impegna.
2: C'è un po' l'atteggiamento di molte famiglie: non faccio la differenziata perché è solo
1: tanto,
2: un fastidio, tanto a che serve.
4: E invece no,
2: tanto
4: serve.
2: A che cosa che può cambiare, invece no.
1: Allora sentiamo Giovanni Scaglielli.
3: Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa

0: Fine settimana. Con inizio questa settimana abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini
1: In turco sono
0: messi
1: questi.
0: nelle cassette
2: Però guardi,
0: per dare il calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto: ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì? Lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma l'agenda che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4. Quindi dice, ma l'agenda che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una telefonata
1: Quanto
0: di
1: ti lavorano
0: Claudio
1: le
0: Leino,
1: persone? Abbiamo
0: ci fu
1: bisogno.
0: una telefonata qui in diretta di Leino, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendo, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato, perché gente
1: Quindi
0: che non va
1: anche
0: a
1: chi
0: lavorare,
1: lavora
0: esatto,
1: può.
0: quindi abbiamo soddisfatto anche questa esigenza.
2: Più sorrisi e cassoni, diciamo così. E
0: Certo.
2: questo il sabato, questo il sabato.
0: E quindi abbiamo coperto tutto l'arco
1: Invece a
0: della
1: quei
0: settimana.
1: cassoni che
0: Per
1: mettono
0: quanto
1: ancora la
0: riguarda il
1: spazzatura.
0: discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'Amio è vittima, ma non è soltanto l'Amio vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti quelli che risiedono nel comune di Taranto.
2: Sì, però
0: Perché?
2: un momento, mi scusi se la interrompo. Il discorso Lei è
0: è
2: garbato e ne ha
0: questo.
2: facoltà.
0: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un dépliant, come dire, di pianificazione della serie questo giorno, questo giorno, questo giorno, dalle ore e dalle ore.
3: Un
0: Ok,
3: calendario di
0: premesso che c'è
3: conferimento.
0: pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno, devo dire sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì, l'indifferenziato diventa veramente pesante per una
2: Sarà
0: famiglia.
2: che lei sta fruendo del servizio di ufficio reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È
1: Meraviglioso, sì.
2: venuto, è aperto
0: La
2: il
0: ringrazio, ma
2: lunedì.
0: lo sa che io ho la parlantina.
2: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche Gerd Müller nei mondiali del
1: Sì, no, il tema
2: 74.
1: del, no, parliamo
0: Possiamo,
1: di quei calendari.
0: anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo cioè a
2: Eh beh, c'è
0: differenziare
2: tanto di
0: la frazione
2: indifferenziato.
0: marceologica? Ma no, si riduce a
2: Beh,
0: poco.
2: no,
0: Quindi
2: guarda.
0: 2 volte alla settimana.
2: Sì, però e come
0: Se
2: li metti nella settimana?
3: lo facessimo,
0: Se
3: stiamo
0: tutti
3: dicendo.
0: facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta,
2: Ah,
0: quella a
2: porta a
0: San
2: porta la
0: Vito.
2: fanno
0: Esatto, porta a
2: Ah,
0: porta,
2: porta a
0: noi la
2: porta.
0: facciamo porta
2: Non me ne
0: a porta.
2: accorgo che
0: No,
2: Bruno Vespa
0: no.
2: fosse così preciso.
0: Io voglio dire, perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San Vito.
2: E il plastico
0: È di due modalità.
1: lo mettiamo.
0: Nei
2: Nei
0: condomini
2: ci sono i
0: superiore
2: mega
0: a
2: cassonetti.
0: 8, cassonetti da
2: Sì, dei
0: 240-360 litri, quindi dei
2: cestoni. Che me lo
0: contenitori.
2: scambio.
0: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
2: Sì.
0: per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
2: Singolo.
0: fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
2: Hai fatto
0: Lì
2: bene a guardare
0: perché?
2: Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è un'associazione
0: Ed è il
2: naturale.
0: bidone
1: Meno male che non ha guardato mai.
0: di condominio. È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, e abbiamo due tipi di cassonetti. Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa e in un'altra. È purtroppo sempre di studio
2: Ah, vabbè.
0: centro.
1: Cioè non ti permettere mai
2: No,
1: più.
2: era studio centro, era studio
1: Vabbè, ho
2: centro.
1: capito però. Già
0: Allora
1: senza
0: abbiamo due
1: regalo.
0: contenitori, uno marrone che per l'organico,
2: Vabbè, per forza.
0: per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no, uno per il
2: E
0: marrone
2: l'altro è
0: e
2: multitasking.
0: uno è per
1: È
0: l'indifferenziato
1: di colore?
0: a secondo giorno,
2: Grigio scuro.
0: grigio, dove il
1: No, per
0: martedì,
1: collegare in modo che
2: grigio
1: la gente.
2: topo.
0: Dovrebbe essere usato per la plastica, il
2: La
0: giovedì
2: carta.
0: per la carta e gli altri giorni, i 2 giorni della settimana per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio, dove c'è solo per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta
1: È un po'
0: differenziata,
1: ridotto.
2: Diciamo che confida un po' troppo nella puntualità e
0: perfetto,
2: nella
0: posso
2: precisione.
0: essere anche, però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato o il differenziato plastica e carta e metalli nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire? questo. Che ci azzecca.
2: Un attimo solo, un attimo, perché io e Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura, questo mi sembra evidente, sta sbalzando all'occhio.
1: Se uno viene a dirci che facciamo TV spazzatura... Ma...

0: comunque, aspetta,
1: possiamo ribellarci.
2: No, Mauro, però.
3: No, aspetta, tu mi devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e i nostri spettatori che non vengono fisicamente hanno ancora priorità. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo ritorno.
4: Pronto?
3: Ciao.
4: Pronto?
3: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
4: Sì, l'ho abbassata.
3: Ok, come ti chiami?
4: Angelo.
3: Dici.
4: Senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'Amium, che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi. Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo. Anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
3: Scusa, dei tamburi stai parlando?
4: Quest'acqua dove va a finire? Prima cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
0: Sì, ne parlammo la volta scorsa.
4: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
0: buttare la plastica dentro. Vogliamo sapere il terzo braccio dove lo cerchi.
4: Quei cassonetti sono sempre vuoti.
0: Sì.
4: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata. Sapete dove la porto? A Martina.
0: È comodo.
4: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano. Lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo.
2: Però bisogna
4: cioè, questo è quello che volevo sapere dal
3: credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
0: Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
3: Spenda di Arbor Magic nel cofano. Anche.
5: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti, non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
0: parlammo
5: comunque
0: di queste cose.
5: Sono standardizzate, quindi non è che stanno solo a Taranto,
3: quindi fa bene, ognuno
5: però
3: si fa i
5: comunque
3: cassonetti
5: c'è il
0: questa
5: problema
0: cosa, questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa
5: questo dei cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va
0: ci
5: a svuotare.
0: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno,
5: che non hanno il coperchio e lì bisogna essere provvedere. Ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro,
3: per forza, anche perché abbiamo
0: perché
3: parlato di zanzare,
0: rimane
3: per i ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe.
0: Un problema per Monica.
3: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose, o tacete per sempre. Parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
5: No, volevo dire che attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della Masanvide, via Incrociatori, via Vascelle, via...
3: Trovi di tutto.
5: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
0: La gente lo sa perché la gente Mormore.
2: No, però...
3: è piccolo poi il posto.
5: Attenzione, perché noi... perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% la raccolta differenziata, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata, in più di quello che si sta pagando.
0: Ah, quindi in più rispetto
5: se non si incrementa. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
2: Scusi, però... prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
5: Sì.
2: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare, invece del volantino, uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma come va fatta, perché molto spesso parliamo di persone, diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice stai buttando il caffè?
5: No,
2: va nell'organico,
5: no,
2: stai buttando la plastica.
5: Fino a un certo punto e fa bene anche questo.
3: Qualche signora che non vada su internet,
5: ad adiuvandum, certamente, però qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel...
2: Su quello, guardi, anche lì, io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare

0: bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in
1: Sì.
0: città si può fare. Allora io dico, voi perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata,
1: No,
0: vi piazzate lì,
1: adesso
0: perché
1: lo
0: guardi,
1: le ronde dell'Anio vuoi fare? No,
0: perché
1: no, ci
0: no,
1: sono, ci sono. Hanno
0: perché
1: fatto anche, hanno
0: no,
1: elevato
0: ma
1: anche
0: perché
1: delle
0: no,
1: multe.
0: basta,
1: Però
0: i
1: se non si fa
0: tarantini.
1: un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
0: Ma no, ma non parlo di
1: Giovanni,
0: condomini, io
1: ragazzi,
0: parlo di
1: scusate, abbiamo la
0: singoli.
1: pubblicità. Tu dovevi dire qualcosa di solito Corvisia, cos'è che
0: Sì,
1: volevi dire?
0: che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico al solito Corvisia che avevamo tolto, io l'ho
1: Sì, ne
0: detto anche qui, ne parlavo in
1: parlavamo. Sì, di
0: televisione.
1: ripristini.
0: Quindi di ripristino,
1: Qualche
0: a
1: settimana fa.
0: giorni siamo
1: E
0: a
1: invece di
0: step,
1: San Vito l'abbiamo
0: faremo.
1: detto, praticamente di
0: San
1: San
0: Vito,
1: Vito
0: abbiamo
1: l'abbiamo
0: detto.
1: detto.
0: È solo,
1: Va bene.
0: preghiamo San Vito
1: Venga con
0: di
1: me,
0: non
1: collega.
0: mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi
1: Mi
0: genere, questo preghiamo.
1: raccomando, io vorrei, collega, venga con me
0: Però
1: perché abbiamo un bel
0: comunque,
1: momento in cui
0: cioè,
1: c'è
0: può
1: ci
0: capitare.
1: sono i cittadini e c'è
0: No.
1: l'Amio, li ringraziamo. Ringraziamo la cittadinanza nella persona di Tommaso che è
0: Grazie.
1: venuto qui.
0: Tommaso,
1: Allora,
0: grazie di essere
1: grazie
0: venuto. Grazie
1: sempre
0: a
1: per la
0: voi, grazie a Giovanni della
1: disponibilità. E
0: disponibilità. Grazie.
1: misericordia, chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a
0: Sì.
1: Monica. Vi saluto,
0: Che non
1: dieci
0: sia
1: stelle.
0: le forche caudine.
1: Sì, passate, per favore.
0: Giovanni, sappi che noi ti amo, insomma,
1: Sì,
0: perché
1: e
0: per la tua
1: anche per le
0: presenza vuol dire.
1: amuse quando vuoi, noi siamo a
0: Ok,
1: tua
0: grazie.
1: disposizione.
0: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il servizio che farà Monica per
1: L'albero è
0: quell'albero,
1: via Ugo Foscolo, che
0: perché
1: Anna Maria
0: insomma
1: è molto preoccupata.
0: Anna Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
1: Manda risposta.
0: Mandami
2: Perché gli
0: risposta.
2: stai dietro?
0: La pubblicità, ci vediamo più tardi, ancora con
1: Più
0: qualche
1: tardi,
0: servizio, abbiamo
1: un minuto, più
0: pochissimo, due o
1: tardi.
0: tre minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo
1: Mal
0: dopo
1: dei
0: la
1: primitivi,
0: pubblicità.
1: no?
0: Cosa?
1: Mal dei primitivi, no?
0: No,
1: Va bene.
0: vediamo tra pochissimo.
1: No, non è, dico, noi durante la pubblicità, voi non ci
0: Organizziamo già il lavoro della
1: lavoriamo già
0: settimana.
1: per la
0: Non è
1: prossima
0: che siamo
1: settimana.
0: qua
1: A pettinare Mauro Pulpito. Ah, no, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: anche perché non sapremo insomma, quanto tempo impegnare per
1: I
0: questa.
1: fratelli Pugliese,
0: Che?
1: eh?
0: Forse abbiamo una telefonata già.
1: No, abbiamo telefonata? A chi?
0: Non lo so, chiediamo a Gianfranco. Abbiamo una
1: Gianfranco, abbiamo una
2: telefonata? Ancora
1: telefonata?
2: non c'è, è sperito.
1: Ancora no. Allora, mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
0: Sì, vediamo questo
1: Su questi
0: servizio.
1: due
0: Non
1: lavoratori.
0: so se ricordate, la settimana
1: Ci hanno
0: scorsa
1: telefonato, no,
0: ci hanno segnalato, 2 settimane fa, ci hanno segnalato questo
1: il loro
0: problema, insomma, questa
1: esercizio.
0: autofficina
1: Se
0: che
1: tu ti metti la
0: ha un
1: macchina
0: problema
1: davanti.
0: davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
1: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe
0: Purtroppo,
1: consentire loro di entrare perché è
0: giustamente
1: un'autofficina, autolavaggio.
0: il nostro amico ci ha segnalato
1: Fateci lavorare,
0: questo
1: perché
0: problema. Abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al lavoro,
1: no, sono autorizzati.
0: no? Sono autorizzati ad essere
1: Un tanto
0: propedeutici
1: di
0: al lavoro.
1: numero, ecco.
0: E quindi insomma, vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
1: Piegato di ufficio reclami,
0: Sentiamo.
1: dice propedeutico.

Io sono Pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati.

disperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico io.
0: Del borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: ma non
0: lavorare.
1: Sono del borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa, evidentemente sono di altre zone della città.
0: No, no, cittadini che
1: girando si fermano lì davanti all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina del nostro
0: fuori,
1: amico, del nostro amico,
0: c'è scritto
1: amici. Che è un passo carrabile, è evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare, ma perché mettere le macchine nella
0: macchina? Se mi permetti,
1: noi possiamo fare due cose, fare questo appello ai cittadini, poi l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè sì. Fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le consulenze.
0: Vabbè, adesso stai andando alle 3:30.
2: È per l'AMIU,
0: posso dire una cosa?
1: Per il vigilante che si nasconde nel bar.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano, e se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi l'anfiteatro non puoi, girando
1: chilometri.
0: Poi da via Principe Medeo devi fare
1: non
0: un
1: più,
0: giro
1: non
0: da via Pitagora e
1: un altro,
0: ci arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole pedonali.
1: Vecchi momenti di traffico.
0: Quindi
1: non, veramente
0: ne va del loro sostentamento economico. Insomma.
1: Mi sembra semplicemente che stiano cercando di
0: lavorare. Fabiano, bravo, non possono lavorare.
1: Un po' di rispetto.
0: Su cosa? Su cosa?
2: No,
0: su cosa la puntata di oggi? Su cosa la puntata di oggi?
1: Ma che su dare... cosa questa telefonata soprattutto?
0: Cioè, appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo?
0: Va bene, è da Lama comunque, credo di aver capito, però sento un... proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora, pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da lì. Beh, Lama è lontano. Dunque, sì...
2: ho pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto! Mamma!
0: Mettiamo spaventapasseri, dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palestri.
2: No, infatti.
0: Un cartello giallo.
1: Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì.
0: Cioè, lo spaventapasseri non è occupazione solo pubblico perché...
2: Ma un cartello
0: C'è scritto, occupazione solo pubblico, tranne nel caso di spaventapasseri.
1: Certo, perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno spaventapasseri.
0: Ma poi, che cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti è pullula di spaventapasseri.
1: È la zona di spaventapasseri.
0: E hanno rifatto anche le target, le cose di Via Cavallotti, parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel mondo.
1: Che poi il problema sono proprio i passeri là, il problema sono proprio i passeri. No, lascia stare.
2: Passeri non liberi.
0: No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare.
1: No, non commentiamo.
0: Allora,
1: se parcheggiano le donne.
0: Sto dicendo,
1: se parcheggiano... Perché è più facile.
0: Ho capito, ma tu vai sul filo della sera e poi ti
1: sto dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora magari...
0: Cosa devi spaventare?
2: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
0: No, sullo spavento è che più che altro.
1: Sullo spavento.
0: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni.

0: punto, mal comune, giusto?
1: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
0: Sì. Facciamo vedere un po' cerchiamo di ristabilire il contatto con l'AMA, se ci sentono.
1: Ovvio che, insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le... Allora, voi fate una cosa.
0: Esternalizzate.
1: Tutti voi che avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.
0: Esterna.
2: No, quello è importante. Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte.
1: Ma io lo aprirei, fronti. Sai che io ho voglia di aprire molti fronti?
2: Potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
1: Parecchi fronti possiamo dire. Poi l'altro, il sindaco, abbiamo chiesto di risponderci e ha detto sì, in fronte.
0: E c'è anche il fronte del porto, no?
1: Esatto.
0: Tra l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come dici tu, Gianfranco? Pronto? Pronto?
1: Ah, c'è un pifferaio che ci chiama.
0: Mamma mia.
1: Il pifferaio magico.
0: Puoi controllare il cobra che c'è lì un attimo se serve.
1: Che so, dove sta?
0: Sì, quel pifferaio.
1: Allora, vediamo che segnalavi sotto, che ti ringrazio.
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
1: Oh, sei pifferaio?
0: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
0: Sì, sono Mauro.
2: Salve.
0: Fabiano e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
0: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
3: Io telefono da Taranto.
1: Io non ti rispondo per
3: lei.
0: Sì.
3: Io gentilissimo per avermi ricevuto.
0: Stai scherzando?
2: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
0: Lei. Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
0: Buonasera.
1: A me cacca, mi prova.
2: Grazie.
1: È con me che ce l'ha. Con me.
2: Ciao.
0: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
1: No, ma non ti preoccupare.
0: Allora,
3: io
0: Giuseppe.
3: Saluto tutti, naturalmente.
0: Grazie,
1: a me è generico. Va bene, vai avanti.
0: Ma l'altro costa di meno generico.
1: Sì, vai.
0: Giuseppe, dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi,
0: sì.
3: Volevo suggerire al commissario della provincia,
0: sì.
3: Commissario prefettizio della provincia, di mettersi in macchina,
0: sì.
3: Possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada. Dall'inizio dell'acquedotto romano, andando a Statte,
1: sì.
3: Passare l'Italcave, ritornare indietro, e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa
1: odiosa. Noi la conosciamo bene.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
0: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
1: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto-Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi,
0: so
1: perché
0: però,
1: a noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
1: È vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
0: No, ho voglia, sono fondi buchi.
3: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
0: Hai ragione.
1: In condizioni pessime.
0: Hai ragione.
3: Io vi ringrazio.
0: Grazie
3: se potete
0: a te.
3: Fare qualcosa, fatelo.
0: Speriamo, ma noi andremo anche a tappare le buche con i soldi che avanzano. Grazie da parte di Fabiano, presente.
1: Per la considerazione, Fabiano, grazie. È bello però fare una trasmissione.
0: No, però poi ha salutato Monica.
1: Poi genericamente anche.
0: Generica è lo stesso.
1: Genericando.
0: Da queste cose che vuoi quello specifico, anche quello generico va bene.
1: Va bene, senza.
0: Il telefono a quest'ora.
1: Io volevo
0: dire a Guglielmo in regia, che capitana tutta la squadra.
1: No, è maschio lui. Maschio, capitano.
0: Capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Che capitana, Gianfranco, Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo.
1: Antonio.
0: Antonio è sui servizi.
1: Grande montatore.
0: Ce
1: l'ha detto la Monica.
0: Che lavora tanto con Monica al montaggio
1: dei servizi. Non riesce a tornare mai a casa per il montaggio.
0: Beh, si arrangerà. Dunque, adesso
1: l'unico montaggio
0: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15:30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle... che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama. Ah, ecco la telefonata di Lama. Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo. Però
1: quella di prima, giusto?
4: Beh, siamo pronti?
0: Pronti, chi sei? Chi sei?
1: Pronto? Siamo qua, prontissimi.
0: Chi sei?
4: Allora, mi chiamo Nicola io.
0: Da?
4: Nicola, da Taranto.
1: Non da Mola.
4: Ecco. Innanzitutto complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate, però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
2: Grazie anche grazie. Da parte
0: mia. No, parlava degli attori, tu sei seria.
4: Io sono molto... Come si chiama di cognome, signori?
0: Io. Caradonna si chiama.
4: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, riecheggiavo nella mia famiglia una canzone. No simili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna,
2: sì.
4: Ippi la Madonna.
0: Ma che meraviglia.
2: Me la
4: si vede che la signorina è leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè.
0: Meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
4: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete che alle spalle il signor... Come ti chiami?
2: Fabiano.
4: Come ti metto, si chiama Taranto? Fabio, come si chiama?
0: Fabiano Marti.
4: No. Pertini, per fare una richiesta laica, sì, perché sì. Io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama,
1: sì.
4: A via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata in un po', perché a quattro si vede tutto proprio prima, insomma, a quattro scattare con la rossa impazzata per tanti anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quelli ha ragione praticamente. Qua, tra Modolese, Bernardo, ma sono stato sempre in mezzo a questo che hanno insegnato.
0: Cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
4: Allora,
1: siamo arrivati ancora.
4: A Cicnamaglia. Allora, a via Carlo Magno, sì. Angolo Navio di Nopreve, da Numone,
0: sì, ho capito.
4: Via Bonaventura, via Bene... Sei una Madonna.
0: Sì. No. Sì.
4: Allora, prima della... a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna in alto. Non so spiegare, sì. Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, innanzitutto non è un cristiano, è un cattolico,
0: certo,
4: però
0: certo.
4: Tiene un sacco di aria, allora mi dice quella Madonna dopo non essere ruolato in un metro del suolo praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando è arrivata quella cazzo di Madonna,
1: bestemmia
4: come un cane praticamente.
0: Allora
4: se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
0: Ho capito, sei veramente...
1: Sei chiarissimo.
0: Allora,
1: è bello che giri intorno alle cose.
4: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del Comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
0: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
1: come
0: politica.
1: Come ti chiami, scusa, ricordaci
0: attiva.
4: Mi sono spiegato, anche perché...
1: Ricordaci il tuo nome, scusaci.
4: Anche, un momento, in modo logico, a sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
0: A me?
4: Perché la mia bisogna...
1: L'avevo intuito che c'era una parentela.
4: Tenevano un avo prete.
0: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune io e te? Cioè in comune.
4: Ma c'è prete, è un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
0: Ah.
4: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
0: Era avo a noi? Era avo nostro.
4: Avo mio era, non ci usassi c'era
0: ma tu l'hai detto, ma non è che lo voglio per forza. Io. Non è che lo voglio per forza, però
4: no,
0: se tu...
4: vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto anagrafico.
0: Questo è vero,
4: no?
0: Questo è
4: come
0: vero.
4: Si chiama? Pulpo, pulpo, sì. Hanno scritto pulpo.
0: Vabbè. Lo so, questo
4: allora
0: è...
4: io mi chiamo Nicola Carrino,
0: sì.
4: E sono stato assessore repubblicano, laico, quindi, sì. Al comunità.

0: gli hai fatto pagare la prima da tutto la tassa la prima da munnezza, gli hai fatto una strage.
1: Ce l'aveva con loro.
0: Gli hai fatto.
2: Allora, è strano però, che pure sia stato voi, riconfermato.
0: Voi che tenete Bertini dietro là praticamente.
2: Sì.
0: Facciamo usando favore di chiamare l'assessore che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che bello l'assessore non ce la fa il servizio, camerana, le cita faceva così. Come lo noce, come si chiama lo noce, la menola, eccetera, eccetera. Entra come sgarra a cosa qua per sgiurretto.
3: La Madonna.
0: Ah, Madonna.
3: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
2: Sicuramente
3: di
2: verrà a trovarti, Monica.
3: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua
2: è posizionata non permettere la visuale.
3: Non permette la visuale nel dare precedenza e quindi...
2: Scusa se traduciamo, ma dobbiamo
4: non capite
2: chiaro.
4: Niente.
3: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
0: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIRP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP. I piani di rigenerazione urbana e io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP e mezzo a questo PIRP stava la casa vecchia prima c'era una decina di metri un costruttore ci ha fatto una carrota e ha fatto una cosa 60 metri quadrati e io mi sto col spulmone che chiamo l'assessore e dico vedete costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita. E poi ci dà la caserma del guardia municipale. Invece vuole appare la soldi.
3: Allora aspetta.
2: Facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
3: Quando sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
2: Cioè, ti mandiamo Monica per la statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. Che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
3: Mettiamo il PIP.
0: Se viene l'altro. Non vi sento bene,
2: Viene Monica a trovarti col casco ne parlate sia
0: sì, io faccio anche vedere, faccio riprendere eccetera.
3: Fai tu.
2: Fai vedere sia questa cosa la
3: Nicola, quanti anni hai?
0: Caro mio, sono nato il 137.
3: 37 no. 63, 77
0: anni. 77 anni e dentro le 78.
3: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
0: Sono anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto e faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
3: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie per...
2: Ci a trovare presto, così
3: grazie
2: vediamo...
3: Grazie per la telefonata.
0: Quando avrei la signorina?
2: Non lo so.
3: Facci vedere, abbiamo tante cose.
0: Veramente, avete il mio numero, quindi...
3: Come no?
2: Sì.
3: Come no?
0: Vi metterete voi in contatto...
3: Nicola!
2: Ti chiamiamo noi!
3: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica... fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
0: Nocimi fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, Ippi la Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle mazzerie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
3: Complimenti Monica,
2: belle persone.
3: Io avevo un avo,
2: bei parenti.
3: Io avevo un avo che sicuramente era avo, che poi, quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
0: Ascolta,
2: sei quasi solo contento nonna, quasi di non avere parenti che tu conosci.
0: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano, ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.

0: Beh, vabbè, io spero che la
1: Allora,
0: mia
1: la
0: famiglia sia
1: sorella,
0: in
1: il
0: ascolto.
1: fratello prete.
2: Io mi sposto
0: Io
2: un
0: ti
2: po'.
0: faccio sapere perché, sai, pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che.
1: Sì, vabbè, ma se capisci, il pulpito deve avere la cavata, capito com'è?
0: Certo. Sì, io voglio conoscere quest'uomo, fate un po' bocca.
2: Forse viene Mauro
0: Ecco,
2: direttamente.
0: io direttamente. Ciao, Nicola!
1: Era una bella pelle.
0: Un abbraccio!
2: Arrivederci. Ciao
1: Allora,
2: Nicola, a presto!
1: aspetto una telefonata
0: Sicuro!
1: dalla signorina.
0: Sicuro!
1: Arrivederci.
0: Ciao!
3: Ciao, presto,
0: Abbiamo, però ci sono dei tarantini che sono stratosferici, un po' colorito ma stratosferico,
2: Sì,
0: l'ex assessore.
2: un paio di passaggi assolutamente
0: Ma poi nei
2: discutibili.
0: momenti cardine,
2: Discutibili,
0: nei
2: un paio di
0: momenti
2: passaggi
0: clou
2: discutibili.
0: discutibili, però molto.
2: Vogliamo andare in pubblicità o
0: 77
2: mandiamo Malcomune? No,
0: anni.
2: andiamo
0: Ma
2: in
0: per il
2: pubblicità. Va bene, andiamo in
0: 78.
2: pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Abbiamo forse
0: L'inchiesta
2: Malcomune, forse mettiamo
0: contro enti
2: l'inchiesta.
0: legali comunque da domani, dopodomani al massimo anche sulla nostra pagina Facebook
2: Comunque
0: eventualmente.
2: ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo ricapiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, quindi ci vediamo tra poco, subito
0: Tu hai
2: dopo la
0: capito la
2: pubblicità.
0: statuetta della Madonna dove sono?
2: Sì, ce l'hai
0: Via
2: chiarito.
0: d'un Prevet. Allora, sono le 18 e 3 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione,
2: La
0: quindi
2: telefonata
0: per
2: di Nicola
0: ultime.
2: ci ha
0: Sì, è stata molto. Sì,
2: shakerati,
0: in
2: vabbè.
0: effetti, però comunque.
2: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura abbastanza,
0: Coloriti, chiamiamoli.
2: sì, discutibili anche perché,
3: Sì,
2: insomma,
3: fuori
2: era
3: luogo direi
2: fuori luogo anche per una
3: anche.
2: questione di rispetto, però, secondo noi, ovviamente, avendo il telefono aperto, può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché, insomma, oltre a ritenere giusto questo, è importante che facciamo
0: Comunque,
2: immediatamente capire che non siamo d'accordo su
0: nostro
2: determinate.
0: brillantissimo 77enne ascoltatore, e si è
2: Sì,
0: fatto, era
2: assolutamente sì.
0: un po' anche il pathos ormai della
2: Sì, infatti
0: telefonata,
2: noi
0: era un po'
2: l'abbiamo
0: lanciato,
2: lasciato libero, l'abbiamo
0: però.
2: lasciato parlare perché, insomma, la telefonata era una telefonata forte
0: Sentiamo a
2: e
0: proposito,
2: piena di
0: Gianfranco,
2: energia.
0: se abbiamo Malcomune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente, appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito, e poi, vediamo queste segnalazioni dei nostri
2: Diamo
0: telespettatori cittadini di
2: priorità
0: Taranto, e non solo.
2: ai nostri telespettatori. Pronto?
4: Pronto, mi sente?
0: Bene, chi sei?
4: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
0: Come ti chiami?
4: Luigi.
0: Luigi, dici tutto.
4: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado,
0: Sì.
4: ci sono ancora alcune vie di Statte che sono al buio.
2: Sì. Abbiamo già parlato, sì,
0: Lo
2: anche con il
0: sappiamo,
2: sindaco.
0: sì, infatti lo
4: Io
0: sappiamo.
4: ho parlato personalmente col sindaco.
2: Sì.
0: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
4: Io ho parlato a dicembre con il
0: Ah
4: sindaco,
0: no, vabbè.
4: perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
0: Sì.
4: E io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
0: Sì.
4: Perché giustamente al sindaco gli ho detto: come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
2: Sì.
0: A prescindere da,
2: È giusto, il tuo ragionamento è giusto, ma che cosa ti ha risposto il
0: cioè tu non
2: sindaco?
0: ne fruisci, a prescindere dalla sua
4: No,
0: possibilità o meno che ti offrisse.
4: l'illuminazione a me c'era prima del tornado,
0: No,
4: poi
0: sto
4: il
0: di,
4: tornado
0: infatti.
2: Non è
4: è andata
2: tornata
4: via.
2: più.
4: E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
2: Sì.
0: Affidavano?
4: Sì, affidavano i
0: Ok,
4: lavori. Sì, sì, sì, sì.
0: infatti.
4: Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
0: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
4: Niente, niente,
0: Giusto?
4: niente, niente,
0: Giusto.
4: niente, niente, niente.
2: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
0: Perché lui ci raccontò, non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti, poi,
2: Luigi, Luigi.
0: Luigi, scusami, in studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro, come dire,
3: Una gara
0: la
2: non
0: gara,
2: comparativa, mi pare.
0: la gara. per affidare i lavori. Sì, sì. Mi sono spiegato. E lui sapeva benissimo, della tempistica un po' pachidermica, no? Però era un tempo tecnico.
3: Perché se non ricordo male, i ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero.
0: Sì, sì.
3: Però in quale via di state?
4: Ma fondi sono arrivati comunque, perché il sindaco mi ha detto che i fondi a dicembre ce li arriva in mano.
2: I fondi? Sì, sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi sono arrivati, sì, da un po'.
3: In che via di state?
4: Io abito in via Rossano.
3: Via?
4: Rossano.
0: Ed è tra le vie interessate, no?
4: È una traversa di via Bainzizza, nei pressi della posta.
2: Sì.
0: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza? Ho capito bene. No, perché credo che, di capire che Monica voglia venirci a fare un giro tardo pomeriggio.
2: Perché dove facciamo il panino noi.
0: Sì, certo. Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter testimoniare.
4: Sì, sì, l'illuminazione, i pali nella città ci sono,
0: sì.
4: Ci sono, non è che non ci sono. Ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati. Cioè, alla fine nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
2: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
4: sì.
2: Lo sentiamo per capire a che punto è la situazione.
4: Anche perché, scusami, io al sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
0: Sì.
4: Io ho detto, se per quella data lei mi rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non
2: perché lo devo pagarlo?
0: Certo. Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
4: No, nella via bene o male non ho parlato con nessuno.
0: Ma non ti risulta che qualcuno ti abbia emulato?
4: No, per niente.
0: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito perfettamente. Purtroppo, pur non essendo colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.
2: Però, insomma, ti facciamo sapere a che punto è, che tempi ci sono, insomma,
0: chiediamo
2: se l'affidamento c'è stato, se quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
0: 12 novembre 2012 è stato.
3: Sì.
0: Un anno e mezzo. È passato già, mamma mia.
2: Ti facciamo sapere.
0: Grazie Luigi.
4: La ringrazio.
2: Grazie.
0: Ciao. Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è.
3: No, ricordate, noi facciamo il servizio su Statte proprio
0: alla prima puntata o seconda puntata.
3: Di un anno da quella data.
0: Certo.
2: Ottobre.
0: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune con assessorati vari.
2: Vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
0: Documentate.

0: sì, immediatamente.
1: Vabbè, sì, ma un rientro si può fare. Vabbè, sì. Ma cos'è?
0: No, stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni. Perché, insomma, abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni, casualmente non ci ha dato
1: È
2: disponibilità.
1: entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente, questo lo diciamo adesso pubblicamente, in diretta. Noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci
1: per
2: delle spiegazioni.
1: Replicare,
2: assolutamente,
1: certo.
2: Perché è
0: Sì,
2: giusto
0: sai
2: così.
0: Cosa
2: No, perché
0: potremmo
2: sennò poi.
0: fare, Fabi? Potremmo lanciare. Noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra
2: Oh, ma non ci ha
0: trasmissione,
2: dato, non abbiamo avuto
0: noi.
2: notizie più di
0: No,
2: lei.
0: no, niente. E
1: Geli,
0: la fu.
1: deleghi.
0: Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste
1: Mi viene in mente una
0: risposte.
1: battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto,
1: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci, anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a
2: Mamma, come
0: scriverci
2: siamo messi male.
0: all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it, vedete in sovraimpressione
1: No,
0: tutti i
1: mi sono
0: nostri
1: ricordato,
0: dati.
1: no, volevo dire che va bene
0: Contattate.
1: anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui
0: Sì, ma guarda
1: in
0: Mauro,
1: diretta.
0: noi ci abbiamo provato, come al
1: No, dico,
0: solito,
1: magari, visto mai,
0: seguiamo le
1: dico.
0: vie istituzionali,
1: Ti chiama
0: quindi.
1: la Viafora e ti prendo un appuntamento col sindaco, che ne sai?
2: Sì,
0: Sì.
2: certo. Ma la Viafora, non avevo notizie,
0: Viafora,
2: quindi.
1: Ma sta
0: Ragazzi,
1: bene,
0: secondo me
1: innanzitutto.
0: rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'era impasto?
0: Potrebbe
1: Ma
0: esserci un bel
1: quando tu
0: rimpasto.
1: ricevi l'imposta privata, lì hai detto no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
2: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
2: Siamo
0: in
2: noi quelli che vi
0: provincia. La
2: seguono.
0: settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 32 46 222 555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela.

0: la cosa.
1: Monica, chiudi tu?
0: Continuate a scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Chiudi tu qua?
2: Stiamo andando a cercare la via fuori. Stiamo andando a cercare la via fuori, magari
0: sta col sindaco.
1: Magari
0: sta
1: col sindaco. Sta col sindaco?
2: No, non in quel senso. Non in quel senso. Nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati.
1: La via fuori può essere che sta a quell'angolo della via di Nupreveto, che era un avo mio e del...
2: Ah, poi che non lo vediamo.
1: Chiudi tu, Monica, eh?
0: Io, ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ciao, ci vediamo lunedì prossimo.
1: Collega, la giacca te l'ho messa
0: ancora nelle nostre repliche. Vi aspettiamo sabato sera sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci. Buona settimana.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Bentrovati le anticipazioni del nostro telegiornale, ampia pagina dedicata allo sport, ai giochi del Mediterraneo, ma anche a tutto quello che ruota intorno a questa kermesse, quindi tanti servizi e tanti approfondimenti anche oggi. Poi parleremo del sommergibile Gazzana che torna a Taranto, questa mattina l'abbraccio dei sommergibilisti alle loro famiglie dopo la missione NATO. E parleremo anche della notte panna ieri via Liguria, invasa pacificamente da centinaia di persone che si sono godute i negozi aperti fino a tardi. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale, a fra poco.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS

0: catronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Non scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'Italia vola oltre le 100 medaglie, sconfitta amara invece in semifinale per gli azzurrini del calcio, perdono 3-1 contro la Tunisia, si giocheranno il terzo posto domenica mattina allo Iacovone. Oggi a Taranto il ministro dello sport Abodi, in serata atteso allo stadio del nuoto anche il ministro degli esteri Tajani, una delegazione del comitato dei giochi in visita ad oncoematologia pediatrica. Completata la missione NATO nel Mediterraneo, il sottomarino Gazzana rientra a Taranto. Questa mattina il passaggio nel canale navigabile, l'arrivo nel Mar Piccolo, l'accoglienza all'equipaggio da parte delle famiglie. Musica, animazione, negozi aperti, grande successo per la 10ª edizione della Notte Panna promossa da Confcommercio Taranto. Ben trovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. L'Italia supera le 100 medaglie, ma non solo questo, nel servizio che ascolterete firmato dal direttore Dario Gallitelli.
1: L'Italia supera quota 100 medaglie e chiude da protagonista anche la 6ª giornata dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri conquistano altri 13 podi e portano il bottino complessivo a 110 medaglie, 40 delle quali d'oro. A firmare la medaglia numero 100 è Gabriele Guidi Rontani, campione nei meno 70 kg di pugilato. Sul ring Italia e Spagna dettano legge conquistando 4 titoli ciascuna. Prima gioia anche per il Kosovo, Donieta Sadiku vince nei meno 60 kg. Chili regala al paese il primo oro e la prima medaglia di questa edizione. L'Italia domina anche nell'ultima giornata del nuoto pinnato con 4 ori e 8 podi. Alle spalle degli azzurri si distinguono Egitto e Grecia. Il bilancio complessivo dello stadio Torre d'Ayala tra nuoto e nuoto pinnato è straordinario, 67 medaglie italiane. Nel tiro a segno invece la Turchia ha imporsi nella carabina 10 metri maschile con l'oro di Ismail Kels e il bronzo di Brugra Semilidze. Fuori dal podio i medagliati olimpici Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Damir Mikec. Successo turco anche nel trap a squadre miste. Safir Temizemir, già regina nella prova individuale, completa la doppietta insieme a Yavuz Ilnam, argento alla Spagna e bronzo all'Italia. A metà dei giochi dunque la delegazione azzurra consolida il primato nel medagliere, 110 podi e 40 titoli.
0: Continuiamo a parlare di giochi. Questa mattina il comitato organizzatore in visita ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: I giochi del Mediterraneo entrano anche nelle corsie dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Questa mattina una delegazione del comitato organizzatore ha portato gadget, giochi e sorrisi con la mascotte Ionios ai piccoli pazienti di pediatria e oncoematologia pediatrica.
3: Per noi è un piacere essere qui, poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
4: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma incarnano i valori olimpici che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. E quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che come i delfini sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
5: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi mediterraneo e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale, cercando di portare un po' di serenità e di tranquillità ai nostri piccoli pazienti.
6: I giochi del Mediterraneo danno due messaggi, uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie, quindi noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
0: È ultimo giorno come volontari dei giochi del Mediterraneo per Antonio, Arcangelo e Mara, tre ragazzi del progetto Vita. Giovanna Calabrese li ha seguiti, li ha incontrati. Vediamo.
7: Tre ragazzi del progetto Vita sono impegnati in questi giorni come volontari ai Giochi del Mediterraneo. Antonio, Arcangelo e Mara sono al Palaimidea di Francavilla Fontana, dove si occupano dell'accoglienza di atleti e tifosi delle squadre di badminton. Un'esperienza che nasce all'interno di un percorso più ampio. Il progetto Vita, promosso attraverso l'ambito di Francavilla Fontana, coinvolge 13 ragazzi con disabilità e propone attività di digitalizzazione, orientamento lavorativo e inclusione, con il supporto di un'equipe multidisciplinare.
8: Abbiamo individuato questi tre ragazzi che tra l'altro fanno parte di un'associazione sportiva di Oria, i quali quindi vivono già lo sport a 360 gradi e sono inclusi nella società e nello sport territoriale, per cui ci è sembrato giusto dargli un'occasione, e questa è una vetrina internazionale, per cui è stato bello ed è fondamentale che ci sia anche la loro presenza. Abbiamo immaginato che loro possano vivere questa esperienza qui su Francavilla, essendo proprio di questo territorio, per cui stanno svolgendo questo servizio di volontariato dal 22 agosto.
7: Tra le attività del progetto c'è anche la possibilità di avvicinarsi allo sport. Antonio, Arcangelo e Mara fanno già parte di un'associazione sportiva di Oria e vivono quindi lo sport anche come momento di socialità e inclusione, da cui la scelta di coinvolgerli nei Giochi del Mediterraneo, dando loro la possibilità di vivere da vicino un grande evento internazionale. Sei contento di questa esperienza?
9: Sì, sono felice.
7: Tu fai accoglienza?
9: Sì, ho conosciuto tutti amici.
10: Come si chiamano?
7: Come si chiamano?
9: Mara e Arcangelo.
11: Io sono contento.
7: Bravo.
10: Bellissimo. È una bella esperienza.
11: Bella vernetta.
10: Ok, ai Giochi del Mediterraneo.
11: Per il Giochi del Mediterraneo.
7: Marisa.
10: Ok.
0: E anche di Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto di ZES Unica, ha parlato ieri in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni. Era il videomessaggio con cui salutava i partecipanti alla kermesse di tre giornate, la piazza organizzata a Ceglie Messapica da affariitaliani.it. Vediamo il servizio.

0: Restituire centralità al Sud resta una delle nostre priorità. Così la Premier Giorgia Meloni, intervenuta con un videomessaggio ieri alla prima delle tre serate della piazza, la kermesse socio-economica e politica di affariitaliani.it, organizzata a Ceglie Messapica dal 2018 dall'associazione omonima. La Presidente del Consiglio ha rimarcato il suo legame personale con la Valle d'Itria, poi si è soffermata sulla ZES unica. Meloni ha tracciato un bilancio della misura di sostegno alle imprese, pensata per il Centro-Sud e attiva dal 2024.
1: ZES unica che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici.
0: Nel suo breve messaggio anche un riferimento ai giochi del Mediterraneo.
1: Una straordinaria opportunità per il Sud, per l'Italia intera, oltre che l'ennesima occasione per la nostra nazione di dimostrare quanto sia capace di organizzare al meglio grandi eventi di respiro globale.
0: Oggi attesi a Ceglie Messapica per la seconda giornata della kermesse, tra gli altri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e quello degli Affari Esteri Antonio Tajani, che prima sarà a Taranto allo Stadio del Nuoto per assistere alla partita di pallanuoto dell'Italia.
2: Ed è morto l'uomo di 65 anni investito stamane all'incrocio tra via Millo e via Magnaghi da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto era stato molto violento. Alla guida del veicolo ci sarebbe stato un uomo di 93 anni. Sul posto erano intervenuti la polizia locale, un'auto medica e tre ambulanze. Il 65enne pedone, gravemente ferito, era stato subito trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, ma per lui non c'è stato poi nulla da fare. Cocaina nascosta nelle patatine e hashish in casa. Un arresto a Taranto, si tratta di un 32enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, è stato condotto in cella. Ma vediamo il servizio di Giovanna Calabresa.
3: Cocaina nascosta nella confezione di patatine, ancora sigillata, è uno dei particolari emersi nell'operazione della polizia che ha portato all'arresto di un tarantino di 32 anni accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. A fermarlo in Corso Italia sono stati i falchi della squadra mobile. L'uomo era in sella a uno scooter e alla vista degli agenti avrebbe improvvisamente accelerato. Durante il controllo, nella chiave d'accensione del mezzo sono state trovate due dosi di cocaina. Da qui la persecuzione nell'abitazione, dove è stata trovata altra droga, circa 50 grammi di cocaina, una parte nascosta proprio in una confezione di patatine. Nel frigorifero c'era anche un panetto di hashish da circa 30 grammi. Sequestrati inoltre 480 euro in banconote di piccolo taglio e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 32enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto.
2: Risse, comportamenti violenti e disturbo della quiete pubblica sono gli episodi registrati negli ultimi giorni nel centro storico di Martina Franca che hanno spinto il sindaco Gianfranco Palmisano a chiedere l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza. Il primo cittadino ha inviato una richiesta al prefetto di Taranto Ernesto Liguori e al questore Michele Davide Sinigaglia chiedendo di valutare l'adozione di interventi sanzionatori per tutelare la sicurezza dei residenti e degli operatori commerciali della zona e prevenire il ripetersi di episodi analoghi. Martina è una città accogliente, legata a un clima di pacifica convivenza, non può esserci posto per certi episodi, ha sottolineato Palmisano, evidenziando anche come i fatti si siano verificati in pieno giorno e alla presenza di numerosi turisti. Secondo il sindaco, episodi di questo tipo rischiano infatti di compromettere non soltanto la tranquillità dei residenti, ma anche l'immagine della città. Palmisano ha quindi rinnovato il proprio apprezzamento alle forze dell'ordine, sottolineando il lavoro svolto quotidianamente proprio dalle forze dell'ordine e ai cittadini ha rivolto un messaggio di rassicurazione: ci tengo a tranquillizzarvi, c'è la massima attenzione delle istituzioni affinché gli eventi di questi giorni rimangano isolati, perché la sicurezza è una delle nostre priorità. Da Martina torniamo a Taranto. Dopo 18 giorni di missione nel Mediterraneo, il sottomarino Gazzana rientra a Taranto. Questa mattina il passaggio nel canale navigabile e l'arrivo nel Mar Piccolo al termine dell'operazione NATO Sea Guardian. Per i circa 50 membri dell'equipaggio, non solo il ritorno a casa, ma soprattutto l'abbraccio con le proprie famiglie. Dario Gallitelli.
4: 18 giorni nelle profondità del Mediterraneo, poi il ritorno a casa. Questa mattina alle 8 il sottomarino Gazzana ha attraversato il canale navigabile di Taranto per raggiungere il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Il battello rientra dopo aver partecipato all'operazione NATO Sea Guardian.

0: strutture strategiche. A bordo un equipaggio composto da circa 50 militari impegnati in un'attività operativa condotta con dedizione, coesione e professionalità. Il rientro del Gazzana rinnova anche il profondo legame tra Taranto e la Marina Militare, un rapporto che attraverso la storia trova nell'arsenale e nel Mar Piccolo i suoi luoghi simbolo, come sottolineato dal comandante del battello Domenico Mileti. La missione si conclude così nel punto in cui era cominciata: il ritorno alla base e l'atteso abbraccio degli equipaggi alle proprie famiglie.
1: Il ritorno è sempre un'emozione forte, e altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva e ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena, con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative, che però comunque vengono garantiti. E chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari. È sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro. Siamo giunti alla chiusura della nostra quarta attività Sea Guardian, è un'attività NATO che svolgiamo regolarmente sotto bandiera NATO, chiaramente un partner, l'alleanza per noi fondamentale, e attività molto, molto stimolante per me, per tutto l'equipaggio e quindi anche sicuramente per gli interessi nazionali. Siamo 59 persone, di cui 3 donne, e il carattere tipico di cui giustamente lei parlava del sommergibilista è fondamentale, in quanto passare 18-19 giorni, anche di più a volte, a bordo di questo mezzo, in navigazione subacquea, dove a volte non si ha chiaramente la percezione del tempo, del giorno, della notte, ma si è lì solo con l'obiettivo di svolgere il proprio compito, è fondamentale, di fondamentale importanza.
2: Ci spostiamo a Pulsano, spiaggia occupata abusivamente con ombrelloni, lettini e sdraio. Questa mattina è scattato l'intervento della Guardia Costiera a Pulsano in località Le Canne. L'operazione, condotta dai militari della Capitaneria di Porto di Taranto nell'ambito della campagna nazionale Mare e Laghi Sicuri, ha portato alla rimozione e al sequestro di un ingente quantitativo di attrezzature balneari sistemate arbitrariamente sulla battigia. L'obiettivo era in pratica quello di riservarsi i posti in spiaggia, impedendo di fatto la libera fruizione agli altri. Al termine dell'intervento sono stati restituiti alla collettività circa 200 metri quadrati di spiaggia libera. Continuano le segnalazioni dei cittadini di Taranto per problematiche relative alla gestione della viabilità in concomitanza con gli eventi dei Giochi del Mediterraneo. Questa volta Maria Laura Paletta ha ascoltato i residenti di Via Lago di Como, a 2 passi dallo stadio Iacovone. Vediamo.
3: Da un momento ad un altro non potevamo più né rincasare e né uscire dalle nostre abitazioni, quindi qui non parliamo di un divieto di circolazione, un divieto di transito semplice per gli abitanti dal punto A dal punto B, qui stiamo parlando di un divieto di circolazione, un divieto di tornare nelle proprie case.
4: Prigionieri in casa propria, i residenti di Via Lago di Como, i civici 63, 65 e 67 hanno sperimentato questa sensazione nella giornata del 26 agosto, quando un'ordinanza comunicata alla cittadinanza la mattina stessa ha impedito l'ingresso e l'uscita veicolare persino dalle proprie abitazioni nell'orario compreso tra le 18 e mezzanotte a causa della concomitanza con la partita Italia-Kosovo prevista dai Giochi del Mediterraneo nel vicino stadio Iacovone. L'alternativa a parcheggiare ad almeno 1 chilometro di distanza e percorrerlo a piedi.
3: Che senso ha? Qual è la ragione per cui, se la partita inizia alle 20:30 e l'accesso ai cancelli è alle 18:30, perché mi devi bloccare, non mi devi dare la possibilità di tornare a casa mia, semplicemente a casa mia? Ed è impensabile che degli organizzatori così validi, tanto da realizzare un evento così importante in meno di 15 mesi, in meno di 2 anni, non siano in grado di applicare delle misure di sicurezza, che siano però idonei a garantire l'incolumità di tutti gli utenti, però dare a noi la possibilità semplicemente di tornare a casa.
4: Una situazione paradossale che ha scatenato la comprensibile protesta dei residenti, molti dei quali hanno appreso del divieto quando avevano già organizzato diversamente i propri impegni personali e lavorativi. Il papà di un ragazzo autistico, per poterlo portare a fare terapia, ha richiesto un permesso speciale last minute.

0: che gli è stato concesso, ma ha dovuto comunque passare attraverso ben tre blocchi di polizia locale, spiegando ogni volta la situazione e non sempre con facilità per poter rientrare a casa. Insomma, una situazione paradossale. I residenti temono che sia solo l'inizio di una serie di disagi causati da una gestione approssimativa della viabilità in concomitanza con futuri eventi e partite allo Iacovone. Eppure soluzioni alternative potrebbero essercene, i residenti stessi se ne fanno portavoce all'amministrazione comunale.
1: Bastava che presentavamo con questo permesso, con la targa della nostra macchina e con un documento che avevamo residenza e ci facevano passare. Ed era valido fino a che lo stadio, fino a poco, quando lo stadio funzionava. E mi ricordo benissimo che io sto qui dal 93, ci fecero quello sgorbio lì che ci strissero la strada, ci presero per i fondelli, perché ci dissero che i tifosi dovevano passare di là e quindi ci lasciavano libero il passaggio a noi. Non è mai successo questo.
2: Noi pensavamo di poter creare un'unica corsia, quindi avere una zona di accesso e circondato tutto attorno alle palazzine, c'è la possibilità con l'auto di transitare solo sul parcheggio ad uso delle navette, dei pullman e quindi ritornare a accedere ai nostri residence.
3: Ancora eventi, incontri e momenti collaterali ai giochi del Mediterraneo. In questo caso parliamo al Teatro Orfeo di Mediterraneo in Scena, che propone un percorso tra cinema, teatro e confronto. Vediamo Teresa Picchieri.
4: Il Mediterraneo come ponte tra culture, storie e generazioni, è questo il filo conduttore di Mediterraneo in Scena, il progetto ospitato dal Cinema Teatro Orfeo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. La tavola rotonda moderata dal giornalista Angelo Di Leo ha acceso il confronto sull'identità mediterranea e sul rapporto storico della città con questo spazio comune. Poi cinema e musica con la proiezione di Oltre il confine. Il percorso proseguirà sabato 29 agosto con la Clo e le sue relazioni pericolose.
5: Una pellicola cinematografica che si denomina Oltre il confine, di un regista leccese, Alessandro Valenti, che rappresenta la traversata dall'Africa all'Italia, vista attraverso gli occhi di due bambini. Il secondo invece è un evento dedicato al teatro, a un'opera di Clarizio di Ciaula, Le relazioni pericolose della storia di un comandante francese che durante il periodo della colonizzazione arriva a Taranto, prima di morire, aiuta un gruppo di migranti a stabilirsi a Taranto.
4: Un'iniziativa che punta a lasciare, oltre lo sport, una nuova eredità culturale fatta di dialogo, inclusione e cittadinanza attiva.
6: Taranto in questo momento è sotto gli occhi dei riflettori. È una Taranto meravigliosa che affaccia sul Mediterraneo e il progetto si incentra sulla mediterraneità dei popoli. Taranto come crocevia quindi di popoli e di linguaggi. Tutto ciò va a coniugarsi in maniera perfetta, a nostro parere, con lo sport. Quindi sport e cultura come elementi che riescono anche a superare insieme, per le caratteristiche che li contraddistinguono, le diversità.
7: È una prospettiva questa abbastanza recente, quella migratoria, che però assume particolare rilevanza non solo per le dimensioni e non solo anche per alcune tragiche vicende che hanno riguardato i barconi, ma anche perché è un'occasione straordinaria anche per incontrare popoli, maturare una comune consapevolezza e soprattutto l'identità mediterranea, che nella storia ha avuto alti e bassi. Credo che la cultura abbia anche il ruolo di stimolare anche le coscienze e di poter anche riprendere un dialogo fra popoli che non deve mai interrompersi.
3: Dal Borgo Umbertino ci spostiamo in Via Liguria, grande successo per la decima edizione della Notte Panna, musica, animazione e soprattutto negozi aperti fino a tardi per il passeggio e magari anche lo shopping. Per questa iniziativa pensata e promossa da Confcommercio Taranto insieme al Comune. Vediamo.
8: Oggi c'è tanta gente, ci sono famiglie, ci sono giovani, ci sono tutti. Invitiamo a farle più spesso perché la gente ha bisogno anche di questo.
0: Taranto ha sempre più bisogno di iniziative capaci di riportare movimento e vitalità nei quartieri. Un esempio è la Notte Panna, che ieri ha animato Via Liguria con negozi aperti fino a tarda sera, musica e intrattenimento, sfruttando anche il fresco delle ore serali. Un segnale importante per un quartiere che ha pagato e continua a pagare un prezzo alto sul lato economico, tra la concorrenza dell'online e dei centri commerciali, il caldo record e una certa concentrazione di eventi tra Borgo e Città Vecchia.
9: Il calendario dei Giochi del Mediterraneo, dove c'erano due

0: palchi, due iniziative, i commercianti hanno ritenuto opportuno riprendere quello che era, che sono i giochi, la nostra famosa Nottepana, siamo alla 10ª edizione, è ripartito un entusiasmo con i giochi del Mediterraneo che ci ha portato al di là di quelle che possono essere incassi sì, incassi no, una situazione di ottimismo che ci deve vedere al di là dei giochi in un processo di rete che deve portare poi a una vitalità come quella di stasera.
1: La città ha dimostrato ancora una volta di rispondere positivamente quando vengono proposti eventi in grado di animare le calde serate estive e di riportare i cittadini nelle strade e tra i negozi di vicinato.
2: È una cosa bella, sì, stiamo passeggiando, stiamo vedendo le bancarelle, no, è una cosa bella.
3: È veramente una bella organizzazione, Taranto sta dando onore a questi giochi, quindi viva Taranto!
1: Farete anche shopping questa sera?
3: Certo, come no? Abbiamo portato i mariti apposta.
4: Shopping piccolo.
3: Per fare shopping.
4: Uno shopping piccolo, vabbè. Non grosso.
5: È una cosa buona per Taranto, almeno c'è un po' di movimento più di persone, di negozi aperti.
1: Farete shopping questa sera?
5: Vediamo se ci conviene, sì.
6: È un bel evento, diciamo, che ha ravvivato un pochettino la via, ecco, la via in questa parte della città.
1: Farete acquisti questa sera?
6: Penso di sì, qualche cosa per la bambina magari, penso di sì.
7: Beh, è una bellissima manifestazione perché è un modo per attirare la gente in questo periodo di festa. Poi vedere questi ragazzi così giovani, così bravi, è un'emozione perché ci fa sperare in un futuro di grande, insomma, soddisfazione per Taranto e per i tarantini.
8: Torna la 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto. Questa sera il Teatro Comunale della Villa Peripato ospiterà la serata dedicata alle eccellenze dello sport e a chi con risultati e passione porta in alto il nome della città. Il servizio di Teresa Picchieri.
9: Riflettori ancora puntati sullo sport per celebrare chi con talento, sacrificio e passione ha contribuito a portare Taranto oltre i confini del territorio. Appuntamento stasera alle 20 al Teatro Comunale della Villa Peripato con la cerimonia della 17ª edizione del Premio Atleta di Taranto, manifestazione ideata da Roberto De Lorenzo. Una serata che arriva in un momento importante per la città, protagonista dei Giochi del Mediterraneo e che vedrà salire sul palco atleti, tecnici e dirigenti distinti sia a livello nazionale ed internazionale.
10: Come al solito saranno 10 i premi Atleta di Taranto e poi ci saranno delle menzioni speciali per altri atleti e dirigenti. Fra i nomi che adesso ricordo, perché sono tanti, c'è Gonzalo Cosà e Quesada, l'allenatore della nazionale di rugby, Lecce Calcio, Lo Savio, Silvana Stanco, Cuomo e tanti altri, non me ne vogliono se non li nomino tutti perché sono veramente tanti.
9: Non solo medaglie e risultati, il premio vuole raccontare anche il valore umano dello sport e ricordare chi ha contribuito a raccontarlo. Uno spazio sarà infatti dedicato a Cristian Cesario, giornalista tarantino scomparso lo scorso marzo. Un omaggio che proseguirà a settembre con una giornata di sport nel suo ricordo.
8: E chiudiamo così questa edizione del nostro TG della Sera. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Italia appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
2: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
3: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e qui

0: su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il consueto appuntamento con il TG Sport. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo quest'oggi la pagina sportiva partendo dai giochi del Mediterraneo. L'Italia purtroppo è stata sconfitta in semifinale contro la Tunisia. Ascoltiamo le dichiarazioni raccolte dal nostro Cosimo Lenti.
1: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni. Però non ce ne facciamo una colpa, comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
2: Che esperienza per voi siete questi giorni a Mediterraneo?
1: Sono una competizione bellissima, giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo siamo partiti col botto, va benissimo.
3: C'è grande rimpianto per la partita di oggi, era una partita dove siamo andati in vantaggio ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare, causa caldo, causa la stanchezza. Il rimpianto è grosso, però ora si deve puntare alla prossima partita e alla medaglia di bronzo.
2: Raccontaci il gol.
3: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, ho attaccato l'aria così come al solito e mi sono trovato al posto giusto al momento giusto.
4: Che cosa è mancato dal punto di vista tecnico tattico a prescindere dall'esperienza della qualità della
3: Tunisia? Che cosa si è perso? Sì, certo, però non è secondo me una questione di equilibrio. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, si era anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto e rispetto alla partita contro il Kosovo ci è mancato, secondo me, la più voglia di fare gol e la determinazione.
5: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
3: Certo, rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina sono stati grandiosi e molto, perché noi in campo ci andiamo anche soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e il quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
0: Grazie al nostro Cosimo Lenti per il suo contributo ottimale come sempre in questi giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo adesso sul calcio perché domenica alle 17 la SS Taranto comincia il suo campionato di eccellenza pugliese. I rossoblù sfideranno la Cosmano Sport Foggia al Nino Dimitri di Mandure, ma a porte chiuse. Intanto è arrivata la prima tegola, il portiere Raul Lombardo ha riportato una lesione del piatto tibiale, ha già iniziato il percorso riabilitativo. Il club rossoblù però starebbe correndo ai ripari, si parla del possibile arrivo di Francesco Baglietti tra i pali, portiere classe 2003 reduce dalla promozione in Serie D con la maglia del Bisceglie. Per il Taranto dunque si parte subito tra ambizioni e difficoltà. Guardiamo il servizio.
6: È ufficiale, la SS Taranto debutterà nel campionato di eccellenza domenica 30 agosto contro il Cosmano Sport Foggia. Appuntamento alle 17 al Nino Dimitri di Manduria, ma senza pubblico sugli spalti. Una partenza particolare per i rossoblù, chiamati subito a dare un segnale in un campionato nel quale partono con i favori del pronostico e con l'obiettivo di tornare in Serie D. Dopo l'esordio il calendario propone subito due trasferte, giovedì 3 settembre sul campo della Nuova Spinazzola e domenica 6 settembre contro il Polimnia. Poi il ritorno in casa, ancora da definire nella sede, contro l'Atletico Racale. Intanto arriva una notizia dall'infermeria. Il portiere Raul Lombardo, durante un allenamento, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Per il Taranto, dunque, il conto alla rovescia verso il debutto è ormai terminato. Domenica si comincia, anche a porte chiuse. La missione è subito quella di partire con il piede giusto.
0: E dunque, come avete sentito, si alza il sipario sulla nuova stagione di Eccellenza Pugliese. Si parte con l'anticipo del sabato e subito sfide interessanti. Bisceglie Trani apre il campionato, domenica in campo Canosa, Squinzano e Ostuni. Tante ambizioni e un torneo che si preannuncia equilibrato. È già tempo dunque di fare sul serio. Guardiamo il servizio.
6: Al via il nuovo campionato di Eccellenza Pugliese, con la novità dell'anticipo del sabato e un torneo che si preannuncia equilibrato e ricco di protagoniste. Alle spalle della SS Taranto, grande favorito per la vittoria finale, le altre squadre candidate al salto di categoria sono subito chiamate a partire con il piede giusto. Ad aprire la stagione sarà la sfida tra Unione Calcio Bisceglie e Trani, in programma domani. Due formazioni ambiziose, pronte a recitare un ruolo importante nelle zone alte della classifica. Domenica toccherà al Canosa, che ospiterà il Taurisano, mentre lo Squinzano, neopromosso ma già indicato tra i candidati alla promozione in Serie D, farà visita al Brilla Campi. Chiude il quadro una sfida tutta da seguire tra Novoli e Ostuni, altra neopromossa. Insomma, si parte subito con incroci interessanti e tante ambizioni. L'Eccellenza Pugliese è pronta a regalare spettacolo.
0: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, ultimo test prima di fare sul serio per il Martina Calcio. I biancazzurri chiudono il precampionato con un netto 4-0 sul campo del Putignano, a segno Antinucci, Resuf e Battista nel primo tempo, Diaw nella ripresa. Ora testa all'esordio ufficiale, domenica la sfida di Coppa Italia Serie D a Gravina.
6: Si chiude con una vittoria per 4-0 il precampionato del Martina Calcio. Sul terreno di gioco del Torino 49 di Putignano, i biancazzurri superano il rosso-blu padroni di casa e mettono nelle gambe gli ultimi minuti di preparazione in vista dell'esordio ufficiale. Partenza subito convincente per gli uomini di Mister Laterza, che trovano tre volte la via del gol nella prima frazione, a segno Antinucci, Resuf e Battista. Nella ripresa spazio alla consueta girandola di cambi, con lo staff tecnico che ha potuto valutare uomini e soluzioni in vista dei primi impegni ufficiali. Il poker porta la firma di Diaw, giocatore attualmente in prova e che sarà valutato in questi ultimi giorni. Adesso però si fa sul serio. Da domenica non ci saranno più amichevoli. Il Martina sarà di scena a Gravina per il primo turno di Coppa Italia. È già partita la prevendita, i test estivi sono finiti, la stagione è pronta a cominciare.
0: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre per questo TG Sportivo. Vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo, ma non solo. Continuate a seguirci con tutta la programmazione qui su Studio 100 nella Casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma perderemo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non si... preoccupati. Ci sono anche qui mercati di pesce. Garzo?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo. Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini. Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
4: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili. E lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Harvey?
1: Salvamotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
0: Oh.
2: Perché così allegro?
1: Telio, sei tu Tenorin segreto?
2: Certo.
1: Sono innamorato.
2: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
2: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
2: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
2: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
2: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
2: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Fatti porre, Celia, quello che fai.
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spottati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cos'è questo carnevale? Che significa questa allegria? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo
4: già,
3: sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare, nell'albergo. Via, via, via, via, via, via. Andiamo.
3: Vado.

0: Francesco! Francesco!
1: Ah, che piacere rivederti.
0: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
1: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
0: Aspetta, aspetta. Giorgetta! Giorgetta!
2: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
1: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
2: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te così lontano.
1: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
2: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
3: Ora bene, qualcosa di fresco.
4: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
3: Buttala dietro le spalle.

0: posso servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
0: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
2: Mario, questo è il momento.
3: Coraggio, perché non parli?
2: Dichiarati. Dio uomo. Di che hai paura?
3: No, non ho paura.
2: Capisco. E parlerò io per te allora.
3: Vi farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
2: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
2: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
2: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
2: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
2: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
2: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
2: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
3: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
3: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di Solomi. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita.

0: Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
1: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ci riempirebbe il vuoto.
0: Tu non capisci niente. Dammi sali da fiutare.
1: Oh. Espira forte.
2: Lascia
1: andare.
2: Oh, stia la via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
1: Ecco, va bene così?
2: Bagna con acqua.
1: Ci serve ancora qualche cosa?
2: Sì, levati da tono.
1: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
2: Telio, tu hai avuto una buona idea.
1: Quale?
2: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
1: Bene.
2: Andrò a buttarmi nel fiume.
1: È un piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
2: Questo non è il momento di scalzare.
1: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
2: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
1: Oh, tu esageri.
2: Tu non hai mai trovato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
1: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io di fandoti e approdeggiati sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: Addio, Olio.
1: Addio, Telia. Uno, due.
0: Olio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla Terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
1: Sì, si coda, la reincarnazione.
0: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
1: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
0: Ah?
1: E tu cosa vorresti fare?
0: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
1: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
0: Addio, Olio.
1: Addio. Uno. Due.
0: Olio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
1: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Toby, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negozi.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fantomodo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... Che c'è il nell'acqua e più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita.
1: Mm.
0: Questo intanto non serve più.
1: No,

0: command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the 1st platoon.
0: Post.
2: Uniforme d'una montrati, sai, Olio?
3: Sì, lo so, ma non ci tengo, la porterò solo sino a quando avrò dimenticato, tu lo sai.
2: Peccato.
3: C'è così niente? Sì, niente.
4: Accompagnatemi! Spalla! Avanti! Ecco sinistra! Ecco destra! Dietro! Ecco sinistra! Ecco destra!

0: Hobby, so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Signor, sì.
0: Allora ci divertiamo.
1: Sì, addio. Sì,
0: ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci dà per fare tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa in monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglia fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi, signore, di amare giovane la vita già che ci amava?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, te fai a porta? Come posso concentrarmi a pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Spicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, siamo... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.

0: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuto i panni sulla faccia.
1: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
2: Addio. Sono proprio felice di ingiamere.
3: Anch'io. Hai preso tutto? Mm-hmm. Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'oggi.
2: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
3: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
1: Provateli e metteteli subito in prigione.
4: Signor Sinit.

0: Ti parlo che mi vengo da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso.
0: Andiamo
1: a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scrivere un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche troppo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccio un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccio pure quello che vuole.

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le colenti d'aria.

0: molto più sicura. Affrettiamoci. È meglio.
1: Francesco!
2: Giorgetta, finalmente.
1: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
2: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
3: Oh. Ah? Scusate, sapete indicarmi la strada?
1: Oh, signor Hardy!
3: Giorgetta! Siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
3: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
1: Oh, signor Hardy!
3: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni. Vattene, via, su.
0: Olio!
3: Via,
1: no. Oh!
3: Giorgetta!
1: Oh! Oh!
3: Sono felice, ancora.
1: Signor Hardy, cosa vi prende?
4: Ehi!
3: Che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
3: Allora, filete.
4: Vostra moglie?
3: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
1: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
3: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui.
4: Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
3: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ollie?
3: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
3: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
5: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
5: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
4: Signor sì, avanti, marsch!
1: Perché devo morire io?
5: Due disertori.
4: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra. E cammina, hai capito? Vai dentro.
3: E no, signore.
4: Ti ribelli anche? Avanti, entro. Ma guarda. E non finisce così, eh? Sta certo. Che gente. Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
4: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Dentro!
0: Ehi, signore!
4: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi. Guardate.
3: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Come ne importa anche se non ritorna affatto.

0: that ill dark mode.
1: You know she's trying to tell like Mahavia. Hey, hey.
0: Teacher.
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Avanti, che non abbiamo tempo da perdere. Su, avanti, sì.
0: Ma io vorrei dormire.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Senti. Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. E venti!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
0: Io non ci ragiono.
1: Brigati su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma sì. Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!
4: Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la chiama.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
6: So, finisci la seggia troppo bella.
0: Certo.
6: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
6: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
7: Signor sì.
8: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
6: Io volevo aiutarti.
8: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
6: va bene.
8: Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Ciao, in qualche locale lontano dal forte. Ciao, che vi orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanotiove. Una donna sola, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Driver, sequestro! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: Hey, Tadio! Torpedo, son of Quave! No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu!
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato!
2: Finalmente riuniti!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrato, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccio un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.

0: fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudo acustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di far musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine, e lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar. Erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone.

canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista, questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico.

0: artistico e ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato. Abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
1: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo. Anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è, tipo, ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però cioè, come, cioè, è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
2: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, e i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma, richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale. Se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
3: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi, diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
4: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si

un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il Synthesis FM, e un Ondemar Tenor, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale dietro con un po' più di delay. L'Ondemar Tenor era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe love, love. Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona

Sol, e fuori senti il Sol un po' robotizzato, che con le nostre tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel Sol grave e suona autotune. È il 2003.

0: lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn core gospel, no? Così adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco. Non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iperprecisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata, e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale,

Cale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale, è una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì,
0: è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: accidenti che gambe.
1: Vuoi vedere anche a me?
0: Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici.